conoscendo le opinioni di tutti, possiamo appunto avere una visione più chiara, e che anche in quelle sbagliate c'è una porzione, un frammento di verità, e che chi vuole censurare gli altri si arroga da, diciamo, il diritto di farlo proprio da una posizione di infallibilità. Quindi viva le opinioni di tutti, purché siano possibilmente educate e non incitano alla violenza.

0: E rieccoci, siamo tornati alle 8:15. Professor Luca Telese dalla
1: c'è
0: cattedra,
1: un signore che mi scrive su sì. X dicendo che noi individuiamo, forse probabilmente io, delle attenuanti. Qui vorrei veramente rispondere all'imbecillità.
0: Ma
1: con molta chiarezza.
0: Scusa.
1: Se uno fa una strage e compie una strage,
0: stai parlando
1: una strage
0: di Modena.
1: Non è che ci sono attenuanti.
0: Lo sai, e noi no.
1: Ci sono spiegazioni, quindi la domanda è: se Matteo Salvini per i suoi fini politici si inventa di dire che quello è un islamizzato e non lo è, questa è una menzogna, non è che le nostre sono attenuanti, e quindi combatterò fino alla fine su queste menzogne. Soprattutto non ci guadagno niente se fosse un islamizzato ad aver compiuto una strage. Dovremmo preoccuparci per un pericolo terrorismo, e io spero di non dover affrontare il terrorismo, ma se fosse lo affronteremmo. Mentre invece se è stata una persona con gravi problemi di depressione, malato di mente, e questo è sempre uno stragista, ma il movente non è quello politico religioso. È chiara la lezione di italiano? Grazie.
0: Beh, allora, visto che sei in vena di lezioncine, aggiungiamone un'altra: che se è vero, come è vero quello che tu hai detto, è anche vero che non si può dare al governo, qualunque esso sia, e al governo Meloni in questo caso, la responsabilità di questo fatto, come invece titola un noto quotidiano eversivo italiano che dice 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, come se questo fosse il problema che ha portato alla strage di Modena. Ma sono, come dire, gli opposti estremismi che non lasciano respirare questo paese, e meno male che cerchiamo di affrancarci. Però ci sono altri problemi sanitari molto gravi, oltre che problemi politici, che vengono da altre parti del mondo, e abbiamo cominciato a capire negli ultimi 6 anni che anche i problemi sanitari di altre parti del mondo sono importanti, perché si possono riverberare sulla nostra vita quotidiana. Allora, devi sapere, Luca, che ci sono già 88 morti per una nuova epidemia di Ebola in Congo, 440 sono i casi che sono sospetti. Non si tratta di una pandemia o di un allarme, però è una notizia che bisogna dare, e noi approfittiamo del fatto che sia appena tornato da quelle parti uno dei nostri più brillanti amici e dei più brillanti reporter dai teatri di crisi e di guerra che noi conosciamo, perché c'è Daniele Piervincenzi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa sta succedendo in Congo?
1: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno, buongiorno. Beh, in Congo devo dire che come sempre è come una specie di focolaio dal quale poi partono e si diramano diverse anche tutto sommato infezioni, virus, perché al di là dell'Ebola ci sono anche degli interessi che gravitano intorno al Congo, che mai come adesso, forse ai tempi dell'avorio durante la colonizzazione belga, perché in Congo si stanno affacciando un po' tutte le superpotenze per attingere, soprattutto nell'est, per attingere a queste risorse. E l'instabilità, la povertà che questa predazione causa, sostanzialmente ha impoverito talmente tanto quel settore, quella parte, quel quadrante del Congo, che da lì vengono tutte le grandi infezioni, l'Ebola. Ogni 6 mesi, ogni 8 mesi circa c'è un focolaio dell'Ebola sempre in quella zona, e una serie di altre malattie collegate di cui non si ha nessuna contezza, che non si riescono a mappare, ma questo ce lo dice Medici Senza Frontiere, insomma, di tutto il personale internazionale che va lì e che da almeno 30 anni cerca di almeno contenere queste infezioni che ci sono. E lì dal Congo poi si diramano, perché poi c'è quello che è anche un po' affascinante, è che la popolazione si sposta a piedi. E con queste piccole migrazioni all'interno della giungla, nelle vecchie piste, che sono i vecchi sentieri, le vecchie strade che collegano i villaggi interni, si diffondono queste infezioni, si diffondono queste malattie. E quindi è difficilissimo non solo raggiungerle, ma anche venirne a conoscenza.
0: E anche intervenire per curarli. Senti Daniele, negli ultimi mesi l'Africa è tornata centrale negli equilibri della geopolitica, adesso molto greggio cominciamo ad averlo, ad importarlo dall'Africa, e ci siamo resi conto che le superpotenze da qualche anno già si sono spostate in Africa in una specie di nuovo colonialismo energetico e delle materie prime.
2: Sì, e questo purtroppo è il motivo del nostro viaggio, non l'unico, ma sicuramente uno dei motivi per cui siamo stati in Congo questi 30 giorni, questi 25 giorni. Adesso la nuova grande ricchezza, il nuovo petrolio, lì si chiama tantalio, niobio e le altre minerali rari. E chi si attinge? Soprattutto all'industria della difesa, mentre prima erano le big tech che in qualche modo approfittavano del contrabbando dei minerali dal Congo al Ruanda. Come Tesla o come Apple, che è stata anche condannata, adesso invece l'industria della difesa ha disperatamente bisogno di questi minerali, e prenderli in Congo ha un doppio beneficio. Innanzitutto si può comprare questi materiali a pochissimi soldi, cioè non hanno un vero prezzo di mercato, perché le miniere sono artigianali, cioè si scava con le mani nel fango e quindi si riesce, la filiera è oscura. E il secondo vantaggio è che è di contrabbando, e quindi si riesce a far passare nei canali celati, quindi nei canali quelli dei grandi mercanti occulti di minerali e non solo, tantissime quantità di niobio e tantalio. Il niobio è quello che serve ai russi per fare i missili ipersonici. Il tantalio è un metallo raro che è in tutti i condensatori, nei superconduttori, cioè l'intelligenza artificiale, il computer quantistico del futuro con l'intelligenza artificiale non è possibile far realizzarlo senza il niobio. E quindi questo, per questo loro lo chiamano il nuovo petrolio, perché l'industria della difesa israeliana, addirittura Israele ha il ministro delle miniere in Ruanda, è israeliano. Si chiama Isaac Fisher, e quindi Israele si approvvigiona lì ormai da quasi 10 anni. I russi si approvvigionavano di niobio nella miniera di Ruesce e nei dintorni dell'est, così come gli americani adesso hanno messo gli occhi sulla grande miniera di Rubaia, 80% di coltan, giacimento che vale 80% di coltan al mondo.
1: Ma quindi, la domanda che ti faccio, non esiste nessun movimento politico, non esiste nessuna opinione pubblica, non esiste un movimento, chiamiamolo così, anti-neocoloniale che si opponga a questa forma di sfruttamento?
2: Drammaticamente no, mentre prima le milizie armate almeno sbandieravano una lotta per la libertà, o almeno dichiaravano di combattere contro i colonialisti per riprendersi un pezzo del paese, adesso è caduto anche questo velo di ipocrisia, è caduto. Loro non lo dichiarano neanche più. Anche le milizie armate hanno un solo obiettivo, quello di avere il controllo delle miniere. Chi ha il controllo delle miniere del Congo controlla il paese, e questo è quello che sta facendo M23, che è questa milizia filo-ruandese che ormai si è stabilmente insediata nell'est, ed è uno stato nello stato, con una sua intelligence, una sua amministrazione, un suo esercito, e controlla le miniere.
0: Daniele, livello, immagino che se non ci guadagna la popolazione che vive nelle condizioni di povertà che ci hai un po' accennato e raccontato, e non ci sono movimenti politici come ti chiedeva Luca, ci sarà qualcuno del luogo che evidentemente sta facendo affari d'oro.
2: Sì, ci sono questi signori della guerra, ma veramente degni dei romanzi del secolo scorso. Per esempio c'è questo principe belga, si chiama Philippe de Merode, quindi un cognome importante che affonda le radici nella storia, che ha un esercito privato, cioè formalmente lui è il capo dei ranger del parco del Virunga, che protegge la flora e la fauna locale, compresi i gorilla di montagna. Ma poi se tu vai a scavare chi sono realmente questi ranger, non so, certo i guardiabosco. Sono un esercito di 800 militari ben armato, d'élite, con aviazione, artiglieria e mezzi corazzati, che opera come una forza.
1: Mezzi corazzati per proteggere la fauna.
2: Esatto. addirittura al centro del parco, di questo parco immenso alle pendici del grande vulcano Nyiragongo, hanno fatto una farm di bitcoin. Cioè, all'interno del parco loro proteggono un grande compound dove si minano bitcoin, e lo fanno perché grazie alle sovvenzioni europee, che noi diamo centinaia di milioni per proteggere i gorilla di montagna, loro hanno costruito delle centrali idroelettriche nel parco. E questo Philippe de Merode è, immaginati, cioè un principe belga vestito con i pantaloncini, il bastone e il basco verde, con dietro questo esercito di 800 militari che sfilano per le strade di fango del Congo. È un luogo da signori della guerra. Ci sono, cioè, Corneille Nangaa è ormai il capo dell'M23, quindi il presidente di questa parte dell'est del Congo, non dichiarato, non ufficiale, ma poi è il vero padrone dell'est del Congo, che gira con lo scettro. Uno scettro di legno intagliato di fronte al quale la gente si prostra. Ovviamente lui ha un
0: può essere utile, certo,
2: meraviglioso doppio petto di taglio inglese, però gira con lo scettro. Quindi questo è il mondo al contrario del Congo, dove tutti vanno a fare razzia, come del resto è sempre stato.
0: Senti, Daniele, invece, connessioni tra quello che sta accadendo in Congo, che ci stai raccontando, e in Africa, con le due guerre che ci stanno infiammando e che stanno attirando la nostra attenzione quotidianamente, Iran da una parte e Ucraina dall'altra, due scenari che tu conosci molto bene, peraltro.
2: Sì, lì ovviamente adesso con... Immaginati i droni dentro hanno la componentistica Nvidia, che è una delle più grandi multinazionali, adesso forse quella dal valore di un trilione di dollari, e quindi anche in Ucraina stanno cercando forti alternative di approvvigionamento per produrre così tanti droni. La verità è che il prezzo dei nostri smartphone sarà dato dalla quantità di tantalio che ci sarà dentro da qui a poco, ma questo insomma è noto. E gli ucraini stanno giocando anche un'altra partita in Africa. Sappiamo che i russi con gli Africa Corps stanno cercando di presidiare, l'abbiamo visto in Mali, dove sono stati in alcuni casi anche travolti dai separatisti della Zawad, quindi dalle milizie locali. Però i russi e gli ucraini si combattono anche in Russia, si combattono su diversi fronti, una guerra clandestina, molto spesso legata solo allo spionaggio.
1: Anche in Africa.
2: Anche in Africa, sia in Nord Africa, West Africa, ma anche in quella parte dell'Africa che, come sappiamo, è quella più interessante dal punto di vista delle risorse. E questo si riflette ovviamente anche sul Medio Oriente, perché Israele in quella parte dell'Africa ha grandissimi interessi, sia un collegamento diretto e un link diretto con il Ruanda e con il presidente Kagame, che, come ripeto, ha all'interno del suo governo alcuni israeliani bianchi, che è già questo particolare, no? Che sono ministri del governo ruandese, che quindi mantengono questo link industriale quantomeno fra loro. E poi c'è il Congo, dove ci sono questi, per esempio la più grande banca dell'est del Congo è di proprietà di un israeliano, che però ha un triplice passaporto, israeliano, belga e anche italiano, ahimè. E quindi ci sono una serie di interessi, ed è effettivamente, insomma, non sorprende che il nostro ambasciatore Luca Attanasio ormai 5 anni fa sia stato ucciso in quei luoghi oscuri, dove, insomma, nel cuore di tenebra del Congo, dove la verità è molto difficile che emerga, e dove i mandanti e il grande gioco della geopolitica internazionale è di casa.
0: Scenari davvero molto molto affascinanti, molto complessi, e capisco perché sei rimasto un mese a cominciare a mettere il naso e a comprendere come vadano le cose in Congo. Torneremo a chiamarti di sicuro. Grazie ancora, Daniele.
2: Grazie a voi,
1: Daniele. Ciao, buongiorno, buon lavoro. E purtroppo dobbiamo fermarci, perché qui il tempo vola. La qualità di informazione per minuto secondo che produciamo, caro Giuliano, forse anche grazie alle tue lunghe preparazioni della mattina, è potentissima.
0: Altissima. E adesso puoi approfittarne in questi pochi minuti di pubblicità, andare a prenderti anche tu uno scettro come il signore del Congo. So che la prospettiva ha esaltato la tua fantasia. Intanto torniamo subito.
1: Bene.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
5: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 2 e 19 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
12: Buongiorno. Telese, ma perché non dire quello che è stato ieri? Questa persona qui, o italiana o che non è italiana, ha fatto una strage. Non capisco perché nascondere, perché difendere. Solo perché ha origini straniere e non dici da dove arrivano le sue origini? Hai paura di dirlo, ti vergogni? Perché non fai il giornalista fino in fondo? E poi accusare Sinner di essere un evasore, qui l'hai fatta grossa, l'hai fatta fuori dal vaso. Non ti puoi permettere di dire certe cose. Perché poi comunque voi siete le stesse persone, oltre a dire di accusare le persone che non pagano le tasse, voi siete i primi che se c'è l'occasione di non pagarle o di pagarle meno, lo fate. Ecco, siete piazzati così voi.
13: Ragazzi, buongiorno, io vi seguo sempre da Cosenza, vi stimo molto per il lavoro che fate, però in materia di tasse e fisco fate un casino che non finisce mai. La flat tax per i super redditi dov'è? Non esiste in natura. Luca, parli di CUD invece ti riferisci alla dichiarazione dei redditi. Il CUD è quello che rilasciano i datori di lavoro e i dipendenti, non c'entra niente. E Sinner, anche se è un argomento che non è che mi prenda molto, dove paga le tasse Sinner, è un grande campione, un talento assoluto, quindi per me le può pagare dove vuole. Però è residente a Monaco, è residente in Italia, come fa a pagare le tasse da una parte o dall'altra? Cioè non riesco a capire. Forse produce dei redditi in Italia di diverso tipo, ha degli immobili locati e forse paga le tasse in Italia, perché altrimenti le tasse sui suoi guadagni sportivi li paga nel paese in cui è residente. Quindi secondo me, prima di lasciarsi andare a dichiarazioni di qualsiasi tipo, bisognerebbe capirne un po' di più. E lo dico da fiscalista. Una buona giornata.
14: Buondì, ogni volta che sento parlare Giuseppe Conte, la mente va sempre al solito concetto, cioè è un profluvio di banalità, dette in linguaggio appropriato da una persona che si presenta bene sempre impeccabilmente a modino, con la pochette alla giacca quando ce l'ha. Però è sempre solo un profluvio di banalità. Lui è quel Giuseppe che ricevette i 007 americani, in quanto, non avendo dato le deleghe ai servizi, era lui il titolare di questa importantissima funzione, di cui non si è saputo nulla, di quell'incontro, no? Giusto così per dire in qualche modo la sudditanza dell'attuale presidenta del Consiglio agli Stati Uniti d'America. Ma sono cose che comunque si dimenticano in fretta e niente, e, però diciamo ha il suo stile, MDR.
1: Allora rieccoci per spiegare ancora una volta che noi non nascondiamo proprio nulla, io non nascondo proprio nulla, adesso sturare il cerume dell'orecchio per ascoltare bene. Non si nasconde nulla di questa strage, men che meno che sia un crimine. Ciò che invece deve essere combattuto è la distorsione. Ma dico, lo dice Tajani, lo dice Piantedosi, la distorsione in malafede di Salvini, che dice adesso sospendiamo a tutti quelli che ce l'hanno il permesso di soggiorno. Se l'attentatore non è uno col permesso di soggiorno, ma è uno nato in Italia, che è italiano, che senso ha? Cosa c'entra chi ha il permesso di soggiorno? E soprattutto, non ci sono attenuanti, ci sono moventi. Capire se un atto di terrorismo vuol dire prepararsi a un certo tipo di minaccia. Capire se non è un atto di terrorismo, ma il crimine di una persona che si è mossa per motivi tipo la depressione, vuol dire prepararsi a un altro tipo di problema. Quindi il primo, cioè se fosse una strage dettata da un movente politico religioso, creerebbe veramente un'angoscia molto grande, perché la prima volta che accade sarebbe la prima volta che accade sul territorio italiano. Ma siccome così non è, secondo quanto mi dice il ministro dell'interno del partito che è della Meloni, che fu di Salvini, io mi sento abbastanza tranquillo. Chiaro, c'è bisogno di altro? Cud ovviamente era una battuta, ovvio che non paghi nessuna flat tax, sì, nel se ci spiegate come mai.
0: Ma questo andato, ve lo spiego subito io, e anche molto velocemente.
1: Qual è il vantaggio che ha da prendere la residenza all'estero? Io sono veramente molto contento, quello è un po' confuso il Guidabardi.
0: No, con la confusione è sempre di chi non conosce. Allora, su questo una precisione molto veloce, perché non voglio essere noioso. Sinner guadagna tanto, le tasse le paga a Monte Carlo per quanto sta a Monte Carlo, in Italia per quel che fa in Italia, nel Principato dove hanno sede le sue società e quelle che seguono i suoi diritti d'immagine vengono tassate, e lì paga le tasse. E Sinner, nei periodi in cui risiede a Monaco, chiaramente spende a Monaco e versa l'IVA nelle casse del Principato. I premi però che vince giocando a tennis sugli immobili che possiede in quantità cospicua, ad esempio a Milano, gli consentono di pagare tasse molto alte in Italia o alla fonte, come succede ad esempio quando ha vinto Wimbledon, dove il 45% lo ha lasciato al fisco inglese. Quando si tratta di personalità che hanno una carriera internazionale, l'imposizione fiscale non è quella mediocre di un commercialista di provincia, è per l'appunto un'imposizione internazionale che segue le regole che rispettano molto bene, che mi piacerebbe rispettassero tutti quanti, a cominciare da chi ci chiama anche dopo averle studiate. Però noi ci occupiamo di cose più importanti, caro Luca.
1: No, però qua va detto, ma chiunque possegga una casa all'estero paga le imposte sulla residenza, che sono territoriali in quel paese. Quindi ripetiamo ancora una volta che Sinner ha la fortuna di non pagare le imposte nel suo reddito sul Principato nel Principato di Monaco. C'è un principio di residenza zero che lo porta ad avere un regime di favore rispetto all'Italia. Legittimamente, dico,
0: non è,
1: quindi
0: di favore,
1: non è un evasore, come diceva il messaggio, è un elusore. Legittimamente si sposta in un posto dove può pagare meno le tasse, ma non le paga nel suo paese. Tutto qua, semplice, chiaro, dritto.
0: È molto dritto, non è, perché anche se questo fosse la questione che, ripeto, riguarda la convenienza, basterebbe pensare che la nuova norma per il ritorno dei ricchi cosiddette, che mi porta una flat tax di cui il nostro ascoltatore non è a conoscenza, consentirebbe a Sinner di poterle pagare in Italia alla stessa quota. Quindi evidentemente non è quello il motivo che lo spinge fuori, ma non diventiamo troppo noiosi. Ti dicevo, parliamo di questioni importanti, perché contemporaneamente tra Aquisgrana, dove Mario Draghi ha ricevuto il premio Carlo Magno, e Pula, vicino Cagliari, dove c'è stato un importante convegno in cui è intervenuto il premio Nobel dell'economia Stiglitz, si parla nuovamente della centralità dell'Europa e della centralità economica dell'Europa, o meglio della centralità anche politica che l'Europa deve ottenere e guadagnarsi. Ne parliamo con il professor Rosario Cerra, che è fondatore e presidente del Centro dell'Economia Digitale, un think tank specializzato sui temi dell'economia, delle strategie e delle politiche dell'innovazione, e professore della Lewis Business School. Buongiorno e benvenuto, professor Cerra.
15: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, argomento, come ha sentito, molto vasto, lei se ne è occupato anche in questi giorni. Veniamo direttamente alla ricetta. Che cosa dovrebbe fare l'Europa? Cosa ci hanno consigliato Draghi da una parte e Stiglitz dall'altra?
15: Innanzitutto prendere atto della situazione, in cui tutte e due hanno descritto con molta chiarezza, come diceva giustamente, a distanza di spazio, ma uniti nella concezione di dire all'Europa sei sola. Prendiamo atto di essere soli. Stiglitz ne dà una interpretazione ovviamente molto legata alla dinamica americana, quindi un attacco frontale a Trump e a tutte le sue politiche. Mario Draghi, devo dire, fa un discorso che probabilmente è il discorso più importante degli ultimi due anni sulla nostra capacità competitiva. E quello che dice sostanzialmente è che noi dobbiamo mettere in moto un sistema di investimento nelle nuove tecnologie, nella capacità di fare innovazione tecnologica, che fino ad oggi non abbiamo messo in moto. Siamo passati dagli 800 miliardi ai 1200 che adesso servono, perché si è innescata anche la questione militare all'interno di questa dinamica. E una cosa importante da dire, cioè noi in questi anni l'Europa ha sempre finanziato sostanzialmente la produzione di innovazione tecnologica. Quello che noi con il Centro Economia Digitale diciamo in continuazione è che è un errore strategico. Quello che dobbiamo finanziare invece è la domanda, cioè cercare di portare diffusione all'interno delle imprese e utilizzare questa innovazione tecnologica.
0: Professore, ascolti, negli ultimi mesi e per tutto il 2026 le quattro più grandi aziende statunitensi di informatica hanno dichiarato un piano di investimenti di 700 miliardi di dollari sull'intelligenza artificiale. Sento un po' di silenzio, se mi perdona il paradosso, invece dall'Europa. Se solo quattro nostre aziende investissero 700 miliardi di dollari o di euro, credo che sarebbe già da solo una bella spinta per l'intera economia europea. Siamo fermi sulla questione dell'intelligenza artificiale? Stiamo seguendo invece i miraggi statunitensi? Che succede?
15: Allora, succede che a quei 700 abbiamo disposto con 20 miliardi. Questo è l'investimento che l'Europa ha messo in campo. Però dobbiamo essere sinceri, sono modelli completamente diversi. Da una parte ci sono quattro grandi realtà imprenditoriali, l'America la conosciamo, è molto diversa dal modello europeo. Quello che dovremmo fare noi, ripeto, la vera competizione non sarà solo nella generazione dell'intelligenza artificiale, la vera competizione sarà nel suo utilizzo. Questa è una cosa che dobbiamo capire con molta chiarezza. I modelli di intelligenza artificiale sono importanti, ma l'applicazione dei modelli sui verticali e industriali conta molto di più. E questa è una gara su cui l'Europa ha tutte le carte per vincere, e l'Italia in Europa è sostanzialmente una di quelle messe meglio. Quindi non ci dobbiamo focalizzare sulla generazione dell'intelligenza artificiale, che serve, ma la vera battaglia con Cina e Stati Uniti è nella applicazione di questa intelligenza artificiale alle varie filiere. Pensiamo a quello che in Italia abbiamo dal punto di vista di manifattura avanzata, quello che abbiamo sul lato della sanità. Insomma, le carte ce le abbiamo, perché non dobbiamo aspettare a applicare questa innovazione tecnologica nelle nostre filiere.
0: Luca.

0: da pagare.
1: Questo sì, questo è un tema veramente importante. Sono due le dimensioni paradossali di questa cosa. Uno è l'aumento dell'energia, ma c'è anche la scarsezza degli elementi sostanzialmente che servono, quindi i chip e gli hard disk. Di questa cosa ne parla pochissima gente, però guardate che la costruzione dei database negli Stati Uniti sta portando a una disperata ricerca di chip e hard disk in tutto il resto del mondo. Tra un po' questa cosa uscirà fuori, ovvero che c'è veramente una scarsità di questi elementi, e il combinato disposto tra la scarsità di questi elementi e il necessario aumento dell'energia elettrica farà sì che noi potremo parlare di sovranità tecnologica, potremo parlare di qualsiasi discussione, fare qualsiasi database avanzato, ma ritorno alla questione iniziale, la vera sfida sta nell'applicazione di queste tecnologie, non nella loro generazione, non solo nella loro generazione. Quindi l'energia elettrica sì è un tema fondamentale, tra l'altro queste aziende si stanno attrezzando anche per fare energia nucleare e quant'altro, quindi sicuramente l'energia elettrica è importante, però dobbiamo tener conto di un'altra cosa, per esempio, e qui anche qui se ne parla poco. Le grandi nazioni che hanno investito nell'energia pulita sono quelle che hanno avuto un minore impatto dalla crisi, per esempio del Golfo, dalla crisi energetica. Dovremmo accelerare anche quel versante, perché quel versante lì ci porta a essere autonomi sull'energia.
2: Argomenti bene, davvero interessanti e complessi. Grazie professor Cerra per essere stato con noi, ci sentiamo
0: grazie
2: prestissimo.
0: Grazie mille professore.
1: Grazie a voi.
0: E adesso
2: senti che arrivano le dolci note che ci portano lì vicino a Saxarubra.
0: Ma io, secondo me, Sinner dovrebbe andare all'Abaro, perché oltre a Monaco c'è un altro posto dove credo che Alberto Fazzolo abbia imposto, come nel Principato di Monaco, proprio lo zero tax, e credo forse sia il Labaro. Tante persone corrono verso il Labaro perché trovano le stesse condizioni fiscali del Principato di Monaco.
3: Buongiorno, in qualche misura è vero, perché badate che noi siamo l'ultima parte della città di Roma ad avere il biglietto del trenino a 80 centesimi invece che a 1,50 euro. Penso che
0: lo vedi, è chiaro che lì ci si butta Sinner, e quelle erano le condizioni di cui parlava Giuliano, per cui uno sceglie Monaco o il Labaro.
2: Ma uno, un campione di tennis, battute e scherzi a parte, sta meglio ad allenarsi e a giocare a Monaco e a vivere a Monaco, dove ci sono strutture adeguate, dove non c'è la ressa dei giornalisti, dove non ti fermano in ogni nanosecondo. Vive giustamente nel luogo
0: a Monaco. Per gli stranieri la tassa è zero, è una legge del 62 per cui paghi zero tasse, quindi
2: non è zero,
0: penso
2: non
0: che
2: è zero
0: stai
2: tasse.
0: Benino, sì.
2: Non è zero tasse, no, non mi dispiace. In materia di fiscalità per ricchi vi vedo un po' arretrati, meglio se torniamo a parlare di Donbass.
3: Sì, comunque sia come sia c'ha un vantaggio spostare la residenza, nessuno gli vietava di andarsi a allenare lì, però si sposta la residenza, è evidente che un tornaconto ce l'abbia avuto, sennò uno non si mette a riempire carte per fare queste trafile.
2: Tornando al Donbass.
3: Bene. No, ma più che altro Russia, c'è stato un attacco molto molto pesante soprattutto sulla regione di Mosca, uno sciame di droni ucraini molto grosso, da 556 droni, ha colpito la città, cadendo anche un po' a casaccio su aree residenziali, però gli obiettivi importanti li ha presi, ha colpito depositi di carburante, ha colpito ponti, questo sciame di droni, e ha fatto grossi danni, quindi abbiamo 3 morti, decine e decine di feriti, ma soprattutto lo smacco di aver visto la città duramente colpita da parte delle forze ucraine.
0: Attacco più grande, no? Quanti ne sono riusciti a fermare su 500?
3: Ne sono passati 140 circa. Perché poi non
0: quindi proprio come il burro. Ma sono partiti dal territorio di vicino Mosca, non arrivano dall'Ucraina.
3: Lo stanno ancora ricostruendo, perché appunto

0: Abbiamo visto che in altri frangenti, ad esempio quelli su San Pietroburgo, arrivavano dai territori delle Repubbliche Baltiche, quindi erano un po' più difficili da prevedere e intercettare, mentre su Mosca in teoria problemi del genere non ce ne dovevano essere, e quindi l'ipotesi più probabile in questo momento è che siano partiti dall'interno del territorio russo. E qualcuno mormora che potevano essere i droni che erano stati stoccati proprio sul territorio russo per cercare di attaccare la parata della Vittoria del 9 maggio del passato. Non sono stati utilizzati perché c'è stato un accordo in extremis tra Russia e Ucraina per scongiurare questi attacchi, e probabilmente, visto che stavano sul territorio, li hanno utilizzati proprio questo fine settimana nella loro piena potenzialità, e quindi se fossero stati usati sulla parata della Vittoria, probabilmente sarebbero riusciti a impedirla, perché 140 droni che riescono a bucare il sistema di difesa. È vero che in quel giorno magari l'attenzione sarebbe stata un po' più alta e quindi si sarebbero fatti trovare più preparati i russi, ma di sicuro, anche se ne fosse passata qualche decina su una parata sotto gli occhi del mondo, sarebbe stato un disastro politico. Quindi comunque c'è un problema di tenuta della difesa russa, questo è evidente. E comunque
1: è sulla notizia che riporta il Kiev Post del bombardamento su Dnipro e Odessa di stanotte, 20 feriti tra cui anche dei bambini.
0: Sì, ogni volta che c'è un attacco di droni la Russia risponde con attacchi di droni, questa è la spirale della guerra, lo sappiamo bene, e la cosa che fa specie è che comunque questo fine settimana sembrava
1: quindi adesso siamo alla Russia che attacca. La Russia reagisce, diciamo.
0: Beh sì, quando c'è uno sciame di droni, quando c'è un attacco con sciame di droni che non si vedeva da tempo in questa misura da parte ucraina, mentre la Russia l'aveva fatto la settimana scorsa, ricorderanno gli ascoltatori che avevano colpito Odessa in maniera molto dura la settimana scorsa con uno sciame di droni, l'Ucraina non lo faceva da un po' e soprattutto non lo faceva con questa capacità di penetrare da un bel po', c'è una risposta, è ovvio, quindi è una spirale che va disarticolata, anche perché dicevo, purtroppo questo sembrava un fine settimana di distensione, c'era stato anche uno scambio di corpi, 528 ucraini erano stati riconsegnati dai russi, e quindi sembrava che ci potesse essere la possibilità di andare a distendere i rapporti, anche perché erano finite poi le esercitazioni in Finlandia della NATO, anche se comunque questa settimana ne iniziano di altre, però sono di natura diversa, quindi sembrava un momento in cui si potesse far calare la tensione, invece assolutamente non c'è stato nulla di tutto questo.
2: Ti volevo chiedere, ma il tema mi sembra che abbia cambiato questo ingresso dei droni così tecnologizzati da parte dell'Ucraina nello scenario di guerra, abbia cambiato i rapporti di forza. Parlavamo di un possibile sfondamento della Russia, adesso la Russia è attaccata giorno e notte a sciami di droni, attentati, cioè, mi sembra si sia ribaltato, no? L'Ucraina ha cambiato il verso della guerra grazie alle sue tecnologie.
0: Sì, beh, in realtà non sono le sue tecnologie, sono le tecnologie nostre, perché sono le forniture, le maggiori forniture che arrivano dall'Occidente, sia direttamente dall'Unione Europea sia dagli Stati Uniti.
2: No, ma i droni li fanno loro.
0: L'Unione Europea. Ma i droni li assemblano loro, la componentistica è tutta, sono delle fabbriche cacciavite quelle che ci sono in Ucraina, la componentistica è tutta fornita dall'Occidente, e proprio oggi ieri c'è stato sul Financial Times l'anteprima che probabilmente in settimana la NATO farà nuove proposte di produzione industriale all'apparato militare industriale europeo, e questo dovrebbe essere per andare incontro alle richieste di Trump, e quindi è evidente che c'è un'accelerazione dal punto di vista della ricerca tecnica, anche se tutto questo fa da sponda poi comunque ad un mutato quadro generale, perché appunto noi eravamo un po' portati a pensare che si andasse verso una fase di distensione del conflitto, invece così non è per niente, e ci sono poi delle schizofrenie che sono difficili da decifrare, ad esempio dovevano essere dispiegati questa settimana in Polonia 4.000 soldati statunitensi e Egfet all'ultimo momento ha bloccato la loro partenza. E tutto questo si inserisce poi in un quadro molto complesso, perché appunto dopo il 9 maggio si pensava che Putin volesse rinunciare, ad esempio banalmente, a una proiezione su Odessa, e invece ha appena varato un decreto in cui semplifica le procedure per la cittadinanza dei cittadini della Transnistria, che ricordiamo sta a 15 km da Odessa, territori dell'ex Moldavia. Quindi è una situazione molto molto critica, in cui a ogni distensione poi corrisponde una nuova inasprirsi dello scontro. Quindi non c'è da stare tranquilli, e soprattutto non ci sono paradigmi classici con cui riuscire a decifrare gli eventi in questo momento.
1: Senti, ma tu ci credi che Trump vuole bombardare o sta minacciando? Ribombardare.
0: Ribombardare l'Iran? No, pochi minuti fa, dopo la telefonata con Bibi Netanyahu di questo fine settimana, ha pubblicato un post il buon Trump in cui si vede tutta una mappa del Medio Oriente coperta da un'enorme bandiera degli Stati Uniti e una serie di frecce concentriche che puntano verso l'Iran. Quindi non è un bel segnale.
2: E siamo arrivati, disegnata Bibi. Qui c'è fin troppo evidente che c'è un condizionamento, tant'è vero che qualcuno si chiede: ma chi è che fa la politica estera degli Stati Uniti, Netanyahu o Trump?
0: Te la viva.
1: E chissà. Certo, certo, sono sempre i perfidi ebrei che sistemano tutto e tutto ordiscono in questo mondo.
2: Ma che c'entra gli ebrei? Gli israeliani?
1: Però viene meglio con gli ebrei, sai, funziona meglio con il vostro ragionamento, è più aderente.
0: Io confido che gli israeliani si liberino di Netanyahu, di tutta la sua cricca, dei vari Ben-Gvir e Smotrich.
1: Sarebbe bello, ma non, evidentemente non deve aver visto gli sondaggi e i gradimenti dei loro leader negli ultimi giorni, che sono alle stelle. Siamo arrivati, caro Luca, siamo arrivati anche oggi alle 9, dobbiamo cedere la linea, anche se noi vorremmo rimanere qui in eterno.
2: Nella tua
1: a
2: infinita imperfezione, Giuliano, riesci a scandire una morale di questa puntata?
1: Guarda, la mia infinita imperfezione non ci sarebbe riuscita, ma il vostro stimolo ci è riuscito subito e mi ha riportato alla mente uno straordinario aforisma del Marchese de Sade, che diceva: non è il mio modo di pensare che ha fatto la mia rovina, ma il modo di pensare degli altri.
2: Wow, fantastico! Viva Monte Carlo! Viva Libera! Da ogni esenzione fiscale. Ciao, ci vediamo domani.
1: E viva l'invidia, ciao!
2: Con tutta la banda.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.

Sesso e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci pronti a una nuova puntata, la 170 di Italia No Limits. Parliamo purtroppo dei fatti di Modena. Secondo voi si sta minimizzando quello che è successo a Modena? Vi convince la spiegazione di un gesto folle, oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? 334 11 11 622, tra poco arrivate voi con i vostri messaggi, tra poco arrivano i nostri ospiti. 334 11 11 622.

0: Ciao Carlo da Roma. Ma a volte è successo che, per esempio, per alcuni femminicidi gli avvocati non si sono presentati a, diciamo, a difendere i personaggi che hanno commesso questi reati, direi quasi giustamente, vabbè. Questo caso pare di sì. In questo caso pare che ci sia un avvocato italiano, che non si può fare il nome, anzi sono due, che stanno difendendo questa, non saprei come chiamarla, comunque non persona, questo ammasso di cellule che è palesemente un terrorista, perché poi ecco sono usciti anche alcuni messaggi che scriveva, che comunque è un musulmano classico che ha fatto un attentato contro i cristiani, contro gli italiani, sebbene comunque sia cresciuto qua, insomma, con l'odio che giustamente i genitori gli hanno imposto un odio islamico contro quello degli italiani e dell'Europa e dell'Occidente, non direi del cristianesimo, perché nessuno più ormai è più cristiano, diciamo. Quindi che vi vogliamo dire? Non è un attentato questo? Ci abbiamo paura pure a dire che è un attentato?
1: E risponde un altro ascoltatore, sempre al 334-11-11-622. Penso che non si voglia parlare di terrorismo perché creerebbe molto panico. Insomma, questa vicenda dovrebbe preoccuparci tutti, perché quello che è successo a Modena non è soltanto un fatto di cronaca, è qualcosa che tocca il sistema della sicurezza, della convivenza e anche della capacità di leggere certi segnali prima che sia troppo tardi. Sabato pomeriggio, ve lo ricordo, un uomo ha lanciato la propria auto contro i passanti nel centro città, 8 feriti, alcuni gravissimi, una donna mutilata, famiglie distrutte nel giro di pochi secondi, scene che sembravano appartenere alle cronache degli attentati europei degli ultimi anni e che invece abbiamo visto in una città italiana. L'uomo arrestato, Salim El Kudri, aveva problemi psichiatrici, questo ormai è accertato, ma attenzione, perché c'è un rischio che vediamo ogni volta: appena emerge il tema del disagio mentale, improvvisamente tutto il resto sparisce. Fine della discussione, caso chiuso, era un pazzo. Però qui ci sono anche altri elementi. Ci sono mail violentissime contro i cristiani, ci sono insulti contro Gesù Cristo, c'è un odio esplicito verso simboli religiosi cristiani. E allora una domanda bisogna farsela: davvero possiamo ignorare completamente questo aspetto solo perché la persona aveva problemi psichici? Perché il punto è molto semplice. Un conto è dire che non tutti i musulmani sono estremisti, ed è ovviamente vero, ci mancherebbe. Un altro è fingere che il radicalismo islamico non esista e che l'odio anticristiano non sia un problema reale in Europa. Negarlo sarebbe semplicemente assurdo. Negli ultimi anni abbiamo visto attentati, aggressioni, fanatici che colpiscono nel nome dell'odio religioso, e ogni volta il dibattito pubblico sembra paralizzarsi per paura di affrontare certi temi. Guai a parlarne, guai a porsi domande, guai a dire che esiste anche un problema culturale di radicalizzazione. La sinistra in queste ore accusa la destra di strumentalizzare, ma la domanda che io vi faccio è un'altra: siamo davvero più preoccupati della possibile strumentalizzazione politica, o dovremmo essere più preoccupati del fatto che una persona che odiava apertamente i cristiani abbia travolto dei civili in pieno centro? Perché qui nessuno vuole fare processi collettivi o alimentare odio verso intere comunità, ma non possiamo neppure vivere nella rimozione permanente della realtà. La sicurezza non è un'invenzione propagandistica, la paura dei cittadini non è semplice razzismo e il radicalismo islamico non è una fantasia della destra. Questa sera, guardate, proveremo a parlarne serialmente del confine tra disagio mentale e fanatismo. del tema della sicurezza, del perché in Europa certi episodi si ripetano sempre più spesso e anche del rischio opposto, quello di una società che per paura di sembrare intollerante finisce per non vedere più i pericoli. E allora, guardate, giro subito la domanda a voi. Secondo voi si sta minimizzando quello che è successo a Modena? Vi convince la spiegazione del gesto di un folle? Oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? E allora scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Franco da Pavia in linea. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Volevo parlare di tutt'altro, ma lei mi sollecita.
1: Allora parli di questo, la prego.
2: Va bene, allora, prego. D'accordo. Posso fare una breve domanda però su quello che... Secondo lei Sinner risiede a Monte Carlo o in Italia? Dove paga le tasse? Nel caso le pagasse a Monte Carlo, è giusto che un Presidente della Repubblica applauda una persona che non paga le tasse in Italia, che risiede a Monte Carlo, presumibilmente per motivi sportivi, ovviamente? Ed è giusto che...
1: E allora facciamo che ha parlato di Sinner e ha fatto anche lei...
2: Secondo lei, no, se fosse guardi, stato va bene un cristiano
1: mi faccio le stesse domande io. Grazie Franco, mi faccio le stesse domande io, ma adesso non parlo di Sinner e di dove risiede, parlo di quel che succede a casa nostra dopo il brano.

0: Buonasera alla collega Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua.
0: Claudia, ti leggo gli ultimi due messaggi che sono arrivati al 334 11 11 622. Poletti, lei crede alla coincidenza, io no, stesso modus operandi applicato a Modena come prima in altri paesi d'Europa. Netto delle alzate di scudi da parte delle istituzioni, io vorrei chiedere come mai un soggetto problematico ha interrotto le cure nel 2024 ed era in possesso della patente di guida, che tipo di provvedimenti si vogliono attuare per mettere in sicurezza chi ha una cultura diversa dalla nostra. Poi altro, c'è solo la sinistra che minimizza, come sempre deve dar conto al governo su ogni tema, ma questo purtroppo è un tema preoccupante. È un tema preoccupante, riguarda il disagio mentale o riguarda il terrorismo? Usciti oggi dei messaggi allucinanti, scrive dovete farmi lavorare eccetera eccetera, bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, poi scrive mi dispiace per la maleducazione, insomma bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, parole sue,
1: frase da cui poi ha preso le distanze. Comunque allora i tuoi ascoltatori hanno ragione tutti in parte. Cerchiamo su questa vicenda di mantenere di essere lucidi, no? Di essere lucidi. Allora, nessuno minimizza, perché è un atto tragico quello che è successo. È stato compiuto da chi? Da una persona con un disagio mentale evidente, nel senso che è stato in cura e poi è scomparso dai radar di tutti i servizi sociali. Sapete quante sono in Italia le persone che hanno questi disturbi? Circa 200.000. Sono dati, insomma, penso abbastanza aggiornati. Allora, per fortuna non sono tantissimi, non sono neppure pochissimi. Purtroppo queste azioni, soprattutto con la macchina, ha ragione il tuo ascoltatore quando dice sono fatti simili, non sono connessi, sono simili, perché tutti hanno una macchina, anche questa persona, giusta domanda, perché aveva la patente, giustissima domanda, e prendere una macchina e purtroppo, sto dicendo facendo un'affermazione forte, però usarla in modo come un'arma, come è stato fatto, purtroppo è una cosa, tra virgolette, semplice, no? Perché non richiede di andare a cercare un'arma da sparo, non richiede altre cose. Quindi prendi una macchina e fai un gesto di questo genere. Purtroppo queste cose vengono prese ad esempio e ci sono gli emuli che le fanno. Purtroppo è successo a Lipsia in Germania il 2 di maggio, il 5 di maggio mi pare, è successo in Francia e sulla costa atlantica a gennaio. Sono frequenti queste cose e non vuol dire che il fatto di dire che sono frequenti vanno minimizzate, assolutamente. E certo che sì, dimostrano un disagio. Allora, però la domanda è, che non c'entra nulla col terrorismo, perché le frasi che tu hai letto che Alcudri aveva scritto e da cui poi aveva preso le distanze, per quello che può valere, perché in questo momento l'avvocato ci sta dicendo che lui non sa dire neanche perché si è messa a quella macchina, è l'avvocato, quindi ovviamente sosterrà fino in fondo l'incapacità di intendere e di volere di questa persona, ma ne avevamo già parlato a caldo di questo, Roberto. La domanda che io faccio di Alcudri e di tutti gli altri, che fine fanno? Perché devono pagare sicuramente per quello che hanno fatto. Ma come fai a mettere in carcere una persona del genere? La risposta è che il nostro sistema sociale non ha più gli strumenti e i luoghi dove trattenere queste persone, purtroppo, perché quelli che erano i vecchi manicomi criminali sono stati chiusi, erano stati sostituiti da altre strutture che non hanno decollato, perché costano, perché il personale per lavorare in quei posti è un personale altamente specializzato, perché è difficile. Quindi non si tratta né di minimizzare né di però gridare allarmi che non ci sono, perché come si fa a dire che questo è terrorismo? Allora, voi sapete che ogni anno, sono dati del 2024 questi, 200.000 ragazzi italiani hanno lasciato l'Italia tra i 19 e i 29 anni, sono andati all'estero, per lo più in Europa, moltissimi in Spagna, paese il cui prodotto interno lordo nei prossimi 3 anni crescerà di oltre il 4%, noi meno della metà. Il disagio giovanile c'è, esiste. Poi è chiaro che per fortuna il 99% come dire, risponde a questo disagio
0: dandosi da fare.
1: E questi disgraziati, barra delinquenti, perché comunque c'è un aspetto criminale in questa cosa, fanno gesti del genere. Allora, questo non è minimizzare, però io rifiuto anche la strumentalizzazione politica che è in corso in queste ore, visto che sono forze politiche, Lega, ma anche Fratelli d'Italia, che chiedono di ritirare la cittadinanza a queste persone. Ma come fai a ritirare la cittadinanza? Questo è cittadino italiano, cosa fai? Lo mandi dove? Lo mandi, diceva Bignami, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, lo mandi nei paesi di origine dei suoi nonni. Ma chi ci sarà in Marocco di questo ragazzo? Nessuno. Questo è un carico italiano. E poi, stiamo facendo un caso politico di questa cosa, ma perché non abbiamo fatto un caso politico del cittadino malese che è stato ammazzato a coltellate a Taranto meno di una settimana fa? Ammazzato a coltellate, picchiato da un branco, questo aveva cercato rifugio, e questo cittadino aveva cercato rifugio in un bar, il proprietario del bar l'ha cacciato fuori, tant'è che adesso è stato indagato per favoreggiamento, giustamente dico io, però di questo è rimasto nelle pagine di cronaca, non è diventato politico. È questa strumentalizzazione che danneggia la faccenda, che ripeto, è gravissima, spero di essere intesa, perché poi non mi voglio ritrovare sui social a mia volta. Massacrata, perché io giustifico e banalizzo. Non sto giustificando, non sto banalizzando, sto evidenziando un problema. Come gestiamo noi, paese evoluto, occidentale, con un servizio sanitario pubblico, come gestiamo queste persone? Chiaro. Io non lo so come le gestiamo.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale. Grazie. Linea subito alla regia e poi tornate voi, 334-11-11-622.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:33. Giornale Radio.
4: Meteo.
3: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da...

l'espressione del gesto di un folle, o pensate che ci sia un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando? Le vostre risposte tra poco.

0: Allora, intanto leggiamo un paio di messaggi di chi ci ha scritto al 334-11-11-622. Angelo, lo stesso fanatismo è un disagio mentale e a nulla valgono i distinguo per cercare di comprendere. Non tutti i musulmani sono estremisti, ma gli estremisti sono la maggioranza musulmani. Questo è il risultato di anni di buonismo per non creare disagio alle minoranze che ora numericamente sono maggioritari. Questi episodi violenti si sono moltiplicati. È preoccupante la situazione attuale. Il problema è che la sinistra, altro messaggio, cerca scuse e comprensione per i vari Caino, ma nessuno prende mai la parte delle vittime. La sinistra è scandalosa, ma no, sentiamo i vocali.
1: Ciao Poletti, ciao Capadone, ciao regia. Io non penso che sia un caso di terrorismo, è semplicemente una persona con disturbi mentali molto forti, mai curati, e soprattutto ha seguito sicuramente qualche dottrina di qualche sacerdote fuori di testa, perché l'Islam assolutamente non vuole una roba del genere. Io conosco tante persone, colleghe, sono musulmani, non farebbero male a una formica. Io vorrei che queste figure che vanno a fare la caccia alla strega nei boschi, queste figure di assistenti sociali, che sono, mi sembrano veramente un

0: po' demotivati perché vanno, insomma, vanno a fare la caccia alle streghe nelle famiglie dei boschi. Io vorrei che invece andassero nei posti, nelle città dove avvengono queste nei bar proprio, cioè dove praticamente ci sono persone che comunque si vedono che hanno disturbi mentali e andrebbero, secondo me, semplicemente curati. Dobbiamo curarla questa gente qua. Questa gente, la gente che ha dei seri problemi mentali, non è una cosa di terrorismo. Allah non vuole questa roba qua. Lo so perché tanti miei amici sono musulmani. Gabriele da Milano.
1: Sì, ciao Roberto. Allora, sono Alberto, faccio una premessa. Ognuno è responsabile e quel fatto gravissimo va analizzato, va studiato, va cercato di capire e non va sottovalutato. Però volevo aggiungere una domanda alla tua domanda. Quanti di noi hanno fomentato questo, magari in modo non diretto, però pensando. Faccio un esempio, ho fatto il selezionatore un po' di tempo fa e mi è capitato di presentare un ragazzo valido che conosceva tre lingue, laureato, e qualcuno mi ha detto: no, no, scusami la parola, è brutta, però ho quasi vergogna a dirla, anzi ho vergogna a dirla, ma la devo dire. No, i negri finché sono in magazzino vanno bene, ma qui no, in ufficio no. Questo io ho provato a sentirlo dire. E questo succede da dei cristiani, quindi facciamoci un esame di coscienza tutti quanti prima. Ciao a tutti.
2: Ma caro Poletti, ma che invidia studio? Ma chi è questa donna? Ma come si permette a parlare così? Ma come si permette a minimizzare così? Porca miseria, ma non è possibile! È colpa di queste personaggi che sono tutte donne che difendono l'indifendibile. Ma com'è possibile non mettere in campo la polizia e cacciare via questi personaggi e giustificarli sempre, sempre a giustificare questi personaggi?
3: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori, Paolo dal Friuli. Io mi faccio una domanda, questa persona era così instabile, sotto cura, eccetera, eccetera, ma perché aveva ancora la patente di guida? Perché era libero di circolare così, in questa maniera? Francamente, se aveva tutti questi problemi, tutti questi disturbi, probabilmente la patente gli andava ritirata, doveva camminare a piedi. Poi magari l'avrebbe combinata lo stesso, prendeva un coltello e iniziava ad ammazzare la gente. Oltretutto, dico, tutti questi messaggi di odio, eccetera, non c'è nessun organo di sicurezza che magari monitora in qualche maniera queste persone che si scagliano con una certa violenza verso il nostro Occidente, verso i nostri connazionali, eccetera. C'è un minimo di alert verso queste persone. Proprio per il fatto che era seguito, ma non c'era modo in qualche maniera di intervenire prima. Cioè, se siamo arrivati nell'era in cui ti controllano ogni virgola su una chat che mandi e non si riesce a prevenire certi personaggi che pubblicamente già preannunciano una certa manifestazione verso certi atti, io la trovo una roba assurda oggigiorno, veramente assurdo. Arrivederci.
4: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Purtroppo la signora Fusani ha ragione, ha fatto il quadro perfetto della situazione, non c'è molto da dire. Il nostro paese è un paese immobile sotto certi aspetti, nel senso che non ha strutture e non ha personale specializzato per affrontare una detenzione, di questa gente in modo tale da non far più rischiare a nessuno, di far male a nessuno, insomma, ecco. E non è neanche possibile rimandarli al loro paese, è un problema grosso. Sicuramente non è un problema da strumentalizzare politicamente, sarebbe un problema da risolvere insieme, tutti insieme, non tentando di strumentalizzarlo a sfavore o a favore dell'altro. E veramente c'è molto poco da dire, purtroppo. c'è da prendere atto della dramma e della tragedia che ha causato e che causa tutte le volte che succede un evento del genere, e purtroppo non c'è verso di, cioè io non, cioè bisognerebbe veramente mettersi lì e cercare una soluzione seria che io non ho e che non ha nessuno di noi, gente comune, ma che probabilmente se ci si mettessero invece di fare i pagliacci e di dire cose che non hanno senso, probabilmente qualcosa uscirebbe fuori. Un abbraccio.
5: Buonasera, Roberto da Roma.
6: Ciao Robby, volevo Ciao, dire buonasera. Che qui abbiamo raggiunto ormai la follia. Per un signore malato, si sa che è malato, insomma, è proprio ovvio. C'è gente che cerca di prendere, tipo Salvini, tipo di sfruttare la situazione per portarci a una guerra civile, per andare l'uno contro l'altro, perché non c'è senso. Addirittura stamattina ho sentito a un programma sulla 7, una giornalista che parla Forze di Repubblica, che ha detto non è stato accusato quel ragazzo israeliano ebreo che ha sparato su, ha paragonato quel ragazzo che ha sparato coi piumini a questo signore che è malato di mente, come ce ne stanno tanti. In Italia non ci sono i controlli, non c'è controllo su niente.
5: Ci sei? Adesso ti recuperiamo perché è caduta la linea, ti sentiamo subito. Sì. Naturalmente. Eccoti, scusami, dicevi?
6: Sì, dicevo, non c'è controllo su niente, al di là di se quello è addirittura un cittadino italiano che è nato, che i genitori erano marocchini, tra un po' ci diranno che i calabresi o i siciliani, siccome hanno avuto la mafia, bisogna levargli la cittadinanza italiana per prendere dei voti e per prendere le poltrone, ci stanno portando ad ucciderci l'uno con l'altro. Ciao Roberto, grazie.
5: A lei fa schifo questa situazione, mi sembra, a te Roberto fa schifo questa situazione, no? Naturalmente, mi sembra di aver capito. E ce n'è andato. E vabbè. Sentiamo un altro messaggio.
7: Buonasera dottor Poletti, Vincenzo da Rievi. La sua ospite non poteva illustrare meglio la situazione, approvo alla lettera tutto quello che ha detto. Bisognerebbe farla diventare capo del mondo questa giornalista, che ahimè da povero ignorante neanche conoscevo. Questa è la verità.
5: La verità e ce l'avete in tasca, e adesso in tasca mettete anche questa canzone. Tra poco Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare.

0: Rocco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare, ben risentito, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Allora, cos'è integralismo, pericoloso integralismo, follia, che cosa, Mantova?
1: Ma intanto c'è un problema grande come una casa rispetto alla comunicazione, perché queste vicende, come vedete, vengono molto attenzionate da tutti, cioè tutti, come dire, tutti ci pucciano dentro, si dice, il biscotto, a tutti i livelli, a livelli della comunicazione, dove vengono detti alcuni particolari e non altri. Ad esempio c'è stata un'omissione totale sul fatto che i social di questa persona fossero stati oscurati. Perché? Poi adesso stanno uscendo delle cose fuori, no? Poi è arrivato il Presidente della Repubblica, è arrivato il Presidente del Consiglio, arrivano tutti su questa roba qua, perché c'è un tema grande come una casa. Non parliamo poi della sinistra, intendiamoci. Allora, Gramsci si rivolta nella tomba a sentire cosa dice la Schlein. L'integrazione non ha funzionato. Bisogna lavorare, certo, c'è un sacco di gente per bene, intendiamoci, però bisogna arrivare all'assimilazione. Assimilare è una cosa diversa da integrare. Hanno integrato da nessuna parte, non è successo in Gran Bretagna, in Germania, in Francia. Non vedete come la Francia oggi è un arcipelago, ci sono dei posti dove neanche l'esercito può entrare. E c'è un problema anche di reciprocità. La libertà è la reciprocità. Per cui se io vado in un altro paese e mi muovo liberamente, è giusto che anche nel mio paese ci si muova liberamente. E quindi proviamo a fare un esempio, ma vale per tutti, non solo per gli islamici. Se i cattolici vengono trattati in un certo modo in Israele, è perché qua gli ebrei devono essere trattati diversamente? Perché se i musulmani nei loro paesi vengono trattati, qua da noi vengono trattati normalmente? Provate a andare con un crocifisso in un paese musulmano. Ci deve essere la reciprocità. Questo è il tema. Perché se no, qua cos'è, il Bengodi? Questo è il tema. E poi c'è un problema grande come una casa dell'esercito industriale di riserva. Cioè, le migrazioni sono state volute dalla grande finanza per abbattere i diritti dei lavoratori, i salari dei lavoratori qui in Italia, in Europa.
0: Mi sembra di sentir parlare un leghista, Rizzo, Marco Rizzo, non sicuri sentito, che abbiamo fatto il numero giusto?
1: Di parlare un... non ho sentito.
0: Leghista, non è un'offesa.
1: No, ma i leghisti dicono e poi non fanno. Io sono per... ad esempio togliere la riforma Fornero alle pensioni, anche loro, vedi, sembriamo che la pensiamo allo stesso modo, solo che loro al governo non l'hanno tolta, se io ci fossi stato al governo l'avrei levata, perché un conto è il dire e poi un conto è il fare.
0: Va bene, quindi su questa vicenda è stato insomma imbellettato un po' tutto per non far capire che in realtà è più pesante di quella che sembra, secondo lei, questa di Modena?
1: Beh, direi di sì, se si leggono quei messaggi che sono stati inviati all'università nel 2021 da questo personaggio. Poi sono
0: sì,
1: sempre
0: ne ha
1: tutti,
0: preso le distanze, ne ha preso le distanze, ma li rileggo, non ne rileggo uno. Bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Poi ho scritto,
1: diciamo,
0: mi dispiace per la maleducazione.
1: Vabbè, allora, poi il tema è un altro. Se uno è matto, no? Purtroppo ci sono anche dei drammi, intendiamoci. Il problema poi sarebbe anche la gestione della follia in questa società, perché ormai non c'è più né certezza per le persone che stanno male, che hanno questi problemi, che vengono abbandonati a se stessi, né per le persone che gli sono accanto, per cui ti puoi trovare un matto che ti pianta una martellata in testa ed è finita lì, perché questa è la nostra società oggi. Però si mandano i soldi in Ucraina, dove aumentano le pensioni del 12% da marzo, e i problemi psichici delle persone in questo paese non vengono gestiti, bisogna anche dirlo. Ma oltre a tutto questo c'è un tema che è la sicurezza. Il nostro paese sta diventando un paese insicuro. Andate voi nelle stazioni, andate voi nelle metropolitane, andate voi nei treni la sera. Io viaggio tanto, vedo, io non ho paura di niente, ma insomma, una donna sola dei problemi li ha, grandi come una casa. Su questo le femministe non c'hanno, le femministe di una volta capivano qual era il tema. Viva le femministe di una volta, come viva la sinistra di una volta. Adesso ci sono, non so, si chiamano addirittura transfemministe, non so neanche cosa vuol dire.
0: Grazie Marco Rizzo, coordinatore Democrazia Sovrana e Popolare, grazie davvero.
1: Arrivederci.
0: Allora 334 11 11 622 per dire la vostra. Si sta minimizzando quel che è successo a Modena, è il gesto di un folle o c'è un problema di radicalizzazione, odio anticristiano che stiamo sottovalutando? Ascoltiamo.
2: Ciao Roberto, io però noto un po' questa cosa, a me dispiace tanto per quello che è successo, ci mancherebbe altro, e chi deve pagare paghi, però questa indignazione per esempio però non l'ho vista, è tutto a senso unico, l'indignazione per quel povero ragazzo in Puglia se non sbaglio che è stato ucciso gratuitamente da tre ragazzi italiani, gratuitamente, cioè così, senza nessun motivo, l'hanno accoltellato, l'hanno praticamente torturato ed ammazzato. E qua l'indignazione su questo è la stessa cosa, l'odio per i cristiani, l'odio per i neri, è sempre, c'è sempre un odio dietro. E perché qua nessuno si è indignato, nessuno si è schifato di questi tre pezzi di non so cosa e cosa hanno fatto? È la stessa cosa, quindi cerchiamo di essere coerenti invece di essere ipocriti e guardare soltanto quello che ci piace guardare, ok? Grazie, almeno questo è il mio pensiero. Ciao Roberto, grazie, sono Giancarlo da Cugiono.
3: A me più di odio anticristiano, ma più casomai il contrario, c'è l'odio al diverso. Bisogna ammettere questo, non è odio anticristiano.
4: Buonasera, io non so, Claudia Fusani dice di che non vuole essere massacrata sui social, ma dicendo così io non trovo da giustificare né quelli che hanno accoltellato il cingalese 5 contro 1 e non devono nemmeno giustificare la persona che ha fatto quella strage a Modena. La questione psicologica, allora ogni volta che uno fa qualcosa si aggrappa alla questione psicologica e viene trattato diversamente. Né italiani e né extracomunitari, né di prima né di seconda generazione, questa gente qua, se fanno una mancanza come quella, una tragedia come quella che ha fatto questo signore a Modena e quei ragazzi che hanno accoltellato il cingalese, devono andare in galera, ma senza andare a cercare la questione psicologica, e se no allora tutti ci aggrappiamo, facciamo qualcosa di balordo e poi ci andiamo a aggrappare alla questione psicologica, è tutto lì.
5: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Io penso invece che questo signore volesse fare una strage perché volesse essere un martire per aggiungere Allah e le 78 quante sono lì vergini nel loro paradiso, perché si è portato il coltello, capito? Perché si è portato il coltello, quindi era un piano studiato già dall'inizio e non mi sorprenderei se analizzando le telecamere dei giorni precedenti questo signore avesse fatto già i sopralluoghi e avesse già pianificato. Poi, cosa bisogna dire di più? Che questo signore qui, visto che la sinistra parla tanto di inclusione e che sembra che è colpa nostra se questi qua fanno queste cose, ha avuto tutte le occasioni, tutte le possibilità per essere, per diventare uno di noi, diciamo così, no? Perché sicuramente è nato in Italia, sicuramente avrà fatto l'asilo, avrà frequentato le elementari, avrà frequentato le medie, poi le superiori e poi è andato anche all'università. Quindi di occasioni di inclusione ne ha avute tantissime. Ma alla fine cosa ha fatto? È restato musulmano ed ha coltivato l'odio verso i cristiani. Quindi voglio dire, non c'è molto da girarci attorno. La situazione è questa e mi sa che l'Italia è già persa. Buona serata.
0: E ce n'è da dire, ce n'è da dire, ma siamo ancora qua tra poco. Saif Abu Abid, Comunità Islamica, Silvia Sardone, Lega e tanti altri.
6: Sono le 4.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, sui fatti di Modena, gesto di un folle o problema di radicalizzazione? State dicendo la vostra al 334 11 11 622. Tra poco, come vi dicevo, rappresentante della comunità islamica Saifa Abu Abid e Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, e naturalmente voi, 334 11 11 622.

0: Sono proprio curioso di sentire la vostra voce al 334 11 11 622. Eccola.
1: Buonasera Giornale Radio, buonasera Dottor Poletti. Io penso che comunque sia stato un gesto individuale e caotico piuttosto che un'azione terroristica organizzata, e anche se usare insomma un'auto contro la folla resta un atto potenzialmente stragista, e inoltre poi questa modalità di lanciarsi deliberatamente sulle persone in passato è stata anche usata in attentati jihadisti o estremisti. Non credo ci siano elementi per pensarla diversamente, perché rivendicazioni oppure una preparazione coordinata oppure un attacco a un obiettivo simbolico, non penso ci siano state rivendicazioni in questo senso, però la persona insomma è evidentemente disturbata con problemi psichici importanti. Mi chiedo come mai abbia avuto la facoltà di guidare un'auto, di poter vivere tranquillamente in mezzo alla comunità. E bisognerebbe soffermarsi anche sul disagio mentale, su cosa si può fare effettivamente per poter aiutare queste persone che ne sono affette, perché è una patologia importante, e comunque credo che bisognerebbe mettere un cono di luce anche su questo problema. Comunque grazie, un abbraccio a tutti, Mabel da Roma.
2: Buonasera dottore, sono Fabrizio della provincia di Milano, chiamo in merito alle dichiarazioni deliranti di alcuni esponenti della destra italiana, che come al solito, come degli avvoltoi, per non dire di peggio, si gettano su fatti di cronaca che niente hanno a che vedere. Niente hanno a che vedere con il fenomeno storico dell'immigrazione. Questi interventi ormai sono patetici. Modena, e lo dico perché io sono originario di Modena, è una città in cui le persone che vengono dal terzo e dal quarto mondo sono al 90% integrate, lavorano nelle fabbriche, nelle acciaierie, nelle ceramiche, all'interno del comparto agroalimentare. Io sento le dichiarazioni di questi soggetti della destra italiana e più vado avanti e più mi vergogno di essere cittadino di questo paese, governato da questi personaggi che non sanno fare altro che propaganda politica, non risolvono i problemi e continuano imperterriti in questa ondata di odio, xenofobia e razzismo. Che vadano a vedere in Germania 10 milioni di persone immigrate, tutte o al 99,999% integrati. La Germania la conosco bene, e allora la smettano di fare i pagliacci. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, Pino da Lecco. Rizzo non parla come un leghista, perché i leghisti notoriamente sono come quei cani che abbaiano e non mordono mai. Rizzo parla onestamente, a ragion veduta, e l'assimilazione di cui lui parla è l'unica possibilità. Quindi io, scusatemi la volgarità, io assimilo, e cioè prendo solo quello che mi interessa, tutto il resto non mi interessa e deve essere scartato, altrimenti qui altro che Bengodi. E soprattutto stiamo assistendo anche un'altra cosa: in mancanza di forze di polizia, in mancanza di leggi serie, in mancanza di certezza della pena, il popolo sta facendosi giustizia da solo. Attenzione, qui sta succedendo anche un problema di caos sociale, perché la gente non è tutelata. Arrivederci.
4: Ero in linea prima, Roberto da Roma, poi è caduta la linea e non ho finito. Se mi potete richiamare, grazie.
5: Buongiorno Roberto, sono sempre Giancarlo da Genova. Ecco, sentendo parlare il dottor Rizzo, mi sono reso conto di come non funzionano le cose in Italia. Dottor Marco Rizzo ce l'ha, delle intuizioni, dei programmi che potrebbero veramente cambiare qualcosa. Il problema grosso è che rimane chiuso nel suo piccolo prato, eh? E quando c'è stato, lo dico perché tempo fa, le elezioni, non queste, quelle prima, c'è stata la possibilità di entrare con una nuova formazione politica che si era rivolta a lui, e lui lo sa bene quello che sto dicendo, si era rivolta a lui per fare una cordata di piccoli partiti politici cercare di sfondare il quorum, entrare.
0: Però ditevele tra di voi ste cose che mi annoiano. Andiamo a un altro messaggio. Lo ascoltiamo però dopo che è intervenuto Saif Abu Abid, portavoce della comunità islamica di Saronno, dopo il brano.
6: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight

0: Tajani, chiediamo il rilascio immediato dei 9 italiani della flottiglia. Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato e con l'ambasciata italiana a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi, chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando della flottiglia a margine dell'incontro in prefettura a Modena. Pare che siano 9 italiani che sono stati fermati, noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha aggiunto il ministro degli esteri Tajani, e della flottiglia parleremo nell'ultima parte di trasmissione. Ora torniamo a Mantova, e quindi gesto di un folle o vittima di radicalizzazione, quindi il problema della radicalizzazione. Saluto il portavoce della comunità islamica di Saronno, Saif Abu Abid, bentornato Saif.
1: Buonasera Roberto, grazie dell'invito.
0: Ecco, sento un po' male, dov'è? In mezzo a qualche manifestazione da qualche parte, vediamo di migliorare l'audio per favore.
1: Eccomi.
0: Togliamo cuffie quant'altro, sì, così io sento bene la voce, perfetto, gliel'avrebbero dovuto dire. Allora Saif, che diciamo su questo fatto?
1: Chiaramente è un fatto che rattrista tutti quanti, a me a maggior ragione, essendo che Modena è la mia città appunto natale, la città dove ho appunto i familiari più cari, e quindi chiaramente come tutta l'Italia ho seguito con apprensione e con tristezza quanto successo. E non ti nego Roberto che chiaramente per il modus operandi mi ero interrogato insieme ad altri rispetto alla natura di questo terribile gesto, e ci auguravamo tutti quanti che non fosse un gesto collegato ad una matrice di stampo religioso, come purtroppo abbiamo visto in qualche parte appunto d'Europa. Fortunatamente è una cosa che è lontana e distante appunto dal radicalismo e dal terrorismo, il gesto di un folle che doveva essere seguito, che doveva essere appunto curato e supportato, non è assolutamente il gesto di una persona che ha rivendicato né qualsivoglia ideale di natura appunto religiosa vicino alla religione islamica. Io credo che però
0: no, non c'entra con la religione islamica, però quando scrive lo preciso, non c'entra con la religione islamica. Però quando scrive bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, poi si scusa naturalmente, quando dice così non viene fuori qualcosa che non saprei definire, ma ci siamo capiti?
1: Guarda Roberto, io come ben sai, vivendo al nord, costantemente, quotidianamente sentiamo purtroppo persone dire cose anche peggiori sulla sacra figura di Gesù, quindi io non credo che sia questa la motivazione per cui questa persona abbia voluto fare quello che ha fatto.
0: No, lei si riferisce,
1: pomeriggio.
0: Saif, lei si riferisce alla bestemmia, quando uno bestemmia essendo al nord. Insomma, lei sostiene che
1: nulla,
0: insomma, si bestemmia.
1: Non è nulla di diverso,
0: ecco,
1: però, rispetto a quanto diceva
0: non
1: con, lui.
0: No. Insomma, la bestemmia è un atto deprecabile, da condannare, tutto quanto. Non si bestemmia, però. Bastardi cristiani di nome merda.
1: Qual è la differenza fra questo e un insulto, un'offesa, un epiteto che ha lanciato lui?
0: C'è una leggera differenza tra una bestemmia e bastardi cristiani di merda, voi il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, è diverso, io credo che sia diverso.
1: Perché è religioso l'insulto fatto per mail o l'insulto fatto tramite voce con una bestemmia o con appunto un'offesa a un intero gruppo religioso, io ritengo che sia appunto da mettere sullo stesso piano. Ma questo mi permette
0: no,
1: di dire...
0: No, non è sullo stesso piano.
1: Questa però è la mia opinione, mi intervisti e io giustamente ti dico quello che penso.
0: Certo, Non è che sento tutto quello che mi dici, lo mando giù tranquillamente.
1: No,
0: fa parte dell'intervista dire E insomma,
1: certo, però fammelo dire, fammi completare almeno il ragionamento.
0: E te lo faccio dire, questo, ma certo, mica poi, sei censurato, dai, per favore, poi, dai, da me poi.
1: Poiché questo diventi motivo e strumento per cui una certa parte mediatica barra politica lo utilizzi a supporto del fatto che, vedete, è proprio un radicalizzato e quindi lo ha fatto per motivazioni religiose, ecco questo.
0: Ma io questa roba la vedo pubblicata, scusami, io questa cosa la vedo pubblicata sul sito del Corriere.
1: Certo, cioè, ma giustamente, da un punto di vista mediatico anche loro devono poter vendere la notizia. Io però credo e non ho mai sentito di nessun tipo di fondamentalista barra radicalista in giro per l'Europa che ha compiuto simili atti, che scrive prima una mail con questi epiteti, offese e insulti e poi però qualche ora dopo si scusa per la poca educazione nell'aver scritto questo tipo di parole. Ecco, quindi capite che noi siamo veramente di fronte ad una persona instabile. Questo ci tocca tutti quanti, ci ha toccato anche come comunità, per cui ci siamo sentiti anche in dovere di fare un comunicato di solidarietà sabato immediatamente dopo la notizia, però non ci stiamo a passare per complici di una follia che è solo ed esclusivamente...
0: Ma ci mancherebbe, ma chi l'ha detto questo? Chi ha detto che siete complici? Chi ha detto
1: due nomi a caso, Matteo Salvini e Roberto Vannucci, due sciacalli della tragedia, due persone che sono passate all'incasso immediatamente, perché per loro questo tipo di evento, di tragedia, purtroppo è una un bancomat elettorale, cioè loro sono andati lì e hanno voluto immediatamente ricercare il consenso dicendo: vedete signori, questo è quello che succede a non governare i musulmani e a non governare le persone immigrate. Questo credo sia un atto di sciacallaggio, lo dico da persona non di sinistra, lungi da me associarmi a, però lo dico perché effettivamente sono gli unici due sciacalli in tutto il panorama nazionale, neanche la Premier, neanche il Presidente della Repubblica, nessuno, neanche le persone magari più come si dice, estremiste nei toni dell'ambito politico si sono permesse di mettere in mezzo 3 milioni di bravi cittadini.
0: Ci mancherebbe, il Presidente della Repubblica non lo metta dentro queste liste, il Presidente della Repubblica al di sopra delle parti, ci mancherebbe altro, ragazzi.
1: Certo.
0: Va però, bene, grazie.
1: Ecco, prego.
0: No, no, aspetti,
1: grazie.
0: Che sennò poi mi dice. No, poi mi dici che ti censuro, di quello che devi dire.
1: No,
0: dai.
1: No, è solo per dire che veramente noi da questo punto di vista abbiamo apprezzato la serietà della maggioranza, appunto, della classe politica che ha assolutamente voluto discernere questo tipo di soggetto da un qualcosa di vicino alla comunità islamica, la seconda religione del paese, e questo a me, come cittadino italiano, mi ha fatto veramente piacere, pur nella tristezza della tragedia. Ci auguriamo e solidarizziamo e abbracciamo le povere vittime, ci auguriamo che possano ritornare a casa il prima possibile e che possa effettivamente questo tipo di tragedia quanto possibile essere curata e sanata tramite appunto i professionisti del settore, aiutando queste persone a uscire da questo bruttissimo ricordo. Modena però non scorderà queste persone e continuerà sicuramente a portare come valori quello dell'unità, della coesione e di lavorare tutti insieme per la nostra sicurezza della nostra amata città.
0: Grazie a Saif Abouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno. Grazie. 334 11 11 622. Sentiamo.
2: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti gli ascoltatori. A me non sembra facile per niente rispondere a questa domanda, perché come si farebbe a controllare psichiatricamente tutte le persone che ci sembrano strane e particolari? E così anche in questo caso, evidentemente. Per quanto riguarda l'onorevole Rizzo, che mi sembra che fa sempre un detto e non detto, ecco, quando già ci sono dei posti in cui non entra neppure la polizia. Non lo so, forse si riferisce a Saint-Denis, è una località di Parigi che conosco benissimo, a quanto che ci abita una mia nipote da una vita, col marito che addirittura è un gendarme. Però non è mica vero quello che dice la maggior parte della gente, che lì non si può entrare. Per esempio, ci siete mai stati a vedere la cattedrale dove sono sepolti i re di Francia e le regine? La cattedrale di Saint-Denis? Oppure il parco della Région d'Honneur? Oppure lo Stade de France, che è la sede ufficiale della nazionale francese, dove fanno tanti concerti? Eppure non mi sembra che ogni giorno ammazzino qualcuno. Poi, per quanto riguarda quando si dice ma dove non andare in giro con una croce nei paesi musulmani, in India, nel Kerala, ci sono 8 milioni di musulmani. musulmani e 3 milioni e mezzo di cattolici, e nessuno ti dice nulla se tu giri con una croce. In Indonesia ci sono 450 parrocchie cattoliche, eppure è il più grande paese musulmano che esista. Poi vorrei chiedere all'onorevole Bignami, scusi signor Bignami, dove metteremmo noi tutti i discendenti dei 50 milioni di emigranti italiani che fossero ritenuti pazzi, se come dice lei dovremmo prenderceli, perché se noi mandiamo nel loro paese d'origine i giovani pazzi stranieri dobbiamo prenderci anche quelli. Vi saluto a tutti, buonanotte. Maria Teresa da Roma.
3: Buonasera, io ho sentito quello di prima dire che in Germania il 99,9% sono tutti integrati, brava gente. Voglio raccontare ai tedeschi che c'è il partito del califfato, che mettere al governo il califfato. Poi andiamo a ridere e poi dare sempre la colpa a quelli del centrodestra, anzi no, a quelli della destra, no? Dopo che per 11 anni, 12 anni ha governato la sinistra senza aver vinto le elezioni, e hanno fatto dei danni allucinanti, ne hanno fatti entrare di tutti i colori, e adesso non riusciamo nemmeno a controllarli. In più ci sono, nonostante facciano le leggi, ci sono i giudici che non le applicano, perché loro le interpretano, e adesso vengono qui a raccontarci questi fenomeni, no? Che c'è la destra che non riesce a gestire questa cosa qui. Ma andate a zappar la terra, va, che le mie.
0: Pausa linea alla regia, altro che pausa. Qui pause non le facciamo e andiamo dritti fino alle 20, 334 11 11 622 per intervenire in diretta, altro che pausa. Tra poco arriva l'europarlamentare Silvia Sardone della Lega.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 4 e 29 minuti.
5: Giornale Radio.
7: Meteo.
6: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Gesto di un folle o problema di radicalizzazione? Le risposte dei nostri ospiti tra poco.

Allora, i nostri ospiti, ma soprattutto voi, gli ospiti più graditi, perché sapete che a Italia No Limits da me tutti i giorni dalle 17 alle 20 si parla. E fatemi ringraziare, a proposito, tra una parola e l'altra, me li ero dimenticati, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadoni in regia.

0: Basta, non ne possiamo più. Veramente non ne possiamo più. La invito veramente a farsi una passeggiata nelle capitali, nei centri urbani. Ecco, io sono di Napoli. Piazza Garibaldi, che è veramente un porto di mare, di immigrazione, che dormono per terra, sotto la metropolitana, cioè veramente abbandonati a loro stessi, spacciano, cioè io non faccio un erbe un fascio, però quando è troppo, cioè basta, non c'è una regolamentazione di questa gente, vengono, non lavorano, delinquono, cioè basta, cioè, quando c'è stop, questi sono i segnali d'allarme più grossi, quando vedi un tizio del genere che commette una cosa così atroce, io credo che siamo arrivati alla frutta, non c'è niente da fare, se si faccia uno screening su tutta la nazione, si prenda questa gente che delinque e si manda nel proprio paese, ma non è razzismo, cioè veramente già abbiamo i problemi della nostra nazione, della nostra sanità, abbiamo i nostri problemi, poi c'è questa gente che ulteriormente crea problemi, cioè veramente quando è troppo è troppo.
1: Anche in Israele non è consigliabile tanto girare in certi posti con la croce o vestita da suora. Così, tanto per ricordarlo, tanto per fare un minestrone generale. Buona serata da Giovanni da Pisa.
2: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Ma piccola considerazione, il signore che ha parlato adesso, che diceva che la sinistra ha governato per 10 anni senza essere, ma innanzitutto secondo me si sbaglia un attimino, perché la sinistra l'unico periodo che ha governato è stato col governo Conte 2 e comunque ha durato durante la pandemia per un paio d'anni, il resto è tutto centrodestra o comunque governi di coalizione dove c'erano tutti dentro tranne Fratelli d'Italia, che all'epoca però c'aveva il 4%, e quindi vedi, poi la verità è questa, che poi quelli di destra non sanno quasi un cavolo, e questo è il problema. Altra cosa, domanda un po' che mi sorge spontanea, ma perché ogni volta che noi succede una cosa di questo tipo ti va a pensare non solo alla radicalizzazione, perché i musulmani cattivi, ok, o cose di questo tipo, e poi si chiamano sempre i rappresentanti delle varie comunità islamiche che si devono esprimere in qualche modo, si sentono come se si dovessero giustificare di qualcosa, no? Allora io vorrei fare questo: la prossima volta che c'è un omicidio o un qualche cosa di efferato fatto da un cattolico, allora io vorrei sentire, che ne so, il Papa oppure il capo della comunità cattolica di quel posto dire: ma insomma voi cattolici vi siete radicalizzati perché ha ammazzato la moglie, hai menato qualcuno. È un po' questa roba, è veramente fuori di testa e non riusciamo a scrollarcela di dosso. Grazie a tutti e un grande abbraccio.
3: Buonasera dottor Poletti, allora la domanda non è semplice. Comunque sia, non credo che sia, diciamo così, il gesto di un folle, piuttosto una persona che, insomma, dal gesto che ha fatto, dà quasi l'idea veramente della radicalizzazione, o comunque ha inseguito questa idea. Di sicuro non di un folle, perché insomma quello che scriveva, quello che ha fatto, e soprattutto in tutto ciò, non vengono mai menzionati, perché tutti dicono: ah sì, però bisognava, ah sì, le cure, i dipartimenti di salute mentale che non funzionano. Al di là di tutto questo, rimane una donna poverina di 55 anni, quindi giovane, senza le due gambe, quindi sarà, non so chi dovrà ringraziare, a lei non importa se è la radicalizzazione, cioè sicuramente è un danno gravissimo. E speriamo che si salvi, perché non è detto, e ci sono altri tanti feriti, ecco, non dimentichiamoceli. Quindi comunque sia, il gesto non sembra quello di un folle, a parer mio. Daniela da Milano, grazie, buonasera.
4: Grazie per aver detto la sua, e mi fa piacere, qui al 334 11 11 622. Allora è il momento, dopo il brano, di ascoltare anche Silvia Sardone.

0: Dottor Poletti, ho sentito che interverrà l'onorevole Sardone. Potrebbe chiederle qual è l'aspetto della strage di Modena che la preoccupa di più? La ringrazio. Un saluto a tutti, Mabel.
1: Eh sì, glielo chiederò. Adesso la stiamo raggiungendo, naturalmente. Questione di secondi. Vi sto chiedendo se a vostro avviso si stia minimizzando quello che è successo a Modena, vi convince la spiegazione del gesto di un folle, oppure pensate che ci sia anche un problema di radicalizzazione e di odio anticristiano che l'Italia e l'Europa stanno sottovalutando. Prima il rappresentante della comunità islamica, Saif Abu Abid, quando io gli ho letto dal sito del Corriere, ma stanno un po' ovunque, le parole del Kudri, ho preso il coltello, sapevo che morivo, e gli ho letto le parole: bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Si era rivolto all'università per cercare un lavoro e ha risposto così, dice: che c'entra, tanti al nord bestemmiano, e che c'entra, allora è la stessa cosa. Ma non credo, però insomma, poi ho lasciato correre perché altrimenti sembravo uno che voleva censurare. Ma adesso vediamo, ditemi dalla regia se siamo riusciti, sì o no. Qui, perfetto, benissimo, perché gli europarlamentari sono in trasferta e evidentemente il telefono prende poco. Intanto Tajani va bene, prima di Tajani Sardone, che forse capisco di più. Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, riavvolgiamo il nastro. Appena Salvini dice, parla di radicalismo islamico, apriti cielo, questo è solo un pazzo, la Lega fa una vergognosa speculazione, eccetera eccetera, poi viene fuori: voi il vostro Gesù Cristo lo brucio. Però il rappresentante della comunità islamica mi ha detto: ma questo equivale alle bestemmie che dite voi al nord Italia, quindi, anche se secondo me no, però boh.
2: Io non so che rappresentante lei
1: Saif
2: abbia sentito, Abu Abid, caro Poletti.
1: Saif lo conosce,
2: diciamo,
1: bene.
2: Sono sconvolta dalle sue dichiarazioni, posso dirlo. Io frasi così, al contrario, dette da un cristiano, non le ho mai sentite. Detto questo, il modus operandi che ha utilizzato questo attentatore è identico a quello di tantissimi attentati che abbiamo visto in questi anni, cioè questi radicalizzati islamici prendono le auto e vanno in mezzo alla gente, sapendo dove c'è tanta gente, perché questo è stato via principale di Modena, con l'intento di ammazzare gli infedeli. Tra l'altro questo cittadino è un cittadino italiano, ha avuto la cittadinanza a 14 anni e ovviamente la linea della Lega è che gli vada immediatamente tolta, così come tutti quelli che si macchiano di gravi reati. Se poi Tajani non la pensa così, sono problemi suoi. Del resto, in generale, sulla cittadinanza loro sono per lo ius scholae e noi invece per inasprire le regole per concedere cittadinanze. Riteniamo anche che oltre alla residenza da 10 anni ci voglia la conoscenza dell'italiano e soprattutto la conoscenza dei diritti e doveri, così come avviene in Svizzera con l'esame di integrazione. Quindi abbiamo approcci diversi. Se ci fosse stato con lo ius scholae alla fine del ciclo scolastico, una persona così, a prescindere dalla richiesta di essere cittadino italiano, lo sarebbe diventato. In ogni caso, mi pare evidente anche adesso dalla presa per il culo che ci fa questo qua, chiedendo la Bibbia al prete, non so se l'avete già detto, ma lui sembra che appena arrivato in carcere abbia chiesto la Bibbia e il prete. Allora, da uno che Scriveva in arabo, scriveva anche mail all'università chiedendo, insomma, contro i cristiani, perdonami, ma sembra davvero una grandissima presa in giro. Che così come a me non è piaciuto il fatto che certa stampa per al solito abbia prima nascosto la questione islamica e poi l'abbia ridotta a sì, vabbè, ma è perché ha problemi psichiatrici. Ma perdonami, ma ti faccio una domanda: ma com'è che tutti quelli che hanno problemi psichiatrici, tutti quelli che fanno attentati con le macchine ogni volta vengono etichettati con problemi psichiatrici? E poi soprattutto i problemi psichiatrici ce l'hanno pure gli italiani, i cattolici. Ma tu hai mai visto un cattolico italiano prendere la macchina e fare la strage tra la gente? Dai, non ci prendiamo per i fondelli con questi diciamo problemi psicologici. E poverino era, non trovava lavoro, e poverino non era bullizzato. Cioè, adesso va a vedere che colpa nostra se questo fa gli
1: attentati. Allora
2: le
1: leggo una nota di Marwa Mahmood, componente della segreteria nazionale del PD e assessora a Reggio Emilia. Dice: vicinanza alle vittime, denunciamo la propaganda razzista.
2: Denunciano noi, no, ma cioè, di fronte a questa roba
1: siamo
2: qua,
1: oltre...
2: non è che loro aprono gli occhi. No, la colpa
1: dice...
2: è nostra. Cioè,
1: questa Mahmood dice: siamo oltre 30 eletti amministratori con background internazionale e abbiamo deciso di prendere voce dopo Modena. Denunciamo con chiarezza la macchina della propaganda che, prima ancora che si conoscessero i fatti, ha utilizzato quanto accaduto a Modena per diffondere razzismo e islamofobia. Titoli come La seconda generazione o L'attentato del nuovo italiano rappresentano un attacco deliberato non a un singolo individuo, ma a centinaia di migliaia di persone che vivono, lavorano e partecipano alla vita democratica di questo paese. Rivendichiamo la nostra piena appartenenza italiana, molti sono nati qui, altri arrivati nell'infanzia, tutti radicati nella Costituzione repubblicana e nei suoi valori di libertà, laicità e uguaglianza. Ci opponiamo a qualsiasi tentativo, anche da parte di esponenti di governo, e qui si riferisce a Salvini, di definire chi è abbastanza italiano sulla base dell'origine. Sono tutti gli amministratori del PD e degli esponenti
2: dell'origine. Perché questa non ha capito un cazzo, ed è qua da tanti anni, ma evidentemente non gli è servito. Cioè, non è questione dell'origine per la quale. È così, è la prova provata che non è che se sei tanti anni qua, magari vieni anche letto, allora vuol dire che capisci le robe. Qua il tema non è il fatto che la seconda generazione di per sé non è integrata, non c'entra niente, nessuno ha detto tutte le seconde generazioni non sono integrate. No, ci sono tantissime persone per bene che rispettano le regole, che sono i primi a prendere distanze e a non volere gente del genere e a non scendere in piazza quasi a giustificare certi atti, perché nessuno alimenta l'odio nei confronti delle persone per bene. Informiamo questa Abdul, non so come si chiama, Abdekader, non so come si chiami lei, che i primi a pensarla come me probabilmente sono i connazionali per bene, che però prendono le distanze e soprattutto evidenziano in questo caso atti terroristici, cioè non li minimizzano ma sia dei problemi psicologici. E poi vorrei chiedere a questa splendida mente del PD se mi trova un pazzo laico o cristiano o buddista che prende l'auto e va contro la gente. Gli unici a farlo, perché è un modo di fare attentati da parte degli islamici, e non è un caso che questa persona, l'attentatore, abbia fatto comunicazioni proprio contro i cristiani, perché evidentemente la sua volontà era quella di colpire gli infedeli. Poi mi fa ridere che ci sono ancora certi giornali come Repubblica, che su questo vai su Repubblica, apri e non lo chiama l'attentatore, dice il conducente. Cioè, chiamiamo le persone per quello che sono. Questo è un attentatore, ha compiuto un attentato, ha fatto un'attentata a strage. Lui è andato nella via più trafficata di Modena con l'intento di ammazzare più gente possibile. Che è stata
1: Senta,
2: colpita.
1: Sardone, ma come fate a togliere le... come si tolgono ste cittadinanze? Come si tolgono?
2: Come gliele abbiamo date? Come gliele abbiamo... Guarda, come gliele abbiamo date e si tolgono? È molto semplice la cosa. La cittadinanza è una concessione che lo Stato ti fa. Tu in quel momento è come se tu sottoscrivessi un accordo, un patto con lo Stato. Nel momento in cui tu disattendi quell'accordo, ritorni ad essere cittadino della nazione che avevi. Era marocchino? Ecco, se lo tenesse in carcere in Marocco, voglio vedere che fine gli fanno fare.
1: Cioè, devo grazie a Silvia Sardone.
2: E Vittorio l'alloggio? Dai, su.
1: Grazie a Silvia Sardone, europarlamentare grazie. Della Lega. Grazie. Che abbiamo in linea? Che abbiamo in linea? Davide d'Alessandria, buonasera.
3: Buonasera Davide. Io mi sono sempre indignato quando sento, soprattutto quella che vi ha preceduto, Silvia Sardone, esponenti politici che sfruttano delle vicende come questa per sparare a zero su immigrati o su certe su una parte o l'altra. Questa è stata una strage, ci sono state delle vittime, mi auguro che non muoia nessuno, però ci sono state anche delle vittime con conseguenze gravi. E purtroppo sia da una parte che dall'altra si usano queste vicende per fare propaganda politica, ed è una cosa vergognosa, soprattutto è una cosa vergognosa da parte di esponenti politici europarlamentari che noi contribuiamo a pagare, ed è vergognoso che il ministro Salvini non è la prima volta che usa cose di questo genere. La prima volta che io in quel momento lì l'ho odiato da morire è quando aveva invocato la pena di morte vicino alle elezioni, quando c'era stato l'omicidio del piccolo Tommaso Onofri. È stata una cosa vergognosa invocare la suscettibilità della gente per raccogliere una manciata di voti su delle disgrazie, su delle cose che capitano in quella maniera lì. Qua è stato certo un attentatore, come diceva Silvia Sardone, ma che poi sia stato portato dall'integralismo, che sia stato portato dalla malattia mentale, ha fatto delle vittime. Ma sfruttare questo per dire, parlare contro gli extracomunitari o contro la destra o contro la sinistra non ha importanza, ma sfruttare queste cose per la propaganda politica è una cosa vergognosa, e vorrei che Silvia Sardone mi ascoltasse, sentisse quello che dico, perché è vergognoso quello che ha detto, punto e basta. La ringrazio.
1: No, grazie a lei per aver parlato, e come sempre il numero per intervenire in diretta che è 334 11 11 622. Adesso ci fermiamo per una decina di minuti per il notiziario e poi subito dopo ascoltiamo i vostri messaggi e poi la flottiglia e i nostri italiani ancora prigionieri, fatti prigionieri da Israele. Quindi 334 11 11 622 se avete delle riflessioni da fare su quel che ha detto Silvia Sardone, sicuramente ce l'avrà Silvana. E poi ripeto, dopo il GR avremo tantissimi ospiti ancora, ne vedo una marea in attesa, ma soprattutto voi lo sapete benissimo, quando ci siete di mezzo voi venite prima e l'ospite io lo faccio slittare, quindi ci avremo gli ospiti e voi, ma con la vostra voce per prima. 334 11 11 622, a tra poco.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E intanto Trump: non sono aperto a concessioni, l'Iran sa cosa accadrà a breve, non è aperto a nessuna concessione nei confronti di Teheran, lo ha detto in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, e a breve noi parliamo della flottiglia.

0: pubblicato su,
1: cioè... Guardi, la Nardone ha 100 ragioni, è una ragazza in gamba, guardi, veramente. Io se fossi il centrodestra pianterelli tutto, lasciatelo gestire questa gentaglia qua della sinistra e company, che loro queste cose le fanno perché sanno che sono protetti da questi maledetti gente della sinistra. Guardi, questa gente qua dovremmo usare per fare i pallet.
2: Pene e fallo sono due termini un po' più scientifici e senz'altro più corretti da dire alla radio, vorrei dire alla gentilissima onorevole
3: Sardone. No, scusate, no, prima di questo secondo messaggio, il primo messaggio fa schifo, glielo dico ascoltatore, fa schifo, non mi mandi più messaggi e cambi radio, fa veramente schifo, un messaggio indegno che mi vergogno di aver trasmesso, soprattutto per l'ultima parte, già la prima... Eravamo borderline, l'ultima. Lei fa schifo, semplicemente, glielo dico col cuore. Andiamo al secondo messaggio.
2: Pene e fallo sono due termini un po' più scientifici e senz'altro più corretti da dire alla radio, vorrei dire alla gentilissima onorevole Sardone, che ogni volta che la vedo è sempre agitata, oggi in particolare. Ma non ha paura, dottoressa onorevole Sardone, che ci si allontani dai suoi pensieri e quindi dalla sua corrente politica? Mi scusi se mi permetto, la religione comunque è molto fragile, è un argomento difficile da trattare. Lei è troppo giovane per sapere, per esempio, che fino a un certo punto, pochi anni fa, la Bibbia era proibita in Italia. Io ho un'età per cui me lo ricordo. Tanti auguri a tutti, Maria Teresa. Ciao, Maria Teresa da Roma.
4: Menti, l'avrei detto io, guarda, è assurdo, ma che gente c'è in circolazione? E poi ci chiediamo perché il mondo fa schifo. E per forza esiste gente così. Farà schifo sempre.
3: Non le posso dar torto, non le posso dar torto, perché io certi messaggi non li voglio né sentire né concepire né tantomeno trasmettere. Quindi non... bloccatemi il numero di quell'ascoltatore in modo che non mi mandi più messaggi, lontano da me. Allora, seconda parte di trasmissione che ci porta fuori dall'Italia verso uno dei temi più divisivi e delicati di questo momento internazionale, perché nelle ultime ore la Marina israeliana ha intercettato la Global Sumud Flottiglia, la missione navale partita dalla Turchia diretta verso Gaza, con oltre 50 imbarcazioni e più di 400 attivisti provenienti da 45 paesi. Secondo gli organizzatori sarebbero state abbordate oltre 30 barche in acque internazionali a circa 250 miglia dalla striscia, con decine di fermati, tra cui 12 viene confermato adesso dal team legale della flottiglia, 12 italiani trattenuti, mentre guardate, è partito alle 19 il corteo a Roma per chiedere la liberazione degli attivisti. Centinaia di persone si sono mosse proprio in questi minuti dalla stazione Termini in direzione di via Cavour per poi raggiungere piazza Vittorio. Il corteo è promosso dall'Unione Sindacale di base, USB, dai collettivi dell'Università La Sapienza e dal Movimento Studenti Palestinesi. Ecco, tornando alla flottiglia, parliamo di una missione che gli organizzatori definiscono umanitaria e pacifista, nata per rompere simbolicamente il blocco imposto da Israele su Gaza e portare aiuti alla popolazione palestinese. Ma Israele sostiene invece che dietro alla flottiglia ci sia una provocazione politica utile solo a favorire Hamas e a mettere in discussione il blocco navale imposto dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre. Benjamin Netanyahu ha rivendicato apertamente l'operazione, complimentandosi con la Marina israeliana e parlando di piano malvagio sventato. Secondo il premier israeliano, la flottiglia voleva violare deliberatamente l'isolamento imposto ai terroristi di Hamas. D'altra parte, però, gli attivisti parlano di pirateria internazionale, di assalto in acque internazionali e di sequestro illegale di civili disarmati. E i dettagli sono impressionanti. Secondo diversi racconti, le imbarcazioni sarebbero state circondate da fregate militari e gommoni armati. Alcuni attivisti denunciano interferenze radio, abbordaggi forzati e trasferimenti su navi militari verso Ashdod a Cipro. In uno dei video diffusi online dalle comunicazioni disturbate dalle forze israeliane partirebbe persino la canzone Oops I Did It Again di Britney Spears, usata per coprire le frequenze radio degli attivisti. Nel mezzo c'è anche il governo italiano. Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati, ha domandato a Israele di garantire la sicurezza dei nostri connazionali, ma intanto le opposizioni attaccano. Schlein parla di atto di pirateria, il Movimento 5 Stelle accusa il governo di essere troppo timido con Netanyahu, mentre Alleanza Verdi Sinistra chiede addirittura sanzioni contro Israele. E allora ci chiediamo e vi chiediamo: Israele sta difendendo la propria sicurezza o sta violando il diritto internazionale? Una missione civile diretta a Gaza è davvero soltanto un'iniziativa umanitaria o rischia di trasformarsi in una provocazione politica dentro una guerra? E ancora, fino a che punto l'Occidente può continuare a sostenere Netanyahu senza mettere in discussione certe operazioni? Israele ha fatto bene a fermare la flottiglia oppure ha oltrepassato una linea pericolosa? Il governo italiano sta facendo abbastanza per i connazionali coinvolti? E secondo voi questa operazione aumenta la sicurezza di Israele oppure isola ancora di più Netanyahu sul piano internazionale? Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Buonasera Luigi da Torino. Israele è uno stato terrorista, molto più terrorista di Hamas. È uno stato terrorista che fa quello che gli pare in acque internazionali, va a prendere, va a bombardare altri stati vicini, va ad ammazzare gente in stati molto lontani da loro, fa quello che gli pare, quando gli pare, e il mondo glielo lascia fare. Quindi questa la dice lunga sul potere che ha Israele nel resto del mondo e le collusioni che ci sono con Israele. Quindi Israele va fermata perché è il cancro del mondo.
1: Sempre 334 11 11 622, scrivete anche: Israele dimostra ogni giorno che passa la sua totale perdita di valori, di rispetto per l'essere umano. Noi ci colleghiamo con Michele Borgia, portavoce della Freedom Flottiglia Italia. Buonasera Borgia.
2: Buonasera, salve a tutti voi.
1: Allora, mi fa il punto della situazione. Anzitutto è confermato che sono 12 gli italiani fermati, ma ci racconti cos'è successo e soprattutto che tipo di aiuto state ricevendo dal nostro paese, al di là di una manifestazione molto affollata che è partita poco fa a Roma per chiedere, insomma, il ripristino dei diritti umani e tutte queste robe qui. Ma cosa sta facendo la politica? Ci racconti.
2: La politica rimane sempre indietro su queste cose, ma non indietro perché vanno lenti, proprio perché ci sono grossi problemi di collusione con Israele, specialmente il nostro governo attuale. Quindi qualsiasi cosa noi chiediamo la prendono sempre lunga, la prendono alla larga, non ci rispondono, o addirittura ci rispondono dicendo pubblicamente che creiamo dei problemi, che li costiamo, eccetera, che non è affatto vero, perché loro non è che mettono dei soldi sulle barche né sui viaggi di ritorno, che ce li paghiamo da soli, talvolta ce li offre l'agenzia turca aerea turca, ma molte volte ci dobbiamo pagare interamente anche da soli, quindi tutte le spese, tutta la difficoltà logistica ricade sul volontariato, sulle persone che sono a bordo e su tante altre persone della società civile che ritengono importante impegnarsi per queste questioni. Cioè la Palestina non è lontana. Non è lontana fisicamente da noi europei, ma anche rispetto a tutto il mondo è vicina rispetto alle problematiche che ci sono, perché sono problematiche incrociate. Vediamo proprio come si sta muovendo il mondo in questo momento dal punto di vista non solo economico, quindi non è più una questione di globalità del capitalismo, ma proprio globalità di come vengono gestite le questioni geopolitiche. Su questo fatto, appunto, fortunatamente oggi c'erano già in corso le manifestazioni No al Riarmo, che avevano già abbinato il discorso di supporto ovviamente alla Palestina, sì. E ora si stanno tutte muovendo in questa direzione, quindi il supporto l'abbiamo più dalle piazze che dalla politica, insomma, salvo qualche ovviamente eccezione, ecco.
1: Quindi abbiamo visto che il governo italiano, secondo quanto dite, parla e basta, ma non fa niente di concreto. Come stanno adesso i nostri connazionali? In che situazione,
2: Vengono praticamente il nuovo corso, diciamo, militare israeliano rispetto alle flottille è quello di non portare più le barche, non trascinare più le barche al porto di Ashdod, quindi requisite fisicamente, ma in realtà le danneggiano in mezzo al mare, danneggiano i motori, danneggiano i sistemi di navigazione, le radio, i sistemi di scandaglio e tutto quello che è necessario per navigare, in modo che le barche non siano più utilizzabili, e le abbandonano in mezzo al mare. Questo è grave, anche un'altra questione grave rispetto alle regole internazionali, figuriamoci, per loro questo è proprio il minimo. Prendono le persone e le caricano tutte a bordo di una nave galera, come potevano chiamarsi le vecchie galere, questa è una nave prigione, diciamo, dove tutti vengono poi trascinati ad Ashdod, trascinati perché non vengono arrestati come qualcuno dice, li abbiamo arrestati, no, li hanno rapiti, perché se arresta chi sta compiendo un atto illegale, e invece l'illegale in questo caso è Israele, è illegale da tutti i punti di vista, quindi sono rapimenti, sono veri e propri sequestri di persona, uno dei reati più gravi verso le persone. Quindi di questo devono essere tenuti responsabili. Le notizie che abbiamo adesso si susseguono rapidamente una dietro l'altra, stiamo facendo il conteggio delle barche fermate, siamo a 33, ma qualcuno ci dice: ma come mai non siete così precisi? Perché una delle operazioni che fanno è di bloccarci tutte le comunicazioni radio. Siccome, dato i costi dei satellitari, non tutte le navi, le barche che abbiamo hanno il collegamento satellitare, che resiste fino all'ultimo, certo. Perché non arrivano le proprie. Avete visto che spaccano le telecamere, tagliano i cavi, eccetera, ma le comunicazioni, quelle sui canali normali, anche di emergenza, le VHF marine e anche le telefoniche, vengono disturbate già anche mezz'ora prima dei rispettivi momenti di attacco. Quindi noi perdiamo i collegamenti con alcune barche e le diamo per disperse quando dopo 2-3 ore non abbiamo più comunicazioni. Quelle che riescono a comunicarci fino all'ultimo momento le diamo subito per disperse, certo. per attaccate, insomma. Le altre dobbiamo darci un tempo, dopo 2-3 ore che non abbiamo più risposta, dobbiamo purtroppo considerarle anche quelle prese. E perché non siamo tutti in vista? Perché le barche sono tante, quindi per tenere distanze di sicurezza e poi andare per il lungo, insomma, non si può andare per il largo, ecco, per spiegarlo con parole semplici, la distanza di tutto il convoglio può arrivare anche a 10 km a seconda dei momenti, del vento, eccetera, quindi non è che sia in vista e quindi non si sa, i primi vengono presi ovviamente man mano, quindi gli ultimi che riescono a dare le ultime comunicazioni che ci arrivano, però non sanno esattamente fino all'ultimo chi è stato preso, chi no. Poi, dato che le persone si sono spostate da una barca all'altra per barche danneggiate lasciate lungo il percorso e altre cose, anche stiamo facendo la conta esatta di chi potrebbe essere e chi non potrebbe essere sulle varie barche in questi momenti concitati, anche perché ipotizzavamo che avrebbero potuto farlo di giorno, ma di solito lo facevano di notte, cioè aspettavamo l'attacco in notturna, perché per loro è uguale, certo. Hanno visori notturni, hanno radar, hanno tutte le possibilità, ma hanno deciso probabilmente di attaccare di giorno per fare ancora più gli strapotenti, cioè per dire: guardate, perché di giorno non lo facevano per non farsi vedere dalle telecamere con chiarezza, eccetera. Invece hanno voluto dire: facciamo quello che vogliamo. C'è ancora una volta, oltre al fatto di usare violenza e attaccare in maniera illegale e tutto quanto, vogliono sottolineare il fatto che possono permettersi di fare quello che vogliono, perché attingono all'impunità che gli viene data dai governi che li appoggiano. Non li appoggiano le piazze, sappiamo che in tutto il mondo ci sono state e ci stanno, sono adesso e ci saranno manifestazioni con milioni di persone, ma purtroppo fino a che i governi sono complici, purtroppo non cambiano le cose. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è fare pressione sui governi, è l'unico modo per fermarli.
1: Grazie a Michele Borgia, portavoce della Freedom Flottiglia Italia. Grazie. Grazie Borgia, poi noi torniamo ovviamente a parlarne. 334 11 11 622 con i vostri messaggi. Tra poco arriva Alessandro Sallusti.
3: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
4: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Poi torniamo alla flottiglia, ma intanto Tajani, che deve aver letto qualche sondaggio, forse dobbiamo impedire che il terrorismo utilizzi persone con problemi mentali. Questo ragazzo, Salim El Kudri, non so quali siano le cause, forse una malattia, se è cresciuto il disagio psicologico con il passare degli anni, delusioni, probabilmente c'è stato negli ultimi giorni qualche fatto, abbiamo visto che già in passato aveva fatto minacce, quindi non dobbiamo mai sottovalutare questi temi, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Tajani partecipando all'assemblea del Consiglio Comunale di Modena. Dobbiamo poi anche impedire che il fondamentalismo, il terrorismo, utilizzi persone che hanno problemi mentali per fargli compiere atti che non devono compiere. Questo è un altro aspetto che non va assolutamente sottovalutato. Allora, fatemi capire, la narrazione che c'è stata finora era quella che era un pazzo e non c'entrava il terrorismo. Ma poi se il vice premier Tajani di Forza Italia, quindi l'ala moderata di questo governo, eccetera, dice bisogna impedire che il fondamentalismo, il terrorismo utilizzi persone che hanno problemi mentali per fargli compiere atti che non devono compiere, allora o Tajani era stanco o sa qualcosa che non ci ha detto o ha sbagliato, perché se la narrazione è che è un pazzo, adesso cosa dice? Che è un pazzo che è stato strumentalizzato dai fondamentalisti per fargli compiere quest'atto? Io ho letto le dichiarazioni di Tajani, ragiono tra me e me e vi faccio partecipi di queste dichiarazioni. Anche Tajani poi dice che non si può togliere la cittadinanza, un italiano come vorrebbero Salvini e Vannacci, però dobbiamo impedire che il terrorismo utilizzi persone con problemi mentali, mi fa paura come dichiarazione, come direbbe qualcuno. Vabbè.

0: E Israele in questi minuti ha diffuso video di attivisti della flottiglia sulle navi della Marina militare. Gli attivisti della flottiglia provocatoria si abbracciano dopo essere stati trasferiti sulle navi israeliane. Finora non è stato trovato alcun aiuto a bordo delle loro imbarcazioni, lo comunica in una nota il Ministero degli Esteri israeliano, diffondendo un video in cui si vedono attivisti a bordo, presumibilmente delle navi della Marina israeliana che ha sequestrato parte delle navi della flottiglia. I vostri messaggi.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Enrico di Roma. E che si può dire di Israele? Magari si può chiedere alla Sardone, così attaccata alla regione.

0: Salvini va lì e stringe la mano a Netanyahu. Ci dica qualcosa, si faccia sentire. Forza Sardone, un po' di coraggio, dai, su.
1: E allora la nostra ascoltatrice fedele ci scrive: Mary, sono stanca, sono arrivata, riposo assoluto, però vi ascolto. Oggi sciopero dei mezzi, ho detto tutto. Questa la nostra Mary, questo il nostro ascoltatore.
2: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma prima, mentre parlava la Sardone, forse bisognava ricordarle che proprio in Israele hanno preso a pugni una suora che ancora un po' si spacca la testa, così per niente. Quindi i fanatici sarebbero i musulmani? E cosa dire dei soldati israeliani che fanno a pezzi la statua di Gesù Cristo? Cosa dire? O mettono in bocca le sigarette alla statua della Madonna? Cioè, più blasfemi di così, più fanatici di così, però loro no, tutto bene. E poi per quanto riguarda la flottiglia ha tutti i diritti di navigare, quelle sono acque internazionali. Lei sta andando in un paese sovrano che è Gaza. È vero che non è riconosciuto come stato, ma quella è la loro terra, almeno questo possiamo riconoscerlo. Quindi Israele non è padrona di tutto, anche delle acque internazionali. Allora, io ormai non mi stupisco più di nulla, e sapete perché? Perché una premier che dice che questi navigano per fare dispetto a lei. Sì, perché varie nazionalità, cioè tutto il mondo, si è messo d'accordo per crearle dei problemi. Cioè, non è che lei si mette nei panni di chi viene arrestato, picchiato, gli viene distrutta la barca. No, a lei danno dei problemi. Ma guardate, è inutile. Noi siamo succubi degli israeliani perché controllano la nostra cybersicurezza, perché sono ricchi e tecnologicamente avanzati, e noi abbiamo paura. Altro che patrioti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, buonasera ad Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano. Ciao Alessandro.
3: Buonasera.
1: Che diciamo alla signora del messaggio?
3: Ma allora, in ordine così, insomma, un po' random, direi che non è vero che non provocano nessun problema all'Italia, perché poi l'Italia giustamente deve farsi carico di riportarli a casa nel tempo minore possibile, con i minori danni possibili. E questo non è una passeggiata, non sono cose che fai alzando il telefono o robe del genere, sono cose complicate, delicate, che poi di solito prevedono anche uno scambio: io ti libero, ti rimando a casa i tuoi sani e salvi e tu in cambio mi fai sta roba. La seconda osservazione è che è vero, assolutamente vero, che Israele viola il diritto internazionale, ma quello che non si dice è che anche la flottiglia viola il diritto internazionale, perché pretende di entrare in acque in acque territoriali non internazionali senza chiedere l'autorizzazione di nessuno, il che non è possibile. È come se io annuncio di voler fare una rapina e i carabinieri, invece che aspettare che entro in banca, mi vengono a prendere a casa. Quindi la situazione, terza e ultima osservazione, è che tutta questa sceneggiata non serve assolutamente a nessuno. Non c'è un palestinese, un gazzeco, come si chiamano gli abitanti di Gaza, che tragga il minimo beneficio da queste iniziative, anche se andassero in porto, cioè anche se le navi sbarcassero a Gaza. Quindi sono delle provocazioni politiche legittime, insomma. Io sono per la libertà, quindi le facciano pure, ma non facciano né i martiri né gli eroi, perché anche la religione cattolica prevede che il martirio ricercato e costruito a tavolino è peccato grave.
1: Allora, invece, due parole su Modena, perché leggendo le dichiarazioni di Tajani di poco fa mi sono un po' spaventato, perché Tajani dice sostanzialmente: non lasciamo che il fanatismo religioso, i terroristi si approfittino dei pazzi. Ma o è pazzo o è un pazzo strumentalizzato, ma che

0: sta succedendo, insomma? Tu che idea ti sei fatto?
1: Sta succedendo che si ha paura a chiamare le cose col loro nome. Allora, io non conosco, non dico personalmente, ma è un modo di dire, non conosco un terrorista sano di mente, perché uno che sposa il radicalismo estremo, che prevede anche cose di questo genere, tecnicamente non può essere sano di mente. Quindi dire semplicemente che è pazzo, senza dire che è comunque un pazzo che arriva, è vero che è cittadino italiano, ma lo è formalmente perché è nato in Italia, quindi tecnicamente ovviamente è un cittadino italiano, ma appartiene a una cultura diversa dalla nostra e che, guarda caso, ha messo in atto una pazzia simile, molto simile, anzi identica, a quella dei terroristi islamici che dichiaratamente, anche loro ovviamente pazzi, ma dichiarandolo, hanno fatto le stragi a Nizza, le stragi in giro per il mondo con questa tecnica. Quindi dire è pazzo punto è dire solo una parte della verità. La verità è un po' più complicata.
0: Grazie direttore Sallusti, grazie davvero, alla prossima. Alessandro Sallusti, direttore politico quotidiano, tra poco ci raggiungerà Arturo Scotto del Partito Democratico, ma sempre voi alla 334 11 11 622.

0: buonasera dottor Poletti. Questo governo che non ha fatto nulla a detta di molti, ha sbagliato tutto, deve andare a casa. Intanto nell'ultimo trimestre il debito pubblico frena la sua corsa.
1: Vabbè, però stavamo parlando della corsa della flottiglia frenata da Israele. Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, lo ricorderete, fece parte della missione della prima flottiglia. Ci dissiamo.
2: Ci dissiamo in un quadro ancora più grave, perché sono stati intercettati anche questa volta al largo di coste europee, a meno di 80 miglia da Cipro e a 250 miglia circa da Gaza. Forse bisognerebbe che qualcuno di...
1: Non la sento più, Scotto. Lo richiamiamo. Intanto corteo anche a Bologna, da Piazza Maggiore verso i viali, a sostegno della flottiglia. Prego Scotto, si era interrotta la comunicazione.
2: No, ripeto, ci troviamo di fronte a una chiara violazione del diritto internazionale, a una chiara violazione del diritto di navigazione. Siamo di fronte a un'idea proprietaria del mare e occorrerebbe fare degli atti molto più forti rispetto a quelli che sono stati compiuti finora. La Spagna ha richiamato l'ambasciatore, l'incaricato d'affari addirittura, perché l'ambasciatore l'aveva già richiamato. L'Italia, oltre agli appelli di Tajani, non si capisce che sta facendo.
1: Chiaro, quindi lei dice che sono di facciata quegli appelli e poi non si fa niente, si pensa ad altro.
2: No, io mi auguro che ci sia un lavoro, come penso, per far rilasciare gli italiani, ma c'è un nodo che è più politico. Quello che sta accadendo alla Global Summit Flottiglia rivela inequivocabilmente l'atteggiamento proprietario di Israele in acque internazionali e l'idea che una missione umanitaria deve essere punita, deve essere colpita, attivisti pacifici e disarmati possono essere arrestati e fermati anche su barche battenti bandiera italiana. È molto singolare che chi si dichiara sovranista poi applichi un sovranismo asimmetrico. Quando si tratta di Israele questo sovranismo non c'è più, eppure quando colpisci una barca battente bandiera italiana stai colpendo lo Stato italiano.
1: Grazie all'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Tra pochi minuti, sempre su questa emittente, giornale radio, la radio libera di informare, andrà in onda il timone delle 20, condotto dal nostro Francesco Massardo, che dovrei avere in linea. Buonasera Francesco.
3: Eccoci qua, buonasera, buonasera Roberto, grazie come sempre, perché siamo pronti a partire un'altra puntata del Timone delle 20, scenario internazionale in apertura. Sarà con noi Matteo Colombo, ricercatore dell'ISPI, già corrispondente al Cairo di Mediaset. Parliamo di Iran e Medio Oriente, non tira una grande aria, diciamo, in queste ore tra la delegazione americana e quella iraniana, quindi torneremo ovviamente sul tema. Venendo alle questioni interne, il grande tema del giorno è ovviamente il post fatti di Modena, che è diventata anche una battaglia politica della Lega, e allora sarà con noi l'onorevole Jacopo Morrone per capire anche quali sono le proposte del Carroccio sul tema del contrasto alla criminalità e sulla crisi migratoria. E poi, visto che sono stato negli ultimi giorni al Salone del Libro di Torino, è sempre un'occasione per raccogliere alcune delle voci più significative del panorama italiano, allora vi faremo ascoltare un'intervista a Pier Giorgio Di Freddi, che è andato a presentare il suo ultimo libro, ma che ha fatto con noi, insomma, davvero una chiacchierata un po' a 360 gradi. Questo tra poco, ovviamente, al Timone delle 20. Vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie e buon lavoro a Francesco Massardo. Mentre Silvana mi scrive: la prossima in volta intervengo dopo Sallusti, così lo commento io, ovviamente con l'ironia che la contraddistingue, ma perché no? Siamo tutti liberi di dire e commentare, anche di eccedere purtroppo ogni tanto. Mi riferisco a certi commenti che non avrei voluto sentire, ma siamo sempre qui tutti i giorni dalle 17 alle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits. Un saluto anche a chi ci segue in seconda edizione dalle 22 all'una, un saluto a chi collabora attivamente al programma, il nostro regista Lorenzo Cappadone e il nostro redattore Matteo Respinti. Grazie e a domani. Buona serata, sempre su Giornale Radio, mi raccomando.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio. Come on, yeah.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Molto bene, buona mattina, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e Peter Bescapè in regia. 334 11 11 622 il nostro numero di WhatsApp, giornaleradio.fm e molto altro ancora. Tutto era pronto per riprendere la guerra, ma ad un certo punto il bottone non è stato premuto da Donald Trump. Il piano c'era, perché nella giornata di ieri Trump aveva riunito il quartiere generale della sua amministrazione. I piani erano pronti, ma Trump ha deciso di prendere tempo, sperando di spingere l'Iran ad accettare le sue condizioni di pace. Ormai è arrivato ad un bivio. Trump, e lui lo sa, deve scegliere se proseguire, diciamo così, cessate il fuoco, lo stallo, che probabilmente lo aiuterebbe anche in vista delle elezioni di midterm, anche se però non gli consentirebbe di raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, oppure scommettere sull'azzardo della guerra, con una intensità, da quello che si capisce nelle varie anticipazioni, ancora maggiore, che potrebbe dargli una vittoria della caduta del regime, ma costargli l'eredità storica. Gli alleati lo frenano perché hanno invece un altro scopo. Quello che è accaduto ieri è difficile da così interpretare, in quanto Donald Trump ha sospeso l'attacco militare contro l'Iran che era in programma oggi, e tutto sarebbe accaduto, per come lo racconta Trump, su richiesta ufficiale dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Ho impartito istruzioni al segretario alla guerra Pete Hegseth, al capo dello Stato Maggiore Congiunto Generale Daniel Kane e alle forze armate degli Stati Uniti affinché non venga eseguito l'attacco contro l'Iran. La sospensione di questo attacco, ha spiegato Donald Trump su True, è stata decisa perché sono ora in corso invece seri negoziati, almeno così secondo l'emiro del Qatar, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, che porteranno secondo Trump ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Questo accordo includerà, cosa importante, nessuna arma nucleare per l'Iran, sempre secondo Trump, ma il conflitto è sempre una variabile possibile. E infatti Trump ha detto che tuttavia ho dato istruzioni di essere subito pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala contro l'Iran, con un preavviso minimo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo accettabile. Questa è la situazione, ma devo anche dire che lui parla così, ma non sono molto d'accordo gli americani, perché secondo un sondaggio pubblicato ieri dal New York Times la popolarità del capo della Casa Bianca è scesa al 37%, pensate, livelli ormai simili a quelli di Jimmy Carter durante proprio la sua crisi iraniana. Il 64% degli americani considera l'intervento una scelta assolutamente sbagliata, e questo dato include il 73% degli elettori indipendenti, il 22% dei repubblicani. Solo il 70% dei sostenitori dei repubblicani sta col presidente. Se l'opposizione della maggioranza degli americani alla guerra non fosse abbastanza, dall'inizio dei bombardamenti il prezzo della benzina è salito del 56% ed è passato in media dai 2,89 dollari al gallone di febbraio ai 4,517 di oggi, e questo ha un impatto immediato sui bilanci delle famiglie, un effetto praticamente di medio termine sull'inflazione, e così rischia anche di frenare la crescita, l'occupazione, complicando la vita del nuovo capo della Federal Reserve, Kevin Warsh, che secondo quello che vorrebbe Trump dovrebbe subito tagliare i tassi, a differenza del suo precedente. Questa è la situazione. E poi c'è un'altra vicenda che abbiamo seguito, che è stato il blocco della Global Sumud flottiglia in acque internazionali alla luce del sole. Ormai le forze speciali israeliane non aspettano più l'oscurità della notte per intercettare le barche della flottiglia. Lo fanno di giorno davanti a decine di telecamere, soprattutto lo fanno in una zona che è Europa, zona dell'intercettamento è ovest di Cipro. Prima una canzone degli ABBA, Dancing Queen, anzi poi di Britney Spears, e poi l'assalto. Il bilancio resta provvisorio. Delle 52 imbarcazioni salpate dal porto turco di Marmaris la scorsa settimana, 39 sono state prese. 309 attivisti su 461 risultano in stato di fermo sulla cosiddetta nave prigione, e tra essi ci sono 14 italiani, 15 vele navigano ancora verso Gaza. Poi ci sono altre notizie che riguardano certamente le inchieste su Modena. Salim El Kudri, che sabato ha travolto con l'auto i passanti a Modena, ha chiesto una Bibbia in cella. Sono uscito pensando di morire, ha detto all'avvocato. Il cosciente, la turista che ha perso le gambe, Salvini intanto attacca sulla cittadinanza. Queste sono le principali notizie. 34 11 11 622, la musica di Bruce Springsteen.

0: La grande voce di Bruce Springsteen, che ormai ha iniziato da diverse settimane il suo lungo tour contro Donald Trump, e intanto Trump ha sospeso l'attacco militare contro l'Iran in programma oggi, e sarebbe accaduto su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita, del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Trump ha detto di aver impartito le istruzioni al segretario alla guerra Pete Hegseth, al capo dello Stato Maggiore Congiunto Generale Daniel Kane e alle forze armate degli Stati Uniti. Ma questa sospensione dell'attacco, ha spiegato sempre Trump, è stata decisa perché sarebbero subito in corso dei negoziati ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, del principe ereditario dell'Arabia Saudita Bin Salman e del presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, che parleranno di un accordo che risulterà, secondo Trump, pienamente accettabile per gli Stati Uniti. Però ha subito detto Trump che se questo accordo non venisse siglato in fretta, in tempi brevissimi, a questo punto avrebbe dato istruzione di essere pronti, testuali parole, a procedere con un assalto completo e su larga scala contro l'Iran con un preavviso minimo. Questa è la situazione della guerra, che naturalmente approfondiremo tra poco con i nostri ospiti. E allora torniamo al fatto che stiamo seguendo ormai da sabato, cioè la vicenda di questo cittadino italiano che si è scagliato con la sua auto a 100 km orari nella zona di ZTL di Modena, causando numerosi feriti, alcuni di loro gravi. Il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Sono uscito perché quel giorno sarei morto, non volevo fare del male a nessuno. Sono queste le uniche parole che avrebbe pronunciato Salim El Kudri in un colloquio in carcere con il suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli, che ha riferito ai cronisti di aver ricevuto da parte del suo assistito un ricordo vago e annebbiato della strage da lui commessa sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Avrebbe chiesto delle sigarette e dei libri da leggere, di cui una Bibbia. Frasi e gesti che giustificano una perizia psichiatrica, secondo Giannelli, oltre a una terapia di psicofarmaci sin da subito. È prevista per oggi l'udienza di convalida del fermo per il 31enne italiano di origini marocchine, accusato di strage e lesioni, che non ha risposto per ora ai PM di Modena. Si sentiva isolato ed era spesso accusato di rabbie persecutorie. Alla carriera scolastica e universitaria esemplare si affiancano inquietanti email indirizzate all'Università di Modena, cosparse di espressioni intimidatorie come bastardi cristiani. Poi le scuse. Avrebbe scritto quei testi di getto per manifestare il proprio rancore: non trovo un lavoro coerente con quello che ho studiato. La diagnosi accertata di disturbo schizoide della personalità lo aveva portato in cura, era stato volontariamente seguito da un centro di salute mentale, ma aveva interrotto le cure farmacologiche perché ha detto che era tranquillo e stava bene, secondo la sua difesa. Escluse, oramai in via definitiva, la pista jihadista e quella del terrorismo. Eravamo e siamo ancora un po' preoccupati per la giusta collocazione del fatto, sapendo che se si fosse trattato di terrorismo avremmo preso consapevolezza che per la prima volta ci era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'uscita della prefettura di Modena. Intanto la politica moltiplica le reazioni. Il Parlamento europeo ha approvato una proposta del gruppo dei conservatori riformisti sulla protezione degli spazi pubblici e la prevenzione della violenza nell'Unione europea. Respinta invece a larga maggioranza l'iniziativa della Lega, che parlava di necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. A lei la linea, direttore.
0: E sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
2: Siamo ancora un po' preoccupati per la giusta collocazione del fatto, dell'episodio, perché del tutto evidente la tragicità dello stesso rimane, qualsiasi sia stata la motivazione, sia chiaro, però è evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Ripeto, non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, penso che per quello che riguarda il nostro mestiere, che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
0: Così piantedosi. Israele ha attaccato la Global Sumud Flottiglia, ha catturato 14 italiani, questa volta sceglie di colpire in acque di competenza di Cipro, dimostrando l'assoluto disprezzo del diritto internazionale e delle più minime regole della navigazione. Agisce nell'assoluta impunità, nonostante il suo presidente Netanyahu, lo ricordo, sia considerato dalla Corte Internazionale dell'AIA un criminale di guerra. Le barche, che sono molte, della missione navale umanitaria sono state bloccate mentre navigavano in acque internazionali di competenza cipriote, circondate da due navi militari, decine di gommoni veloci israeliani con uomini armati saliti a bordo delle barche a vele puntando i fucili contro gli equipaggi. Almeno un centinaio di attivisti sono stati poi portati su una nave militare, mentre sono continuate fino ad ora le operazioni di intercettazione. Per la Global Sumud Flottiglia è dunque la terza volta in un anno, ma le ultime due azioni di Israele si sono svolte in Grecia e Cipro, dunque in piena Europa, senza una risposta diplomatica sufficiente. Israele rispetti il diritto internazionale, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto all'unità di crisi alle ambasciate d'Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani, e assisterà in caso di sbarco anche l'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv. La Turchia protesta, parla di un ennesimo atto di pirateria, ma Netanyahu loda. IDF via radio dice lavoro eccezionale. Sentiamo l'opposizione, leader di AVS Fratoyan.
3: Israele, abbordando la flottiglia, conferma il suo disprezzo nei confronti del diritto internazionale. Non basta una blanda condanna, serve che il nostro governo si attivi subito per garantire l'incolumità degli equipaggi e servono azioni concrete per sanzionare ed isolare il governo di Benjamin Netanyahu.
0: Il dibattito politico ha tanti spunti, anche ovviamente la vicenda della sicurezza di Modena, ma anche la legge elettorale. Sentiamo Giovanni Donzelli dei Fratelli d'Italia.
4: Ci sarà la valutazione serena in prima commissione. Esiste il necessario equilibrio tra due tempistiche. La prima è quella di affrontare seriamente in commissione, dando tutto il tempo anche a chi non è d'accordo con la legge, di presentare gli emendamenti, discutere e fare proposte. L'altra è la richiesta, e tra l'altro anche fatta pervenire pubblicamente dal Presidente della Repubblica, di non modificare nell'anno del voto, quindi nel 2027, la legge elettorale. Questa è una richiesta ovviamente a cui dobbiamo tenere tutti attenzione. Ovviamente c'è un'indicazione europea, per ora rimane un'indicazione vaga, a non cambiare la legge elettorale nello stesso anno delle votazioni. E l'auspicio è di riuscire a farcela senza per questo strozzare il dibattito e la riflessione in commissione, che non abbiamo alcuna intenzione.
0: Così Donzelli sulla legge elettorale, ma ovviamente di questo e altro parleremo durante questa edizione del Timone. Sono le 6:20, giornale radio, la radio libera di informare, la musica dei Maroon 5.

0: Le 6.23 qui al giornale radio, ragazzi, ben svegliati, noi lo siamo già da diversi svariati minuti, da molti minuti stiamo già raccontando le notizie principali. La prima è che Donald Trump ha sospeso l'attacco militare contro l'Iran che sarebbe stato in programma già oggi. Io saluto il primo ospite alla pagina degli esteri, il professor Giampiero Gramaglia. Benvenuto con noi, buona mattina.
1: Buongiorno direttore e buongiorno a chi segue il programma.
0: Potrebbe essere vero quello che Trump annuncia, cioè il fatto che l'attacco previsto era proprio in programma oggi?
1: Ma il fatto stesso che lei usi il condizionale nel fare la domanda significa che dopo 16 mesi nessun giornalista, nessuno di noi crede più a quello che dice Trump. Potrebbe essere vero. Sì, potrebbe essere vero, nel senso che le pressioni dei paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti per evitare un ritorno al conflitto, una nuova escalation di guerra, sono non solo credibili, ma sono senz'altro avvenute. Che possano davvero essere all'origine della decisione di Trump, o che la decisione di Trump sia stata presa perché non sa come venirne fuori e magari nella riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale dei vertici militari è venuto fuori che anche attaccando di nuovo, non riprendendo gli attacchi, non ci sarebbe stata una svolta decisiva nel conflitto, ma semplicemente un inasprimento della situazione nello stretto di Hormuz, delle difficoltà economiche conseguenti, delle tensioni con gli alleati. Tutto è possibile. Il titolo del New York Times ha gli stessi dubbi che ha lei e che ho io. Il titolo dice: Trump minaccia l'Iran e poi fa marcia indietro tutto nello stesso giorno, quindi lo sconcerto è generale. Il fatto positivo è che non c'è stato una ripresa dei bombardamenti cui Israele si sarebbe associato, però anche in questo è un segnale, secondo me, che ieri si poteva cogliere, che Israele non stava e non sta guidando la carica in questo momento, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che se Trump avesse deciso di riprendere gli attacchi, lui si sarebbe accodato a Trump, mentre nell'attacco del 28 febbraio era stato Israele a guidare la carica e a spingere Trump all'attacco. Qualcosa è cambiato nella geografia, nella geopolitica, nella geografia militare ed economica della guerra all'Iran, ma la concretezza è che Trump non ha o non si sente le carte in mano per riprendere gli attacchi e non sa come venirne fuori con il negoziato. Tra l'altro la missione in Cina non gli ha dato carte in questo senso, e la missione oggi di Putin a Pechino sembra più confermare un'intesa sino-russa che non essere un segnale di, come dire, rottura di quell'intesa in favore di una nuova fantomatica intesa sino-americana.
0: Tutto sarebbe accaduto sempre attraverso la ricostruzione di Donald Trump su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, e ha spiegato Donald Trump che hanno chiesto sostanzialmente di avviare a brevissimo, quindi probabilmente già in queste ore o forse è già in corso, una nuova sede di negoziati.
1: Sì, che questi paesi che tra loro non sono amicissimi, le frizioni tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono emerse con chiarezza nelle ultime settimane, quelle del Qatar con gli altri due sono, diciamo, tradizionali, non abbiano interesse a una ripresa del conflitto, che li vedrebbe poi in prima linea come potenziali obiettivi di ritorsioni iraniane o delle milizie filo-iraniane, è del tutto credibile ed era già emerso con una certa chiarezza. Che i rapporti di Trump con l'Arabia Saudita, almeno i rapporti personali di Trump con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, non siano più idilliaci come sono stati per un certo tempo, è anche già emerso. Che sia stato questo l'elemento determinante per la decisione di Trump non ne sono sicurissimo, ma senz'altro queste pressioni gli hanno offerto la possibilità di fare marcia indietro rispetto a una cosa che aveva annunciato poco prima come imminente, cioè la ripresa degli attacchi.
0: Grazie al professor Giampiero Gramaglia, in diretta a questo giornale radio, nella prima edizione del Timone. State con noi, perché torneremo a parlare nella seconda edizione anche di Trump, della guerra e di molto altro ancora. Tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 6:30. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E allora, in apertura della seconda parte del Timone qui sul giornale radio, la radio libera di informare, il quesito che trovate potete votare su giornaleradio.fm e bufera sulla giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli, che a porta dichiara: ognuno di noi sogna lo stupro. Secondo voi, al di là delle intenzioni di chi le ha pronunciate, queste parole, soprattutto perché provenienti da una donna, rischiano di sdoganare o legittimare il pregiudizio macista in base alle quali le donne piace essere sottomesse? Sì, prevalgono 67%, i no 33%. Subito racconto della politica con Marco Tombetta.
11: Buongiorno, in primo piano il caro bollette carburanti. Giorgia Meloni cerca soluzioni per far fronte all'emergenza che non sembra trovare soluzioni rapide. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti ed Iran, con lo stretto di Hormuz bloccato. La Premier tenta la carta del debito per finanziare gli aiuti a famiglie ed imprese. Chiede a Bruxelles, con una lettera alla Commissione Europea, di essere autorizzata con la sospensione del patto di stabilità come fatto per le spese militari. Ma Bruxelles per adesso dice no e fa sapere che ci sono sono altri molti fondi ancora da utilizzare per gli investimenti energetici. Giorgia Meloni insiste e spiega alla von der Leyen che gli italiani potrebbero non capire questo atteggiamento che autorizza le spese militari ma non quelle per l'aiuto al caro energia e carburanti. La maggioranza sostiene la linea del governo, ci lavora anche Giorgetti, il ministro dell'economia al G7 in Francia. Le opposizioni attaccano, è stata la Meloni ad approvare in Europa quei vincoli di bilancio ed ora chiede aiuto, l'accusa di Giuseppe Conte, o meglio l'affondo. Carlo Calenda a colloquio con la premier a Palazzo Chigi per parlare di soluzioni economiche. Il leader di Azione a questo punto si avvicina sempre più al centrodestra e in chiusura la Schlein sui fatti di Modena. Le destre strumentalizzano. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora, la pagina degli esteri. Negli Stati Uniti cresce il malcontento intorno a Donald Trump. Secondo un nuovo sondaggio del New York Times e del Siena College, il consenso del presidente americano è sceso al 37%, che vi ricordo è il dato più basso del suo secondo mandato, mentre quasi due terzi degli elettori giudicano sbagliata la scelta di entrare in guerra con l'Iran. E mentre Trump continua ad alzare i toni contro Teheran, non sono aperto a concessioni, ma poi ha stoppato l'attacco che era previsto per oggi, cresce il dibattito sul rischio che la guerra possa trasformarsi in un boomerang politico in vista delle elezioni di midterm. Sentiamo l'intervista del nostro Matteo Respinti.
12: Buongiorno direttore, saluto Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buongiorno.
13: Buongiorno a voi.
12: Il nuovo sondaggio del New York Times e del Siena College fotografa un Donald Trump al minimo storico dal secondo mandato, fermo al 37% di consenso. Quanto è profonda questa crisi di fiducia e quanto pesa il malcontento economico rispetto alle altre questioni politiche?
13: Ma sicuramente in questo momento Trump è in difficoltà, in deficit di consensi e con appunto una chiara bocciatura da parte dell'opinione pubblica americana soprattutto sulle due questioni all'ordine del giorno che poi sono collegate, e cioè la guerra in Iran, sia la decisione di entrare in guerra contro l'Iran che la gestione poi del conflitto. Su entrambe entrambe queste domande il sondaggio mostra come

0: Ecco, sul fronte internazionale quasi due terzi degli americani giudicano sbagliata la guerra con l'Iran e cresce il timore di una nuova escalation militare. Trump, a suo avviso, rischia di pagare politicamente una guerra che lui stesso aveva promesso di evitare e che però in questo momento torna a fagocitare.
1: Questo è il grande e la grande paura del Partito Repubblicano, dei vertici del Partito Repubblicano e anche di Trump, perché lo spettro delle elezioni, il conto alla rovescia verso le elezioni di midterm, che saranno a novembre per il rinnovo del congresso, di fronte a questo calo profondo dei consensi e a queste bocciature complessive della sua leadership, rischia di travolgere i repubblicani e quindi di portare a un congresso o a maggioranza democratica, sia alla Camera che al Senato, o quantomeno in una delle due Camere, una maggioranza comunque democratica, che quindi potrebbe galvanizzare l'opposizione e rendere sicuramente la vita più difficile alla seconda parte del mandato di Donald Trump.
0: Io ringrazio Marco Valsania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a Marco Valsania e Matteo Respinti. Dunque, ieri è stato il giorno dello sciopero nazionale di 24 ore programmato dal USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuola, sanità in tutta Italia. Il racconto di Nicola Compagnona.
3: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Stefano De Angelis dell'esecutivo confederale USB, disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Ecco, quali erano le motivazioni alla base dell'agitazione?
4: Abbiamo indetto lo sciopero generale, continuando le iniziative di appoggio e di solidarietà con la flottiglia che sta appunto nei mari verso Gaza e che è stata attaccata dall'esercito israeliano. E questo per noi, che abbiamo già fatto scioperi importanti a settembre-ottobre, era doveroso continuare a stare al fianco di questi coraggiosi compagni che comunque stanno sfidando non solo per i palestinesi, ma per la giustizia internazionale, e stanno sfidando l'arroganza e l'atteggiamento criminale del governo israeliano. Questo è il primo argomento, ma il secondo argomento, che è strettamente secondo noi legato al primo, è che ogni azione che sta rinforzando le politiche di guerra internazionali a cui l'Italia e l'Unione Europea stanno aderendo sta provocando velocemente una crisi economica che si ripercuote su salari e contratti dei lavoratori italiani ed europei. Oltre a salari e contratti c'è l'aumento del costo della vita, c'è l'aumento della benzina, ci sono le difficoltà nell'affrontare la questione della casa, della sanità, per cui diciamo che il costo sociale di una possibile partecipazione italiana al riarmo lo stanno pagando i lavoratori italiani, e per questo noi riteniamo doveroso, per un sindacato che difende dei lavoratori in tutti i suoi aspetti.
3: Com'è andata l'adesione nel settore del trasporto pubblico locale?
4: Diciamo, c'è stata un'importante adesione, almeno in diversi depositi romani gli autobus non sono usciti.
3: Parliamo di ATAC.
4: Di ATAC, sì. La metro C è rimasta ferma, la metro A e B va a singhiozzo. Su questo c'è una importante adesione, considerato che comunque sono settori che stanno scioperando comunque anche per le loro rivendicazioni contrattuali già da parecchio tempo.
3: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
2: Grazie a Nicola Compagnone. 6:40 do il benvenuto a Roberto Zeccaria. Buongiorno, buona mattina qui sul giornale radio.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, lei ha firmato l'appello di 140 costituzionalisti sulla legge elettorale, sono migliaia le firme. La possibilità di firmare questo appello lo trovate sul sito di Articolo 21, lo abbiamo già presentato nei giorni scorsi, però nell'appello voi dite che c'è una forte preoccupazione per la proposta di riforma della legge elettorale all'esame della Camera dei Deputati. È una legge elettorale che è stata proposta dal centrodestra. Cosa non funziona in questa proposta?
5: Beh, non funzionano diverse cose, ma il punto fondamentale sta nel fatto che sostanzialmente si tradisce

0: il diritto di voto uguale che è previsto dalla Costituzione. Cioè, da alcuni anni si cerca di introdurre nel nostro sistema, con la scusa, la motivazione della governabilità, un premio di maggioranza, di dimensioni molto consistenti, che può arrivare, chi ottiene circa il 40% dei voti, ad avere circa il 60% dei voti in Parlamento, con praticamente un meccanismo, perché non è un meccanismo aggiuntivo, ma è un meccanismo di sottrazione, cioè nel senso che chi vince prende questo premio, e naturalmente, siccome il numero dei parlamentari è stabilito fisso in Costituzione, lo sottrae a chi perde, anche magari per uno scarto molto ridotto. Il premio non è un premio di maggioranza, quindi, ma è un premio di minoranza, perché praticamente consente, non avendo il 50%, di superare abbondantemente la percentuale di pura governabilità per arrivare a intaccare, a ottenere quelle che si chiamano le maggioranze di garanzia. Da noi ci sono delle maggioranze, pensiamo solo a quella per eleggere il Presidente della Repubblica, che potrebbero essere appannaggio di una minoranza nel nostro Paese. Quindi questo è un meccanismo gravemente deformante. E in secondo luogo c'è il rischio che si stabilisca una sorta di premierato di fatto, cioè il governo voleva fare un premierato, concentrare tutti i poteri sul Presidente del Consiglio. In questo caso lo si otterrebbe per via ordinaria, con una legge ordinaria come una legge elettorale, dando il premio e poi sommandola a una indicazione del Premier prima delle elezioni. Quindi tutto questo porterebbe il Premier, che violerebbe in questo caso le indicazioni del Presidente della Repubblica, che deve scegliere il Presidente del Consiglio e non deve essere imposto all'elettorato, ad un'altra violazione. E poi l'ultima cosa, ma direi che la cosa forse più grave, che si somma a queste altre due che ho detto, è il fatto che noi andiamo a votare da molti anni ormai con le liste bloccate. Se c'è una cosa che dopo il referendum del 22-23 marzo, che ha portato 14 milioni e mezzo di voti a vincere il referendum, una percentuale di partecipazione altissima, che disorienta l'elettore, è il fatto che non vada a scegliere gli eletti. Gli eletti vengono imposti praticamente dai partiti. Questo scoraggia l'elettore, che vorrebbe eleggere il suo rappresentante in Parlamento. Nel 2004 io ho partecipato a Milano alle elezioni politiche in un collegio uninominale, dove votavano per i parlamentari, in quel caso un parlamentare veniva eletto. Io partecipai a queste elezioni in un collegio nominale di 130.000 persone, e la partecipazione fu alta nonostante le elezioni suppletive, perché la gente sceglieva tra il parlamentare della Lega, in quel caso perché era un successore di Bossi, e un rappresentante di quello che sarebbe stato il Partito Democratico. Ecco, lì tennero conto delle qualità delle persone prima ancora che dell'appartenenza politica. Quindi noi siamo convinti che questa operazione sia un'operazione destinata a fallire, grave, che naturalmente non si può neutralizzare così la volontà degli elettori, e poi non si possono fare leggi elettorali alla fine della legislatura, praticamente come praticamente la Commissione di Venezia, che è un organo del Consiglio d'Europa, ha detto che sia assolutamente inopportuno. Quindi leggi elettorali fatte nell'anno prima del voto sono leggi del tutto inopportune. Ecco, quindi 140.
1: Ecco, volevo concludere qui il ragionamento che lei sta facendo. Quindi diciamo che c'è comunque un piano che metteva in fila il referendum sulla giustizia, la legge elettorale e la proposta del premierato. L'obiettivo per quello che abbiamo detto anche noi qui su Giornale Radio più volte, è quello di scombinare le pagine più importanti della nostra Costituzione, messa in fila tutte e tre. La Costituzione sarebbe un po' catastrofica.
0: Aggiungersi anche l'autonomia differenziata, sì, che naturalmente non è una legge costituzionale, giusto, lei non l'ha ricordata per questo motivo, ma l'autonomia differenziata spacca fortemente il nostro paese, tra regioni più dotate e regioni meno dotate, quindi questo è un altro elemento di violazione sostanziale dello spirito costituzionale. Carta straccia certamente, perché la Costituzione ha dei valori e se questi valori vengono diciamo messi in discussione, la gente reagisce. Infatti i primi a reagire a marzo sono stati i giovani. I giovani hanno detto: noi andiamo a votare perché la Costituzione è una cosa nella quale teniamo.
1: Grazie a Roberto Zaccaria. Torneremo comunque su questo tema delle riforme costituzionali. Sono le 6:47, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, in particolare del Timone, la musica degli One Republic.

0: 6.49, qui è il Timone, giornale radio, saluto il prossimo ospite che è il presidente, il governatore dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, benvenuto, buona mattina.
1: Buona mattina anche a voi.
0: Allora torniamo sulla vicenda di Modena, che cosa ci ha insegnato questa storia di Salim El Kouri? C'è stata una grande manifestazione, lei ha fatto un appello, sono arrivati 5.000 persone, cittadini di Modena, ma non solo, che hanno sfidato il concetto di paura, dicendo che uniti sostanzialmente non solo si ha meno paura, ma anche diciamo ricaricando i vecchi concetti, ma sempre attuali, di solidarietà.
1: Beh, è chiaro che è stata una vicenda drammatica per la città di Modena. In questo momento ancora ci sono 4 persone che sono in pericolo di vita e a loro va il nostro pensiero, alle loro famiglie, ai loro cari, e c'è stata, diciamo, anche una reazione immediata che ha colpito tutti, perché sia, diciamo, i cittadini che si trovavano in quel luogo, chi fermando l'attentatore, chi diciamo, soccorrendo, dando il primo soccorso ai feriti, ha dato una grande prova di senso civico, e poi, diciamo, tutto il sistema dei soccorsi, perché dobbiamo dirlo, c'è stato un funzionamento del 118, delle rianimazioni, delle terapie intensive, è stata, diciamo, veramente una prova molto dura, ma che abbiamo affrontato, che la nostra comunità ha affrontato con forza. E poi, io l'ho detta così anche in piazza, cioè avere paura dopo un evento come questo è un diritto, è una cosa normale per le persone. In quella via ci poteva essere chiunque, ci poteva essere chiunque 5 minuti prima, 5 minuti dopo. Il punto è come si affronta la paura, e la paura si affronta da un lato unendosi, e quindi stringendosi, e anche, guardi, la visita congiunta anche del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio hanno questo taglio, hanno questo messaggio. Insieme sono venuti negli ospedali a ringraziare gli operatori sanitari subito, il giorno dopo, è stato un messaggio molto forte, e poi però anche mettendosi in discussione, perché è un evento tragico, gravissimo, che deve indiscutibilmente stimolare anche una reazione e anche delle azioni. Ora ovviamente aspettiamo i rilievi dell'autorità giudiziaria, ci sono degli elementi, diciamo, che sono già emersi, i precedenti, diciamo, di salute mentale, non, diciamo, non di gravità inaudita come, diciamo, come precedenti sanitari, però ben identificabili, ed è chiaro che il rapporto fra, diciamo, cure mentali, sicurezza delle persone, diritti dei malati, è chiaro che è un tema che a noi interroga molto e su cui vogliamo provare a fare di più, diciamo, vogliamo provare a far sì che una tragedia, un episodio come questo, stimoli in un dibattito anche nazionale e anche locale, ovviamente, rispetto a cosa si deve fare per evitare che cose, episodi così gravi si possano ripetere.
0: Grazie al governatore dell'Emilia Romagna, torneremo ovviamente su questa vicenda, perché vedo numerose ancora polemiche politiche. E allora io saluto l'ultimo ospite, che si chiama Giovanni Tesè, benvenuto, buona mattina.
2: Sì, grazie, bentrovati a voi.
0: Allora, lei ha scritto un libro su Piersanti Mattarella e lo ha definito un politico cristiano, la sua ispirazione cattolica, l'etica istituzionale, anche un modello di coerenza. Lui va a morire assassinato da Cosa Nostra nel 1980, sono ancora in corso inchieste, indagini, così va l'Italia. Cosa c'è ancora, secondo lei, da scoprire che non torna nell'omicidio di Piersanti Mattarella?
2: Ma guardi, cosa c'è da scoprire ancora in questo efferato assassinio? Credo che ancora ci sia tanto da scoprire, e credo che in questa direzione si stiano muovendo anche oggi gli inquirenti. Ma ad ogni buon fine, la testimonianza che ho voluto dare io con mio libro non è orientata verso questa direzione, bensì in una direzione diversa, nel senso: cosa rappresenta oggi il politico cristiano Piersanti Mattarella per il paese, per i giovani, per i politici? Che cosa ancora ha da dare? E siccome io ritengo, credo che Piersanti Mattarella abbia tantissimo da dare ancora, ecco la mia testimonianza che è stata resa pubblica e per che tutti possiamo approfondire questa grandezza politica e cristiana che merita di essere conosciuta per evitare che possa precipitare nell'inceneritore della memoria.
0: E diciamo che è un punto di vista importante, perché mi sono chiesto più volte, ho seguito le inchieste successive alla morte di Piersanti Mattarella, cosa sarebbe potuto accadere nella Sicilia del 1980 se Mattarella avesse proseguito la sua opera di etica istituzionale, il suo rigore morale nella lotta contro i poteri criminali, i loro intrecci con la politica, e anche una testimonianza di come i valori cristiani possano guidare anche un'azione amministrativa trasparente, nel senso che Piersanti Mattarella stava iniziando nel 1980 una vera grande rivoluzione anche dal punto di vista non solo politico, ma anche legato alle grandi questioni della trasparenza nell'amministrazione.
2: E non solo, direi, mi permetto aggiungere, credo che questa domanda se la pongano in tanti, ce la siamo posti in tanti, ce la poniamo in tanti: cosa sarebbe la Sicilia? Ma mi sia consentito dire anche cosa potrebbe essere l'Italia, cosa sarebbe l'Europa se Piersanti Mattarella non avesse concluso la sua corsa di grande politico, di un gigante della storia del nostro paese, in quel tragico 6 di gennaio del 1980. E penso che non solo la macchina amministrativa, ecco, con quella trasparenza di cui lei parlava, avrebbe avuto un impatto sicuramente diverso e nuovo, ma certamente quel barbaro assassinio ha rappresentato un arresto repentino di quello che di quella macchina che già si era avviata in quel tempo. Ecco, il senso del mio libro vuole essere questo: ricominciamo, non arrentiamo. Sarebbe assurdo darsi per vinti. Ecco, alla luce della opera di Piersanti Mattarella, ma io dico di tanti altri politici, anche di tanti altri uomini che hanno dato consapevolmente la loro vita per cambiare, ecco, bisogna far qualcosa. Ecco perché la testimonianza che ho voluto dare con questa mia pubblicazione vuole essere soprattutto un messaggio di speranza, la speranza che cambiare si può. E una cosa tengo a sottolineare: a me piace uscire fuori dalla logica delle commemorazioni. Ecco perché ho chiesto gentilmente, quando ho contattato per la presentazione di questo mio volume, che fosse fatta a ridosso del giorno e del mese di nascita di Piersanti Mattarella e non in quello della sua morte. Mattarella nacque il 24 di maggio del 1935, andrebbe a compiere fra qualche giorno 91 anni. e lui fu assassinato, era ancora giovanissimo presidente della regione siciliana, aveva appena 45 anni, e credo che quella interruzione oggi merita di essere
0: ancora ripresa. Ricordata, certo, è ripresa, grazie Giovanni.
2: Non solo ricordata,
0: Piersanti Mattarella, un politico cristiano, edito dalla Medusa Editrice, dunque analizza la figura di questo grande politico siciliano e non solo, che stava trovando la soluzione di cambiare le cose in Sicilia, ma anche, e non solo, come ci ha detto lo scrittore Giovanni Tesè, anche in tutto il nostro paese. Le 7 in punto, tra poco le notizie del nostro giornale radio e poi l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7:02.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Stati Uniti-Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco all'Iran già programmato per le prossime ore, determinante l'intervento dei paesi del Golfo. Israele blocca ancora la flottiglia, tra i fermati anche 12 attivisti italiani. Tajani ne chiede il rilascio immediato per le opposizioni e l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali. Sparatori in un centro islamico a San Diego, California, 5 le vittime, inclusi i 2 sospettati tra i 17 e i 19 anni. La tragedia dei SUV italiani alle Maldive. Oggi iniziano le operazioni di recupero dei 4 corpi ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e Cristina Scarpa, per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente.
11: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadita anche la necessità di una tregua in più fasi ma duratura e la disponibilità ad una graduale riapertura di Hormuz. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane, da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario. Per Giornale Radio, Laura Supino.
10: Preoccupazione per le sorti degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza arrestati ieri in acque internazionali al largo di Cipro dopo un abbordaggio da parte delle forze israeliane, tra loro anche 12 italiani. I manifestanti, oltre 300, sono stati trasferiti su una nave diretta ad Ashdod. Almeno 38 le barche intercettate, altre 12 stanno proseguendo la navigazione. Sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che abbiamo imposto ai terroristi di Hamas e il commento di Netanyahu. Il ministro degli esteri Tajani ne chiede l'immediato rilascio e ha esortato Israele al rispetto del diritto internazionale. Le opposizioni parlano di un ennesimo e inaccettabile piano di pirateria internazionale. Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni trovati con feriti da arma da fuoco autoinflitte. Tra le vittime anche una guardia di sicurezza. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata, un'isola dell'atollo Vavù. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Tutto è ancora da capire, le cause della tragedia, mentre resta il giallo dei permessi. Le autorità delle Maldive specificano che solo 3 ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. L'uomo, che non è né cristiano né musulmano praticante, ha chiesto una Bibbia e di parlare con un prete. La pista del terrorismo viene esclusa dal Ministero dell'Interno. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
12: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16ª riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM ETS, ordinario di genetica medica, Università Van Vitelli di Napoli.
13: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
12: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
14: È uscito recentemente questo nuovo farmaco vamorolone che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
10: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori, cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola.
15: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora 1 anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
10: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
17: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
18: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
19: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
21: Stop al genocidio.
18: Parole e idee possono cambiare il mondo.
22: Qui c'è uno che chiama le armi.
23: Lo senti l'odore?
24: Cosa?
25: Che cos'è? Diesel.
23: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
26: La domanda è: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
27: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
28: Fagli vedere chi sei.
29: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
30: Aperego, sei democratico?
29: Padre di un figlio assassinato.
30: Oh! Dico, sei democratico?
29: Marito di una moglie uccisa.
30: Sei democratico?
31: E allora me la fa parlare, Bill.
29: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
32: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
33: E abbiamo gente furiosa.
34: La presidente Meloni ha accettato il ricatto di Trump di aumentare le spese militari, oltre 400 miliardi di euro nei prossimi anni, e entro maggio deve decidere di spenderne altri 14 di miliardi. Noi vogliamo invece investire nella sanità pubblica, aumentare gli stipendi degli italiani. Basta armi, accogliamo l'appello del Papa.
35: Buongiorno! Martedì 19 maggio 2026... Sant'Urbano, e ricordate, come diceva il mio amico Ralph Waldo Emerson, ogni muro è una porta. Ciao.
36: Buongiorno amici, bonjour mon ami, parliamo dei fatti e misfatti oggi in quel di Modena. Ogni qualvolta in questo becero paese succede qualche fatto di cronaca, arrivano le fazioni da stadio, arriva la curva nord e la curva sud, la curva di destra e la curva di sinistra. Per la curva di sinistra non puoi mai parlare di problemi etnici legati alle etnie, alle religioni, problemi in qualche maniera legati anche alla razzialità, perché non siamo tutti uguali al mondo, abbiamo delle divisioni e dei modi di pensare diversi. Non siamo nessuno superiore all'altro, ben inteso, ma siamo molto diversi. Non puoi parlare di follia umana, perché c'è chi dice che è la follia umana che ha spinto questo gesto, c'è chi dice invece che è il fanatismo religioso. Ma il fanatismo religioso non è follia umana, e la follia umana a volte non trasborda nel fanatismo religioso? Io penso di sì. Il problema è questo: oggi il fanatismo religioso è legato a una determinata religione, è un dato di fatto. E voi che ne dite, amici? Ditecelo. Ciao a tutti da Miguel Sommi.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. E come volevasi dimostrare, come io già vi avevo anticipato ieri, sono uscite fuori, è uscito fuori quello che l'attentatore di Modena scriveva sui social e inviava le mail contro i cristiani, scriveva l'odio verso la nostra religione e verso la nostra cultura. E io mi chiedo ancora oggi, allora voi cari compagnucci e i compagnucci all'ascolto che ieri erano così inviperiti contro di me nei miei confronti, continueranno a dire ancora che si è trattato di un caso di un povero malato psichiatrico, un ragazzo che non si era integrato bene nel nostro paese, poverino, alla fine forse la colpa era anche proprio degli italiani che non l'hanno saputo integrare. Continuerete con la retorica del sindaco di Modena, no, non bisogna odiare queste persone, noi siamo contro l'odio. Si è trattato di un attentato di matrice islamista e ora è sotto gli occhi di tutti, la politica delle sinistre in Emilia Romagna ha fallito, siate onesti con voi stessi, perlomeno questa volta, siate onesti con voi stessi cari compagnucci, statemi bene, una buona giornata, Jonathan Tunisi.
1: E allora è bello vedere e sentire che qualcuno vede solo ciò che vuole vedere. Dunque sì, arrivano le mail, arrivano gli interrogatori e da tutto questo l'unica cosa terribilmente chiara è il delirio di Salim El Kudri. Si incazza, dice cristiani di merda, datemi un lavoro, poi manda una mail dicendo chiedo scusa, poi dice che ha girato, sapeva di dover morire, dice di chiedere scusa, chiede un prete con cui parlare, chiede una Bibbia da leggere. È un povero ragazzo disturbato, evidentemente disturbato. Il tentativo di due persone in Italia, fondamentalmente di Jonathan da Prato e di Salvini, di prendere questo pentolone di follia in ebollizione, di squilibrio, di aiutatemi, di vivo, sono un ragazzo di 27 anni, laureato, con due genitori anziani e non riesco a campare, tutto questo pentolone tremendo in ebollizione, in disagio sociale, morale, confusione, prenderlo e trasformarlo in un attentatore islamista, beh, questo è strepitoso. Che ti devo dire? Cosa vi devo dire? Il mondo ormai è di coloro che cercano un cliché, uno stereotipo. Perché se il Ministero Interno continua a dire non è un musulmano, non è credente, non frequenta la moschea, non ha avuto contatti con nessuno, se aveva addirittura 5 cellulari che gli hanno sequestrato e ha spiegato agli inquirenti perché era arrabbiato, perché non mi hanno risposto, perché nessuno mi ha dato una risposta, era convinto di avere il malocchio, era convinto di sentire le voci del diavolo. Che cosa volete di più per capire e appurare che il Kudri, sì, forse era arrabbiato, forse ha imprecato, si dice, smadonnato, sì, ma l'unica cosa certa è che era matto, perché islamista è un'altra cosa. Islamista vuol dire credere a una religione, ovvio, odiare per motivi religiosi, significa avere un'organizzazione o anche semplicemente una radicalizzazione dovuta a un motivo religioso o politico. E dunque ci dispiace tremendamente che El Kudri, a voi farebbe piacere che fosse tutto questo, ma non lo sia. E allora che vi devo dire? Fatelo diventare quello che è, perché avete bisogno dell'odio, della rabbia, avete bisogno di un mostro, che sia un mostro fanatico, religioso, da additare al mondo. Comincia così! Comincia così! Comincia così la giornata ed è una pena, ve lo dico, ma per fortuna che Nicola Compagnone si è svegliato presto e dunque sentite Crosetto di Fratelli d'Italia, non sarà un'altra Boldrini che dice l'evento è legato alla sfera psicologica. 23.
2: Sì, hanno preoccupato tutti noi, da cosa sappiamo si tratta probabilmente di una cosa che è più legata alla sfera individuale, psicologica individuale, che non ha un atto con altre motivazioni, un dramma, le persone colpite, siamo vicini alle persone colpite, speriamo che altri di questo tipo non accadano più, ma ripeto, è una cosa che ha probabilmente ragioni più individuali, quindi totalmente impossibile da prevedere che non di altro tipo.
1: Chiaro? Ma invece sentiamo anche l'altra notizia importante del giorno. 41 persone arrestate in nuovo l'IDF, una nuova flottiglia fermata e si ricomincia. Devo dire che è un'ammirazione incredibile per chi va a farsi arrestare. Gaza dimenticata, fuori dai riflettori, e l'esercito blocca ancora una nuova spedizione di pace. Fra Togliani interviene sull'intercettazione della flottiglia. Non basta una blanda condanna, servono sanzioni.
3: Israele, abbordando la flottiglia, conferma il suo disprezzo nei confronti del diritto internazionale. Non basta una blanda condanna, serve che il nostro governo si attivi subito per garantire l'incolumità degli equipaggi e servono azioni concrete per sanzionare ed isolare il governo di Benjamin Netanyahu.
1: Tajani, chiediamo il rilascio immediato agli ostaggi italiani fermati.
4: Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata Tel Aviv, con il nostro consolato, con l'ambasciata d'Italia a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi, abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, e così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. Vediamo, sono, pare che siano 9 gli italiani che sono stati fermati, noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, serve prudenza sempre e comunque.
1: Sentite gli attimi prima dell'intervento di la marina dell'esercito israeliano. Gli attivisti dicono in inglese: l'EDF sta disturbando il nostro segnale radio con un brano, pensate, di Britney Spears, la vigilia prima dell'attacco.
5: The IOF is jamming our communication channel with music. They are trying to prevent us from getting off Mayday calls. They are attacking a humanitarian flotilla. This is a true breach of international law and also a war crime. We are civilians and they are jamming our emergency channels.

0: Chi l'avrebbe mai detto che questo jingle pop potesse diventare un tamburo di guerra? Di questi tempi tutto è possibile. Donzelli sta parlando, sta facendo un'intervista davanti a Montecitorio quando lo interrompe un contestatore e scatta il botta e risposta.
1: Guardi, ci sarà la valutazione serena in prima commissione. Esiste il necessario equilibrio tra due tempistiche. La prima è quella di affrontare seriamente in commissione, dando tutto il tempo anche a chi non è d'accordo con la legge, di presentare gli emendamenti, discutere e fare proposte. L'altra è la richiesta, e tra l'altro anche fatta pervenire pubblicamente dal Presidente della Repubblica, di non modificare nell'anno del voto, quindi nel 2027, la legge elettorale. Questa è una richiesta ovviamente a cui dobbiamo tenere tutti attenzione. Ovviamente c'è un'indicazione europea, per ora rimane un'indicazione vaga a non votare, a non cambiare la legge elettorale nello stesso anno delle votazioni. E l'auspicio è di riuscire a farcela senza per questo strozzare il dibattito e la riflessione in commissione, che non abbiamo alcuna intenzione.
0: Allora, nulla di così evidente, incredibile e duro. Sapete, cioè, dobbiamo un attimo rilassarci. Meno male che c'è un Crozza Crosetto.
2: Buonasera a lei. A me dispiace solo ricordarvi una cosa.
0: Cosa?
2: Che è necessario investire in armi. Oggi no, è importantissimo investire in armi, perché se non investi in armi poi non puoi fare gli asili.
0: No,
2: lo so che voi vorreste sentirmi dire che io faccio gli asili, che facciamo la sanità, che facciamo. Ma dopo?
3: Ma come dopo? No.
2: Lo sapete, l'unico paese al mondo che può stare fuori dalla NATO? Sono gli Stati Uniti.
3: Sì, ma loro sono.
2: Sapete perché?
3: Perché
2: hanno le armi che noi ce le sogniamo.
3: Ma non è solo un fatto.
2: Vedete, e le armi, lo so che è brutto sentirlo dire, perché noi dobbiamo comprare tante armi.
3: No.
2: È brutto sentirlo dire.
3: No,
2: se dobbiamo comprare.
3: Ma no, ma perché?
2: Perché le armi?
3: Cosa?
2: Sono requisito della democrazia.
3: No, aspetti, adesso. No.
2: L'avete mai visto il fucile M4 dotato di lanciagranate?
3: Cos'è?
2: Ecco.
3: No, lasci stare però.
2: Non è meraviglioso questo.
3: No, non è meraviglioso.
2: Lo so, è brutto, per molti diranno, ma che brutta questa cosa.
3: Infatti.
2: È vero, è brutta, sembra brutta.
3: No, ma
2: insomma, sembra brutta.
3: Ma è brutto, è usarle è brutto. Non bisogna...
2: Però questa è un'arma da sparo da trincea.
3: Appunto, ma non...
2: E questo è importante, perché poi fa fare gli asili.
3: No, ma non è...
2: Prima investiamo in armi e poi facciamo gli asili.
3: Non vedo il nesso.
2: Ma gli americani non hanno solo il lanciagranate, loro hanno un'aeronautica che devi vedere.
3: Sì, ho capito.
2: La marina con la portaerei, lo sapete che hanno gli F-35B a vertical takeoff?
3: E non so cosa
2: guardate, sia. Guardate dietro.
3: Ah, vabbè.
2: Lo so che uno dice sono più belli gli asili, lo state vedendo?
3: Sì, ve lo
2: vediamo.
3: Ma
2: io però lo guardo sempre questo.
3: Guarda sempre quei video?
2: Non guardo più il derby Juve Toro.
3: Come no? Ma perché?
2: Non guardo solo... L'F-35B vertical takeoff.
3: No, ma che le consiglio anche il derby.
2: Lo so, voi guardate gli asili. Io no, guardo questo. Ma sapete perché? Perché poi faccio gli asili.
3: No, ma non si possono fare.
2: Io dico
3: dopo
2: questa cosa perché dobbiamo investire in armi.
3: Ma no, ma senta.
2: Perché
3: ma
2: con l'F-35B ci fai gli asili, gli ospedali.
3: Quelli che veramente li abbiamo fatti anche prima di avere le armi.
2: Eravamo comodi.
0: Ancora eravamo comodi.
3: Non eravamo
2: Hai ragione, eravamo comodi.
3: Ma non eravamo.
2: Eravamo comodi, ci avevi il medico. Quando eravamo comodi, ve lo ricordate, te lo ricordi?
3: Cosa?
2: Che veniva a casa il medico.
3: Ah, il medico della mutua.
2: Ci sentiva la tosse, ci sentiva la pancia, ci sentiva le gambe, ci sentiva la schiena, respira con la bocca aperta. Stava lì un'ora.
3: Era bellissimo.
2: Poi andavi in ospedale, facevi le lastre. Non c'era un giorno da te.
3: Ma dobbiamo tornare a quello, eh?
2: Sì, ma li vedi questi denti?
3: Sì, li vedo.
2: E li ha fatti lo Stato gratis.
3: Appunto.
2: Ma
3: appunto.
2: Eravamo comodi.
3: No, però noi dobbiamo tornare al welfare. Non è...
2: Ma noi è bello dire. Sì, è bello dire torniamo al welfare, investiamo in ospedali che portavoti.
3: Ma non è portavoti, servono.
2: Ma prima serve investire in armi.
3: No, scusi.
2: Tante armi. Devi avere questo.
3: No, devi avere i soldi del... No, ma che paura, metta giù, fa paura quella roba lì.
2: Deve far paura.
3: Ma no, non deve
2: Lo so, lo so che l'asilo non fa paura, però oggi serve questo.
3: No, non
2: Dobbiamo
3: serve.
2: Investire in questo che è un M200 Cheyenne Tactical intervenga.
3: Adesso anche le Marche.
2: All'otturatore girevole scorrevole.
3: Benissimo. Non
2: oggi
3: ci
2: se non hai l'otturatore girevole scorrevole,
3: cosa?
2: Non puoi fargli agire.
3: Ma sì che puoi.
2: Perché non siamo comodi.
3: Ma non è vero.
2: Perché
3: guardi.
2: Sì, quello lì ti fa fargli agire, se sei no. comodo non li fai. Ma sì. Se oggi non ti metto paura con la follia della guerra che c'è, perché c'è una follia, non riusciamo a fare niente.
3: Ma non è vero, guardi.
2: Dobbiamo spendere tanto nelle munizioni.
3: No, guardi, secondo
2: quando
3: me.
2: Quando hai poi finito le munizioni, hai ammazzato un po' di nemici. Ma che no. dicono, guarda, a questo punto possiamo fare gli asili.
3: Noi riposiamo la guerra, vabbè.
2: Lo so, vuoi che dica che dobbiamo fare gli asili? Porta più voti, non mi interessa,
3: ma non
2: posso dirlo.
3: Voti, ma non
2: dopo,
3: fa... ma no.
2: dopo. Sì, ho speso tutto in portaerei prima, ho incoraggiati, devo spendere in mine, in mimetiche, in giubbotti antiproiettili, devo investire nel metti, devo investire in tanta roba, devo investire in bazooka.
3: No, ma molli sto bazooka.
2: Ma no, non lo mollo sto bazooka e fammi sparare.
3: Che è successo?
2: Ho fatto fuori un asilo.
3: Ma vede.
2: Dobbiamo abituarci che può saltare un asilo.
3: No.
2: Perché la guerra è una follia.
0: La retorica circolare dei nuovi profeti, dell'ideologia delle armi, l'interruttore girevole scorrevole. Ah! Voglio 100 crozza che prendano per culo questa retorica ridicola. Non è più tempo. Adesso bisogna investire in armi, altrimenti che, Citrulli? Fermiamoci 7:30. Un lampo, un breve aggiornamento con le nostre essenziali informazioni pubblicitarie e poi investiamo in armi pure noi. A fra poco.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano, il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
13: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
12: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 7 e 33 minuti.
15: Guidare informati.
6: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Lombardia prime code per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. Verso Milano da sud code in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest e da nord code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. A Milano prime code per il traffico inoltre in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia ovest a via Padova verso Bologna. Verso Roma da sud code a tratti sulla Pontina da Ardi a Castel Romano, solite code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare e a seguire code sul grande raccordo anulare in interna fino a San Giovanni. A Napoli per lavori ci sono già le solite code sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra, primi incolonnamenti anche in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
15: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù e i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
17: Buongiorno, Silvio Lavarese. Ma una cosa un po' estemporanea. Io ho un figlio sposato che vive negli Stati Uniti, lavora lì, vabbè, per le big tech. Ma lui e sua moglie fanno volontariato portare i pacchi di cibo agli americani senza tetto e ai famosi zombie del fentanyl. Cioè, praticamente degli immigrati aiutano degli americani portando del cibo come volontari. Non è che un domani saranno gli immigrati a portarci a noi da mangiare? Punto di domanda, seguendo quello che sta succedendo nei paesi più sviluppati di noi. Buongiorno.
18: Buongiorno, Simone da Milano. Città metropolitana per la precisione. Il voto al Comune di Milano per sospendere il gemellaggio Milano-Tel Aviv è fallito. La maggioranza, alcuni esponenti, hanno votato con l'opposizione e il gemellaggio rimane, che era stato proposto dai Verdi di annullare tale gemellaggio. Ecco, questa è la dimostrazione cosa sarà il campo largo. Cioè, ragazzi, volete essere l'alternativa alla Meloni? Perfetto, cioè siamo in democrazia.

0: Telese, io una cosa volevo dire, che a me il Cuti non fa pena neanche un po', matto non matto, islamista, non mi interessa, a me fanno pena le persone che sono state investite. E un personaggio così, ripeto, a prescindere dalle motivazioni, non può essere libero di girare, di avere una patente, di avere una macchina, di poter investire gente a suo piacimento. Non mi interessano le motivazioni, non è accettabile una roba del genere. Per cui, per come la vedo io, dovrebbe essere rinchiuso e la chiave buttata, come si suol dire. Dopodiché, ieri sceglie il silenzio davanti ai magistrati, oggi chiede di parlare con un prete e una Bibbia, ma non sarà che ci sta prendendo un po' in giro? Può essere legittimo almeno il dubbio, e comunque sia, a prescindere, ripeto, l'esito dovrebbe essere quello, rinchiuso e la chiave buttata, e pena per coloro che sono stati investiti, che stavano tranquillamente passeggiando. Arrivederci.
1: Buongiorno giornale radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi è una bella giornata e farà caldo. Ascoltate, io ho una domanda da fare. Ma mettiamo il caso che mentre abbordano in maniera piratesca una nave privata di un privato cittadino del mondo in acque internazionali, questi della Marina Militare israeliana, che ne so, per qualsiasi evento strano e particolare venisse a mancare un marinaio della Marina Militare israeliana, cosa succede? Nel caso tu mi dai un colpo col fucile per farmi stare a terra e mi girano i coglioni, ti do una spinta e ti lancio giù dalla nave, e nel caso sei troppo pesante affoghi, cosa sono io? Un assassino perché ho ucciso uno che mi è salito sulla nave in maniera piratesca e l'ho lanciato giù dalla nave? Cioè, passo dalla parte dell'assassino io? È una domanda, ragazzi. Ciao, vi voglio bene, allegra. E comunque basta con queste cose della destra e della sinistra. Ci sono persone malate, persone depresse dallo status in cui viviamo tutti quanti. Non possiamo continuare a dire che andrà tutto bene, sta andando tutto male, bisogna fare qualcosa per aggiustare le cose, bisogna metterci tutti insieme ad aggiustare le cose. Non possiamo continuare a pagare la spesa, il 10% in più ogni anno, ogni mese, e pensare che la gente rimanga equilibrata col cervello. Capito ragazzi? Ciao, vi voglio bene, allegra e sempre comunque forza Milan. Ciao.
2: È molto intrigante e drammatico l'esempio di Gerry. Sì, certo, un giorno che durante una di queste operazioni di pirateria accade qualcosa, di chi è la colpa? Scusate, stavamo compiendo un atto di pirateria e questi maledetti ci hanno reagito. Qual è la colpa? Dov'è la colpa? Siamo veramente al paradosso. Oggi non ho parole, non abbiamo parole di fronte alla violenza di quello che sta accadendo, di quello che stiamo subendo.

0: Avete sentito quanto è lungo 10 secondi senza parole? Pensate a non averle mai. Pensate che si fermi, non è la nostra bocca. Lina Palmerini a 8:30. La destra, il governo, dà una piega narrativa ai fatti di cronaca. Che cosa vuole dire? Sentiamolo, 32.
1: La destra al governo naturalmente prende dai casi di cronaca una piega narrativa, come si dice, che è quella più congeniale, più comoda per la propaganda, e quindi vanno sul terreno della sicurezza, perché oggi al governo Meloni, Salvini, di che cosa possono parlare? Non possono parlare più di economia, visto che sono nella richiesta, sono senza risorse, c'è una crisi energetica molto forte. Il 22 maggio scade il decreto con la riduzione delle accise. Ha chiesto all'Europa l'apertura di una trattativa per una deroga al patto di stabilità.

0: stabilità. Al momento la risposta è no, ma vedremo come andrà avanti il negoziato. C'è la minaccia di uno sciopero degli autotrasportatori proprio per il rincaro energetico, autotrasporto, cioè competenza di Salvini. E quindi Salvini di cosa parla? Non può parlare di questo. Cioè è incredibile che si parli di Modena, del ritiro della cittadinanza a punti, quando abbiamo una crisi energetica.
1: Ancora.
0: L'inflazione che rialza la testa, una situazione finanziaria oggettivamente complicata. Se
2: e si parla
0: il ministro Giorgetti dice che bisogna essere lucidi davanti a un paziente malato. Dopodiché però quello che diceva Carlo Frecciaro è molto interessante, perché con il tema della seconda generazione la destra ci deve fare i conti, ma per un semplice motivo, perché con la mano destra, come dire, fa una propaganda anti-immigrati, ma con la mano sinistra ogni anno aumenta le quote di ingresso. Certo. Cioè i prossimi 3 anni saranno circa 500.000 nuovi ingressi, e ce ne dovranno essere sempre di più, perché c'è un calo demografico e una richiesta di manodopera molto forte. Quindi o si va su una ricetta diversa oppure arriva un cortocircuito logico. Certo. Per la destra e anche per la sinistra, che ha paura della parola legalità, sicurezza.
1: Voci, ancora voci.
3: Buongiorno. Tempo fa già proposi di scegliere un giorno settimanale in cui non ci mandate in onda Jonathan da Prato. E vabbè, aspetto vostre notizie. E per il resto, questo che ci sta a fare a Tunisi? Non deve stare ognuno a casa sua? Non mi dicesse che sta lavorando, perché secondo la sua logica dovrebbe lavorare a casa sua.
4: Ciao Luca, Mirko, Venezia. Fortemente affascinato dall'intervento del dottor Rimberti, che ha in onda ci ha veramente dimostrato le nostre piccolezze, che da anni, da millenni, dalle crociate in poi, secondo me, dimentichiamo di considerare. E quell'uscita che da tanti è detestata e contrariata in realtà rappresenta pienamente le nostre piccolezze umane. Grande al professor Galimberti.
5: Buongiorno a tutti, e sono Silvana da Milano. Ma questa storia di Modena non c'entra niente con il fanatismo religioso, ma dai, si vede lontano un miglio. Anche se il fanatismo religioso è un problema, vedi Israele che insegna. Però io ho questa storia del che vede il diavolo, che sente le voci, io non ci credo, perché era più che determinato, aveva un coltello in tasca, aveva un piano, è scappato, ma non è così. Questa è una storia di grande disagio, perché questo ragazzo non aveva un nome italiano, anche se è italiano, e quindi attirava a sé tutta quella diffidenza, che è tipica delle persone normali, delle persone, degli italiani che hanno un nome come Luca, Andrea, Roberto. Lui non si chiamava così, e oltre ai tratti somatici aveva un nome che non era italiano, e per noi non è italiano, ma lo è. E allora questa è una storia di grande disagio. E non c'è solo lui così, ce ne sono tanti, tanti altri che magari sono laureati, quindi il cervello ce l'hanno, è funzionante, ma non trovano lavoro, perché chi lo vuole uno con un cognome così in un posto di prestigio? Questo è il problema. E secondo me ce ne sono a centinaia, a migliaia in giro come lui. E questo è veramente preoccupante, e anche noi dobbiamo farci qualche domanda. Ma al di là di questo, lui deve pagare molto salato, perché ha rovinato la vita di tante persone, specialmente a quella a cui hanno tranciato le gambe. No, sinceramente io non ho nessuna pietà per questa persona. Questa persona deve pagare e pagare pesantemente. Però il fatto che sia pieno di rabbia, questo deve far riflettere noi. Ciao ciao.
1: Mamma mia, mai parole più esatte, più giuste, più serie in questo momento. Io sottoscrivo al 1000 per 1000. Nessuna pietà, ma anche lucidità di comprensione. Un crimine certo, ma generato da questa assoluta e incredibile miscela di follia, recriminazione, disagio psichico e anche disagio sociale, persino disagio generazionale, disagio di chi dice: sono con due genitori anziani e sbatto la testa ma non trovo un lavoro. Allora, continuo a ricevere anche messaggi, sms: ma Jonathan, perché prima a Belgrado, poi a Tunisi? Ma chi se ne frega, perché magari sta anche fermo a Prato e cambia solo la cabina telefonica. Però sentiamo, c'è ogni tanto qualche lampo, qualche finestra, c'è pure il Crozza Meloni, e che ce lo facciamo sfuggire? Sulla 9.
2: Presidente Meloni. Cosa fa? Presidente. Presidente, cosa sta facendo?
6: Sto a famiglia Adams, quello che mi ha detto Renzi.
2: Ma era una battuta, vabbè.
6: Che se io sono la famiglia Adams, tu è il cugino sfigato dei figli il coyote.
2: No, vabbè, adesso.
6: Ho detto Willy il coyote. Coyote.
2: Vabbè, sì, vabbè, ma adesso non faccia.
6: Io sabato ho fatto la spesa.
2: Ah, sì?
6: Al supermercato come la gente normale.
2: Ah, bravo!
6: Perché sto in mezzo alla gente normale.
2: Sì.
6: Semplice. La gente semplice, io sto così.
2: Ah, lei va così al supermercato?
6: Due giorni prima. Vado al supermercato? Come ci vado?
2: Come
6: normale.
2: Va? Normale. Cioè.
6: Due giorni prima va la Digos coi cani.
2: Appunto, perché lei è presidente.
6: Fa la bonifica. Poi arrivano gli assaggiatori che aprono tutte le scatolette. E poi finalmente arrivo io.
2: Lì però lei
6: come
2: arriva.
6: Una persona normale. Con due macchine della polizia, la scorta che ricotta di sopra.
2: Appunto.
6: E tutta la gente dietro le transenne che mi fa: Giorgia, tieni duro.
2: Sì.
6: Sei il secondo governo più longevo della storia della Repubblica.
2: Questo le urlo,
6: oh Giorgia, non mollò, non mollò. Io che gli rispondo: fra 4 mesi saremmo il primo governo.
2: Sì, però scusi presidente, ce la farete? Perché tra i ministri c'è Maretta,
6: Lo so.
2: Appunto, se ne è accorta.
6: Siamo peggio del trono di spade.
2: No, vabbè.
6: Si odiano tutti.
2: Ma come si odiano tutti? Adesso odiano.
6: Ma non hai visto Floris martedì?
2: Floris.
6: Che ha fatto vedere il cartello?
2: Quale? Che non.
6: E Tajani non sopporta né Buttafuoco né Salvini.
2: Sì.
6: Che a sua volta non sopporta Tajani.
2: È vero.
6: Ma neanche Marino Berlusconi sopporta Tajani, per non parlare di Fazzolari e mia sorella, che non sopportano Giuli, che non sopporta Buttafuoco, che al momento mercato, che al mercato.
2: Non faccia Floris.
7: Perché ragazzi, è sta roba qua.
2: Anche Bersani fa proprio tutto di martedì.
1: Ancora questa roba qua, ragazzi.
6: C'è sempre Bersani e Floris.
2: Ho capito,
6: no,
2: ma non li faccia.
6: Si sono dimenticati di dire che invece a me.
2: Cosa?
6: A me stanno
2: cos'è?
6: Su.
2: No.
6: Tutti.
2: Ma perché suona la trombetta?
6: Non posso mica dire cazzo.
2: No,
6: io mi devo preoccupare di essere in governo longevo.
2: Sì, però ho capito, ma cosa ha fatto questo governo?
6: Longevo?
2: No.
6: Non è già una cosa? È voce del verbo longevare.
2: No,
6: neologismo meloniano.
2: Ma quel neologismo?
6: Con Giulia e la cultura posso cambiare tutti i verbi.
2: Questo sì, però.
6: E longevare me dolce in questo mare.
2: Smetta. No,
6: non so se hai capito che sto a galleggiare.
2: Ecco, lo ammette, no?
6: Ma che te posso dire?
2: Dica.
6: Io sai in cosa spero tanto io?
2: No, in cosa spera?
6: Nell'antivirus.
2: Ma come nell'antivirus? No.
6: Ma delle immagini, che meraviglia il lockdown.
2: No.
6: Tutti a casa con lievito madre.
2: Ma non può sperare in
6: nessun
2: quello.
6: Nessun propale in piazza.
2: Vabbè, ma no.
6: L'Europa che dice:
8: oh, c'è star virus, dava una valanga dei piotte.
2: No, ma non si può sperare.
8: Te lo ricordi Conte?
2: Certo, beh lui...
8: Conte... durante il Covid che tutta la sera ci tranquillizzava,
2: ce
8: no?
2: Lo ricordiamo
8: io
2: tutti.
8: Già mi vedo uscire capo chat, no?
2: Conte,
8: e dire siamo distanti oggi
2: e fa anche Conte.
8: Per lasciarci forti domani con i soldi del PNRR ci saranno
2: Conte.
8: Tanti bonus, tante cose che
2: i
8: aiuteranno
2: soldi, sì, i soldi
8: più forti oggi
2: con i soldi del PNRR, certo,
8: che mo sono finiti,
2: certo,
8: porca de quella,
2: no la prego. Perché? Comunque la
8: hai
2: vedo...
8: capito, topino.
2: Cos'è?
8: Mio?
2: Un topo?
8: Topino mio.
2: Ma no.
8: Topino mio.
2: No.
8: Vai, spargi il virus.
2: No.
8: Vai a cacare.
2: No.
8: Vai.
2: No, presidente.
8: Così forse sì.
2: Cosa?
8: Che dura un ventennio.
2: No.
1: No, vabbè, qui le iperboli, i ribaltamenti, le connessioni sono così tante che bisogna rifletterci su. Sì, il topino ci salverà. E voglio divagare raccontandovi una polemica apparentemente culturale. Ieri ero alla Galleria Borghese, non ci andavo più o meno, confesso, da quando mio padre, che non c'è più, mi ci portò, avevo 12 anni, non capii che era veramente la grande bellezza dentro il cuore di Roma, in una villa verde straordinaria nel 600, un matto Scipione Borghese, anche profetico. Immagina il primo museo costruito per esibire, mostrare forse a Roma in modo scientifico, con la scienza di allora. Ora sono passati quanto? 400 anni e questa galleria, che è meravigliosa, è in se stessa opera d'arte, è difficilmente agibile, c'è un ascensore largo 50 centimetri dove non possono entrare gli anziani. Ci sono i bagarini, voi vi rendete conto che vendono davanti biglietti agli stranieri come se fosse lo stadio, perché c'è poco spazio, disponibilità limitata quindi di biglietti e di gite, di escursioni, e si vende come maggiorato, come la Tribuna Tevere quando c'è la partita di Champions. E in più l'altro grande tema, ieri abbiamo potuto vedere centinaia, decine di quadri appesi nei magazzini, alle rastrelliere, nelle sale dedicate, che non possono essere esposti perché sono troppi, e gli spazi già in sé monumentali, con meravigliose statue, meravigliose panoplie, arredi, stucchi, ebbene gli spazi sono limitati. Allora viene avanti una società, la Proger, che poi è la più grande società privata di ingegneria in Italia, che dice: ma noi in Medio Oriente, nel mondo, noi questi lavori li facciamo, creiamo spazi, musei, ci chiamano in Arabia, nell'area del petrodollaro, ci danno tanti soldi per mostrare l'arte e la cultura, perché non possiamo restituire qualcosa all'Italia? E quindi seguono una legittima procedura, cioè fanno una manifestazione di interesse, viene pubblicata e resa nota, dicono loro: noi siamo disposti a dare 900.000 euro per fare un nuovo spazio, un concorso di idee per fare un nuovo spazio a fianco alla vecchia e meravigliosa Galleria Borghese, con tutti questi limiti dell'età, i bagarini, i disabili, la mancanza di spazio per le opere, un'altra galleria moderna, come la può immaginare forse uno dei migliori architetti di questo tempo, se avesse l'opportunità e un'idea. Apriti cielo! E qui siamo ai fatti di cui sono testimone ieri. Interviene Rampelli, vergogna, si deve dimettere la direttrice del museo. Interviene il professor Montanari, che forse è il primo a innescare questa polemica, e dice: vogliono fare soldi usando degli spazi, costruendo un'orribile struttura dentro un giardino seicentesco. E il bello, come avete sentito, è che li volevano spendere i soldi, non fare. Ma soprattutto di questi due interventi opposti, dei tanti che sono seguiti, dei giornalisti ieri che dicevano: ma perché non li esponete nella voliera degli uccelli che è qua davanti, che è bella grande? E la povera direttrice, accusata come se fosse una criminale, spiegava: ma la voliera degli uccelli non ha il soffitto perché ha le gabbie per gli uccelli, ha una meravigliosa silhouette, un frontale. Rococò però non ha il soffitto, ci piove dentro. Come potrei esporre dei quadri lì? Niente. Colleghi giornalisti furibondi, due signore di Repubblica, ma voi come vi è venuto in mente di fare questo concorso di idee? Insomma, la direttrice della galleria che ha avviato questa procedura trasparente è processata come un criminale. Io ero lì che ascoltavo pensando, ma allora in Italia non si può fare nulla? A parte il fatto che Progger lancia il concorso di idee, lo paga, lo avvia, ma poi si troveranno degli altri architetti che progetteranno e c'è una commissione che vaglierà eventualmente questo progetto. Ma eravamo dentro l'unica struttura che è stata consentita finora, provvisoria, movibile, sembrava un casotto di Bricofer, c'era la moquette spillata tipo quella dei centri commerciali, c'era un telo di plastica per cui a un certo punto avevamo tutti caldo, e quello è l'unico spazio esterno in cui la galleria può per esempio accogliere dei ragazzi e prepararli a un'escursione dentro il museo, cosa che spesso si fa e per fortuna che si fa. La mia domanda è: ma in questo paese queste stesse persone che urlano come se fosse un crimine, dopodiché che cosa fanno quando vanno a Parigi e vedono la piramide di vetro del Louvre? Dicono che bella, che cosa stupenda. Quando vedono il Beaubourg dicono che meraviglia, quanto è bello, ci vorrebbe questa innovazione. E se arrivasse un giovane Renzo Piano con il Beaubourg? Oggi invece lo manderebbero in carcere. Giuliano, che ti sei perso il Festival della Follia Italiana?
9: No, ma meglio che non abbia veduto, perché poi io soffro quando penso che l'innovazione in questo paese può essere fermata da questi retrivi conservatori. Allora, siccome soffro troppo, meno male, sei andato tu e hai rappresentato la ditta, diciamo così, come direbbe il tuo amico
1: Bersani. Destra e sinistra bipartisan, Rampelli ha chiesto le dimissioni di questa direttrice e lei ripeteva, ma per fare cosa? Per non aver fatto nulla, cioè per fatto una manifestazione di interesse su un bando che è ancora da fare.
9: Lo psicoreato.
1: Minority Report, sì, ma tu domani vuoi fare
9: Devo dire che il fatto che Rampelli sia arrivato a chiedere dimissioni è come una specie di medaglia al valore che la direttrice di Galleria Borghese potrà ben appuntarsi sul petto. Sono quelle cartine di tornasole che ti indicano qual è la direzione giusta, anche quando non conosci, sì, anche quando non conosci i fatti. Tu sai che quando alcuni soggetti, che generalmente su 100 opzioni di cui 99 giuste scelgono la centesima, ti aiutano a orientarti nella vita e a capire come si può andare, delle bussole, vanno ringraziati, sono dei benefattori del paese.
1: Gabriella Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, tu sei un'eroina. Io ho paura che non riusciranno a farla questa Galleria B. Che dici?
9: Guarda che c'è una cosa che è già
1: eccezionale,
9: che si cominci a parlare, perché tra l'altra cosa terribile è che in questo paese da troppi anni il dibattito è ammorbato, e allora viva la Cappelletti, viva Buttafuoco, viva chi comincia a parlare di questioni che sono da troppo tempo silenziate, viva chi si mette a discutere come dovrà essere il nostro futuro, perché bisogna cambiare, altrimenti si muore di paura, come è stato scritto pur qualche ora fa. E morire di paura non si può.
1: Meno male che c'era Bernie Sanders a Torino e abbiamo respirato a pieni polmoni, ma di questo parliamo dopo una brevissima interruzione.
10: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua?
12: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
16: Ci sta.
15: Su una grande nave.
16: Ci sta.
15: A un prezzo piccolo.
16: Ci sta anche quello.
17: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
18: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
19: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
3: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
2: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
4: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16ª riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM-ETS, ordinario di genetica medica, Università Vanvitelli di Napoli.
5: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
4: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
6: È uscito recentemente questo nuovo farmaco vamorolone che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
2: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori, cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori, cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio negozio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
2: Ed è tutto, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Israele attacca la Global Samud flottiglia, cattura 12 italiani e questa volta sceglie di colpire in acque di competenza di Cipro, dimostrando il totale disprezzo del diritto internazionale, delle regole della navigazione. Agisce nell'assoluta impunità, nonostante il suo presidente Benjamin Netanyahu sia considerato dalla Corte internazionale dell'AIA un criminale di guerra. Le 54 barche della missione navale umanitaria sono state bloccate mentre navigavano in acque internazionali di competenza cipriota e circondate da due navi militari e decine di gommoni veloci israeliani, uomini armati saliti a bordo delle barche a vela, puntando i fucili d'assalto contro gli equipaggi. Almeno un centinaio di attivisti sono stati portati sulla nave militare mentre continuano le operazioni di intercettazione. Per la Global Samud flottiglia è la terza volta in un anno, ma le ultime due azioni di Israele si sono svolte in Grecia e Cipro, dunque in piena Europa. Israele rispetta il diritto internazionale, dice il ministro degli esteri Tajani, che chiede all'unità di crisi, alle ambasciate d'Italia, Tel Aviv, Ankara e Nicosia, di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. La Turchia protesta, ennesimo atto di pirateria, ma il premier israeliano Netanyahu loda IDF e via radio dice: è stato un lavoro eccezionale. Il resto è silente, incapace di una reazione che possa ristabilire lo stato del diritto. Israele considera le attività della flottiglia a supporto di Hamas, ma non esiste uno straccio di prova che quello che sostiene il ministro degli esteri israeliano sia vero. Sono scattate le proteste in tutta Italia con manifestazioni di piazza. Siamo in una delle pagine più vergognose del superamento del diritto marittimo internazionale, della libertà di navigazione in alto mare, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Dunque, buongiorno, sono Sandra da Roma. Comunque, anche un giorno a settimana senza Silvana da Milano, beh, io sarei contenta, ecco, con questo tono borghese, con questo tono milanese. Vabbè, io sono razzista, che dobbiamo fare? Sono terrona, vabbè. Anche questa proposta ve la faccio umilmente, ciao.
13: Edoardo da Roma, che vergogna. Non c'è orgoglio, non c'è nulla nell'essere italiani. Se fossero stati, non so, americani, russi, altri popoli che ci hanno a cuore l'interesse dei propri cittadini, no, gli israeliani sarebbero guardati bene dal fare quello che stanno facendo, ma gli italiani, come sempre, sono soltanto indignati e basta. Che vergogna.
14: Buongiorno Gianluca Scalea, adesso stavo leggendo su ANSA che alcune navi della flottiglia, queste barche sono addirittura fermate dalla Marina israeliana a Cipro. Ma Cipro non è, no, è un'altra nazione, che c'entra Israele là? Voglio chiedere, ma il governo italiano cosa fa? Sta zitto? Cosa c'è? Non ho capito, cioè li bloccano in mare internazionale di altre nazioni. Ma io o sono ignorante e non capisco, però voglio dire, ma cioè, il governo italiano cosa dice di questo?
15: Eccoci, siamo di nuovo qui, Luca Telese e Giuliano qui da Bardi. L'attimo fuggente dove frigge la storia.
16: Rieccoci Luca, e andiamo un po', se sei d'accordo, vogliamo un po' negli Stati Uniti e un po' a Torino, perché nel Salone del Libro, che si è appena concluso e che ha visto davvero una quantità notevole di iniziative e di protagonisti, c'era anche il senatore Bernie Sanders, il leader della sinistra americana, l'unica speranza che rimane in quel paese per chi si voglia opporre a Trump e trovare una direzione di marcia. E c'era per noi la nostra amica e collega Elisabetta Raimondi, giornalista, non solo giornalista ma anche specialista degli Stati Uniti e soprattutto di Sanders, che segue sin dalla campagna elettorale del 2016. Buongiorno e bentornata Elisabetta.
17: Grazie Giuliano, grazie Luca.
15: Buongiorno.
16: Allora, Sanders, hai avuto la possibilità di incontrarlo a Torino, qual è il messaggio che ha portato qui in Italia?
17: Allora, il messaggio che ha portato in Italia è quello di che bisogna assolutamente fare in modo di riuscire a sconfiggere questi super oligarchi che controllano la maggior parte, l'1% insomma della ricchezza di queste persone, controlla il 93% della ricchezza statunitense, delle fasce più basse della popolazione statunitense. E quindi però questo è un discorso che lui non fa esclusivamente ora nei confronti di questi oligarchi trampiani, ma è una battaglia che porta avanti fin dal 2016 ed è probabilmente il messaggio principale per il quale lui è stato sconfitto tanto nel 2016 quanto nel 2020, perché la maggior parte della politica americana, sia del Partito Democratico che del Partito Repubblicano e dei media mainstream, è controllata da queste corporation che determinano di fatto il bello cattivo tempo. Poi naturalmente Trump ci ha messo molto del suo, bisogna anche dire però che Trump, se abbiamo avuto Trump, dei motivi ci sono, e finalmente Bernie Sanders li esplicita proprio anche nei suoi discorsi pubblici, cioè
16: diciamo le colpe dei democratici.
17: Sì, le colpe dei democratici, perché il partito, diciamo che dal 2016 in poi, da quando ho cominciato a seguire Bernie Sanders, io mi sono proprio focalizzata sulle colpe dei democratici, su quello che avveniva nel Partito Democratico e su tutte le ostilità che Bernie Sanders ha avuto. A cominciare appunto dalla campagna del 2015-16, poi nel 2020 di nuovo, dove appunto Joe Biden, diciamo, è riuscito a sconfiggere Trump giusto per il Covid, però insomma la coalizione intorno a Joe Biden si è formata proprio due giorni prima del Super Tuesday del 3 marzo, dove con 14 stati al voto, compresi California e Texas, che sono due stati che forniscono tantissimi grandi elettori, e appunto la retromarcia e la mucchiata, diciamo, che si è formata intorno a Joe Biden è stata determinante, no? Per fermare quella che era sicuramente un'avanzata di Bernie Sanders, che non l'avrebbe portato magari sicuramente alla maggioranza del 50 più 1, però a un buon 35% sicuramente l'avrebbe portato. quindi ad una
16: così
17: maggioranza
16: è relativa. Senti Elisabetta, però vediamo anche una certa, vedo perlomeno una certa assenza di leadership da parte dei democratici. È vero che le elezioni sono ancora da venire, che i leader non si scoprono con troppo anticipo, però io figure di riferimento non riesco a trovarne. Forse una è il sindaco di New York Mandani, che arriva adesso al suo primo bilancio. È una delle possibili alternative al trumpismo per le prossime presidenziali? E come
17: no,
16: sta andando? Come sono andati i primi 100 giorni?
17: Per le prossime presidenziali, no, direi che Zoran Mandani, essendo nato in Uganda, non può candidarsi. E comunque quello che a lui interessa in questo, è giovanissimo, quello che a lui interessa in questo momento è portare, diciamo, i principi, alcuni dei principi, delle cose principali della politica revolution di Bernie Sanders a New York. Noi ci eravamo sentiti proprio in occasione della vittoria di Zoran Mandani, e lui ha vinto su queste diciamo basi.
15: Nessuno che può interpretare il verbo sandersiano, l'Ocasio Cortez, non so chi c'è.
17: Allora c'è per esempio, dunque, tanto per cominciare, diciamo che Bernie Sanders si sta impegnando tantissimo con una campagna che possiamo sintetizzare con Run for Something, cioè corri per qualcosa. Sta incitando persone di tutte le età, soprattutto giovani, a candidarsi non soltanto nelle corse apicali, che possono essere quelle per il Congresso o per il Senato, cosa che sta peraltro facendo, ma anche per inserire persone che portino il suo messaggio anche nei livelli organizzativi e politici più bassi, quelli dei consigli cittadini, della politica statale a vario titolo. Io direi che bisognerà attenzionare soprattutto un deputato, Ro Khanna, che è un sostenitore di Bernie Sanders, è un suo alleato fedele da sempre, loro fanno tante battaglie insieme, ed è quello che si è particolarmente distinto ultimamente per essersi anche alleato con Marjorie Taylor Greene, la rivoluzionaria anti-MAGA, quella che prima era la MAGA e che adesso si è
16: sua, sì.
17: Sì, per
16: diciamo una convertita, sì.
17: Sì, per portare alla luce gli Epstein Files, e adesso sta cercando di lavorare per chiedere un impeachment di Trump, anche se è molto difficile, perché come Bernie Sanders stesso ha detto l'altro giorno, non è che tutti i repubblicani siano trumpiani, però vige la paura che se tu ti metti contro Trump alle prossime elezioni sei fatto fuori. Ecco, quindi diciamo.
16: Senti,
17: bisogna...
16: Tim Walz, il governatore del Minnesota,
15: è stato azzoppato da un'inchiesta.
17: Sì, lo so, da quell'inchiesta, non mi viene ora il termine, però quell'inchiesta sui fondi dei sudanesi, questo ti riferivi a questo? Va bene, comunque no, cioè è una delle tante figure. È una delle tante figure che potrebbero affacciarsi sulla scena politica. Diciamo che lui potrebbe essere una figura di mezzo, non completamente progressista, diciamo, come potrebbe essere Ro Khanna, che si sta veramente.
16: Insomma, dovrebbe essere anche uno che le vince le elezioni, in qualche modo,
17: sì.
16: Non solo che afferma il verbo della sinistra integralista.
17: Però questa sinistra integralista, diciamo, come viene definita, forse a torto, non lo so, perché comunque raccoglie tantissime persone anche in ambito repubblicano, cioè il fight, il libro che Bernie ha presentato si intitola Fight contro l'oligarchia ed è un sunto di quello che lui sta facendo, ha cominciato a fare l'anno scorso con il Fighting Oligarchy Tour insieme a Alexandria Ocasio-Cortez, che peraltro è data come una delle possibili candidate presidenziali per il 2028, ed è anche in testa, è anche ha anche un grande apprezzamento. Comunque questo Fight Oligarchy Tour Bernie lo sta conducendo soprattutto nelle cittadine trampiane, e dove, come dice nel suo libro, lui ha registrato ascolti e presenze proprio in sedi classicamente repubblicane, ha riscontrato una grande affluenza di persone, perché i temi di cui lui parla sono temi che coinvolgono tutte le persone, perché che tu abbia una sanità pubblica gestita dallo Stato o che tu abbia un altro tipo di sanità a cui però possano accedere tutti i cittadini è una cosa che riguarda chiunque, e il problema attuale dello Stato americano è che sempre più persone vanno in bancarotta perché non hanno un'assistenza sanitaria sicura, hanno e Trump ha minato peraltro quell'Obamacare che favoriva un discreto numero di cittadini americani attraverso l'assicurazione gestita dai loro proprietari di lavoro, dai loro gestori, dai loro imprenditori, abbassando le tariffe, alzando le tariffe, aumentando anche la... come si chiama quando devi pagare qualche cosa, la franchigia, ecco, e quindi poi ha tolto Medicare, ha sfavorito i veterani, insomma c'è un lungo elenco di cose fatte da Trump contro la popolazione proprio, che lui elenca nel suo libro e che insomma scontentano tanto non soltanto il classico elettorato democratico ma anche il classico elettorato repubblicano.
16: Sì. E quindi ne vedremo ancora delle belle, soprattutto a cominciare dalle elezioni di midterm, che ovviamente seguiremo anche grazie al tuo aiuto. Grazie Elisabetta Raimondi.
17: Grazie a voi, grazie.
15: Grazie, buongiorno e buon lavoro.
17: Grazie.
15: Io
17: grazie.
15: Voglio un Bernie Sanders di 30 anni, 40 anni che ci liberi da questi mostri.
16: Quali sono i mostri da cui ti senti oppresso, Luca caro? Parliamone.
15: Beh, la Trimurti, lì la vera famiglia Adams è Trump, Vance e Rubio. Mamma mia,
16: Rubio col gessato.
15: Sembra.
16: No, no.
15: Come si chiama il papà della famiglia? Mortimer.
16: No, ti stai dimenticando la coppia più bella del mondo, il Gianni e Pinotto della politica americana, Witkoff e Kushner, che sono dappertutto, cioè gli inviati buoni per ogni stagione e per ogni problema.
15: Che non ci azzeccano mai una cippa, e ogni volta che dicono una cosa vengono sconfessati dal loro stesso.
16: Però vogliamo dare un'altra notizia che oggi mi sembra una delle notizie più importanti, se non la più importante, cioè il fatto che il dissidio tra Elon Musk e Sam Altman di OpenAI si sia concluso con un sonoro schiaffone in faccia per Elon Musk, che ha perso il diritto di chiedere risarcimento da 135 miliardi di dollari, niente po' di meno che aveva chiesto al fondatore di OpenAI, perché la causa, secondo i giudici americani, era prescritta città e dunque non è potuto andare avanti. Si tratta di un importante stop per una polemica che sta infiammando il settore più importante dell'economia americana in questi ultimi mesi. Saranno 700, ce lo siamo già detti, ma ripetiamocelo, i miliardi di dollari che solo quest'anno le prime quattro aziende di informatica americana investiranno sull'intelligenza artificiale, e adesso Musk i 135 miliardi non li avrà, e neanche la metà, e neanche la metà della metà.
15: Mamma mia.
16: E poi l'attacco, allora, che doveva essere già pronto per oggi, vai, diamoci questa e poi ci diciamo il resto, l'attacco che doveva essere già pronto per oggi per l'Iran era, come si suol dire, schedulato, ma pare che l'intervento diretto dei paesi arabi abbia bloccato il presidente Trump, che come sempre è riuscito a contraddirsi, però adesso sta accelerando il ritmo delle contraddizioni, cioè dice una cosa e poi dice il suo contrario con un periodo molto più accelerato e molto più breve. Ha sospeso l'attacco all'Iran e lascia intendere che un accordo sul nucleare potrebbe essere possibile, e intanto la Reuters ci dice che il Pakistan invia aerei e migliaia di soldati in Arabia Saudita e si muovono le truppe.
15: Sì, in Pakistan che sta in guerra con l'India, che è media, è tutto un manicomio. No, ma io invece volevo segnarti solo una cosa diversa che mi appassiona. Oggi c'è la polemica sui
16: giornali. Dica, professore.
15: Sugli ispettori del ministero inviati al tribunale sulla vicenda della famiglia del Bosco, pensa, è un film che vorrei vedere subito, Fjord di Mungiu, una vicenda molto simile, racconta la stampa, a quella dei bambini del Bosco, genitori sotto accusa, un thriller, i Georgius hanno iscritto i loro bambini a scuola, i professori notano le chimosi sospette, sono religiosi, evangelici, stanno forse punendo i loro figli, insomma un thriller tutto fondato su questo tema, educare, libertà di educare, il capofila della famiglia, questo Milai, è un immigrato rumeno, la sua compagna Lisbeth è norvegese ed è lei a trovare nella vicina di casa, ma dei ragazzini, che ha fatto amicizia con i figli, una difensora. Insomma, è bello, mi intriga, ma sembra, è incredibile l'analogia, vedi che cos'è l'arte, si racconta di questa,
16: ma
15: famiglia,
16: sai cosa mi viene in mente?
15: Integrata, e sembra la casa nel bosco.
16: Mi viene in mente, per i nostri amici registi e produttori in ascolto, che potremmo farci anche un bel film subito sulla famiglia nel bosco.
15: Sì, e forse anche uno già sulla palazzina borghese, quello fantastico.
16: Beh, anche li mettiamo insieme. Io mi offro ovviamente subito pronto per un qualche ruolo. E intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, battute a parte, torniamo subito dopo, fra pochissimo.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
18: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
23: 7 giorni di notizie. 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
24: Sono le 8 e 33 minuti.
25: Guidare informati.
26: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania, per un incidente circa 5 km di code in tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Per il traffico code sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli. Code anche sull'asse Emiliano per lavori da Giuliano Centro al bivio per Arzano verso Acerra e per un incidente tra Sant'Antimo e il bivio per Caserta verso Lago Patria. Verso Roma da sud code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Pontina tratti da Ardi a Castel Romano, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Ci sono code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, sul tratto toscano della 1 per un incidente, code tra Incisa e Firenze Sud, circa 5 km verso Milano e 2 nella direzione opposta. In A7 code per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, in A4 code tra Dalmine e Trezzo verso Torino, code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. Verso Milano da nord code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Ci sono inoltre code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. A Bergamo infine lunghe code in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
27: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
28: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
29: Vaffanculo.
28: Noto dell'insoddisfazione.
30: Carissimo, buongiorno. Capisco che l'ordine di scuderia era dire ed è dire che non è terrorismo, ma che è un'opera di uno psicopatico. Sono d'accordo, ma non si diventa terroristi per caso, non si fanno queste cose per caso, c'è una radicalizzazione. Quindi smettiamola di inchinarci tutti all'idea governativa che non è assolutamente terrorismo. Teniamo la schiena dritta se possibile. Ciao Luciano da Milano.
31: Complimenti a questa radio. Il servizio poco fa con l'intervista sulla scrittrice che ha parlato tanto di Trump è piaciuto moltissimo. Viva, viva, viva la radio. Ciao Nino 41.
32: Luca, questi mostri adesso li vedi con te nella stanza? Sono accanto a te? Cosa fanno? Ti guardano, interagiscono, se vuoi ne possiamo parlare, tranquillo, anche se abbiamo avuto delle divergenze in queste situazioni, io sono pronto a darti una mano. Ciao Fabrizio a Milano.
33: Ma che dice Fabrizio? Non ho capito qual era il sarcasmo. Qual è?
34: Si è chiesto spiega. Quali sono i mostri che ti inseguono e vuole parlarne. Si sta mettendo a tua disposizione per un piccolo aiuto psicologico e un atto di generosità.

0: pianeti e di tutti gli ordini costituiti. Su questo dubbi ce ne sono pochi, ma parliamo di un po' di economia, caro Luca, perché il governo italiano insiste nel chiedere una deroga al pezzo di stabilità. Cosa non vuoi farmene parlare?
1: Sì, parla perché forse la danno.
0: Al patto di stabilità, 15 miliardi che non sono conteggiati sul deficit, ma che è necessario spendere secondo il governo dopo lo shock energetico, e i paesi cosiddetti frugali, non so perché ancora continuiamo a chiamarli così, bisognerebbe chiamarli con un altro aggettivo, ma forse non è l'orario adatto per dare quello più appropriato, continuano a dire di no. Allora cerchiamo di capire proprio dal punto di vista tecnico che cosa succede, ci facciamo aiutare da un economista di grande valore come il professor Giovanni Tria. Buongiorno e bentornato, professore.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora è una misura che serve, quella di la possibilità di spendere soldi fuori dal patto di stabilità, cioè sostanzialmente fare debito senza farci vedere, una cosa di questo genere?
2: Ma serve, dipende da cosa si fa con il debito. Mi pare che intervenire in una fase per attutire l'impatto dell'aumento del costo dell'energia sia corretto, ma sia corretto in questo senso: bisogna considerare che l'aumento del costo dell'energia, cioè delle importazioni, significa che in qualche modo si riduce il reddito che produciamo in Italia, perché deve andare all'estero per pagare l'energia. Questo è un costo inevitabile. Allora, la questione è chi paga questo costo: famiglie, imprese o il governo? Il governo, lo Stato, non ha un proprio reddito, ma ha le tasse per averlo, oppure può andare a debito. A debito significa una distribuzione intertemporale, cioè spostare in avanti dei costi che dovremmo affrontare oggi. Io prendo a prestito oggi e poi dovrò restituire quello che ho preso a prestito. La questione, io credo che faccia bene il governo a intervenire in parte e in modo mirato, perché si tratta di prevenire una possibile partenza dell'inflazione, nel senso che l'aumento del costo dell'energia è un aumento di un prezzo. Allora, se tutti coloro che pagano di più, come se una famiglia ricevesse l'aumento dell'affitto di casa, allora a un certo punto il problema è chi paga. Allora, se le imprese dicono noi non paghiamo e quindi buttiamo sui prezzi che pratichiamo a nostra volta, le famiglie, cioè i lavoratori, dicono beh, ma noi vogliamo rientrare aumentando i nostri salari, vogliamo sussidi, eccetera. E a questo punto riparte l'inflazione, altrimenti non c'è inflazione, c'è solo un aumento, una tanto, di un livello dei prezzi, che significa certamente, ovviamente, un po' di impoverimento dell'Italia, perché questo è inevitabile all'inizio. Allora, se noi evitiamo questa rincorsa a prezzi salari, è un bene, e allora quello che deve fare il governo è attutire l'impatto iniziale per cercare di smorzare le spinte inflazionistiche. Poi questo dipende da quanto durerà la guerra e quindi quanto ci sarà questo costo. Se ci limitiamo a questo, è giusto intervenire. Poi c'è l'aspetto delle regole fiscali europee. Noi spesso si discute in Italia in relazione si derogano, si cambiano, si va contro le regole europee, ma meno se è giusto dal punto di vista economico di quello che vogliamo fare. Il problema delle regole europee è che quando si chiede troppe deroghe significa che sono state fatte male, però ormai l'abbiamo fatta, il cambiamento richiede in caso tempi molto lunghi. Quindi diciamo stiamo attenti, noi abbiamo raggiunto una reputazione sul piano del bilancio pubblico italiano, abbiamo stabilizzato finanziariamente l'Italia, abbiamo una maggiore reputazione con grandi vantaggi raggiunti sui mercati finanziari globali, che poi sono quelli che finanziano e pagano il nostro debito, cioè i risparmiatori italiani del mondo. Questo è.
3: Volevo chiedere. Noi abbiamo già introiettato nell'ultimo anno quanto 2 punti e passa di inflazione. Cosa può accadere ancora, diciamo, se non si innesca il meccanismo virtuoso? Quanto ancora può procedere questa spirale di inflattiva?
2: Ma se viene smorzata potrebbe fermarsi, perché anche se i prezzi
3: ma io questo l'ho capito, ma diciamo

0: che non si ferma, cosa può accadere fra in un anno se non si innesca un meccanismo virtuoso? Non è che voglio auspicare uno scenario sì. da urlo,
1: no, certo.
0: Voglio solo capire quale cosa potrebbe accadere se andasse male.
1: Ma lo stato attuale dipende appunto quanto durerà la guerra, lo dicono tutti, e quanto sarà l'aumento conseguente del costo dell'energia e delle altre materie prime che sono in qualche modo intaccate da questa
0: cioè,
1: guerra.
0: Quindi se Hormuz non si sblocca sicuramente ci sarà.
1: Io non credo che andiamo, non è prevedibile un aumento forte dell'inflazione. Tra uno o due punti, ma certo anche questo può pesare. Poi è chiaro
0: che poi
1: che
0: si aggiungono
1: dipende da quello che succede. Sì, si aggiungono, però appunto un impatto iniziale c'è già stato, insomma.
2: Come diceva lei, ma mi corregga dove mi sbaglio, quando mi sbaglio, il peggio deve arrivare, nel senso che noi, secondo i dati riferiti qualche ora fa da Goldman Sachs, abbiamo utilizzato più o meno il 50% delle riserve petrolifere, di quella quota di greggio che si tiene da parte per le emergenze, e quindi per questo il prezzo del carburante non è salito granché, è salito, però non stiamo parlando di orrori. Quando invece andremo a intaccare e arriveremo al nuovo prezzo del carburante, allora sì che ci saranno davvero le note dolenti.
1: Sì, allora le note dolenti non sarà a questo punto soltanto in termini di inflazione, a questo punto significa che se il prezzo che noi paghiamo all'estero, perché chi non produce all'interno paga all'estero, perché è una cosa che diciamo c'è un'inflazione, però diciamo paghiamo altri produttori all'interno di un paese, ma noi paghiamo all'estero, e ci sarà un forte aumento dell'inflazione, ma soprattutto andiamo incontro a un pericolo di recessione, perché questa è la questione, perché se aumenta fortemente, diciamo, l'esempio che facevo prima, se una famiglia gli aumentano fortemente l'affitto e deve pagare l'affitto, dovrà ridurre le altre spese. Le altre spese quali sono? Sono i consumi e sono gli investimenti. A questo punto, di fronte a uno shock energetico, gli investimenti nei rinnovabili e altre cose bisognerebbe portare avanti, bisogna ridurre i consumi, e questo significa rallentare fortemente l'economia. Questo è il quadro. Dobbiamo partire da un costo che qualcuno deve pagare nei paesi che non producono energia. È il problema che dicevo prima, o le pagano in parte le famiglie, in parte le imprese, ma quando le pagano le imprese poi ugualmente le pagano anche le famiglie. Di conseguenza è il governo che può fare, può prendere soldi da una parte e mettere dall'altra. Questo può fare, non è che ha una propria fonte di redditi. L'indebitarsi significa, se qualcuno non perdiamo reputazione e continua a prestarci soldi a un costo accettabile, significa soltanto rimandare nel tempo, e questa è la questione. Quindi certo che può aumentare di molto l'inflazione, ma a quel punto si pone un problema anche di recessione. Allora l'Europa, la questione non è solo le regole, è che l'Europa non ha politica macroeconomica, perché abbiamo la Banca Centrale Europea che dovrà fare un'azione, magari sarà tentata di fare un'azione restrittiva, ma non ha una politica fiscale. Questo è il punto vero, il problema vero che noi abbiamo in Europa. L'Europa in quanto tale, a livello europeo, non esiste politica macroeconomica, perché c'è la leva monetaria gestita dalla Banca Centrale Europea, ma non c'è una leva di bilancio a livello europeo. C'è solo a discutere se un singolo paese fa più o meno spesa e se questo può danneggiare gli altri paesi. Ma il problema è a livello europeo che dovrebbe esserci una politica macroeconomica. Lo sappiamo che non c'è, e le nuove regole del patto di stabilità non fanno fare nessun passo in avanti in questa direzione. Io dicevo che erano sbagliate perché c'era poca Europa in queste regole fiscali europee. Le regole europee sono soltanto un controllo sui singoli paesi perché non facciano danni, ma non c'è l'idea di una politica macroeconomica che tenga conto di quello che
2: cioè, accade. Cioè, professore, ritorna prepotente la richiesta di Eurobond.
1: Ma certo, richiesta di Eurobond, ma dietro un debito europeo ci deve essere una capacità fiscale europea, questa è la verità. Quindi non è il problema che c'è. Io non credo molto.
0: Cioè, cosa vuol dire? Si dovrebbero unificare i sistemi? Cosa vuol dire avere una capacità fiscale europea?
1: Che c'è un livello di bilancio fiscale che, come Stati Uniti, è a livello federale. Ovviamente questo è complesso perché non possiamo mettere più tasse, ma dovrebbe una parte della pressione fiscale dovrebbe andare a livello europeo per finanziare un'azione fiscale di bilancio e quindi anche di spesa seria a livello europeo. Si parla di progetti, diciamo, di investimento.
0: Certo, fra 200 federale, anni. Eccetera. Sparando anni, magari a qualche olandese, ecco, che si mette di traverso.
1: Appunto, questo ovviamente non è di domani e neppure di dopodomani, perché non c'è l'accordo per l'integrazione europea e non usciamo. Mario Draghi parla di azione pragmatica, ma io insomma credo poco, bisognerebbe cambiare i trattati e questo non mi pare che siamo davanti.
0: Ero già preoccupato, professore, la sua lucida analisi mi ha gettato nello sconforto. Cioè, siamo in uno scenario molto inquietante.
1: Siamo di fronte a uno scenario perlomeno molto complicato e io inviterei tutti a guardare all'essenza e a non a discutere qual è la regola particolare con la deroga possibile secondo le regole europee, di guardare un attimo la sostanza, che non vuol dire aprire i rubinetti e fare finanza allegra, il contrario.
2: Grazie professor Tria.
0: Buongiorno e buon lavoro, speriamo di sentirla presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora io lo dico, voglio un concorso di idee per costruire una grande piramide di acciaio e cristallo, grande come quella di Cheope, che si stagli nel cielo dell'Abaro. E che contenga.
2: E ci vuoi mettere dentro Alberto Fazzolo.
0: Alberto Fazzolo, esatto.
2: Così che lo possiamo andare a vedere tutti senza
0: concorso
2: che sia pericoloso.
0: Concorso di idee. Voglio questa grande, enorme costruzione che Saxa Rubra sembri una caccola al confronto.
3: Buongiorno,
0: gli orribili condotteri di Saxa Rubra. Sì, perché possiamo dire un'altra cosa a chi non conosce Roma, Saxa Rubra è proprio un cesso dal punto di vista architettonico, è una specie di villaggio di fantascienza, di cemento, brutto, mamma mia, povera Rai.
3: Il progetto prende spunto da un progetto di un carcere in Brasile, un carcere di massima sicurezza.
0: Ma stai scherzando, è vero?
3: È vero. E poi l'hanno adattato a Centro Rai, però non cambia molto. Si capisce anche guardandolo da fuori che è un qualcosa che incute terrore. Comunque sono favorevole a questa piramide di vetro che proponi, però l'importante è che nell'ottica e nella tradizione dell'edilizia spontanea delle borgate romane venga costruita a nottetempo senza permessi edilizi. Questo è l'unico vincolo che metto.
0: Bravo,
2: bello, bello.
0: Così non
2: bello,
0: lo viene
2: Alberto
0: a sapere Montanari.
2: Chiamare l'edilizia spontanea, è bello, una bellissima definizione.
0: Alberto, vorrei solo che tu mi dicessi cosa pensi. Non ho mai visto questa alleanza conservativa Montanari Rampelli, è proprio sconvolgente. Fra l'altro Rampelli lo vogliono candidare, lui vuole provarci questa volta, se la Meloni gli consente, di fare il sindaco di Roma. Ma te lo immagini che bello Roma governata da Rampelli?
3: Ah, non ci voglio neanche pensare. Comunque in questa polemica voglio pormi un po' di traverso, perché da romano non mi al netto di tutte le strumentalità, appunto, chi ci vede già all'inizio della campagna elettorale e quant'altro, quindi non credo in quello che dice, lo fa solo in maniera strumentale, però da romano io non è che mi fidi troppo di quando arriva qualcuno che dice vi cementifichiamo qualcosa gratis. Diciamo che il consumo di suolo dentro Villa Borghese secondo me si potrebbe tranquillamente risparmiare, e se si volesse fare, a mio avviso, una nuova costruzione dentro Villa Borghese per ospitare queste gallerie, nessun problema, ci sta il bioparco che andrebbe chiuso e si può fare.
0: Come andrebbe chiuso il bioparco? Vuoi chiudere il giardino zoologico?
3: Ma certo, perché dobbiamo tenere le bestie in gabbia, poverine? Spostiamolo in estrema periferia, in campagna. Ma non è il fondamentalismo, tenete poveri animali in gabbia, è un posto piccolo, in un angoletto di Villa Borghese, se li devi tenere da qualche parte, il bioparco, perché non lo vogliamo più chiamare zoo, perché comunque ha dei valori diversi, diamogli degli spazi adeguati in un posto in campagna, non nel centro della città.
0: E poi possiamo mettere Giuliano nella gabbia dei leoni, è stupendo, bravo, bravo.
2: Io ci sto a condizione che rimangano, anche i leoni e sarà peggio per loro. Però
0: ma scusa, il concorso di idee potresti vincere, Alberto, non la dovevi dire questa idea, mo te la copio.
3: Beh, ce la proponiamo tutti insieme, facciamo la cordata.
2: No. Io sono per il mantenimento del bioparco e per cementificare. Veniamo alle notizie di oggi, caro Alberto, invece, al di là dei nostri scherzetti del mattino. Trump attacca, invece non attacca, lo hanno fermato gli arabi. Cosa è successo davvero?
3: Secondo me non attacca perché c'è stata un'intesa con la Cina e questa intesa la comunicheranno a Putin quest'oggi, quindi probabilmente ci sta...
2: Che è andato da Xi Jinping.
0: Cioè esatto, lo sai tu e non la sa Putin, scusa, glielo comunicano oggi, lo sai all'Abaro e non lo sa Putin.
3: Non la sa nessuno, però è evidente che dopo la visita di Trump da Xi e dopo che Trump ha sospeso gli attacchi all'Iran, ci sta dietro un accordo con la Cina, perché sono quelli i grandi attori che determinano gli esiti o comunque gli sviluppi della guerra, e probabilmente Putin verrà informato di quello che è stato deciso in quell'occasione, che potrebbe essere anche un qualcosa di non svantaggioso per la Russia, badate bene, perché proprio oggi gli USA hanno prorogato gli USA hanno prorogato i 30 giorni la sospensione delle sanzioni contro il petrolio russo, quindi può essere che si sia trovata un'intesa tra questi tre soggetti che andrà a discapito di chi di questa partita non è stato parte, quindi in primis l'Unione Europea, anche perché ora ci concentriamo molto sulle questioni legate agli approvvigionamenti energetici, che per noi sono fondamentali, sono vitali, però attenzione che l'Iran adesso vorrebbe mettere delle nuove gabelle sui cavi internet sottomarini, e uno dice beh, a me cosa importa, non mi guardo i siti arabi. Beh, non è proprio così, perché buona parte del trading finanziario anche dell'Unione Europea passa su quei cavi, quindi se si dovesse mettere una tassazione sul traffico che passa, beh, ci potrebbero essere ripercussioni per tutti noi, quindi gli sviluppi sono davvero imprevedibili in questo momento, però di sicuro l'unica certezza è che l'Unione Europea non fa parte di nessun accordo che possa essere trovato.
0: Scusa, ma non abbiamo ancora sentito la tua analisi su quello che si legge molto contraddittorio sui giornali di oggi, ma Hormuz è finita dopo l'appello dei paesi del Golfo? Hanno detto a Trump smetti di rompere il cazzo all'Iran, scusa, più o meno così.
3: Beh no, non è finita per niente, al momento la controlla totalmente l'Iran e dipende se trovano un accordo sul resto. I paesi del Golfo stanno provando a investire cifre strabilianti per cercare di fare due oleodotti che possano aggirare lo stretto, e sono un oleodotto che punta sul Mar Rosso e un altro poco dopo lo stretto di Hormuz. E se dovesse, e comunque sono oleodotti che dovrebbero portare sui 3,6 milioni di barili al giorno, il secondo si chiama Fujairah, se investono queste cifre così grosse, è vero che hanno i soldi e la capacità per farlo, ma è perché non hanno nessuna certezza sulla possibilità di stabilizzazione della cosa, sanno che ormai Hormuz se lo sono accavarrato gli iraniani e difficilmente in un accordo di pace ci potrà essere una qualche forma di collettivizzazione dello stretto, anche perché io ci tengo a collegare su almeno quello che fanno anche in altri paesi, mediaticamente collegare due fenomeni, quindi quello che succede a Hormuz, in cui l'Iran si sta prendendo delle acque territoriali che non sono sue a tutti gli effetti, ha esteso il proprio controllo sullo stretto di Hormuz, è speculare a quanto sta facendo Israele nel Mediterraneo orientale, in cui si prende il diritto di anche in acque territoriali altrui di assaltare e abbordare delle navi come quelle della Freedom Flotilla. Quindi il discorso che fa l'Iran è: se vale per Israele, vale pure per noi; se salta il diritto della navigazione nel Mediterraneo, noi lo facciamo saltare nel Golfo Persico. E beh, da questo punto di vista puramente tecnico è difficile dargli torto.
2: Beh, non c'è bisogno di dargli torto quando in questi casi sia Israele da una parte che gli Stati Uniti dall'altra hanno dimostrato che il torto lo si dà con aggressioni e bombe. Senti, visto che sei informato sui colloqui che si sono svolti a Pechino e che si svolgeranno, ne viene fuori la notizia che quelli che si sono appena conclusi tra Xi Jinping e Trump era nel mirino la Corte Penale Internazionale.
3: Beh, ovviamente si giocano pure quello, serve un salvacondotto per Netanyahu. È impensabile di fare un accordo di pace che
2: Invece per Putin no.
3: Beh, non penso che la Cina si stia a strappare le vesti per cercare di far ritirare un mandato d'arresto per Putin. A Putin interessa marginalmente e comunque non, la Cina non si esporrebbe su questa cosa. Se Netanyahu ha messo sempre al centro della sua azione politica la propria anche condizione personale, perché ricordiamolo che al di là delle accuse di genocidio, Netanyahu ha anche dei problemi di natura interna per affari non militari, mettiamola così. Quindi ha sempre condizionato la propria azione militare politica Netanyahu in virtù della propria posizione giuridica. Putin se ne interessa fino a un certo punto, Putin disconosce le scelte di quella corte. Comunque Putin è un personaggio che esce poco dal proprio paese, e soprattutto se esce va nei paesi amici o con i quali ha continuità territoriale, cosa che per la Russia è molto facile, si estende su due continenti, arriva fino a ridosso degli Stati Uniti, quindi può tranquillamente andare anche negli Stati Uniti come è andato in Alaska di recente, e nessuno gli dice nulla. Non ha bisogno di ottenere agibilità politica girando i mandati della Corte Penale Internazionale.
2: Cosa di cui invece ha bisogno questo povero Netanyahu, costretto in uno staterello da niente,
3: come si muove,
2: certo, un paesino
3: è geografica.
0: Arrestatelo
2: Siamo arrivati
0: al perché
2: voi,
0: non ti farebbe piacere
2: a lui.
0: Ma non ti farebbe piacere un bell'arresto di Netanyahu per i crimini di guerra che sta commettendo? Sarebbe il gesto educativo fondativo di un nuovo diritto internazionale, prenderlo delle teste di cuoio e strascinarlo in tribunale, possibilmente ammanettato.
2: Bisogna sognare in maniera un po' più corposa, caro Luca.
0: Sarebbe bello
2: un po' più corposa, perché per il momento è il trattamento che lui ha dedicato ai vostri amici della Global Flotilla.
0: Riuscirete
2: a farlo anche voi.
0: Sì, nostra patria, il mondo intero, dicevano i grandi padri del socialismo italiano. Senti,
2: per il momento l'ha fatto lui. Eccolo.
0: Tu che anche oggi hai ravanato nel sublimem, ti volevo chiedere, hai una morale di questa puntata?
2: Sublimen o sublimen?
0: Sublimen.
2: Sotto
0: tu dici
2: sotto il
0: fango, dicevano in latino.
2: Ma caro mio,
0: sotto la
2: invece
0: linea
2: nel
0: di
2: sublime, nel sublime unisci le parole. E oggi vorrei, visto che ho sentito molto di divertente sul dibattito sull'integrazione, non integrazione, follia, disagio, ricorderei Pierre Laplace, un matematico e francese, ma anche un grande politico, che diceva che la natura ride e ride molto delle difficoltà di integrazione.
0: Beh, straordinario. Ricordatevi, abbiamo solo ricominciato. Torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa
6: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Israele attacca la Global Sumud flottiglia, cattura 12 italiani, questa volta sceglie di colpire in acque di competenza di Cipro, dimostrando il totale disprezzo del diritto internazionale, delle regole della navigazione. Agisce nell'assoluta impunità, nonostante il suo presidente Benjamin Netanyahu sia considerato dalla Corte internazionale dell'AIA un criminale di guerra. Le 54 barche della missione navale umanitaria sono state bloccate mentre navigavano in acque internazionali di competenza cipriota e circondate da 2 navi militari e decine di gommoni veloci israeliani, uomini armati saliti a bordo delle barche a vela, puntando i fucili d'assalto contro gli equipaggi. Almeno un centinaio di attivisti sono stati portati su una nave militare mentre continuano le operazioni di intercettazione. Per la Global Sumud Flottiglia è la terza volta in un anno, ma le ultime 2 azioni di Israele si sono svolte in Grecia e Cipro, dunque in piena Europa. Israele rispetta il diritto internazionale, dice il ministro degli esteri Tajani, che chiede all'unità di crisi e alle ambasciate d'Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. La Turchia protesta, ennesimo atto di pirateria, ma il premier israeliano Netanyahu loda IDF e via radio dice: è stato un lavoro eccezionale. Il resto è silente, incapace di una reazione che possa ristabilire lo stato del diritto. Israele considera le attività della flottiglia a supporto di Hamas, ma non esiste uno straccio di prova che quello che sostiene il ministro degli esteri israeliano sia vero. Sono scattate le proteste in tutta Italia con manifestazioni di piazza. Siamo in una delle pagine più vergognose del superamento del diritto marittimo internazionale, della libertà di navigazione in alto mare, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone, martedì 19 maggio, siamo arrivati al nostro appuntamento quotidiano, dico nostro perché voi sentite solo la mia voce, ma insomma in realtà a monte c'è tutta una squadra che lavora alacremente alla ricerca di ospiti, alla ricerca di tanti argomenti da approfondire. Il risultato è appunto Tutti ne parlano, la trasmissione che Giornale Radio vi propone ogni mattina dalle 9 alle 11, meglio un po' dopo le 9 e un po' prima delle 11. Dai che si va, Mumford & Sons featuring Pharrell Williams, Good People.

Oggi è una bella giornata di sole, giornata ideale per inforcare la bicicletta e via verso mondi lontani. C'è chi usa quotidianamente la bici per andare al lavoro, chi la usa per allenarsi, poi ci sono persone che hanno deciso di usarla per attraversare il mondo. Mamma mia che invidia, è una di quelle cose che avrei voluto sempre fare. E dice: cosa avresti voluto fare a 20 anni, a 30 anni? Girare il mondo in bicicletta. Poi, siccome sono pazza, mi sarebbe piaciuto girarlo anche a piedi, ma di questo ne parleremo un'altra volta, delle mie follie. Dicevo, persone, gente che gira il mondo in bicicletta, sono dei veri e propri pionieri moderni, capaci di affrontare qualsiasi avversità, deserti, ghiacciai, montagne, salite, discese, macinare migliaia di chilometri spinti soltanto dalla forza delle gambe e anche dalla voglia di scoprire cose nuove. Uno dei viaggi più incredibili mai compiuti in bicicletta è quello del britannico Mark Beamon, che nel 2017 ha battuto il record del giro del mondo pedalando per circa 29.000 chilometri in appena 78 giorni, una media impressionante di quasi 400 chilometri al giorno attraversando Europa, Asia, Australia e America del Nord. Ma i viaggi estremi in bicicletta non sono solo questione di velocità, ovviamente. C'è chi sceglie di rallentare e di trasformare il viaggio in una vera e propria esperienza di vita, come l'italiana Paola Gianotti, che ha fatto il giro del mondo in bicicletta percorrendo oltre 29.000 chilometri in 4 continenti, affrontando incidenti, beh, di tutto, no? Quando poi fai questi giri in bici, insomma, delle cose ti capitano, no? Magari anche spiacevoli, incidenti, quindi temperature estreme e lunghissime tratte in solitaria. E ci sono poi le imprese ai limiti dell'impossibile. Alcuni cicloviaggiatori hanno attraversato la Mongolia pedalando per settimane senza incontrare quasi nessuno. Altri hanno sfidato il gelo dell'Alaska o le strade sterrate della Patagonia, dove il vento laterale può letteralmente buttarti giù dalla bici. Tra i percorsi più leggendari c'è la Panamericana, una rete stradale che collega l'Alaska alla Terra del Fuoco. Sono oltre 30.000 chilometri tra deserti, foreste tropicali, grandi città e passi andini a oltre 4.000 metri di quota. È un sogno per moltissimi viaggiatori su due ruote. Negli ultimi anni il cicloviaggio, magari non così estremo, è diventato anche un simbolo di turismo sostenibile. Sempre più persone scelgono la bici non solo per sport, ma per conoscere i territori in modo lento, in modo autentico e rispettoso dell'ambiente. In bici non attraversi semplicemente un luogo, in bicicletta lo vivi quel luogo, senti il vento, senti la fatica, senti gli odori e poi incontri le persone, tanta gente, ed è forse questo il segreto che accomuna tutti i grandi viaggiatori in bicicletta. Non conta soltanto la meta, ma tutto quello che succede lungo la strada, ed in fondo è proprio quello che sta vivendo anche il 19enne comasco Ludovico Muretti, partito da Cermenate per fare il giro del mondo in bicicletta, un viaggio che durerà anni attraversando continenti e culture diverse, con pochi soldi in tasca, una tenda e tanta curiosità verso il mondo. Girare il mondo in bicicletta, ne parleremo tra poco con Ludovica Casellati, giornalista specializzata in cicloturismo.

0: Ludovico Muretti, 19 anni, dopo un viaggio di preparazione da Como a Lisbona, ha iniziato la sua avventura più ambiziosa, il giro del mondo in bicicletta. Partito da solo a Cermenate, prevede di tornare a casa nel 2029, dopo circa 50.000 chilometri, attraversando Europa, America, Australia e Asia. Lui è appassionato soprattutto di paracadutismo, vive il viaggio in modo minimalista, spendendo circa 4 euro al giorno, dormendo spesso in tenda o nei giardini delle persone che incontra lungo il percorso. E per lui il viaggio è soprattutto un'esperienza umana e culturale, ispirata dal cicloviaggiatore Mattia Miraglio, con l'obiettivo di motivare altri giovani a partire e inseguire i propri sogni. Ludovica Casellati invece è giornalista specializzata in cicloturismo e turismo sostenibile e fondatrice del portale viaggiinbici.com. Buongiorno Ludovica.
1: Buongiorno, buongiorno Vicky, buongiorno a tutti.
0: Ludovica, quante storie hai sentito come quella che ho appena raccontato di Ludovico Muretti, che si butta in bicicletta e via, parte in bici verso mondi non lontani ma lontanissimi?
1: Ma guarda, sempre di più devo dire, ed è bellissimo che i giovani vogliano provare, che evidentemente possono anche farlo, provare queste esperienze che sono un po' estreme. L'ultimo giovane che ha fatto qualcosa di straordinario è anche un italiano, un umbro, che si chiama Lorenzo Barone, non so se l'hai sentito, che dopo dopo aver percorso tutto il Sahara in bicicletta, si è imbarcato con una barchettina a remi, una barca a remi, e ha attraversato l'oceano Atlantico, è sbarcato nella Guyana francese e poi da lì ha attraversato in bicicletta l'Amazzonia. Non pago, ha scalato pure una montagna, la seconda credo più alta del mondo, e poi ha concluso il suo viaggio di molti mesi, ma una fatica fisica, è una prova, molti di questi viaggi sono una prova proprio con se stessi, perché si è soli. Li si affronta in solitudine.
0: Però adesso, Ludovica, senza arrivare a questi viaggi così proprio, questi sono super estremi, no? Sembra esserci proprio una nuova generazione che rifiuta il turismo mordi e fuggi per cercare questo tipo di esperienze, no? Che sono le esperienze più autentiche, se vogliamo.
1: Sì, anche noi in Italia adesso senza strafare,
0: sì,
1: con tutti siamo messi nelle condizioni, grazie a queste infrastrutture verdi che stanno fiorendo ovunque in tutta Italia, possiamo fare delle esperienze, dei weekend, delle settimane.
0: Vero.
1: Attrezzarci più o meno sì come ci pare, cioè anche un po' più comodamente possiamo farlo, senza avere, c'è chi lo fa, si chiama bikepacking, no? Andando in giro con pochissimo bagaglio solo sulla bici, piuttosto che invece attrezzarsi per farsi portare la valigia per fare un viaggio in bicicletta,
0: certo,
1: da un hotel a quello successivo. Insomma,
0: tu
1: le
0: racconti questi viaggi nel tuo portale? Viaggi in bici?
1: Io li racconto su viaggiinbici.com e poi lì promuoviamo attraverso il Green Road Award, che è l'Oscar italiano del cicloturismo, che accende i riflettori su tutte le regioni d'Italia, sui grandi passi avanti che stanno facendo tutte in questo settore, perché devo dire siamo arrivati all'11ª edizione e in questi 11 anni abbiamo visto davvero crescere, quasi si fosse innescata una gara virtuosa, crescere le infrastrutture verdi in tutte le regioni, ma crescere anche esponenzialmente il numero dei cicloturisti, anche italiani.
0: Perché anche perché sempre più territori investono su ciclovie, no? Percorsi verdi, anche ospitalità bike friendly.
1: Sì, sai qual è la cosa che a me piace tantissimo del cicloturismo? Che fa crescere i territori, cioè quello che c'è tra una città e l'altra.
0: È vero.
1: Crea posti di lavoro anche per i giovani che possono restare nelle loro case. Ti faccio un esempio virtuoso che mi ha molto colpito. Noi tanti anni fa abbiamo premiato un percorso nato da un'associazione in Sicilia che va da Trapani a Catania, si chiama Sicily Divide, proprio taglia la Sicilia e va nell'entroterra. E cos'è successo? È successo che questo percorso, pur essendo solo su traccia GPX, attenzione, neanche segnalato, perché appunto è lunghissima, ha dei dislivelli anche importanti, beh, ha fatto sì che giovani all'interno, che avevano dei piccoli appartamenti, delle piccole case nell'entroterra siciliano, le hanno trasformate in bed and bike per ospitare tantissimi ciclisti che vanno a percorrerlo. Quindi questo è il bel segnale del cicloturismo, della bike economy.
0: Non è solo una questione ecologica, non è solo una questione ecologica, anche proprio di approccio al territorio e anche alle persone, no? Alla gente.
1: Sì, sì, è vero. Allora, è una questione noi parliamo di turismo sostenibile perché è vero, è una fruizione gentile del territorio, quella del ciclista, perché non inquina, perché fa del bene anche a se stesso, perché fa benissimo pedalare. Ma è anche proprio una questione poi di lentezza, di modalità in cui uno si mette, no, nel viaggio, una modalità lenta, una modalità che ti permette di conoscere i luoghi, le persone, l'enogastronomia, con questo approccio, devo dire, molto molto più efficace, perché poi ti rimane molto del viaggio in bicicletta, ti rimane molto, certo, di tutto quello che incontri lungo il percorso.
0: È un po' come il turismo dei cammini, no? Che vedi tutto da vicino.
1: Assolutamente
0: sono
1: così.
0: Due modalità molto simili.
1: Sì, la bici, dico io, ti consente di coprire forse delle distanze,
0: certo,
1: un po'
0: maggiori,
1: più importanti. Sì, perché non tutti possiamo permetterci, chiaro, di così prenderci un mese, 15 giorni. La bicicletta ti permette quel giusto mezzo, dico io, che ti consente di andare anche a quella giusta velocità.
0: Senti, che profilo ha oggi il cicloturista medio?
1: Beh,
0: perché non sono
1: ampio.
0: solo sportivi allenati, no? Ci sono anche le famiglie, ci sono anche over 60, ci sono anche viaggiatori occasionali, non, no? È aperta a tutti.
1: È assolutamente aperta a tutti, e questo mercato, diciamo così, nel turismo si è ancora più aperto grazie all'e-bike. Perché che molti storcono il naso e dicono: oddio, la bicicletta pedalata assistita, attenzione, non è il motorino, è quella che ti assiste e ti restituisce i watt che magari le tue gambe non hanno, non ha un acceleratore, ha una, diciamo, è l'aiutino, è quell'aiutino che ti permette o di coprire una distanza maggiore rispetto a quella che il tuo allenamento ti consente, oppure un dislivello superiore all'allenamento, e questo fa sì che oggi il profilo del cicloturista sia molto più ampio, perché tutti possono permettersi un viaggio, un weekend o dei percorsi in bicicletta, proprio grazie anche a questi aiutini.
0: Senti, secondo te, Ludovica, il cicloturismo può essere una risposta all'overtourism?
1: Sì, lo è in sé proprio, perché ti fa scoprire territori sconosciuti, è proprio questa il suo grande valore, cioè ti porta proprio fuori dai percorsi tradizionali del turismo, perché l'entroterra pugliese sta investendo molto, l'entroterra della Calabria, l'Abruzzo stesso, ma tutte le regioni che magari nelle stagioni, nell'alta, quella che noi chiamavamo l'alta stagione,
0: sì,
1: che è quella estiva,
0: luglio,
1: ecco,
0: agosto,
1: l'entroterra, allora diciamo la verità, col caldo non si pedala bene, quindi il cicloturismo ti permette di andare in territori magari un po' più freschi d'estate, oppure ti permette di pedalare nelle stagioni quelle più belle, che sono la primavera e l'autunno,
0: certo, quelle di mezzo,
1: offre appunto questa opportunità. Per cui è proprio la risposta all'overtourism.
0: Un consiglio per chi magari sogna di fare un viaggio in bici, però non ha mai osato tanto. Adesso non parliamo di attraversare il mondo,
1: di affidarsi a un tour operator, forse la prima volta, anziché così, anche se oggi molte regioni offrono dei percorsi facili, semplici. Noi fra un po' ci troveremo a pedalare in Liguria sulla Cycling Riviera, allora quella è un'infrastruttura che tutti, anche le famiglie, possono concedersi di fare in un fine settimana sul mare. soprattutto in questa stagione, perché su sede protetta ed è una ciclovia a strapiombo sul mare.
2: Quanti chilometri? È particolarmente
1: allora,
2: bella.
1: Stanno
2: quella.
1: Inaugurando, è particolarmente bella perché è un'ex ferrovia dove passavano i trenini. Una volta erano a strapiombo sul mare, offrivano dei panorami veramente suggestivi. E oggi va da Imperia e quindi stanno inaugurando proprio delle nuove tratte. E si estende tutta la parte, appunto, la parte ovest della Liguria, per cui piacevolissima.
2: Che bellezza,
1: davvero.
2: Che bellezza. Senti, non c'è il rischio che il viaggio diventi più contenuto social che esperienza reale? Perché poi bisogna goderselo senza pensare troppo a cosa pubblicare. Altrimenti quando è che ti rilassi? Stai lì sempre sulle spine, no?
1: Sai che proprio oggi è diventato così, perché anch'io che guardo i social vedo che chiunque ormai ti dà delle informazioni, però la bellezza è anche questo, che tu hai dagli altri tante informazioni. La cosa brutta è che forse te ne danno troppe, non ti lascia poi il sapore della scoperta.
2: La sorpresa e la scoperta. È vero. Ludovica,
1: quello,
2: ti ringrazio. Ti ringrazio, Ludovica Casellati, specializzata in cicloturismo e turismo sostenibile, fondatrice del portale viaggiinbici.com. Buona pedalata a te. Grazie per essere stata con noi. Adesso breve pausa e poi torniamo.
3: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 9 e 32 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
3: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: No, mi piace perché io prima ho parlato di una giornata di sole, diceva oggi è una bellissima giornata di sole, subito smentita dagli amici del meteo. Maggio instabile, vento, pioggia, però oggi è il 19 maggio, Dalla bicicletta alle automobili, in Italia si viaggia su auto che hanno in media 12 anni di vita, ne parlavamo giusto ieri con un sociologo. Bene, parleremo delle auto vecchiotte che girano sulle nostre strade, lo faremo con Andrea Polo fra pochi istanti, e poi parleremo di un evento che si apre proprio oggi a Milano, l'iWeek. Sentiremo Francesco Massardo in diretta da Fiera Milano Rock.

Le nostre automobili stanno invecchiando insieme a noi e purtroppo ci costano sempre di più. Secondo l'ultimo studio di Facile.it, basato su ben 12 milioni di preventivi, l'età media delle auto in Italia ha toccato il record di 12 anni e mezzo. Ma il problema non è solo l'officina o il carburante, un'auto

0: mica, no, non ci, no, mi capita. Io ne avevo una bellissima, color carta da zucchero, era una meraviglia. Quando pioveva non partiva, ma chi se ne importa? Era talmente bella.
1: E pazienza, infatti tutti siamo stati affezionati. Nel mio caso la tua Diana era una Opel Corsa rossa meravigliosa, si chiamava,
0: vedi?
1: Teresa.
0: Teresa, no, la mia non aveva un nome, però era veramente una meraviglia. Va bene, a parte queste cose nostalgiche, torniamo a noi. Siamo diventati un paese di auto d'epoca, insomma, magari poi d'epoca,
1: auto
0: vecchie.
1: Esatto.
0: Che è diverso, che è un po',
1: differente
0: la cosa.
1: Notevolmente diverso. È un parco auto che diventa sempre più anziano, innegabile dirlo, è un parco auto che di conseguenza diventa più oneroso da mantenere, sia per i costi di manutenzione, come tu dicevi, sia anche per quelle che sono i costi connessi al veicolo, uno per tutti, proprio l'assicurazione, perché fondamentalmente tra i parametri che vengono considerati per calcolare il premio dell'RC Auto c'è anche la rischiosità data dal singolo veicolo, no? E presumibilmente, ovviamente si parla sempre di medie, di statistiche, cose di questo tipo, un veicolo più vecchio è meno sicuro e allora il più probabile che faccia un sinistro, e quindi, caro proprietario di veicolo più anziano, mi paghi di più.
0: Esatto. E il fatto è che gli italiani non hanno tutti questi soldi per cambiare la macchina, capito? Cioè il problema sta là.
1: No, ma infatti, se tu ricordi, qualche mese fa parlammo ai tuoi microfoni sempre di un'altra indagine che avevamo fatto noi, in cui si diceva proprio quello: non la cambio perché nell'ordine uno funziona ancora benissimo, è quello che ti dicono,
0: sì.
1: e non è soldi per cambiarla, che è un altro elemento non trascurabile. Il funziona ancora benissimo, poi però attenzione, perché come dicevo bisogna veramente tirare la riga e capire quanto noi stiamo spendendo, perché comunque, al di là del fatto che funzioni benissimo, ci sono dei costi legati ad esempio al bollini dell'inquinamento, a quelli che sono le revisioni, tutti quelli che sono i costi obbligati che un veicolo vecchio, non d'epoca, ribadiamolo, comunque ha.
0: Non paga nemmeno il bollo l'automobile d'epoca, no?
1: Esatto,
0: è esente bollo,
1: però deve essere d'epoca, per l'appunto.
0: Però deve essere d'epoca. No, stavo pensando, forse conviene pagare la rata dell'acquisto per un'automobile nuova piuttosto che pagare un sacco di soldi per revisioni continue, per assicurazione che schizza alle stelle, no?
1: Allora, guarda, come abbiamo avuto più volte modo di dire, in tanti ambiti, anche delle bollette, bisogna guardarsi intorno e capire quelle che sono le vere necessità che noi abbiamo, perché ad esempio un altro elemento che sta prendendo molto piede in Italia negli ultimi anni è il noleggio a lungo termine. Può essere una soluzione per noi, per quello che facciamo, calcoliamo, facciamoci aiutare.
0: Sta crescendo molto il noleggio
1: tantissimo
0: a lungo termine, vero?
1: Sta crescendo tantissimo, intanto perché c'è molta più offerta e quindi chiaramente questo aiuta, ma poi anche perché ovviamente stanno cambiando tante esigenze. Io ricordo quando ero piccolo, io ogni patentato in casa aveva la sua macchina. Oggi non sempre così, per tantissime ragioni, e quindi in alcuni casi anche a livello familiare, mentre invece un tempo, diciamo, il noleggio a lungo termine, il leasing, così si chiamava, soprattutto quello che c'era presente all'epoca, era legato solo e soltanto alle professioni di commercio, come potevano essere gli agenti di rappresentanza, per dire. Oggi non è più così.
0: Tu hai detto più auto, una volta c'erano più auto all'interno della stessa famiglia, ma io voglio ribadirlo per l'ennesima volta, perché ultimamente lo sto dicendo spesso, oggi i ragazzi non corrono neanche più dietro alla patente, no? Per cui non c'è nemmeno più tutta questa, infatti, questa foga, questa fretta di conseguire la

0: La patente.
1: Sì, esatto. Noi a 18 anni e 30 secondi eravamo pronti lì con il nostro bel foglio rosa per fare l'esame della patente. Oggi non è più così. Non
0: col è più foglio così. Rosa tra i denti, è presente proprio così.
1: Ma se l'ho presente, sì, l'ho fatto, per cui
0: l'hai fatto.
1: Sarò molto
0: Senti,
1: presente.
0: Torniamo invece alle nostre automobili vecchiotte. Diciamo anche che se la macchina ha troppi anni, le compagnie si rifiutano proprio di offrirci, diciamo, determinate tutele, no?
1: Sì, allora. L'RC auto deve essere fatta comunque, l'RC auto è l'unica, certo. In cui c'è l'obbligo a contrarre, così si chiama. Poi magari se te la faccio pagare 14.000 euro tu vai da un'altra parte, però l'obbligo c'è. Poi altre cose non è che si rifiutano, però te le sconsigliano. Una macchina di 15 anni non ha senso assicurarla per il furto, per dirtene una su tutte. Perché
0: anche perché chi te la piglia?
1: Paghi di assicurazione più di quanto non sarebbe eventualmente il rimborso che ti viene dato. Su un'auto così vecchia forse probabilmente ha più senso fare invece...
0: Ma che c'è il fiatone, Polo? Ma
1: sono
0: dove sei Stefano? Stai salendo le scale, dove sei?
1: No, le ho già salite mentre parlavo con te e ti pregherei di apprezzare il fatto che non sono morto, peraltro. No, però ad esempio un'auto vecchia ha più senso assicurarla come garanzia aggiuntiva per l'assistenza stradale, per dirtene una su tutte. Perché come dicevi tu, chi se la piglia probabilmente se la deve pigliare il carro attrezzi, però
0: certo.
1: Meglio
0: allora,
1: che ci sia chi
0: messaggi,
1: ce lo paga.
0: messaggi, buongiorno a tutti, che la mia auto funzioni benissimo, lo dice il meccanico a cui faccio fare continue revisioni, ha 9 anni, vorrei tanto cambiarla magari con una ibrida, ma da pensionata non me lo posso permettere, dice Daniela. Tutti hanno tutti queste possibilità economiche.
1: Daniela non ha tutti i torti, però Daniela deve fare un po' il conto di quanto le costano tutti i controlli di cui ci ha detto, perché rischiano di alla fine della fiera di costarle più di un'auto ibrida presa a rate magari.
0: Bene, c'è una sorta di mappa geografica in questo vostro studio? Perché poi l'Italia non viaggia alla stessa velocità. Vediamo quali sono le regioni dove circolano i veri e propri veterani della strada.
1: Allora, i veterani o le carampane, se preferisci.
0: Non dica così, Polo.
1: Sono soprattutto al sud, Calabria e Sicilia sono le due regioni dove l'età media delle auto è la più alta in assoluto, parliamo di 14 anni e 4 mesi, che è una cosa abominevole, è seguita ma veramente a un'incollatura, si direbbe in termini ippici, da Basilicata che ha 14 anni e 2 mesi e poi a seguire Puglia e Sardegna molto più giovani, si fermano a soli 14 anni, per cui tu capisci che
0: però vedi
1: ovviamente...
0: tu dici abominevole, no, però dipende anche dall'uso che ne fa uno dell'automobile. Se uno la usa solamente per andare al supermercato e ritorno, ma perché dovrebbe cambiare macchina? No, non credi?
1: Il discorso è uno che lo usa per fare avanti e indietro dal supermercato e ritorno, ha bisogno della macchina?
0: Dipende, se il supermercato sta a 5 km magari sì, perché con le borse sarebbe complicato. Che faccio, vado in giro col carrellino? Sì, potrebbe.
1: Ma bisogna veramente, come dicevamo prima, farsi i conti, perché se anche la tengo in garage io posso non spendere di benzina, ma comunque l'assicurazione la devo fare, il bollo devo fare, le revisioni le devo fare, per cui è quello che ti dicevo, bisogna mettere in fila tutte queste spese e capire se veramente stiamo risparmiando tenendo la stessa macchina, o magari ci converrebbe prenderne una più piccola se dobbiamo fare veramente il tragitto soltanto da casa al supermercato, però più nuova, e quindi non dobbiamo fare la revisione ogni anno.
0: Messaggio din dong, sono un tecnico meccatronico, devo dire che le auto moderne sono sempre guaste, quelle vecchie con meno elettronica non si rompono mai. Quanti anni ha la tua automobile, Andrea?
1: La mia purtroppo ne ha due, perché per l'appunto ho dovuto stremato dai continui costi di manutenzione obbligatoria, la mia precedente che ne aveva 10, ho deciso, dopo aver tirato la riga di cui parlavo, di cederla. Quello che dice l'ascoltatore è purtroppo vero, è un po' la scoperta dell'acqua calda, l'uovo di Colombo se preferisci, ma è quello che dicevamo tutto, no? Come i cellulari moderni che si rompono alla prima caduta, o che durano appena 2 anni, mentre i primi cellulari che avevamo prendevano anche sotto la sabbia e duravano probabilmente più di una messa gregoriana. Quello che diceva lui è altrettanto vero per le macchine, per cui siamo assolutamente concordi su questo fatto, però purtroppo dobbiamo avere a che fare con questa realtà e gestirle.
0: Allora, prima hai detto Calabria, Sicilia, maglia nera per queste automobili diciamo vecchiotte, al contrario è al contrario invece la Toscana è la regione più giovane d'Italia, con un'età media di 11 anni e 5 mesi. Com'è che i toscani cambiano la macchina così un po' più spesso?
1: Intanto i toscani abbiamo scoperto qualche tempo fa dover far fronte a dei prezzi assicurativi molto alti, quindi probabilmente questa è anche un'altra delle ragioni per cui comunque lo abbassano. E poi al di là degli scherzi, non possiamo non mettere in evidenza che la classifica dell'età auto e va un po' di pari passo con quello che è il reddito medio nelle regioni, per cui abbiamo visto che le auto più vecchie sono in quelle che sono le regioni con i redditi più bassi.
0: I redditi più, certo, cioè al contrario, i redditi più alti. Va bene, Andrea, è andata anche oggi, grazie, ti lascio alle tue passeggiate romane. No, oggi c'è un appuntamento importante, c'è la conferenza di Facile, vero?
1: È una conferenza stampa di cui, se vorrete, parleremo più avanti, ovvero quanto ci costa la nostra indecisione? Tanto.
0: In che senso? Indecisione in che senso? Su cosa?
1: In termini di bollette, in termini di assicurazioni, proprio, ad esempio, per cui non poco, te lo dico, ci costa.
0: Bene, va bene, ne parleremo. Va bene, grazie ad Andrea Polo, grazie facile.it, buona permanenza a Roma, musica, e poi c'è Francesco Massardo. Sometimes

0: Milano oggi e domani ospita la 7ª edizione dell'AI Week a Fiera Milano Ro, uno dei principali eventi europei dedicati all'intelligenza artificiale, con oltre 25.000 partecipanti attesi, 700 speaker internazionali e 250 aziende sponsor. Come intuibile, non è una semplice fiera, è piuttosto un ecosistema che unisce formazione, innovazione e business, con l'obiettivo di raccontare l'impatto concreto dell'intelligenza artificiale su economia, lavoro e società. Potevamo mancare noi di Giornale Radio a un evento così importante, ma non scherziamo davvero. Così ci abbiamo mandato quello che di noi è più vicino a questo mondo, Francesco Massardo. Buongiorno.
1: Ciao Vicky, grazie per la bella introduzione, buongiorno, eccomi qua proprio dai piedi, diciamo, della fiera.
0: Eccoci.
1: Perché parlavi di grandi numeri, visivamente ti posso dire che mi sembrano abbastanza rispettati, insomma, a giudicare dalle code che si stanno formando qui all'ingresso.
0: Quella che ci dai è un'assoluta anteprima, perché in realtà devono ancora... hanno tagliato il nastro, no o sì?
1: No, beh, allora diciamo il momento inaugurale vero e proprio sarà la conferenza stampa, che è programmata per le 13 circa, ci sarà anche il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo. La fiera sta comunque aprendo, in questo momento sono proprio, diciamo, all'ingresso e già tanta gente, insomma, è attesa evidentemente sia a livello aziendale, come dicevi, perché poi questo è un incontro dedicato soprattutto al mondo del business, all'opportunità di incontro tra domanda e offerta, diciamo, relativamente all'AI, però vedo anche, insomma, tanti curiosi, sicuramente anche per la stampa c'è veramente tanto da raccontare, perché sta cambiando il nostro modo di vivere l'intelligenza artificiale, e questa è un po' l'occasione, io credo, per capire l'Italia a che punto sia. Oggi ci sono tantissimi ospiti che arrivano da oltreoceano o dall'Oriente, però insomma è un'Italia che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista.
0: Non si parla solo di esposizione, ma di esperienze proprio, no? Di contenuti, di ciccia. Come si dice?
1: È così perché insomma, noi l'avevamo seguita anche lo scorso anno e devo dire che sì, erano emersi dei discorsi anche profondamente politici, se posso dire, nel senso che esistono forse due, tre visioni diverse di come dovremmo rapportarci, diciamo, rispetto all'intelligenza artificiale. Gli americani, come al solito, insomma, spingono per una maggior liberalizzazione, per un uso quasi senza limiti anche etici, mi verrebbe da dire, sull'AI. Si è parlato addirittura dell'attacco all'Iran programmato attraverso l'intelligenza artificiale. L'Europa ha creato questa grande impalcatura dell'AI Act, che sono una serie di norme invece per la regolamentazione. Ricordo lo scorso anno ospiti americani che guardavano veramente sbalorditi all'Europa, dicendo: vi state gettando, diciamo, la zappa sui piedi da soli. Però sappiamo che sono un po' due visioni del mondo che non riguardano solo l'intelligenza artificiale.
0: Eh già, è vero. Senti Francesco, ma c'è un tema, c'è una tecnologia che dominerà in qualche modo il dibattito in questa edizione?
1: Ma allora, da un punto di vista dell'interesse, diciamo, per il grande pubblico, io credo che l'intelligenza artificiale generativa sia quella che rimane sempre più affascinante. Il fatto che insomma, ormai possa quasi davvero sostituirsi all'essere umano, non solo da un punto di vista di quello che fa, ma del modo in cui pensa, e sicuramente oggi ci sarà modo di vedere l'avanguardia da questo punto di vista, e credo sarà quella che poi, insomma, ricordando anche l'esperienza dello scorso anno, attira più persone. Ricordiamo, insomma, che però l'intelligenza artificiale soprattutto ha questa capacità di elaborazione di una quantità di dati immensa, quella che sembrerebbe immensa, diciamo, per noi o per dei semplici computer, quindi chiaramente ad esempio i dati satellitari sono tra i più sfruttati in questo momento, la possibilità di scattare immagini di ampie porzioni di territorio per qualsiasi uso, dalla sicurezza allo sfruttamento agricolo, e poi elaborarli attraverso un algoritmo che in pochi secondi riesce a darci tutta una serie di indicazioni, possono rivoluzionare la grande economia. Quindi insomma credo che bisogna forse scindere tra un uso a livello aziendale, diciamo così, delle grandi aziende, e poi l'uso che ormai credo facciamo tutti noi dell'intelligenza artificiale, che ci promette un futuro molto diverso, diciamo, da oggi, una rivoluzione in corso.
0: Decisamente. Il taglio, come detto, sarà molto globale, ci saranno tanti ospiti internazionali, tanti istituzionali, da Google alla Commissione Europea, saranno tutti là in questi due giorni.
1: Sì, è così, ci sono anche proprio i rappresentanti delle grandi big tech dell'intelligenza artificiale. Peraltro, insomma, proprio ieri c'era la notizia del processo in corso tra Elon Musk e OpenAI, e quindi insomma ormai le big tech americane si stanno proprio sfidando anche in tribunale, diciamo, per guadagnare la supremazia territoriale, diciamo così. Oggi sono attesi insomma membri del CDA, di Anthropic, delle principali aziende del settore, quindi sicuramente l'America a cui guardiamo con interesse per avere un'idea di quello che potrebbe accadere nel futuro prossimo.
0: Startup ce ne sono tante, quante sono le startup che partecipano all'evento? Anche perché poi per loro sarà un'occasione vera, concreta di business.
1: Sì, questo è uno degli aspetti più interessanti. Mi dicevano insomma qualche giorno fa che è stato ampliato ulteriormente lo spazio dedicato alle startup, in particolare alle startup italiane. Avevamo commentato anche qualche dato: l'Italia cresce anche se non lo fa, diciamo, molto a livello omogeneo, nel senso che la Lombardia e Milano racchiudono quasi il 90%, diciamo, delle startup italiane. Però ecco, questo è un altro grande tema: l'intelligenza artificiale promette di essere un'innovazione democratica, nel senso che almeno sulla carta può permettere anche a piccole aziende o appunto startup di crescere in maniera esponenziale. È sicuramente una grande sfida che ha poi dei risvolti anche etici, se vogliamo, la possibilità per una volta, ecco, di sfruttare una tecnologia un po' per tutti e non solo ad appannaggio dei soliti noti. Credo che sarà tema di qualche panel interessante. Ovviamente, se raccoglierò poi qualche voce anche nel nostro collegamento di domani, ve la farò ascoltare volentieri.
0: Francesco Massardo è bravo, eh? Noi lo risentiamo domani sempre intorno a quest'ora, va bene Francesco?
1: Certo, certamente, grazie Vicky, grazie mille.
0: Grazie, ciao. Allora, Milano oggi e domani ospita la 7ª edizione dell'AI Week a Fiera Milano Ro. Adesso ci lasciamo per un po' e poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Stati Uniti, Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump sospende un attacco pianificato, determinante l'intervento degli alleati del Golfo. Israele blocca ancora la flottiglia, tra i fermati anche 12 attivisti italiani. Tajani: si rispetti il diritto internazionale. Il doppio femminicidio nel napoletano, due donne uccise in un cantiere abbandonato da un uomo reo confesso. Partita la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, studierà lo scudo magnetico della Terra che ci protegge dalle tempeste solari.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. Sospesa per ora la ripresa della guerra statunitense all'Iran, Trump, pressato dai paesi del Golfo, intravede nuovi sviluppi negoziali.
3: Ho sospeso un vasto attacco programmato per oggi all'Iran. Adesso c'è la possibilità di sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti a scatenare una guerra su vasta scala. È l'ultima presa di posizione di Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente USA, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, alla luce di possibili nuovi risvolti nelle trattative, di cui però non si conoscono i dettagli né su quali tavoli siano eventualmente maturati. Teheran deve rinunciare al suo programma nucleare e a detenere uranio arricchito, ha ribadito poche ore fa tramite portavoce la Casa Bianca. Washington ancora ieri aveva respinto l'ultima controproposta iraniana, giunta tramite i negoziatori pakistani, di una lunga sospensione del suo programma di arricchimento dell'uranio. La Repubblica Islamica avrebbe però chiesto che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ribadite infine la richiesta di una tregua duratura e la disponibilità ad una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria mortale per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. Preoccupazione per la sorte degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza, arrestati ieri in acque internazionali al largo di Cipro dopo un abbordaggio da parte delle forze israeliane. I manifestanti, oltre 300, sono stati trasferiti su una nave diretta a Ashdod. Tra le persone arrestate anche 12 italiani, il ministro degli esteri italiani.
4: Siamo in contatto con la nostra ambasciata a Cipro, la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il consolato. Abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele che devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale, e anche qualora dovessero essere fermati i cittadini italiani devono essere sempre trattati nel massimo rispetto della dignità della persona.
2: Le operazioni di recupero dei corpi dei quattro subitaliani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate nella massima prudenza. Lo fa sapere in una nota Dan Europe, l'organizzazione scientifica che con il suo team specializzato condurrà le forze maldiviane nelle difficili operazioni di recupero. I corpi delle vittime sono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro storico a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. L'uomo, che non è né cristiano né musulmano praticante, ha chiesto una Bibbia e di parlare con un prete. La pista del terrorismo viene esclusa dal Ministero dell'Interno. Attesa della convalida del fermo di Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Polena Trocchia nel napoletano.
5: I corpi delle due donne sono stati trovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Si tratta di una 29enne del Casertano e di una 49enne di origini ucraine. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zone e che ha visto un uomo entrare nel cantiere in compagnia per poi uscire da solo poco dopo con una borsetta in mano. Fermato, un 49enne di Santa Anastasia, in provincia di Napoli. Mi sono difeso durante una lite, avrebbe detto agli investigatori. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato scorso. Avevamo pattuito 100 euro, ma poi abbiamo discusso perché lei, sostiene l'uomo, voleva 50 euro in più. Quindi l'avrebbe spinta nella tromba delle scale e poi avrebbe anche provato a recuperare il corpo con una fune senza però riuscirci. Il giorno dopo l'altro omicidio, anche in questo caso, a scatenare la lite con la 49enne ucraina, sarebbero stati i soldi, 80 euro il prezzo pattuito e 35 per l'albergo. Lui invece l'avrebbe portata nelle palazzine abbandonate dove, dopo un'accesa discussione, si sarebbe difeso, a suo dire, da un'aggressione della donna, spingendola e facendola cadere nel vuoto. L'uomo è ora accusato di duplice omicidio. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, ha spiegato il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre per comprendere appieno il funzionamento di questa difesa contro l'incessante attacco del vento solare. A un mese dalle elezioni per la presidenza della Federcalcio, fissate per il prossimo 22 giugno, continua il confronto a distanza tra i due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. In occasione di un evento celebrativo della stagione di Serie A femminile a Roma, Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione al futuro compito, mentre Abete sottolinea la necessità di evitare contrapposizioni.
6: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
7: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano.
9: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
10: Sono le 10:11 minuti, il prossimo approfondimento riguarda gli animali, che è uno dei temi che amiamo di più, andare in vacanza con gli animali, sempre più italiani scelgono di fare questa cosa, cioè di partire con cani e gatti, e ne parliamo tra pochi istanti, tra poco, con la veterinaria Daniela Boltrini, vicepresidente di ANVI.
11: Sì,

Per milioni di italiani le vacanze non si immaginano più senza il proprio cane o senza il proprio gatto. Gli animali domestici sono diventati parte integrante della famiglia e sempre più spesso anche compagni di viaggio. Negli ultimi anni il turismo pet friendly è cresciuto enormemente. Alberghi, campeggi, spiagge, agriturismi, perfino musei si stanno organizzando per accogliere chi decide di partire insieme al proprio animale. Viaggiare con un cane o viaggiare con un gatto però non significa semplicemente aggiungere una valigia in più, significa cambiare ritmo, organizzare gli spostamenti in modo diverso, tenere conto delle esigenze di chi vive il viaggio con percezioni e con abitudini completamente differenti dalle nostre. C'è chi sceglie il mare, c'è chi sceglie la montagna, chi ama fare viaggi on the road, spesso proprio la presenza di un animale porta a vivere la vacanza in maniera diversa, più lenta, anche più attenta. Le passeggiate diventano passeggiate vere, anche momenti di scoperta, si cercano luoghi immersi nella natura, si privilegiano tempi meno frenetici. Insomma, in un certo senso gli animali ci obbligano a rallentare e, come dicevo, anche il settore turistico se n'è accorto. Oggi esistono piattaforme dedicate esclusivamente alle strutture pet friendly, treni, compagnie aeree che offrono servizi specifici, perfino itinerari pensati per chi viaggia col proprio animale. È un cambiamento culturale importante, considerato che fino a pochi anni fa partire con un cane o con un gatto era una cosa veramente molto complicata. E allora cosa si faceva? Si partiva e il gatto o il cane lo si affidava a qualcuno, a un familiare, qualcuno in grado di prendersene cura. Naturalmente non tutti gli animali vivono il viaggio allo stesso modo. Alcuni si adattano facilmente ai cambiamenti, altri preferiscono la tranquillità della casa e le proprie abitudini quotidiane. Per questo sempre più persone scelgono di informarsi bene, è giusto fare così, prima di partire, no? Bisogna valutare con attenzione la soluzione migliore. C'è poi un aspetto emotivo molto forte, perché condividere il viaggio col proprio animale significa anche vivere esperienze che diventano ricordi di famiglia a tutti gli effetti. Ma il tema delle vacanze con gli animali riguarda anche il senso di responsabilità, o meglio, viaggiare insieme al proprio cane, al proprio gatto richiede attenzione, richiede rispetto per gli altri e anche consapevolezza, perché poi il benessere dell'animale deve rimanere sempre al centro, come dicevo, anche quando siamo in ferie. E proprio di questo parleremo tra poco: come organizzare al meglio una vacanza con i nostri amici a quattro zampe, quali aspetti considerare, come vivere il viaggio in modo sereno e consapevole sia per noi che per loro.

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Con l'estate milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze insieme ai propri animali domestici, ma sappiamo bene che viaggiare con cani e con gatti richiede attenzione, precauzioni e anche una precisa organizzazione. Ne parliamo con Daniela Boltrini, veterinaria, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Ben trovata, Daniela Boltrini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Boltrini, quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si portano gli animali in vacanza? Che spesso si pensa solo all'organizzazione del viaggio e magari meno alle esigenze reali del nostro animale.
2: Eh sì, è vero. Allora, viaggiare con il proprio animale da compagnia è un'esperienza meravigliosa, però vero, può diventare anche uno stress, soprattutto per l'animale, se non lo facciamo nella giusta maniera. Indubbiamente oggi gli animali da compagnia, cani e gatti, sono entrati nelle famiglie a tutti gli effetti come componenti della famiglia, quindi lasciarlo a casa spesso fa sì che la vacanza diventi un po' meno gradevole, però dobbiamo attrezzarci. Quindi la prima cosa da fare, a meno che non si è fatta, ma è portare il proprio animale dal veterinario per assicurarsi, insomma, che quel viaggio sia giusto per il proprio animale e che soprattutto che sia in condizioni di salute adatte ad affrontare, certo, il viaggio. Quindi dare tutte le informazioni poi al veterinario per capire se è un viaggio adatto a quel tipo di cane, al gatto, oppure anche se uno deve fare un viaggio che non è adatto a quel tipo di cane, però ci si può informare sulle strutture recettive nel luogo di vacanza dove portare il proprio animale. Alcuni per esempio preferiscono attrezzarsi con gli asili per cani o per gatti nel luogo di vacanza piuttosto che magari trovarla a casa, lasciarlo, certo, insomma, in una pensione vicino casa, perché, certo, poi la sera comunque quando uno torna dall'uscita sta con noi, dorme con noi, eccetera. E ci sono delle strutture molto molto attrezzate sia negli agriturismi ma non solo.
1: Senta, dottoressa Boltrini, il caldo, quello è il pericolo numero uno, no? Il caldo estivo è il rischio principale. Ogni anno si registrano casi di colpi di calore anche molto gravi. Quali precauzioni bisogna adottare, soprattutto durante i viaggi in automobile?
2: È vero, il caldo è sempre un pericolo, soprattutto abbiamo visto adesso le ultime estati, insomma, si raggiungono dei picchi assurdi e quando si viaggia si deve fare molta molta attenzione perché il colpo di calore e il colpo di sole possono essere davvero pericolosi. Quindi mi raccomando sempre prima di partire verificare se l'auto è rimasta al sole, quindi non basta entrare dentro e aprire il finestrino o accendere l'aria condizionata, perché nel frattempo l'animale che sta magari o dentro il trasportino o nel vano bagagli eccetera potrebbe soffrire già solo con l'introduzione in un'auto surriscaldata.
1: Quindi vogliamo ricordare anche qualora ce ne fosse bisogno che lasciare un animale in auto anche solo per pochi minuti può essere molto pericoloso.
2: No, assolutamente no, uno magari dice vado a prendere il caffè, il giornale un attimo, però poi una parola, un ritardo nel pagamento, una cosa e l'animale, cioè veramente quando poi si rientra lo trova in condizioni veramente gravi, quindi mai fare questo. Mai.
1: Anche i cani possono soffrire di cininetosi, mal d'auto. Esistono rimedi efficaci che non siano solamente sedativi pesanti?
2: No, il sedativo innanzitutto è proprio da escludere, perché se un cane soffre di mal d'auto e gli diamo il sedativo sta anche peggio, perché è sedato e non gli passa comunque il mal d'auto, quindi assolutamente no. Esistono però dei farmaci che si possono dare un paio d'ore prima di partire e sono appunto proprio per il mal d'auto e sicuramente alleviano la sintomatologia, come per noi sono proprio specifici per il cane, però quindi bisogna chiedere al veterinario e dà queste comprensioni espressine. Ovviamente se il cane soffre di mal d'auto, ma per piccoli spostamenti, il consiglio è di, magari di farcelo anche abituare, però se si affronta un viaggio indubbiamente il farmaco è importante.
1: Certo, il bagno in mare, insomma, molti animali lo amano tanto, ci si divertono proprio, può causare però delle dermatiti, può causare anche problemi gastrointestinali se bevono acqua salata, vero?
2: Assolutamente sì, loro si divertono tantissimo, però poi quando ci sono le onde sulla riva sono anche piene di sabbia, no? Loro vanno, mordono, ingoiano, quindi ingoiano sabbia, ingoiano acqua salata, poi stanno male davvero con problemi gastrointestinali e anche a livello cutaneo, perché poi tutto quel sale, quella sabbia, se poi rimangono anche un po' al sole, un po' irritate, quindi magari se uno vede che giocano così compulsivamente con le onde, di cercare di sviarli, e soprattutto quando hanno fatto il bagno anche con una bottiglia di acqua presa insomma in un rubinetto, acqua dolce, sciacquarli assolutamente, togliergli un po' di sale, poi quando si va a casa ovviamente si o in albergo eccetera si fa una doccetta veloce per togliere un po' di sale, di salsedine.
1: Sì. Abbiamo parlato di cani, parliamo di gatti, anche i gatti possono viaggiare in maniera serena oppure soffrono di più gli spostamenti, perché il gatto è molto legato al territorio, ai propri ritmi, è diverso dal cane, no?
2: Sì, è legato molto all'ambiente, alla casa, però è legato molto anche al proprietario, quindi diciamo che sente la mancanza. Se sono viaggi brevi uno si può attrezzare a casa benissimo con qualcuno, però se sono giorni, insomma, anche il gatto soffre una mancanza. Quindi se lo vogliamo portare con noi ci sono delle accortezze che si possono fare. Innanzitutto abituarlo al trasportino, un trasportino diciamo non estremamente piccolo, un trasportino giusto dove si possono spruzzare anche dei feromoni qualche giorno prima della partenza. Sono sostanze naturali che comunque gli danno un senso di appagamento, di tranquillità, quindi spruzzare queste sostanze, lasciargli il trasportino a disposizione qualche giorno prima, così lui ci entra dentro, ci socializza, e poi dopo metterlo in auto in modo, ecco, che sia sicuro, che non cada con qualche frenata, che sia cioè che non ci siano bagagli vicini, insomma, che gli impediscono di respirare, cioè evitare di chiuderlo in modo che poi soffra a livello respiratorio. Però insomma indubbiamente il gatto può venire con noi, e bisogna accertarsi poi se dove andiamo la struttura accetta i gatti, però insomma in linea di massima oggi si possono portare ovunque.
1: Cosa non dovrebbe mai mancare nel kit da viaggio per un animale? Acqua, farmaci, documenti anche?
2: Sì, dobbiamo pensare proprio, oltre a fare le nostre valigie, ognuno ha la sua valigetta, il suo ruolo, però fare anche la valigia per il nostro amico, per il cane o per il gatto. Indubbiamente, prima di tutto, il cibo abituale, deve continuare a mangiare quello che ha sempre mangiato, soprattutto se abbiamo animali, cani, gatti che soffrono intolleranze, quindi hanno dei cibi particolari, di non pensare di rimanere senza, perché magari poi dove andiamo non lo troviamo. Quindi il cibo abituale, i farmaci, se è un animale che sta sotto terapia non partire con le confezioni che non siano adeguate a tutto il tempo in cui rimaniamo fuori. Se c'è qualche giochino particolare che gli piace, no, che proprio sappiamo che glielo mettiamo o nella gabbietta oppure ce lo portiamo. E la lettiera nel gatto, la lettiera è indispensabile, la lettiera abituale, fargliela ritrovare dove andiamo è fondamentale. Poi un pacchetto di traversine, così siamo tranquilli, anche il cane è abituato a fare la pipì sulla traversina. Poi l'insaglio, la museruola, e ecco, quando si va dal veterinario farsi consigliare un piccolo kit di pronto soccorso che non deve prevedere chissà che cosa o farmaci o che, però magari qualche disinfettante, qualche goccia oculare, perché magari vediamo, cioè può andare negli occhi qualcosa durante le passeggiate eccetera, gocce adatte, no, ma semplici, senza cortisone, senza antibiotico, ma delle goccette che ci consentono poi di cercare un veterinario per per togliere magari qualche corpo estraneo. Ricordiamoci che anche i forasacchi entrano anche negli occhi, quindi
1: certo.
2: A volte passeggiando ci si infilano, quindi senza fare troppe cose uno mette subito una goccina di umidifera e poi cerca un veterinario, quindi e poi insomma farsi consigliare un piccolo kit se sono particolarmente cani ansiosi, magari se c'è qualcosa che si può fare per alleviare quest'ansia durante il viaggio, tutti i consigli che può dare il veterinario.
1: Bene, grazie alla dottoressa Daniela Boltrini, vicepresidente dell'ANVI, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Breve pausa e poi torniamo, parliamo di dieta chetogenica.
3: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Sono le 10 e 33 minuti.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
1: Le diete dimagranti sono diventate una presenza costante nelle nostre vite, poi insomma in questo periodo dell'anno ancora di più. Basta aprire social, basta guardare la televisione, entrare in libreria per imbattersi nell'ennesimo metodo rivoluzionario per perdere peso in maniera rapida, no? È la cosa che si cerca sempre, perdere peso velocemente. C'è la dieta del momento, c'è la dieta delle star, c'è quella iperproteica, c'è quella detox, quella che promette risultati in pochissimi giorni. Ogni anno sembra nascerne una nuova. Bene, dietro questa continua ricerca della dieta perfetta, che non esiste la dieta perfetta, comunque la si continua a cercare imperterriti, c'è un fenomeno molto più grande che riguarda il rapporto che abbiamo con il corpo, con il cibo, con l'idea stessa di benessere. Viviamo in una società in cui l'aspetto fisico viene continuamente esposto, giudicato, confrontato, così il desiderio di dimagrire spesso non nasce solo da motivi di salute, ma anche da pressioni estetiche e sociali. Il problema è che molte persone affrontano le diete come una corsa contro il tempo. Si cercano risultati, come dicevo, immediati, rapidissimi, cambiamenti veloci, trasformazioni drastiche, ma il corpo umano non funziona come un interruttore, non è che accendi, spegni, grasso, magro. Dimagrire davvero richiede tempo, richiede equilibrio e soprattutto richiede continuità. Negli ultimi anni è cambiato anche il modo in cui parliamo di alimentazione. Oggi siamo bombardati da informazioni spesso contraddittorie un giorno un alimento è considerato indispensabile, il giorno dopo diventa il nemico giurato. C'è chi elimina completamente i carboidrati, chi demonizza i grassi, chi vive contando le calorie in modo ossessivo. A tutto questo si aggiunge il ruolo enorme dei social network, influencer, creator, personaggi famosi che raccontano le proprie abitudini alimentari trasformandole in modelli universali. Quello che funziona per una persona non necessariamente funziona per un'altra, no? Soprattutto il rischio è quello di semplificare troppo un tema che è molto molto molto complesso come la nutrizione. Eppure accanto alle mode, accanto alle scorciatoie, cresce anche una maggiore attenzione verso il benessere complessivo. Sempre più persone iniziano a capire che alimentarsi bene non significa soltanto perdere peso, ma sentirsi meglio, avere più energia, dormire meglio e prevenire problemi di salute. E anche il linguaggio sta cambiando. Oggi si parla molto di educazione alimentare, di equilibrio, di sostenibilità, di rapporto sereno con il cibo. Concetti che forse possono aiutare a uscire dalla logica della dieta punitiva che per anni ha dominato la cultura del dimagrimento. Allora cercheremo di capire meglio come orientarci nel mondo delle diete tra mode, falsi miti, aspettative reali e esigenze del nostro organismo. Tra poco con nutrizionista Piretta.

0: La dieta chetogenica è tra i regimi alimentari più discussi e più seguiti degli ultimi anni. C'è chi la considera efficace per perdere peso rapidamente, chi la utilizza per migliorare alcuni parametri metabolici, e invece che c'è anche chi mette in guardia dai rischi del fai da te. Ne parliamo con il nutrizionista Luca Piretta. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, dottor Piretta, notizia di stamattina, lo riporta TGcom, che non c'entra niente con la dieta chetogenica, ma la riprendiamo dopo. TGcom che titola: tra social e filtri e boom dei farmaci contro l'obesità, l'appello dell'AIFA, evitare il fai da te. Medicinale deve essere sempre parte di una strategia integrata che includa, tra l'altro, dieta ipocalorica e attività fisica, e non bisogna dimenticare che possono avere diversi effetti collaterali. Ora, prima di parlare del tema che abbiamo scelto, appunto la dieta chetogenica, vorrei che ci commentasse questa notizia, dottor Piretta. Cioè, il farmaco dimagrante, per molti una benedizione, no? Obesi gravi piuttosto che diabetici, ma mai deve essere considerato una scorciatoia.
1: Ma assolutamente no, questo è un monito di prudenza molto importante, perché c'è una tendenza alle scorciatoie molto diffuso. Bisogna ricordarsi che parliamo di un farmaco che ha anche effetti collaterali come tutti i farmaci, e che funziona fino a quando lo si usa. Quindi, nel momento in cui si smette la terapia, se nel frattempo non si è, come dice lei, adottato un modello di integrazione di dieta, educazione di vita, attività fisica, eccetera, non è servito a nulla, perché il peso c'è uno studio che dimostra, certo, come dopo l'interruzione del farmaco c'è un recupero del peso se non si impara a fare una dieta. Quindi è un farmaco meraviglioso per certi aspetti, perché nei pazienti diabetici, nei pazienti dismetabolici, nei pazienti con problematiche importanti, ha aiutato tantissimo a migliorare i parametri metabolici e aiutare a perdere peso, ma deve rientrare in un programma di educazione alimentare per il dopo, soprattutto, certo, e non può essere utilizzato come scorciatoio se uno deve perdere 2 chili per mettersi il costume da bagno.
0: Appunto, bravo Piretta. Allora, veniamo a noi. Dieta chetogenica, se ne parla moltissimo, se ne parla anche in modo confuso e in modo superficiale. Che cos'è questa dieta chetogenica? Come funziona?
1: Allora, per capirlo bisogna fare un passo indietro e un minimo di analisi storica. Perché nasce la dieta chetogenica? La dieta chetogenica nasce perché si è visto che sostituire come nutriente / carburante il glucosio con i corpi chetonici al cervello faceva bene a quelle persone che avevano le crisi epilettiche. Quindi nasce come dieta per il trattamento dell'epilessia, e si è visto poi che ha dei benefici anche in altre patologie neurologiche. Quindi questo è il motivo per cui è nata la dieta chetogenica, ma andare in chetosi, quindi una sorta di cambio del metabolismo nutrizionale del nostro organismo, ha dei vantaggi sul cervello per una serie di ragioni nei pazienti che hanno problemi. Che succede? Che essendo una dieta fortemente ipocalorica fa anche dimagrire, quindi si è trasladato, così come viene fatto con i farmaci di cui parlavamo prima, no? Si è sempre alla ricerca di un qualcosa che faccia rimagrire, dal momento che la metà della popolazione italiana è in sovrappeso obesa, quindi è un tema di grande appealing nel pubblico.

0: dico, allora facciamo la dieta chetogenica così dimagriamo. E in effetti, se uno fa la dieta chetogenica, dimagrisce, perché è una dieta fortemente ipocalorica. Di lì a dire, allora adottiamola, è un passo molto
1: arduo. Con calma,
0: assolutamente sì, perché è una dieta fortemente sbilanciata. Che vuol dire? Vuol dire che non si mangiano carboidrati, non si mangiano zuccheri. Mm. Qualcuno esulterà perché ce l'ha su con gli zuccheri, perché gli hanno fatto un dispetto personale, ma secondo le linee guida per una sana alimentazione non è così. Secondo tutta la letteratura scientifica mondiale, i carboidrati devono rappresentare tra il 45 e il 60% del totale delle calorie. Per dirle in parole semplici, la metà di quello che mangiamo dovrebbe arrivare dai carboidrati, se vogliamo fare una dieta salutare. Poi, siccome la dieta chetogenica ha al massimo un quinto, ma al massimo, dei carboidrati che vengono raccomandate dai LARN e dalle linee guida, diventa una dieta fortemente sbilanciata, perché con che cosa vengono sostituiti questi carboidrati? Vengono sostituiti con i grassi, perché le proteine devono rimanere invariate, semmai leggermente aumentate, ma sostanzialmente non è una dieta iperproteica, è una dieta iperlipidica. Quindi, perché dai lipidi, in assenza di zuccheri, si formano i corpi chetonici, che sono quelli che vanno a creare, che si vengono a creare.
1: È una dieta grassa?
0: È una dieta grassa?
1: Sembra un ossimoro, ma è una dieta grassa.
0: Non lo dicono, ma è una dieta grassa, brava. Credo che è una chiave di lettura che potrebbe aprire gli occhi a molte persone. Quindi, se uno cerca esclusivamente spiegazione di un beneficio la perdita di peso, va bene, però possiamo anche cucirci la bocca e non mangiamo. Ma se uno vuole fare un'analisi...
1: Il fegato che dice?
0: Il fegato si lamenta perché si trova a lavorare una massa di grassi di deposito che arrivano in modo molto veloce dalla periferia, cioè dal tessuto a riposo, non ha lo zucchero per metabolizzarlo come fa normalmente, producendo in modo pulito attraverso le azioni biochimiche del ciclo di Krebs dell'energia, e cosa fa? Converte i grassi in corpi chetonici, che è l'unica cosa che il cervello riesce a mangiare in sostituzione dello zucchero. Dice, se non ho lo zucchero muoio, che faccio? Mi aggiusto con i corpi chetonici. Quindi è uno stress metabolico che viene creato. Ora, da un punto di vista di valutazione scientifica, ci sono alcuni vantaggi. Per esempio, sui parametri cardiometabolici, nel breve periodo ci sono dei miglioramenti della glicemia, ci sono dei miglioramenti nei diabetici, ci sono dei miglioramenti nei parametri infiammatori, perché ovviamente riducendo lo zucchero il diabetico se ne giova, riducendo lo zucchero l'obeso perde peso, alcuni parametri metabolici migliorano. Ma è uno
1: Cosa vuol dire il breve periodo? Allora, quando inizia e quando finisce questo periodo, per godere solamente dei vantaggi e non scivolare nei danni?
0: Settimane. I cicli di dieta chetogenica da letteratura non dovrebbero superare le 4 o 6 settimane, perché dopo sono più gli svantaggi che i vantaggi. Non dimentichiamoci che noi, quando mangiamo, nutriamo anche il nostro microbiota intestinale. Questo è un punto chiave di cui nessuno parla, perché uno si preoccupa solo dei grassi, dei zuccheri, del corpo, del tessuto a riposo, ma i batteri della pancia, se loro vengono alimentati con una dieta ricca in grassi, vanno in tilt, si crea quello che si chiama una disbiosi intestinale, viene ad alterarsi il muco che protegge la barriera epiteliale, e questa disbiosi genera un'aumentata permeabilità della barriera, con il passaggio nel lungo periodo poi di sostanze che generano infiammazione e stress metabolico. Questo è il motivo per cui si fa per brevi periodi, ma fondamentalmente non fa bene assolutamente al nostro intestino.
1: Allora, io sento già le domande a casa. Sì, vabbè, ma il dottore ha detto 4-6 settimane. Quanti chili perdo in 4-6 settimane?
0: Ma questo è il punto, cioè, alla fine, in soldoni...
1: Le ha sentite anche lei le domande che si facevano gli ascoltatori?
0: Alle persone quello interessa, ma chi se ne frega, l'importante è che io devo andare in vacanza, che non mi entra il vestito, come faccio? E quindi alla fine quanti chili perdo? Perché poi uno ragiona così. Allora, si perdono anche 7-8 chili in quel periodo, anche di più, dipende se si fa una very low caloric ketogenic diet, cioè una dieta a molte calorie basse, cioè una forte riduzione ipocalorica, o una moderata riduzione calorica. Quindi quello sarà in funzione poi della persona, dell'attività fisica che fa, quindi è difficile dire quanto si perde, ma sicuramente si perde peso. Però attenzione, perché l'organismo è furbo e dice: tu non mi dai lo zucchero, io me lo faccio da solo. E quindi quello che succede dopo il breve periodo, ma anche dopo 1 o 2 settimane, che se non c'è zucchero circolante, siccome i neuroni è vero che si adattano ai corpi chetonici, ma loro prediligono lo zucchero, i globuli rossi si nutrono quasi esclusivamente di glucosio, cioè di zucchero, se lo producono da soli, distruggendo la massa muscolare in un processo che si chiama neoglucogenesi, cioè vengono distrutte le fibre muscolari,
1: quindi attacca i muscoli.
0: Esatto, a partire dalla distruzione dei muscoli genera il glucosio che manca. Quindi secondo la letteratura scientifica, essendo una dieta fortemente squilibrata, se non si è molto attenti si rischia di avere una distruzione o una perdita della massa muscolare. Quindi assolutamente non deve essere fatto mai da te senza una guida di qualcuno. Quindi la dieta chetogenica deve essere fatta nelle situazioni in cui c'è un'indicazione, ma seguita esclusivamente da persone che siano competenti. Purtroppo oggi invece non succede questo.
1: Chiedono: persone con patologie infiammatorie e autoimmuni possono fare la chetogenica, dottor Piretta?
0: Per poterla fare, sì, la risposta è sì, non è che non si può fare, bisogna sempre stare attenti a quello che ho detto, perché la aumentata permeabilità della barriera intestinale può innescare delle risposte immunitarie patologiche, ed essendo una persona già con chi ha una malattia autoimmune ha una iperrisposta immunitaria, potrebbe creare delle problematiche. Però se si fa per breve tempo, questo difficilmente crea delle problematiche. Poi dipende come si fa, se è una dieta drastica, ipocalorica, oppure no.
1: Effetti collaterali? Perché alcuni raccontano stanchezza, irritabilità, mal di testa.
0: Questi sono gli effetti collaterali che vengono dominati da uno, che è la nausea e l'alitosi. Sono due effetti collaterali che allontanano un po' le persone di fare una dieta chetogenica e che sono il motivo per cui si perde peso, perché la nausea ti toglie l'appetito fondamentalmente. Cioè è facile fare una dieta ipocalorica perché la nausea che ti può generare ti determina una riduzione dell'assunzione calorica. Il mal di testa, la stanchezza, perché non tutti gli organismi si sanno adattare velocemente e in modo idoneo alla mancanza di un nutriente importante come il glucosio.
1: Può essere utile per chi pratica sport, ci chiedono?
0: Utile no, può essere fatta da chi fa sport, non ha una utilità per lo sportivo, anzi chiunque faccia nutrizione sportiva raccomanda l'utilizzo dei carboidrati, perché è una fonte energetica privilegiata. Lo stesso glucogeno muscolare, che è il primo carburante del muscolo nei primi 20 minuti dell'attività sportiva, deve essere fatto a partire dal glucosio. Il glucogeno muscolare è una riserva di zucchero, se io non c'ho più zucchero, anzi depaupero il muscolo perché non glielo do e rischio di distruggere le fibre muscolari per produrne dell'altro, bene non gli fa. Con un po' di attenzione la può fare anche lo sportivo, assolutamente sì, ma non è che ha dei vantaggi.
1: Ci chiedono se ci sono particolari tagli di carne e tipo di carne da privilegiare: maiale, cavallo, manzo, pollo.
0: No, non c'è nessuna prerogativa, si possono fare anche con proteine vegetali, non è necessario l'utilizzo di proteine animali, perché ripeto, la quota, questo non lo capiscono tanto. Io vedo che spesso le persone pensano che la dieta chetogenica sia necessariamente una dieta iperproteica. Non è una dieta iperproteica, può essere fatta anche iperproteica, ma non è per definizione una dieta iperproteica, è una dieta fortemente ipoglucidica e altamente iperlipidica, cioè vengono sostituiti gli zuccheri con i grassi, ma le proteine, che possono anche essere un po' aumentate, non sono il pilastro che definisce la dieta chetogenica. Quindi le proteine sono quelle che si utilizzo normalmente attraverso la carne, il pollo,
1: ci faccio
0: le uova.
1: Ci faccio un esempio concreto. Io seguo la dieta chetogenica. Che mi mangio oggi? Colazione, pranzo, cena, merenda?
0: Allora, a colazione si può mangiare dalla ricotta al formaggio o un affettato. A pranzo un secondo piatto di pesce, pollo o uova. e la cena si prende un'altra proteina, un altro secondo a piacere. Questo fondamentalmente è. E le verdure si possono tranquillamente mangiare, quelle con pochi zuccheri si possono tranquillamente utilizzare. Poi ripeto, non è fino a 50 grammi di zuccheri si possono assumere in una dieta chetogenica. Consideriamo che normalmente se ne mangiano, dovrebbe in una dieta da 2000 calorie, intorno a 250 grammi, quindi sono un quinto dei carboidrati che vengono assunti. Quindi se noi mangiamo anche un frutto scegliendolo, oppure che non sia tra i più zuccherini, quindi non la banana, non i cachi, non i fichi, non l'uva, non le ciliegie, possiamo scegliere anche un frutto e della verdura con cui abbinare i nostri secondi. Questo lo possiamo tranquillamente fare.
1: Comunque, chetogenica o no, mai fai da te. Grazie al dottor Sicuro. Luca Piretta, nutrizionista, fantastico davvero, dottor Piretta, ci ha fatto capire un sacco di cose. Sono le 10:54 minuti, signori, ce ne andiamo, tutti ne parlano, è terminato. Noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con una nuova puntata di Check Up, la trasmissione di Giornale Radio dedicata alla salute. Dunque vi aspetto più tardi. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Scriveva mail in cui se la prendeva con i bastardi cristiani Salim, questo signore di 31 anni, laureato, un italiano di nuova generazione come l'hanno definito, che si è lanciato con l'auto contro i passanti a Modena. Scriveva delle mail molto risentite perché voleva un lavoro, voleva un lavoro vicino a casa e pagato bene, insomma. Era risentito perché evidentemente non otteneva ciò che desiderava da quest'Italia, che forse gli stava così un po' stretta. E a me colpisce molto questo, perché qualcuno in queste ore ha detto che se succedono cose come quella di Modena è perché c'è del razzismo, c'è della scarsa disponibilità all'accoglienza da parte degli italiani. Michele De Pascale, governatore dell'Emilia Romagna, dice: c'è razzismo e ci sono insomma dei pregiudizi, quindi può darsi che si crescano nuove generazioni risentite. Appunto, qualcun altro, ad esempio l'Arci, se la prende con la destra e le sue becere strumentalizzazioni razziste, e non sono i soli ovviamente quelli dell'Arci, ci sono tanti che in queste ore dicono: ma che cosa parlate di immigrazione, che cosa parlate di sospetto terrorismo, qui non c'entra niente, c'è solo una persona con una malattia mentale. Intanto forse bisognerebbe andarci un po' più cauti, perché così le diagnosi fatte sui giornali o fatte all'impronta non sono le più efficaci. Magari servirà una perizia per capire se questo signore fosse realmente in grado di intendere di volere oppure no, e viene il sospetto che uno che si laurea e che tutto sommato riesce in qualche maniera a gestirsi, che non è mai stato segnalato dai familiari, che non risulta avesse problemi di dipendenze, semplicemente se ne stava al bar, al cellulare, magari qualche volta era scortese, però questo non fa di lui necessariamente un malato psichiatrico capace di essere così tanto socialmente pericoloso. In ogni caso, c'è una cosa che mi colpisce più di tutte in questa vicenda, a parte il consueto vittimismo, no, che si tira fuori, la vittimizzazione, diciamo, del carnefice, perché qui è un carnefice che ha compiuto un atto terroristico di per sé, è il fatto che noi amiamo tirarci la croce addosso, però tutti quelli che in queste ore appunto gridano al razzismo, alla mancata integrazione, tutte queste belle cose, in realtà stanno sostenendo perfettamente l'argomento a favore della remigrazione. Mi spiego, ci hanno ripetuto per anni che dovevamo dare la cittadinanza più facilmente agli stranieri, che dovremmo rendere immediatamente cittadini i figli degli immigrati, addirittura qualche tempo fa è stato fatto un referendum all'interno del quale è stato inserito un quesito proprio sulla cittadinanza facile, sulla cittadinanza veloce. Abbiamo sentito infinite polemiche sullo ius soli e poi lo ius scole, poi lo ius culture, e adesso scopriamo grazie a questo attentatore, lo definisco così anche se magari non è legato a un'organizzazione islamica o un'altra organizzazione, perché di fatto ha compiuto un attacco. Ebbene, questo signore ci insegna una cosa: che non basta avere la cittadinanza per essere integrati, non basta avere la cittadinanza per risolvere ogni problema. Anche se ti danno la cittadinanza e tu non sei integrato o assimilato, cosa ancora più difficile, il problema resta ugualmente. E quindi in un solo colpo sono smontati decenni di retorica sulla cittadinanza veloce e non cambia nulla. Che cosa faceva questo Salim? Continuava a scrivere mail in cui se la prendeva appunto con i bastardi cristiani. Non si sentiva, mi sembra, un italiano così perfettamente inserito all'interno di questa comunità, anzi aveva evidentemente del risentimento, ed è probabile, possibile comunque, che questo risentimento lo abbia spinto a cercare una via di attacco, e magari quella via di attacco l'ha trovata così sul web, ispirandosi ad alcuni degli attentati che abbiamo visto alcuni anni fa. È un'ipotesi che però in pochi vogliono considerare, almeno nell'informazione mainstream. Io non voglio assolutamente, ripeto, gettare la croce addosso alla comunità islamica, anzi penso che per lo più quelli che hanno compiuto attentati non andavano in moschea, facevano tutt'altro, al massimo navigavano sul web. Penso che quel tipo di terrorismo veda anche delle responsabilità occidentali, ci sono delle modalità, diciamo così, occidentali che hanno a che fare con la globalizzazione, però penso anche che ci sia un grande punto: chi non si trova bene in una nazione, chi non si assimila, beh, forse non deve stare qui. E credo che la cittadinanza più semplice, più veloce, non risolva alcun problema, anzi semmai ne crea molti, e questi sono temi su cui dovremmo riflettere invece di abbandonarci come sempre alle bugie a favore dell'accoglienza.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La guerra in Iran, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con Teheran. Ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca e sottolineando che diversi leader arabi gli avevano chiesto di rinviare l'attacco pianificato contro l'Iran di 2 o 3 giorni. Sono in corso negoziati seri, dice ancora Trump, che però avverte: siamo pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala nel caso in cui non si raggiunga un accordo accettabile. Teheran replica: non fate un altro errore strategico. Siamo pronti a tagliare la mano a Stati Uniti ed Israele in caso di attacco.
2: Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, col quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un livello senza precedenti, neanche una settimana dopo la visita in Cina di Trump. Secondo la nota del Cremlino, il presidente russo e quello cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra Russia e Cina e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. L'esercito russo inizierà intanto oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari.
3: Ora le Maldive, dopo l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavo. Le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive, con finestre operative limitate e un'impostazione estremamente prudente, alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. A spiegarlo in una nota è Dan Europe, che parla di immersione tra 55 e 60 metri, passaggi stretti, cunicoli e forte rischio di sollevamento del sedimento. L'operazione richiede probabilmente più missioni distribuite su più giorni.
2: È salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo, dopo i primi casi nella provincia di Ituri. L'Africa CDC ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica continentale.
3: È stata fissata per oggi, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore.
2: Il calcio. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione, questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà l'annata, che vede i Citizens protagonisti in un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale. A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown.
3: È tutto, a più tardi.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
8: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno, eccomi con voi 11.07, martedì 19 maggio 2026. Allora, quest'ora su Giornale Radio, perché siete qui, inizia Next Economy. Io sono Manuela Donghi, 2 ore insieme fino alle 13. C'è anche la mia fidata. Elisa Cabrini, dalla regia che saluto, l'altra mia fida o fidata, come preferite, Daniela Vindini in redazione, e poi ci siete voi, fidatissimi amici di Next Economy. Potete comunicare con noi attraverso attraverso il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Seguiteci in FM, in DAB, sul nostro sito giornaleradio.fm, in streaming, insomma tante possibilità per stare con noi e con la nostra informazione. Partiremo come sempre con le notizie che ci accompagnano dai mercati finanziari e poi tanta economia reale. Ancora di povertà parleremo in Italia, arriva un allarme, una famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette, sempre peggio. E poi gli anziani non autosufficienti, abbiamo la spesa pubblica in calo per oltre 4 milioni di over 65 e chi paga? Sempre noi, le famiglie, i cittadini. Allora iniziamo con la prima canzone di oggi, così ci rassereniamo un attimo. Ho già messo in evidenza alcune notizie negative, però parleremo anche di questioni positive del nostro paese, della nostra produttività.

11:10 minuti, eccoci qui, entriamo sulla nostra canzone di apertura di Next Economy di oggi. Inizia ufficialmente il nostro programma di economia e finanza. Manuela Donghi al microfono e tutti voi all'ascolto. Mi raccomando, partecipate, perché non è un ascolto passivo, insomma è più bello quando l'ascolto è sicuramente attivo, e potete scriverci al 334 11 11 622. Allora, cosa sta succedendo sui mercati oggi? Dunque, l'Europa è in rialzo, tra poco andremo anche in tempo reale sui grafici a dare un'occhiata, nonostante la situazione in Iran stenti un po' a bloccarsi. Però è come se, sapete, no? E questo è un po' un clima generale, seppur attendista, degli investitori che credono che possa arrivare il giorno in cui finalmente, insomma, si spera prima possibile, in cui la pace verrà siglata. Allora, abbiamo anche un rallentamento del petrolio, anche se resta attorno a quota $110 al barile. Dunque, dicevamo, vediamo in tempo reale cosa sta succedendo sui listini. Ieri la seduta per Piazza Affari non è stata positiva, ma era il dividend day, ne abbiamo parlato tanto, il giorno in cui la maggior parte delle società quotate staccava il dividendo, quindi sempre si verificano ribassi per forza di cose, perché gli azionisti sostanzialmente ricevono, no, il dividendo. E allora il FTSE MIB a 48.781 punti e guadagna lo 0,23%, il DAX di Francoforte l'1,65%, il FTSE 100, la borsa di Londra, guadagna lo 0,68%, il CAC di Parigi lo 0,94%, l'IBEX di Madrid lo 0,47%. Quindi le borse dell'Unione Europea credono agli spiragli di pace. Appunto, dicevamo, il Brent resta comunque su quota $110 al barile, il gas europeo è sceso sotto i €50 al megawattora, ieri era salito sopra i 52, abbiamo uno spread con Bund a 75 punti base, il rendimento al 3,90%. Per dare qualche riferimento un po' più tecnico, diciamo, sui mercati, sul valutario il dollaro è in ripresa, con l'euro che è sotto 1,17, appunto il gas l'abbiamo già detto, e c'è attesa per la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina, dopo peraltro la visita di Donald Trump. Allora, dicevamo, quindi gli investitori stanno un po' credendo in questa pace, anche se poi, no, tutto va molto molto a rilento. Abbiamo anche un po' di notizie di economia reale che vi racconto tra poco, perché tra poco in realtà vorrei partire proprio con il primo ospite sui mercati. Ecco, anche l'Asia per esempio questa mattina ha guardato con molta cautela gli sviluppi in Iran, ci sono timori per i bond, gli investitori sono proprio preoccupati, ecco questa forse è la preoccupazione maggiore in questo momento, per l'impennata dei rendimenti dei bond globali. Questo perché? Perché questa impennata minaccia la tenuta dei livelli record che sono stati raggiunti dal mercato azionario, proprio sulla spinta del comparto tecnologico. Comunque, i listini in queste ore sono anche, diciamo, orfani di altri spunti, anche se questa settimana un altro tema centrale è quello dell'intelligenza artificiale, perché arriverà la trimestrale di Nvidia, quindi chiaramente i riflettori sono anche lì, però insomma i listini restano focalizzati proprio sugli sviluppi nel Golfo Persico. La cautela è d'obbligo di fronte alle ultime parole del presidente Donald Trump, che ha annunciato il rinvio appunto di un attacco all'Iran che aveva minacciato, per questo è tornata un po' la speranza di una pace, ha parlato di negoziati seri in corso con Teheran. Allora, tra poco partiamo un po' dall'analisi dei mercati come sempre facciamo, poi rifaccio un po' un riepilogo delle prossime notizie. Oggi abbiamo davvero una scaletta molto molto intensa, quindi restate lì, ci sarà spazio insomma per approfondire tanti temi sicuramente che vi stanno a cuore. Ascoltiamo la canzone di Lady Gaga, è la prossima canzone che è qui con noi, eccola, ascoltiamola e poi torno.

0: canzone di Lady Gaga si intitola Glamorous Life. Noi parliamo di vita quotidiana, ovviamente analizzando i dettagli economici e finanziari e non solo, perché poi insomma quando parliamo di economia e finanza ormai lo sapete molto bene, soprattutto se mi seguite, raccontiamo proprio appunto la quotidianità, è un po' il nostro motto. E allora buongiorno intanto a chi comincia a scrivere al 334 11 11 622. Giuseppe da Milano: vorrei essere uno stretto confidente di Trump per conoscere le sue dichiarazioni in anticipo, magari anche perché Trump muove molto il mercato, no? Lo abbiamo visto, diciamo, anche con un pizzichino di conflitto di interesse. Vabbè, ne parliamo sempre, quindi se avessimo le sue dichiarazioni in anticipo, probabilmente potremmo lo dico scherzando ovviamente, diventare anche un po' più ricchi, ma è uno scherzo, perché non si diventa ricchi così. E poi lo scopo non è diventare ricchi, lo sapete, è stare sereni. Allora, sicuramente Trump è al centro dell'attenzione, sicuramente l'Iran è al centro dell'attenzione, questo nuovo spiraglio che si è aperto per la pace nel Golfo ha rasserenato un po' i mercati, lo abbiamo già detto questa mattina, al momento mentre parliamo sono le 11:19 e le borse europee sono positive, ma non dimentichiamoci che c'è un altro appuntamento fondamentale per i mercati in settimana. Domani la trimestrale di Nvidia, i conti verranno presentati a mercati chiusi, è ormai diventato un appuntamento di sistema proprio per i mercati finanziari, perché non riguarda solo i conti del gruppo. Però, quando questa società presenta i conti, Wall Street cerca soprattutto una risposta a una domanda molto più ampia, cioè il ciclo dell'intelligenza artificiale continua a correre con la stessa intensità, oppure stiamo entrando in una fase di normalizzazione? E poi c'è la domanda ancora più ampia, è una bolla quella dell'intelligenza artificiale, ma ormai insomma dovrebbe essere già esplosa. Però lo chiedo a lui, il mio primo ospite, che saluto, Pietro Pacello, analista finanziario e trader. Buongiorno Pacello, grazie per essere qui.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora Pacello, vogliamo partire da qui. Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale guida i mercati, figuriamoci quando parliamo della trimestrale di Nvidia. La domanda è molto più ampia, non tanto quali conti e numeri presenterà Nvidia, ma appunto il termometro, no, della situazione ce lo dà Nvidia, e quindi riflette poi considerazioni molto molto più ampie. È così?
1: Ma assolutamente sì, anche perché il driver dei mercati è sicuramente l'indice tecnologico americano, che a sua volta poi è pesantemente influenzato dal peso di poche aziende, fra le quali evidentemente Nvidia, Google, Meta recitano un ruolo importante. Tutti guardiamo oramai solo il Nasdaq, noi operatori a volte siamo diventati quasi monocorda, perché alla fine dei conti abbiamo capito che il giochino è sempre lo stesso: il settore tecnologia traina o non traina tutto il resto si adegua, soprattutto poi nel mercato italiano, che è storicamente povero di aziende nel settore tecnologico, va un po' a ruota.
0: Certo. Sicuramente Pacello, il focus più importante è questo, cioè vediamo insomma che la tecnologia, poi l'ha detto anche lei, no? Noi operatori guardiamo essenzialmente il Nasdaq, perché la tecnologia è sempre padrona della situazione ancora oggi, nonostante abbiamo anche attraversato momenti, settimane in cui si è un po', come dire, è un po' evaporata questa euforia legata proprio alla tecnologia. Quindi da una parte abbiamo ancora la convinzione che ci si trovi quasi in prime fasi, in queste prime fasi di una trasformazione, no? Andrà a ridisegnare tutte le infrastrutture digitali, produttività eccetera. Dall'altra parte però resta forse ancora un po' l'interrogativo: ma davvero non abbiamo corso troppo in fretta, troppo velocemente, troppo rapidamente? Addirittura possiamo aggiungerci anche noi, così tocchiamo anche l'aspetto geopolitico del conflitto in Iran, non è che il mercato si sta concentrando troppo sulla lato tecnologia e sta ignorando i rischi reali che potrebbero arrivare o che sono già arrivati dal panorama, no, geopolitico difficile, complicato e soprattutto incerto? Sappiamo che ai mercati l'incertezza non piace. Che ne pensa?
1: No, è assolutamente così. Peraltro mi è piaciuta molto la premessa che ha fatto poco fa su quanto oramai questa tecnologia sia anche di uso, fra virgolette, diffuso e comune. Diciamo la verità, anche noi, anche io personalmente, prima quando preparavo una conferenza, un webinar o qualcosa, spendevo delle ore per preparare il lavoro che, diciamo, introduceva o presentava la stessa. Oggi a livello grafico siamo tutti diventati dei maghi con ChatGPT e Similibus, però secondo me c'è selezione, nel senso che all'inizio c'è stato un po' un abuso, quasi si giocava con questa tecnologia, e probabilmente ci ha giocato anche qualche operatore, e io inizio a vedere una sorta di selezione darwiniana anche nel settore dell'intelligenza artificiale. Adesso sono i grandi gruppi che stanno di nuovo facendo da aggregatori, perché iniziative più piccoline sono stati degli incubatori magari di innovazione in quel settore, ma poi vengono accorpati perché davvero è ad elevato costo e consumo di energia e di denaro allo stato puro. Certo, quindi non possiamo avere troppi motori di intelligenza artificiale. Probabilmente, come già sta succedendo, i grandi player accorperanno le buone iniziative e il mercato si normalizzerà. Però faccio fatica a pensare che oramai se ne faccia a meno. Io parlo della mia micro realtà, del mio quotidiano, e utilizzo l'intelligenza artificiale perché risparmio tantissimo tempo. Spero che questo non ci faccia diventare pigri mentalmente, ma è il rischio più grande che spero di evitare. Però che
0: poi
1: sia
0: dipende tutto da noi, no? Perché anche io uso l'intelligenza artificiale, però la uso con razionalità, cioè questo non mi limita poi nella mia curiosità, no? Non so come dirti, la mia curiosità c'è sempre, poi chiaramente è un aiuto, come ha detto lei, anzi forse se si usa in questo modo, per quello sta a noi, aiuta anche a sviluppare maggiore curiosità, perché abbiamo la possibilità di approfondire e di avere subito delle risposte. Però insomma poi dobbiamo essere noi a mettere in moto dei meccanismi mentali, perché anch'io temo che poi si possa diventare sempre più pigri in un mondo in cui ormai tutto è a portata di mano, no? Quindi però ecco,
1: abbiamo sottovalutato la robotica già passato ben non tanto lontano, e abbiamo visto cosa è successo nelle fabbriche con i licenziamenti e via dicendo. E questa tecnologia crea lo stesso, fra virgolette, fenomeno di sostituzione dell'essere umano in tanti mestieri. Molte professioni scompaiono perché la tecnologia fa meglio e più velocemente, su questo non c'è dubbio. Quindi io sono abbastanza, fra virgolette, critico sulle evoluzioni, un po' preoccupato, se vogliamo, da persona. Dall'altro lato è innegabile che ci diano un aiuto di straordinaria qualità.
0: Quello sì. Va bene, allora c'è un altro messaggio.
1: E quindi che farà Nvidia?
0: Che farà
1: salirà,
0: Nvidia?
1: Scenderà, guiderà i mercati. Io dico solo che dal punto di vista squisitamente grafico, che è il mio mondo, analisi tecnica,
0: certo, dica.
1: Il Nasdaq sul giornaliero, quindi su grafici di lungo, è in piena divergenza ribassista, ha effettuato proprio ieri un test importante di area 29,3, che è un pullback potenzialmente short, quindi mi permetto di dire che io qui non compro neanche se mi regalano azioni di qualunque parte del mondo. Mi credo sia davvero il momento giusto per ipotizzare una correzione.
0: Sì.
1: Che poi andrà comprata, perché i mercati su uno scenario di lungo sono straordinariamente rialzisti e lo rimarranno molto probabilmente, quindi valutare bene questa correzione, perché potrebbe essere un'ottima occasione di acquisto, ma comprare adesso mi sembra davvero molto difficile.
0: Vede, già ci ha detto anche qual è l'atteggiamento giusto sui mercati. C'è chi scrive: non c'è bolla, sempre parlando dell'intelligenza artificiale, perché le aziende che investono in AI sono ricche, non come nel 2000. È vero questo, ovviamente si fa riferimento al 2000, in realtà la bolla .com, la bolla speculativa di internet, per intenderci, quando abbiamo tutti cominciato a prendere le misure con il mondo web, e appunto tra il 1997 e il 2000 qualcuno ci trova delle similitudini, no? Però forse c'è meno, adesso le società sono più capitalizzate, quindi c'è più possibilità di intervenire e quindi meno rischio di una bolla. Questo potrebbe essere il ragionamento, Pacello?
1: Ma io non sono molto d'accordo, perché secondo me continuano a scambiare carta. Fate caso ai miliardi, billions con cui oramai avvengono le acquisizioni. Prima, io mi ricordo che fino a qualche anno fa, no, non la preistoria, ma fino a una decina di anni fa, si compravano e vendevano aziende per qualche milione di dollari, a volte 10, 20, 100, adesso si parla sempre di billions, quindi è carta che gira, perché la capitalizzazione dei colossi della tecnologia ha raggiunto livelli così elevati, per cui evidentemente con poche azioni si riescono a muovere grandi quantitativi di denaro. Stiamo attenti, perché come è già successo in passato, allorquando le quotazioni dovessero, non dico crollare, ma normalizzarsi, anche la capitalizzazione si normalizzerà, e tutta questa carta che c'è in giro, con cui si fanno mega acquisizioni alla velocità del suono senza star troppo lì a guardare quanto si paga realmente un'azienda diventerà un problema, perché poi la carta bisogna anche pagarla in qualche modo. Quindi certo, io non mi sento di parlare di una bolla sul concetto tecnologico. Per me stiamo creando una bolla finanziaria allo stato puro, stiamo utilizzando dei multipli monetari molto più elevati di quello che la logica consiglierebbe di fare. Lo facciamo con una certa leggerezza, ovviamente non noi comuni cittadini e risparmiatori, lo fanno le grandi aziende che, ripeto, a colpi di billions oramai acquisiscono certo qualunque cosa gli interessi, però lo fanno secondo me su dei multipli un po' esagerati e prima o poi qualcuno dovrà chiudere
0: certo
1: i conti.
0: Senta Pacello, in 30 secondi, sempre con l'analisi tecnica, cosa trova interessante sul mercato in questo momento e poi la saluto?
1: Allora, il mercato in questo momento sta scontando una decelerazione evidentemente dell'America, perché abbiamo da 2 o 3 giorni oramai un andamento davvero in correlazione inversa, ad esempio fra Francoforte e gli indici americani. Quindi valutare con attenzione questo flight to quality verso l'Europa, perché così sembrerebbe, se può durare ancora a lungo, perché le mosse delle prossime ore in base ai risultati probabilmente di Nvidia saranno queste, cioè fino a che punto questo valore aggiunto degli indici europei può mantenersi a fronte di un'America che eventualmente sta iniziando una piccola correzione. Se appunto questa decorrelazione non dovesse essere troppo di lungo termine, attenzione, perché sappiamo bene che l'Europa e l'Italia in particolare reggono, poi però quando c'è bisogno di decelerare lo fanno con
0: anche
1: velocità impressionanti.
0: Esatto, in modo
1: interessante
0: brusco.
1: Anche in questo momento l'andamento appunto in correlazione inversa fra gold e petrolio. Se il petrolio sale, il gold scende e viceversa, sono diventati, se vogliamo, i semafori del risk on risk off, no? Quindi un petrolio che sale vuol dire che sul fronte belligerante c'è tensione e automaticamente il gold decelera e viceversa. Sono davvero correlati inversamente, sono molto interessanti.
0: Bene, grazie anche per questi spunti operativi. Ringrazio Pietro Pacello, analista finanziario e trader, e ci sentiamo presto naturalmente. Altri spunti li daremo nel corso di questa puntata di Next Economy. Adesso un paio di minuti di pausa, poi notizie e ancora le notizie che andremo, o meglio i focus che andremo ad approfondire sul tavolo. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: Eccomi con voi, 11:32 minuti. Allora, la prima parte, la prima mezz'ora di Next Economy, come sempre dedicata un po' alle notizie d'attualità che vanno a incidere sui mercati finanziari, anche se ormai, insomma, il mercato sapete che segue delle sue regole, lo ha sempre fatto, però ancora di più. Quindi, piuttosto che guardare, cosa che fa, attenzione, a quello che succede per esempio nel Golfo, guarda e attende i risultati di Nvidia. Domani ci sarà la trimestrale del colosso tecnologico, del simbolo dell'intelligenza artificiale, questa tecnologia che da una parte fa paura, ma dall'altra parte richiede e li ha tantissimi investimenti. Le correzioni di mercato non indicano bolla, partecipate anche quando si parla più a livello tecnico della borsa. Questo mi piace, mi fa piacere, però attenzione, perché tra poco ricominceremo a parlare un po' il linguaggio nostro della quotidianità di tutti i giorni. Intanto vi leggerò alcuni riferimenti che ci dà l'OCSE sul conflitto in Medio Oriente. Ancora una volta, insomma, il timore è che la minaccia possa diventare molto forte per la crescita globale e per il rialzo dell'inflazione. Poi parleremo di spesa pubblica per chi non è autosufficiente e di povertà, perché purtroppo da questo punto di vista non ci sono belle notizie. Tra poco facciamo un po' il punto della situazione. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp per scriverci, per mandarci vocali o anche per parlare in diretta con noi. Questa è la canzone di Ava Max.

Eccoci qui, allora abbiamo già visto insomma la situazione delle borse europee in questo momento è positiva, abbiamo avuto insomma questa dichiarazione da parte di Donald Trump, di non attaccare l'Iran, invece nelle scorse ore, nelle scorse giornate insomma si era un po' riacceso l'allarme, no? su questo, e poi c'è stata la recente proposta dell'Iran che richiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni su Teheran, di rilasciare i fondi iraniani congelati e porre fine al blocco marittimo per il paese. La proposta che è arrivata dall'Iran include anche il termine della guerra su tutti i fronti, anche incluso con l'inclusione del Libano, poi l'uscita delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e il pagamento dei danni causati dalla guerra. Allora, vabbè, insomma, come abbiamo detto, Trump per il momento ha sospeso questo attacco su larga scala che era stato pianificato per dare tempo proprio ai negoziati, no? Di continuare. Allo stesso tempo Washington ha esteso la deroga alle sanzioni sul petrolio greggio russo trasportato via mare e ha contribuito a stabilizzare l'offerta fisica. Poi, insomma, sapete, il petrolio, finché non si risolverà il blocco dello stretto di Hormuz, continuerà indubbiamente a viaggiare sui livelli che stiamo osservando, è un po' rallentato, insomma, poi ci sono stati questi prelievi record dalle riserve statunitensi che hanno spinto le scorte ai minimi degli ultimi due anni. Questa è anche la preoccupazione, è una notizia che abbiamo dato ieri. E a proposito di notizie legate al conflitto in Medio Oriente, arrivano anche le prospettive dell'economia mondiale dell'OCSE, che rischiano un ulteriore peggioramento proprio a causa del protrarsi del conflitto in Medio Oriente. Allora, la crisi geopolitica sta esercitando pressioni al ribasso sulla crescita e al rialzo sull'inflazione, ha confermato le preoccupazioni già espresse dall'OCSE anche nel rapporto economico che è stato pubblicato a marzo. Noi regolarmente leggiamo anche questi report, chiaramente, che confermano un po' tutte le riflessioni che facciamo. Al centro c'è stato questo vertice, diciamo

se possibile aumentato l'urgenza del confronto tra i leader economici. Quindi adesso, secondo l'Ocse, il compito principale va alle banche centrali, che dovranno affrontare questo difficile equilibrio, anche noi ci ragioniamo sempre, tra inflazione elevata e rallentamento economico. E quindi falchi colombe, chi avrà la meglio, cosa si preferirà controllare prima di tutto? Attenzione, perché la volta precedente, insomma, hanno agito un po' troppo in ritardo per controllare l'inflazione, quindi bisognerà capire se il problema inflazione è veramente un problema o se quantomeno sarà controllabile. Ecco, mettiamola così. Però se l'aumento dei prezzi energetici dovesse estendersi ai salari e all'inflazione di fondo, che è l'inflazione core, quella più monitorata dagli istituti centrali, appunto, gli istituti potrebbero essere costretti a intervenire con nuove strette monetarie anche in presenza di una crescita più debole. E qui poi dopo sarà compito, perché viene da sé, degli stati di riferimento, dei governi di riferimento, cercare di far sì che l'economia non si affossi totalmente, perché poi le banche centrali non è che devono risollevare le sorti economiche di ogni paese, no? E qui subentra il discorso strutturale. L'Italia sarà pronta ad affrontare un eventuale rallentamento importante della crescita? Semmai c'è questa crescita, perché parliamo comunque di previsioni dello zero virgola, però se poi no, continuano a diminuire, e se si parlerà di una decrescita, che fare? Siamo pronti strutturalmente? Allora, la risposta arriverà indubbiamente anche dai prossimi focus qui in Next Economy. E non sembrerebbe, perché poi il lato strutturale è sempre molto carente, non è che lo nascondiamo. E allora tra poco parleremo intanto della parte di popolazione non autosufficiente, e sapete che aumenta sempre di più, il rischio che aumenterà sempre di più, perché c'è l'allungamento della vita e poi c'è la crisi demografica, perché non riusciamo a sostenere le spese. Di questo parleremo. Chi paga? Sempre noi, le famiglie e noi singoli cittadini.

sapete quante volte abbiamo parlato di crisi demografica italiana. Non è una crisi che riguarda solo il nostro paese, però in Italia c'è un'urgenza particolare. Allora, ne parliamo ancora oggi, perché poi insomma non è che si può parlare una volta e poi non parlarne più, soprattutto se rappresenta una sfida strutturale e non un'emergenza temporanea, perché di fatto non è un'emergenza temporanea, ormai è diventata qualcosa di strutturale, perché abbiamo adesso numeri che

0: cambiano sempre, però circa 355.000 nati a fronte di oltre 650.000 decessi annui. L'Italia registra un tasso di fecondità di circa 1,2 figli per donna e questo è già uno squilibrio, fermo restando che come dire, rischia solo di peggiorare la situazione se non si interviene quanto prima, uno squilibrio che genera urgenze sistemiche a livello previdenziale, sanitario, sociale e culturale, cioè che abbraccia quindi, come sentite, come vedete, come abbiamo detto tante volte, tutta la nostra vita e la nostra quotidianità. Ci sono delle urgenze sistemiche proprio da mettere in evidenza: la sostenibilità del welfare e delle pensioni, l'emergenza abitativa, il sovraccarico sanitario, cioè lo vediamo sempre, no? Quando parliamo spesso anche di sanità, quando dobbiamo andare a fare una visita, dobbiamo prenotare una visita, il mercato del lavoro chiaramente, no? Che vede meno ingressi rispetto alle uscite, quindi più persone che vanno in pensione, meno persone che possono prendere il posto di queste persone che se ne vanno, e poi quindi il futuro, la pensione, chi le pagherà? Ecco, tutto questo. Insomma, ci sono molti dibattiti aperti. Prospettive non lo so. Sì, prospettive ce ne sono, ma poi stringi appunto le risorse sono sempre meno e quindi gli interventi, ecco, non sono efficaci. Allora, abbiamo a disposizione l'ottavo rapporto dell'osservatorio Cergas SDA Bocconi Essiti sull'assistenza agli anziani over 65 non autosufficienti, quindi parliamo proprio di spesa pubblica per le persone non autosufficienti. Andiamo a scoprire qualche numero e saluto, ringrazio, ne parliamo con la professoressa Elisabetta Notar Nicola, professoressa associata presso SDA Bocconi, divisione Government, Health and Non Profit. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, la vostra ricerca mostra un dato sicuramente molto forte, che è quello da cui partirei. La spesa pubblica per la non autosufficienza è in calo e abbiamo gli over 65 che aumentano, lo diciamo, e quindi spesa pubblica in calo per oltre 4 milioni di over 65. Allora, ci vuole cominciare a rimandare la fotografia, cioè che fotografia abbiamo in Italia della situazione reale e qual è la tendenza strutturale, mettiamola così.
1: È una fotografia semplice a pochi numeri. Le persone di cui stiamo parlando sono 4 milioni, non sono semplicemente gli over 65, perché non tutti hanno un bisogno evidentemente di assistenza, ma questi 4 milioni sono le persone over 65 che hanno, per loro caratteristiche fisiche o anche cognitive, quindi hanno una qualche patologia o condizione che le mette nelle condizioni di avere bisogni e non essere indipendenti nella vita quotidiana. Quindi queste sono le persone. Il sistema pubblico si occupa di un numero molto piccolo di queste persone e si occupa di loro con poche soluzioni. Le soluzioni sono l'assistenza domiciliare, che è stata molto dibattuta anche in virtù di PNRR, che dà risposta al 30% di queste 4 milioni di persone, ma gli dà una risposta minuscola. Queste persone hanno bisogno quotidiane e invece ADI dà in media 14 ore in un anno, quindi molto lontano dalla quotidianità,
0: sì.
1: Diciamo.
0: Decisamente.
1: Oppure dà risposte in strutture residenziali, le famose RSA, che però anche giustamente danno, come dire, sono una soluzione per un numero piccolo di queste persone, l'8%, anche perché non è la scelta di tutti e non è nemmeno la soluzione più appropriata per tutte le persone non autosufficienti, anzi la stragrande maggioranza vorrebbe restare a casa e non essere in struttura. E poi le risposte sono finite. Ci sono un altro 30% circa che riceve l'indennità di accompagnamento, quindi un sussidio economico, che però non risolve ancora una volta il problema della quotidianità. C'è bisogno di servizi, c'è anche bisogno di risorse economiche, di supporto al reddito ovviamente, però queste situazioni hanno bisogno di un aiuto concreto e quotidiano, non necessariamente solo di risorse economiche.
0: Certo, allora dal vostro studio, e peraltro insomma anche qui è emerso anche in altre occasioni, ma forse ce lo attendiamo anche come responso, emerge comunque che sono le famiglie a sostenere la parte più consistente,
1: certo,
0: dei costi. Ecco, perché il sistema pubblico, professoressa, non riesce a reggere. Allora le potrei anche chiedere perché non riesce più a reggere. Partiamo da lì se vogliamo, ci sono tante motivazioni, però poi è interessante, tra virgolette, andare a sottolineare che poi alla fine siamo noi a pagare. Cioè è sempre lo stesso discorso, no? Noi contribuiamo come famiglie, come singoli cittadini al paese a sostenerlo, e poi però questo sostegno non ci arriva più indietro.
1: Eh sì, è così. Oggi sono gli italiani in prima persona che si occupano di questa questione e forse il punto è questo, anche da un punto di vista politico, decidere una volta per tutte se deve rimanere un problema privato di cui ognuno si fa carico oppure se è un problema collettivo, e la nostra tesi è che con questi numeri e con queste cifre in prospettiva è un problema collettivo, anche perché mal si coniuga con un tema di sviluppo economico, potenzialmente è un settore industriale che può dare grandi spazi anche di crescita per il paese e che oggi invece non viene minimamente sfruttato, anzi al contrario, l'unico settore industriale, se vogliamo, tentativo industriale in questo ambito assistenziale è quello che hanno fatto le badanti, ma per lo più con un tema di mercato nero. Si stima che ogni anno le famiglie spendano circa 7 miliardi per retribuire badanti e sappiamo sì, che certo. Il 70% di questa spesa è in nero, quindi l'unica
0: chi se lo può permettere poi, perché sennò c'è tutto l'altro tema di persone che devono anche ridimensionare il lavoro, devono stare a casa e eccetera eccetera, no professoressa, perché non è che tutti si possono permettere una badante.
1: Assolutamente, ci sono questi costi diretti, ma ci sono anche tantissimi costi indiretti in due sensi, proprio in termini di mancata produttività, quindi tutte le persone che dovendo occuparsi di familiari e essendo caregiver perdono o riducono il proprio lavoro, e poi ci sono anche gli impatti sulla salute dei caregiver che anche sono stimabili in termini economici e producono spesa indiretta sanitaria o sociale a sua volta, quindi accanto alla spesa che ho citato per badanti o per ricorrere a altri servizi anche formalizzati e regolari, ci sono anche dei costi indiretti che nei casi più diciamo gravi, stiamo parlando di persone anziane, non di persone con disabilità, arrivano a essere stimati in due mensilità annue per ogni caregiver coinvolto.
0: Ma no, ma figuriamoci, guardate, poi chi mi conosce sa che è un tema che mi sta molto a cuore anche per cose personali, ma al di là di questo, cioè, ci sono tanti casi, cioè mettiamola così, se non si hanno disponibilità economiche personali è difficile veramente far quadrare tutto. Infatti lei parlava, professoressa, di un problema collettivo, però poi siamo obbligati a risolverlo singolarmente, cioè questo, no, il crash che ormai c'è. E peraltro io prima citavo ovviamente anche la crisi demografica, diventa quasi un moltiplicatore del problema, è d'accordo, perché l'impatto della crisi demografica si farà sempre più sentire, no? Anche sul problema della non autosufficienza, inevitabilmente.
1: Sì, diciamo che ci sono due urgenze. Una è già oggi, nel senso che i numeri che le ho raccontato raccontano che già oggi il sistema non si sta prendendo cura di queste persone e quindi le famiglie sono già oggi in difficoltà. E poi l'altra emergenza è quella che verrà. Tutti i dati ci dicono in realtà che già dal 2030 il bilancio demografico sarà completamente diverso, in più cambiano anche le strutture familiari e cambia l'epidemiologia, quindi la crescita non è solo proporzionale alla crescita demografica di questo problema, ma aumenterà rispetto al fatto che avremo più anziani soli e più anziani in condizioni di non autosufficienza, perché per fortuna si vive più a lungo, ma vivere più a lungo vuol dire anche che si vive più a lungo con patologie croniche o con situazioni che necessitano di un supporto, quindi in realtà nel futuro sarà molto più ampia la questione, non soltanto in funzione del ribaltamento demografico, ma anche in virtù di altre dinamiche, quindi una doppia urgenza, diciamo.
0: Ecco, peraltro la vostra ricerca, il vostro osservatorio, il rapporto dell'osservatorio mostra differenze enormi tra nord, centro e sud, quindi ci sono effettivamente molti gap tra le regioni del nostro paese, è così?
1: Sì, è così, è assolutamente iniquo in questo senso, quindi abbiamo le regioni sostanzialmente del nord e per certi versi del centro che presentano una qualche livello di strutturazione dell'offerta. Prima parlavamo dell'RSA, consideri che oltre la metà dei posti letto nazionali sono concentrati in solo tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Seguono poi altre regioni e rimane una ampia parte del paese, sostanzialmente la parte meridionale delle isole, dove non è neppur possibile accedere a un servizio proprio perché i servizi non ci sono fisicamente, no? Quindi non è solo un tema di spesa, ma è proprio anche un tema di disponibilità concreta di soluzioni. Possiamo dare alle famiglie tutti i sussidi e supporti economici che vogliamo, ma se quando escono in piazza non trovano nessun negozio dove comprare il servizio di cui hanno bisogno, poco le aiuteremo, e questo è il tema per moltissime regioni. Sicilia, Campania, Calabria, dove è veramente difficile trovare una risposta anche in termini assistenziali informali. Vediamo lo stesso dato sulle badantato: le badanti sono assolutamente molto presenti in percentuali molto alte in tutte le regioni del nord, ma non lo sono nelle regioni del centro-sud, quindi vale in senso molto
0: ampio. Perché poi anche chi no vuole fare questo lavoro va a cercare maggiori appigli dove e in quali regioni è più alta la domanda, ovviamente, però dove c'è, certo, più possibilità. È un classico cane che si morde la coda. Allora, mi scrivono anche a questo, anche questo: a cosa servono più nati se andranno all'estero, saranno disoccupati? Lo so, però anche qui ho detto cane che si morde la coda, ragazzi, noi non ci possiamo rassegnare, nel senso che, professoressa, poi faccio rispondere a lei, più nati servono proprio a far sì che poi si possa sostenere, no, il futuro e il sistema. È chiaro che se dobbiamo giustamente auspicare ad avere maggiori nati e non la crisi di natalità che abbiamo oggi, dobbiamo anche però mettere nelle condizioni famiglie e i nuovi nati di poter restare nel nostro paese. È chiaro che gli interventi devono essere fatti parallelamente su più fronti, sennò è chiaro che facciamo figli noi e se ne vanno. Cosa risponde all'amico che scrive questo messaggio?
1: Più nati nel futuro ci servono per sostenere lo sviluppo economico del nostro paese, perché senza sviluppo non possiamo
0: aumentare la spesa pubblica. Però non dobbiamo farli andare via, no? E lui dice questo.
1: Assolutamente. Quindi più nati che rimangono, per cui diciamo politiche che facilitano la permanenza dei giovani, sono politiche in senso ampio, questa è un'altra questione. Non possiamo pensare di affrontare le sfide dell'invecchiamento solo con politiche sociali o solo con politiche sanitarie. È l'insieme di politiche del lavoro, politiche di conciliazione vita famiglia, politiche appunto di sviluppo economico che sostengono l'imprenditoria giovanile, è l'insieme di questi fattori dentro una visione comune che fa sì che le persone poi restano. Non si sceglie di restare in Italia solo per gli incentivi, no, rispetto al mondo, che ne so, alla famiglia, alla conciliazione, piuttosto che al mondo del lavoro. È l'insieme delle cose che fa sì che un paese possa crescere e possa dare buone condizioni per i giovani, per gli adulti e per gli anziani.
0: E infatti questo argomento riguarda tutti, riguarda i giovani, riguarda tutta la popolazione, uomini, donne. Altri messaggi: nel centro-sud gli anziani, agli anziani badano i familiari. Sì, certo, però il sud infatti è il rallentamento costante rispetto al nord, c'è meno lavoro, non è quello il discorso, non è che al nord siamo tutti più cattivi che non vogliamo prenderci cura degli anziani, anzi molte persone, guardate, io vedo, non dico ogni giorno ma quasi, persone che hanno, come dicevamo poco fa con la professoressa, cioè questa è la realtà, non è solo l'osservatorio dà la fotografia della realtà, persone che hanno dovuto chiedere un lavoro part time perché non riuscivano più ad avere un lavoro tutto il giorno, dovendo seguire i familiari perché non avevano altre possibilità. Persone, e di queste persone ce ne sono tantissime anche al nord, io vivo al nord e quindi vi posso garantire che è così. È chiaro che appunto prima parlavamo delle differenze tra nord e sud che si manifestano anche, no, su questo aspetto, però vuol dire che qualcosa non va ancora di più, no, professoressa? Non è che giù si occupano maggiormente dei familiari perché sono più consapevoli dell'urgenza di farlo, ecco.
1: Certo, non ne possiamo fare un tema valoriale, sono d'accordo, anche perché come dire, quando parliamo di 4 milioni di persone che hanno bisogno di cura, stiamo parlando comunque di situazioni su cui non si può improvvisare una cura, e dal mio punto di vista il prendersi cura in famiglia, come dire, senza un supporto è una opzione non ottima, nel senso che la famiglia resta vicino per quello che rimane l'ambito affettivo, relazionale, ma quando ci sono bisogni che riguardano la salute devono esserci dei professionisti, no? Quindi
0: certo,
1: non implica un diverso modello familiare o culturale, implica il riconoscere che, così come accade in altri settori della nostra vita, ad esempio rispetto ai bambini, rispetto ai quali abbiamo in mente che servano servizi professionali per la cura dei bambini, anche nel momento in cui subentrano non autosufficienza vale la stessa cosa. Dobbiamo, certo, fare un po' di coscienza, certo, collettiva su questo.
0: Senta, 30 secondi, da dove ripartire quindi, professoressa? Il dibattito resta aperto, ovviamente, lo so, però da dove ripartire?
1: Certo, ripartire rispetto al, come stavo dicendo, sì, creare una coscienza collettiva, rendere la popolazione consapevole, come è stato fatto in altri paesi europei, che la non autosufficienza è un tema di welfare, non è un tema individuale, non è un tema affettivo, ma è una priorità collettiva, e rendere anche la politica consapevole di questo, non perché ci aspettiamo grandi investimenti pubblici, sappiamo che non ce lo possiamo permettere in questo momento storico, per fare in modo che la politica crei le condizioni per creare dei servizi di qualità regolamentati in ambito privato che possano essere accessibili per tutti. Quindi dobbiamo essere consapevoli, la politica deve esserlo e deve mettere chi vuole fare imprese in questo settore nelle condizioni di poter offrire i suoi servizi.
0: Grazie mille per aver riacceso i riflettori su questo argomento alla professoressa Elisabetta Notarnicola, professoressa associata presso SDA Bocconi, divisione Government, Health and Non Profit. Abbiamo appunto parlato dell'ottavo rapporto dell'osservatorio Cergas SDA Bocconi Essiti sull'assistenza agli anziani over 65 non autosufficienti. Io sono d'accordo con te, Giuseppe. Saluto anche Vincenzo che ci chiede un'altra cosa, argomento che magari affronteremo ma non lo stavamo affrontando adesso, però ciao Vincenzo, grazie per essere con noi. Il modello sociale è fallimentare, sì certo, così com'è assolutamente, soprattutto perché non si è voluto in accordo con l'evoluzione proprio, no, di questi modelli e di quello che è cambiato, insomma. Va bene, 12 sono le 12, do la linea alla redazione e poi torniamo perché adesso abbiamo notizie, poi le riprenderemo anche noi per la seconda ora di Next Economy. Vi aspetto.
2: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan-Europe in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi. Senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica. Gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito. Abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, dioraziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
0: 12.05, seconda ora di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. La squadra è sempre la stessa e anche voi siete sempre collegati. Tra poco ci collegheremo peraltro con un grande evento dedicato all'intelligenza artificiale, la eWeek parte oggi. E noi siamo lì, siamo peraltro media partner, quindi ci sarà modo anche di parlarne non solo in Next Economy ma anche in altri programmi. Faremo un po' il punto della situazione e intanto non c'entra con l'intelligenza artificiale, però stavo guardando che c'è una notizia che ci dice che sono aumentati i bonifici digitali. Allora io non so, io non ho mai fatto istantanei, scusate, non digitali, io non ne ho mai fatto uno perché mi mette un po' di ansia, non lo so. Anche dalla regia qualcuno annuisce, però effettivamente ora sono il 29% del totale. All'inizio era un po' più complicato, no, fidarsi di questo. Io sono rimasta nella parte di coloro che non si fidano ancora, cioè preferisco, tanto se non c'è urgenza, dico io faccio il bonifico normale, così se per caso mi accorgo che c'è qualche problema posso tornare indietro. In realtà proprio da quando sono nati, no? Cioè non sono nati, c'erano già i bonifici istantanei, da quando sono diventati di uso regolare il controllo è aumentato, quindi sapete che quando mettete l'IBAN vi appare subito se corrisponde al nome del destinatario del bonifico, quindi in realtà è tutto molto più sotto su misura e sotto controllo. Però non so voi cosa ne pensate, io ho sempre un po' di ansia. Infatti l'Italia, che è tradizionalmente cash intensive, sta attraversando una trasformazione strutturale del proprio sistema dei pagamenti. Vedete, ci stiamo associando anche noi ai cambiamenti. Comunque aumenta chi usa appunto anche i bonifici istantanei. Ripeto, non ha niente a che fare con l'intelligenza artificiale, però parliamo di cambiamenti strutturali che poi diventano strutturali nella società. Allora, tra poco intelligenza artificiale e poi invece parleremo di qualcosa di più terra terra, nel senso che parliamo di bollette, parliamo del fatto che sempre meno persone riescono a pagare tutte le bollette per tempo perché la povertà aumenta. Comunque ci arriviamo tra pochissimo, intanto ascoltiamo questa canzone e vi ricordo anche il numero di WhatsApp per scriverci: 334 11 11 622, anche messaggi vocali, così sentiamo la vostra voce.

0: via oggi, appunto martedì 19 maggio, la settima edizione di iWeek, e iWeek, diciamolo come volete, comunque il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, evento che si svolge oggi e domani tutto il giorno presso Fiera Milano Ro. Una kermesse incredibile che riunisce aziende, professionisti, startup, sviluppatori che provengono davvero da tutto il mondo, e l'obiettivo è quello di trasformarsi da principale evento divulgativo europeo a palcoscenico di primo piano a livello globale. Ci sono dei numeri che parlano da soli, peraltro, però ce li facciamo dire da Francesco Massardo, collega ovviamente che conoscete molto bene di Giornale Radio, che vi tiene compagnia con il timone degli eventi e non solo, che è proprio lì oggi e domani. Francesco, buongiorno.
1: Eccoci, ciao Manuela, buongiorno.
0: Ciao Francesco.
1: Buongiorno.
0: Allora, numeri incredibili,
1: bene,
0: no?
1: Direi.
0: Ecco.
1: Sì, perché intanto l'impatto visivo, devo dire, non che questo sia, come dire, un dato da intelligenza artificiale, ecco, però è abbastanza chiaro. C'è tanta gente oggi, ci sono tantissimi relatori. Quest'anno mi sembra, noi avevamo seguito anche l'anno scorso l'edizione, c'è una forte tendenza internazionale, perché stanno emergendo quasi forse due visioni diverse dell'intelligenza artificiale a livello globale, con l'America che con le big tech. Oggi ci sono insomma rappresentanti di Microsoft, di Google, di OpenAI. L'America va verso una liberalizzazione, un uso quasi frenetico di questa tecnologia. L'Europa, anche attraverso l'AI Act, va più verso una visione che tenga anche conto della necessità del rispetto della privacy. Quindi insomma non sono solo temi, come dire, terra terra, poi ci sono anche momenti spettacolari, perché è una tecnologia anche molto bella da vedere, però ci sono anche grandi temi politici che oggi in qualche modo vengono portati sul palco, ecco.
0: Certo, beh, anche perché poi leggevo, Francesco, che il tema centrale proprio dell'edizione di quest'anno è il rapporto concreto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro. Quindi anche qui, no, ovviamente poi quando parliamo di mondo del lavoro i ragionamenti si allargano, cioè, però ecco, rispetto probabilmente alle precedenti edizioni diventa ancora proprio un ragionamento concreto, no? Per capire se effettivamente stiamo anche andando nella direzione giusta, al di là dell'adozione dell'intelligenza artificiale, ormai la usiamo tutti, questo è qualcosa di retorico ma che ripetiamo, però come la stiamo usando, davvero ci aiuterà e come ci aiuterà, dico bene?
1: Sì, è proprio questo, e peraltro parlando insomma già da questa mattina con alcuni esperti emerge secondo me una visione abbastanza interessante. Poco fa un analista, un relatore mi diceva l'intelligenza artificiale non prenderà le decisioni al nostro posto, ma ci permetterà di prendere le decisioni importanti per le nostre aziende, per il nostro lavoro, in minor tempo, diciamo, nelle condizioni ottimali. Il rischio, se non c'è una corretta formazione, una corretta informazione sul tema, è quello che però davvero le strategie poi le prenda l'AI al posto degli imprenditori o di chi si vuole cimentare, diciamo, in questo ambiente, ed è un rischio che credo non ci possiamo permettere. Ancora la qualità della decisione umana rimane fondamentale, poi l'aspetto del tempo che potremmo avere in futuro a disposizione grazie all'AI è quello da sfruttare, insomma.
0: Certo.
1: Alcuni dicono il nuovo petrolio.
0: Sì, senti, c'è già tanta gente, immagino, poi ti saluto, Francesco.
1: Sì, devo dire di sì, già da questa mattina, quando diciamo ha aperto ufficialmente i battenti, si erano formati delle code importanti, perché c'è sicuramente la necessità di far incontrare oggi domanda e offerta, diciamo così, però credo anche molti molti curiosi, ecco, che vengano qua anche per scoprire la frontiera, diciamo, dell'AI, quindi
0: credo.
1: Sì, mi sembra molto piena.
0: Parliamo di rivoluzione digitale, insomma, quindi, e poi di divulgazione con gli esperti, grazie al nostro Francesco Massardo, che ritroveremo poi ai microfoni di Giornale Radio, appunto. Oltre 700 speaker internazionali, più di 250 espositori, 17 palchi tematici e un'attesa di oltre 25.000 visitatori provenienti da 78 paesi, quindi figuriamoci. Allora, detto questo, ne parleremo ancora, faremo altri collegamenti anche in altri programmi, e poi il tema è sempre in discussione. Tra poco parliamo di bollette, arriva l'allarme, una famiglia su 10 non riesce a pagarle, quindi crescono le richieste di aiuto per cibo, farmaci e lavori. E lavoro, la crisi colpisce anche famiglie monoreddito e lavoratori precari. Quindi una povertà che sta cambiando volto, ma non è una novità. Vabbè, canzone, e poi ritorniamo su questo argomento.

0: Quante volte abbiamo parlato di povertà? Tante volte, e peraltro la parola povertà si collega un po' a tutti i ragionamenti che facciamo rispetto alla nostra quotidianità e all'economia reale. Anche prima abbiamo raccontato, no, della spesa pubblica che manca sempre di più, che non riesce più a risolvere le problematiche anche normali per le persone più anziane, quando cominciano a diventare meno autosufficienti, no? E quindi dobbiamo pagare noi, perché il sistema non riesce a reggere a queste spese, quindi dobbiamo pagare noi. Sono spese che si aggiungono a situazioni spesso già precarie, di persone che non possono permettersi un aiuto, che non possono permettersi una badante, che non possono permettersi di essere accolti in un centro. Persone che poi appunto abbandonano il lavoro, che sono in situazioni sempre più precarie, che poi rischiano anche di diventare i nuovi poveri. Quanti nuovi poveri abbiamo visto, no, in questi ultimi anni? Ci sono tante motivazioni che portano poi a essere associati proprio alla povertà. Il problema è che la situazione non sembra cambiare, e cambia anche il linguaggio proprio della povertà, perché prima, quando pensavamo, anche questo l'abbiamo detto tante volte, però io sono temi su cui insisto, scusatemi, ma per forza, se ci arrendiamo noi è finita. Quando pensavamo ai poveri, pensavamo a persone senza lavoro, a persone senza una casa, a persone che magari arrivavano da altri paesi e che qui, no, perché magari paesi con la guerra, e che qui giustamente non avevano ancora nulla e quindi si trovavano in mezzo a una strada, quindi persone che avevano bisogno di mangiare, di pane, di pacchi di viveri, di dormire da qualche parte. Invece in realtà oggi sono povere anche le persone che non riescono a pagare le bollette, ad esempio. E allora arriva proprio l'allarme dell'Antoniano di Bologna, un'istituzione che si occupa proprio di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale, ma di solidarietà su più fronti. Sono stati spesso nostri ospiti, anzi lui lo saluto subito, il presidente dell'Antoniano di Bologna, Giampaolo Cavalli, è stato già mio gradito ospite e torna anche oggi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno. Grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a voi. Allora, una crisi che colpisce sempre più famiglie. Presidente, partiamo da qui. Voi avete lanciato un allarme importante. Ecco, noi l'ultima volta che ci siamo sentiti in diretta in radio abbiamo evidentemente sollevato questo problema, ma la situazione non sembra cambiare, è così?
1: Ahimè, la situazione è stratificata, e come dicevo molto bene, ci sono anche nuovi poveri, perché quelli che descriveva prima continuano ad esserci, nel senso che c'è gente che arriva dalla guerra, che c'è gente che arriva da paesi dove non c'è libertà, dove non c'è lavoro, dove le condizioni sono molto disagiate, e questi continuano ad essere in quell'inizio. Poi ci sono gli italiani che non hanno un lavoro, che non riescono a trovarlo, ma accanto a questi ci sono anche tantissime persone, purtroppo sempre di più, che con il loro lavoro non riescono più ad arrivare a fine mese, perché la spesa è aumentata, perché l'affitto è aumentato, perché le utenze sono insostenibili, e quindi si allarga la platea, perché sono sempre persone che avevano una certa difficoltà economica, nel senso che non stiamo parlando né di classe media né di altri, no? Ma sono persone che comunque si barcamenavano, no? Ce la facevano, perché con lo stipendio di base che avevano, con qualche piccolo sostegno, ce la facevano. Oggi queste persone non ce la fanno più, e il numero delle persone che non ce la fanno più si sta sempre più allargando, e allargandosi non ci sono solamente quelli che arrivano da altri paesi, ma ci sono anche persone che da sempre sono italiane o sono italiane da tantissimi anni, però con dei lavori fragili, con delle situazioni di vita instabili, e che non ce la fanno più, e certo, hanno bisogno, certo, e chiedono, no? L'Antoniano a Bologna, no? Quello dello Zecchino d'Oro, no? Che ha questa mensa sotto il teatro, diciamo, da sempre, no? Racconta di una città, di Bologna, che è una città accogliente, ma una città dove la domanda di aiuto è sempre più evidente, impattante.
0: Sì, quindi poi evidentemente rischia rischiamo, no, di far sempre più fatica ad aiutare tutte le persone che chiedono questo, questo è chiaro, perché
1: sì, noi cerchiamo di aiutare tutti, no, ma non è un fenomeno solo di Bologna.
0: No, certo.
1: È un fenomeno. C'è una rete, Operazione Pane, che è legata all'Antoniano di Bologna, che sostiene tante realtà francescane sparse un po' in tutta Italia, ed è una situazione che con intensità diverse e con una grande intensità nelle città, un po' meno nei paesi, ma che è un po' trasversale a tutte le nostre città, a tutte le nostre realtà,
0: che ci interpella. Certo, è chiaro che appunto parlare di povertà non significa solo analizzare numeri, ma capire come questa crisi stia cambiando la vita quotidiana di migliaia di famiglie. Possiamo dire che ormai purtroppo è un fenomeno radicato?
1: Sì, ahimè sì, che ci sono, quando una famiglia deve scegliere tra il medico e il piatto in tavola, tra il quaderno del proprio figlio e preparare la cena, tra un'attività medica, no? E un sostegno in un percorso e preparare la tavola, questa è una situazione che diventa veramente gravosa e diventa anche una responsabilità per la comunità, perché se noi non sosteniamo i bambini, i giovani, quale futuro riusciremo mai a costruire, a garantire per loro, ma anche per noi che siamo più grandi, no? E che siamo magari, che abbiamo magari un'età più avanzata, non riusciamo a costruire un futuro per i bambini di oggi, di tante famiglie, ma che poi impatta anche sulla nostra vita, perché in un certo senso non dando sostegno ai bambini non crediamo neppure certo. In un futuro possibile.
0: No, certo. Senta, una famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette. Le chiederei cosa ci sta dicendo questo dato e se ha a che fare con la povertà energetica, perché le bollette in questo momento sono diventate più complicate da gestire anche per quello che sta succedendo nel Golfo e quindi con il tema del petrolio, dell'energia.
1: Certamente quello che sta succedendo nel Golfo impatterà sulla nostra vita, sta già impattando direttamente per il costo del carburante, magari non ancora sulle bollette di casa, però certamente impatterà sulla vita di tutti, e chi è più fragile farà più fatica, perché forse dovrà scegliere se accendere il riscaldamento oppure no, se scaldare l'acqua oppure no per fare la pasta, per cui questo poi impatterà e impatta molto concretamente sulla vita di tantissimi, purtroppo. E le do un dato che dà la misura di quello che sta accadendo, no, molto, in maniera molto piana, in una città come Bologna. Noi alla mensa dell'Antoniano prima del Covid venivano 100-110 persone, questa domenica 350, no? Ogni giorno siamo tra i 260 e i 300 ospiti che vengono a cercare un pasto, e a Bologna non c'è solo l'Antoniano, no? Questo dà la misura di una crescita incredibile, no? Sì. Esponenziale, vorrei dire, del bisogno e della domanda. E anche forse dice che le persone, quando uno si trova domanda, è perché si trova un po' costretto a domandare aiuto. Di solito
0: si aspetta sempre, vero,
1: sì,
0: prima di chiedere,
1: sempre,
0: certo,
1: no?
0: Certo. Quindi immaginiamoci anche, Presidente, che ci saranno anche persone già in condizioni di povertà che ancora però non riescono a esternare il loro bisogno, vero? Quindi i numeri probabilmente sono anche di più.
1: Sì, ahimè sì, no, quando noi alle volte sentiamo quei racconti che purtroppo sono veri, no, di frigoriferi vuoti dove i bambini non riescono neppure a portare a scuola la merenda, o quando una mamma mette a letto i bambini, accende l'acqua, aspetta che l'acqua cominci a bollire e mette a letto i bambini, sperando che si addormentino prima che l'acqua cominci a bollire perché non ha niente da mettere dentro. Ecco, ahimè, queste sono storie che,
0: certo,
1: che sono di oggi, non sono la piccola fiamme dell'epoca.
0: No, no, certo. Senta, ma no, tutta questa situazione, peraltro ne ho parlato anche poco fa, no? Ho parlato di anziani non autosufficienti, della spesa pubblica che è in calo. Anche voi avete denunciato un arretramento della spesa pubblica, è anche per questo che non riusciamo a risolvere la situazione.
1: Allora, io direttamente i conti della spesa pubblica non li ho sotto mano, per cui non riesco a dire questo, sì, però riesco a dire che ci sono servizi che fanno molta più fatica, poi impattano sulla vita di tutti noi. Se, come diceva prima, per fare una visita non posso più fare conto sul servizio pubblico perché i tempi sono lunghissimi e devo arrangiarmi in qualche altro modo, questo è un segnale che c'è che ci sono segmenti di welfare che non funzionano più, che non funzionano più come funzionavano un tempo.
0: Certo.
1: E questo è un dato che, ahimè, tocchiamo tutti con mano.
0: Certo, assolutamente, assolutamente sì. Insomma, che fare? La devo salutare, ma la domanda è sempre questa: che fare?
1: Che fare? È pensare che siamo insieme in questa storia, che non è un problema che riguarda solamente chi non riesce a mettere niente in tavola, perché questo fa parte della storia di tutti noi, della comunità.
0: No, anche perché più persone ci saranno, no? Povere, più la nostra capacità di guardare al futuro sarà limitata, quindi sicuramente. Grazie Giampaolo Cavalli, presidente Antoniano di Bologna. Allora, mi scrivete: le opere di beneficenza sono il bene e il male perché mascherano l'inefficienza dello Stato e calmano la rabbia. Sì, ok, d'accordo, però poi subentra anche l'umanità, che ne dite? Cioè, meglio avere uno Stato che purtroppo può chiudere gli occhi perché ci sono le associazioni di volontariato che ci pensano, piuttosto che vedere persone che muoiono di fame. Poi è ovvio che bisogna sollevare l'attenzione, alzare l'attenzione anche attraverso un microfono come quello di Giornale Radio. Non basterà il microfono di Giornale Radio, io lo so, non è che basto io o basta Elisa Cabrini o basta il presidente Antoniano di Bologna che ne parla, è chiaro. Ragazzi, però non è che possiamo essere impermeabili a tutto quello che succede. Allora, detto questo, rush finale, dai, rallegriamo un po' la situazione. E peraltro parleremo proprio di attrattività del nostro paese, diamo anche altre fotografie. Cosa si può fare per competere sempre di più? Tutto questo tra poco, ovviamente. Ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwik siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwik, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: 12 e 32 minuti, siamo nel rush finale di questa puntata di Next Economy, però ancora alcuni spunti che vorrei lasciarvi, quindi tra poco altri focus. Intanto, come ogni giorno, vi invito a seguire anche i nostri sondaggi sulla pagina, sulla home page del nostro sito giornaleradio.fm. La vostra opinione, si chiama così, il luogo dove possiamo condividere ulteriori aspetti. Allora, la domanda di oggi è questa. Oggi 19 maggio sono passati 10 anni dalla morte di Marco Pannella, una parte importante dell'Italia in cui viviamo nasce sicuramente anche dalle sue continue battaglie referendarie che hanno cambiato le nostre abitudini, i nostri rapporti familiari e le nostre libertà personali. A prescindere da quali siano i vostri orientamenti politici, ritenete che senza Pannella questo paese sarebbe oggi sensibilmente peggiore? Cioè, le battaglie che ha portato avanti Pannella con i radicali le portano avanti ancora oggi? Ovviamente la figura di Marco Pannella è stata davvero importante da questo punto di vista, insomma ha contribuito a dare speranza su più fronti al paese e di dare concretezza a questioni che oggi appunto esistono nella nostra vita. Ecco, questo è quello che vi chiediamo. Sì, no, potete votare sempre in modo molto semplice dalla home page, come dicevamo, del nostro sito giornaleradio.fm. Se già ci ascoltate in streaming è semplicissimo, se no appena potete anche dallo smartphone potete votare. Allora, detto questo, tra poco parliamo di investimenti per il nostro paese, di modo attraverso il quale le nostre imprese possono diventare ancora più competitive, perché siamo in uno scenario complesso, incerto, insomma su questo non c'è dubbio. E allora noi vi faremo ascoltare alcune dichiarazioni che abbiamo raccolto a un evento nei giorni scorsi, che riaccendono i riflettori, no, sulla necessità di dare sempre più forma alle potenzialità dell'Italia, perché ce ne sono, però insomma anche oggi abbiamo parlato delle difficoltà che a volte ci sono, no? È un po' come, anche questo lo dico sempre, quando a scuola ci dicevano ma è bravo ma non si applica, è questo, siamo bravi però poi se non abbiamo modo di applicarci che ci stiamo a fare? La canzone degli U2 intanto.

Spesso, magari non frequentemente, perché la mattina sono sempre qui con voi tra le 11 e le 13 con Next Economy, però spesso magari non ci sono e vi dico che vado in avanscoperta ad ascoltare, no, voci dell'economia che intervengono a eventi importanti. Allora, la settimana scorsa, venerdì, sono stata la mattina in Borsa Italiana, dove è stato protagonista questo forum economico Investopia 2026. Quarta edizione, appunto a Palazzo Mezzanotte. Questo è uno dei principali forum internazionali dedicati al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese. È nato, pensate, negli Emirati Arabi Uniti, proprio con l'obiettivo di mettere in connessione la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita. E l'evento è arrivato ancora in Italia, grazie proprio a questa collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti e appunto il nostro tessuto imprenditoriale. Non solo. Allora, chiaramente il focus è andato anche sui paesi del Golfo, poi sapete in questa edizione è ancora più, no, centrale gli Emirati Arabi Uniti, che sono coinvolti totalmente in quello che sta succedendo nel Golfo. Quindi è stato un momento ancora più importante per capire come abbattere dei muri che si sono creati a causa di questo conflitto di cui sempre ragioniamo. Una parte fondamentale, c'erano anche ministri del nostro governo collegato, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, poi quello del turismo Gianmarco Mazzi, c'era anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ciascuno ha portato il suo contributo soprattutto per comprendere e per far capire come l'Italia può essere davvero competitiva nonostante uno scenario complesso e incerto. Allora, tra le varie voci che sono intervenute, come detto, noi eravamo lì, c'era anche Daniela Vindigni che ha raccolto appunto qualche voce, le interviste che sentiamo sono state raccolte da Daniela, c'erano anche Confindustria e Assolombarda per parlare ovviamente, no, delle potenzialità del nostro territorio e delle nostre imprese. E allora

0: Utopia di fatto è una piattaforma per favorire questa complementarietà tra le imprese italiane e le imprese degli Emirati Arabi. Noi come Confindustria sosteniamo il tema delle partnership, no, quindi non guardare più al mondo soltanto riferendosi all'import e all'export, ma favorire una collaborazione più stretta tra imprese. Abbiamo ascoltato in diretta dal Ministro dell'Economia emiratino quali sono le 5 aree di interesse maggiore per gli Emirati nel lavoro che vogliono fare con l'Italia, quindi nella specificità di quello che vedono per i prossimi anni, avendo dei piani molto chiari di medio-lungo periodo e continuando a sostenere una crescita del loro GDP importante oltre il 3%. Le aree che hanno individuato sono l'area dell'agri-food, l'area della collaborazione su il tema della difesa e dello spazio, tutto ovviamente con il cappello della triplice transizione, l'area dei data center e l'area delle nuove infrastrutture. E poi hanno evidenziato più e più volte che il turismo resta un tema importante per l'attrazione da entrambi i paesi. Quindi si può progredire insieme sulle partnership e sulla complementarietà se entrambi le nazioni hanno chiarezza di vedute sulla ricerca e sviluppo e gli investimenti in innovazione. Quindi è altresì importante, e questo è uno degli elementi sui quali Confindustria, in particolar modo il nostro osservatorio per le imprese estere, insiste molto: innovare significa far diventare il paese più attrattivo, significa far scalare le imprese su una dimensione che consente loro di competere a livello globale, e significa accedere ad un mercato di industrie nuove, diverse, che saranno poi il futuro della crescita.
1: E allora, sempre con Barbara Cimino, abbiamo provato a capire quali sono i punti di forza che rendono l'Italia un hub competitivo per investitori internazionali.
0: I punti di forza principali del nostro paese sono che abbiamo un tessuto manufatturiero unico in Europa, siamo i secondi in Europa per la manifattura e siamo anche i secondi per l'export, quindi stiamo progredendo in una transizione molto importante che riguarda il capitale umano, in particolar modo le nuove generazioni. Quindi con la riforma degli ETS abbiamo di fatto alzato il livello delle competenze tecniche, e allo stesso tempo attraverso i centri di ricerca e le università ci stiamo allenando ad attività di open innovation collaborative con il resto del mondo. L'altro tema importante è quello dei territori. Siamo unici per questa caratteristica perché abbiamo dei collegamenti molto stretti tra le imprese che investono sul territorio, la cura che il territorio dà a quelle imprese per far sì che restino radicate sul territorio, e questa è una particolarità del nostro paese. Allo stesso tempo però dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci sono delle criticità da affrontare e che vanno risolte velocemente, perché queste gradualmente limiteranno la nostra competitività rispetto a uno scenario che si sta aprendo anche all'interno dell'Unione Europea, di paesi che diventano sempre più aggressivi nell'attrarre capitali internazionali. Quindi primo tra tutti il costo dell'energia, e poi c'è tutto il tema del permitting, che è diventato di fatto una vera barriera tecnica, perché il costo che un'impresa internazionale deve sostenere per eventuali ritardi tra il momento nel quale il progetto parte e la fine del progetto, se i tempi non sono rispettati, questo è un costo che va a carico delle imprese. E quindi abbiamo tanto lavoro da fare per far crescere il mercato unico. Confidiamo che l'accordo di libero scambio con gli Emirati Arabi Uniti vada in porto il più velocemente possibile, perché quello potrebbe essere un elemento facilitatore di questo modo diverso di lavorare insieme, fornendo a tutti e due i paesi un framework alla fine di semplificazione per accelerare verso gli obiettivi dati.
1: Allora, rappresenta anche Assolombarda, l'associazione degli industriali e delle imprese della città metropolitana di Milano, delle province di Lodi, Monza, Brianza e Pavia, e c'era il presidente Alvise Biffi, e anche con lui abbiamo, insomma, parlato di capacità di innovazione.

0: e di industrie del nostro territorio. Sentiamo.
1: Noi abbiamo un grande potenziale su quelli che sono i dati di alta qualità nel settore dell'advanced manufacturing, che è la tradizione del nostro territorio. Siamo secondi solo al Baden-Württemberg come area, come Asso Lombarda, siamo il secondo distretto come concentrazione industriale d'Europa e quindi l'olio della data economy sono i dati di alta qualità, i dati industriali, e ne abbiamo un giacimento enorme. L'intelligenza artificiale è l'elemento con cui lavorarli. Abbiamo già un grande numero, 76 data center sul territorio, ma servono le nuove AI infrastructure per lavorarli alla velocità e alle capacità computazionali che servono nella nuova data economy. Questo è il grande elemento di attrazione investimenti, perché il giacimento dei dati è qui e quindi possiamo attrarre, se superiamo i problemi di rapidità regolatoria e di costo dell'energia sul nostro territorio, per essere un enorme attrattore. Con il nostro progetto Forgia, For Generative AI, aiutiamo le aziende ad abilitare questa trasformazione. E grazie a questa trasformazione potremo portare sul territorio 2,4 miliardi di maggior valore aggiunto, facendo crescere l'adozione della nuova tecnologia nelle nostre PMI. Quelle che hanno un maggior potenziale di crescita a livello internazionale e quelle che hanno un maggior potenziale di incremento della produttività grazie all'economia dei dati. Noi proprio per quello stiamo facendo una serie di alleanze a partire dal Golfo, dagli Emirati Arabi, dove lo scorso gennaio abbiamo siglato un agreement, un framework agreement con partner locali insieme a SACE e Simest, perché la qualità della nostra manifattura e il potenziale di miglioramento di produttività grazie all'intelligenza artificiale sulla base del nostro dato industriale ha una grande attrattività in aree anche come il Canada, il Mercosur e l'India. Limite è la taglia dimensionale troppo piccola delle nostre imprese, ma come associazione li stiamo accompagnando con degli accordi bilaterali per superare anche questo ostacolo.
0: Grazie allora anche al presidente di Asso Lombarda, e tra poco parleremo, prima di chiudere, proprio del ruolo dello Stato per guidare le sfide delle imprese, perché anche lo Stato ci deve mettere il suo, questo è chiaro, a parte le associazioni imprenditoriali. Allora, l'ultima canzone che riguarda Next Economy della puntata di oggi, e ripartiamo insieme.

0: parlato di imprese poco fa, no? Abbiamo fatto un po' riepilogo di cosa serve al nostro paese per essere sempre più competitivi e attrattivi, soprattutto in un contesto, in uno scenario difficile e complicato. E dicevo, insomma, però ci vuole anche il ruolo dello Stato per guidare le sfide delle imprese. Quindi in qualche modo forse bisogna ripensare a come fare, perché abbiamo crisi sistemiche che riportano al centro il tema dell'intervento pubblico in economia. Io saluto e ringrazio per essere con noi Vincenzo Sanasi d'Arpe, amministratore delegato di Consap. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: Ecco, c'è stato proprio un seminario recentemente che parla di questo, l'intervento dello Stato nell'economia. Lei sostiene che lo Stato non debba essere solo un correttore di fallimenti, ma uno stratega. Cosa significa? Partiamo da qui.
1: Il seminario era in occasione della mia monografia.
0: Sì.
1: Dalla quale prendeva il titolo Intervento dello Stato e Governo dell'Economia.
0: E appunto, infatti lei è con noi proprio per questo, perché ne ha parlato,
1: sì.
0: era dove volevo arrivare. Cosa intende dire? Cioè, cosa significa in concreto questo per un paese come l'Italia? Prego.
1: Per tutti i paesi occidentali, naturalmente riguarda l'Italia, in particolare sono esaminati anche, ripeto, i paesi dell'area occidentale, ma anche ai paesi dell'area BRICS. Sostanzialmente, partendo dalla creazione dell'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, alla fine degli anni 20, a seguito della crisi finanziaria industriale negli Stati Uniti, la crisi del 29, cristallizzata nel termine del crollo di Wall Street, e allora il governo italiano, su iniziativa di Alberto Beneduce,
0: sì,
1: fonda l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che ha l'obiettivo di assorbire, aiutare in quella fase di depressione, di crisi notevolissima, le banche e le industrie. Le banche in crisi doppiamente esposte, perché da un lato finanziavano le industrie nell'attività corrente di esercizio del credito, dall'altro partecipavano al capitale industriale, al capitale, quindi al capitale di rischio.
0: Sì.
1: E così sorse l'IRI come ente pubblico economico, assorbendo, con una sezione che assorbiva l'istituto di liquidazioni, quindi una sezione sostanzialmente finanziaria, bancaria e una sezione industriale. Assorbì le grandi banche dell'epoca, Banca Commerciale, Credito Italiano, Banca di Santo Spirito, poi Banco di Roma e così via, e assorbì la maggior parte delle industrie. Questo significava correggere appunto un fallimento del mercato. Negli Stati Uniti si creavano delle autorità di regolazione. Parliamo degli Stati Uniti, quindi della teoria economica iperliberista che sosteneva che il mercato si autoregolasse in maniera virtuosa e spontanea. E quella fu la prima dimostrazione della necessità dell'intervento,
0: certo,
1: dello Stato,
0: infatti,
1: financo negli Stati Uniti. Da lì poi la creazione del sistema delle partecipazioni statali, l'IRI, se ritiene le spiego brevemente.
0: Sì, guardi, l'unica cosa è che volevo arrivare anche ai giorni nostri, perché alle 13 devo chiudere, però è molto interessante, solo che dobbiamo cercare.
1: Il sistema delle partecipazioni statali, quindi le privatizzazioni con risultati non soddisfacenti, di corto respiro, e quindi l'importanza nell'intervento dello Stato della programmazione economica e della politica industriale. Nel mio testo dico la programmazione economica come struttura, la politica industriale come contenuto.
0: Mm-hmm. Senta, quando parliamo del presente e quando parliamo di un'efficace politica industriale nazionale, lei per esempio ha citato tre cabine di regia, Piano Mattei, PNRR, Strategia Italia.
1: Alcune, le principali.
0: Certo.
1: Le ho citate perché oggi la cabina di regia Italia,
0: sì,
1: istituita presso la Presidenza del Consiglio, la cabina di regia per il Piano Mattei per l'Africa, che ritengo una straordinaria intuizione, la cabina di regia per il PNRR, sono strumenti validi, sono dei presupposti validi perché finalmente nel nostro paese ci sia una programmazione economica, una politica industriale, programmazione economica che in Italia nella sostanza, con nelle fasi diverse, non c'è mai stata, non si è mai realizzata, mentre è essenziale.
0: Certo.
1: Brevemente, la programmazione economica si è sempre non si è mai implementata e dopo diversi tentativi si è anche ridotta. Ed oggi è dimostrata l'essenzialità. La Commissione europea, per intenderci,
0: sì,
1: svolge un'attività fondamentale di programmazione economica.
0: Mm. Comunque l'obiettivo, insomma, diciamocela tutta, bisogna...
1: Le società di cui lei accennava prima, le società pubbliche, sono uno strumento, rappresentano per lo Stato uno strumento fondamentale di politica industriale.
0: Certo, bisogna collegare tutto, no? Capitale umano, futuro del paese, governance, questo è l'obiettivo un po'.
1: Perché la programmazione economica non è solo, si dice programmazione economica, ma non ha una valenza, parte naturalmente,
0: certo,
1: ha come obiettivo,
0: certo,
1: la tutela degli interessi collettivi.
0: Certo.
1: Ed è una programmazione economica, sociale e ambientale. Non è soltanto economica.
0: Diciamo che
1: la
0: lo Stato deve essere, esatto, alleato delle imprese, chiaramente superando anche quei gap che oggi ci caratterizzano, cioè tipo la burocrazia.
1: Deve favorire le imprese anche private, ma questa politica favorisce le imprese private. Lei pensi per esempio ad insediamenti. E per questo che le parlavo del sistema delle partecipazioni statali che è esistito fino agli anni 90.
0: Sì.
1: Lei pensi agli insediamenti in zone depresse del paese, ad investimenti industriali rischiosi che il privato tende a non fare naturalmente perché bada esclusivamente al profitto. Lo Stato invece interviene in una zona investitore di lungo periodo, interviene in una zona deindustrializzata del paese, in una zona depressa, e costituisce un polo di attrazione per le imprese private. Non so se mi spiego.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì.
1: Pensi al caso, un'esemplificazione. La
0: sì.
1: società Autostrade,
0: sì,
1: che cosa ha significato per l'industria automobilistica, per la Fiat? La creazione delle autostrade in Italia, sorte tramite la finanziaria di settore dell'IRI, l'Italstat, la società autostrade, faceva capo alla finanziaria Italstat dell'IRI, holding di secondo grado. Bene, è stata creata col denaro dello Stato, ho avuto modo di collaborare col
0: sì.
1: capo dell'Italstat, Bernabei, lo ha raccontato anche in un libro, com'era difficile persuadere le società private a investire con lo Stato in questa grande infrastruttura.
0: Certo.
1: Si convinsero in parte, ecco, questa è l'esemplificazione.
0: Perfetto, peraltro ecco, noi perché abbiamo parlato di questo, c'è chi scrive, guardi, la saluto anche con un messaggio di Carlo da Monza che si speriamo in una nuova IRI, parliamo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, anche se bisogna prendere esempio e imparare dagli errori che abbiamo fatto, perché Carlo scrive anche che il mercato si autoregolamenta, è un'utopia, la storia economica l'ha ripetutamente dimostrato, eppure con il neoliberismo ci siamo ricascati. Sicuramente le crisi recenti che hanno riportato al centro il ruolo dello Stato. Per questo ho voluto anche aprire questa parentesi in chiusura di questa puntata di Next Economy. Certo, delle lezioni, seppur ripetute e esposte dal mio ospite in modo veloce, però insomma almeno abbiamo rifatto il quadro della situazione, quindi lezioni, quelle che abbiamo imparato e quali errori non dobbiamo ripetere. Magari ci sarà anche il modo di tornare sull'argomento. Grazie a Vincenzo Sanasi d'ARP, amministratore delegato di Consap, e siamo arrivati in chiusura. Sì, mancano 10 secondi per salutare Elisa Cabrini, Daniela Vindigni, quindi regia e redazione, per salutare tutti voi e per darvi appuntamento a domani con Next Economy, sempre dopo le 11, dalle 11 alle 13. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13 e l'informazione fino a sera di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: recuperati i corpi di due nostri connazionali morti nell'immersione alle Maldive. Molto complesse le operazioni che proseguiranno anche domani. Iran se rinegoziati in corso, sospendo gli attacchi ma pronto a riprenderli. Trump cede alla pressione dei paesi del Golfo. L'auto sulla folla a Modena, concluso l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri, la procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. Giro d'Italia, oggi si corre l'unica cronometro della corsa. Vingegaard mette nel mirino la maglia rosa di Eulalio.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati sul Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola De Muro, Laura Supino, per lo sport Gerardo De Vivo. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Il servizio.
3: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era già stato recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità locali indagano sui permessi e specificano di non aver saputo che l'immersione fosse in una grotta. Si apprende intanto che la procura di Roma procede per omicidio colposo. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area.
4: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, turbata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio.
5: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, 2 arrivi in salita e 2 vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a Massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert e il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a scattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
6: Eccoci qui, stamattina leggendo le prime pagine di alcuni quotidiani nazionali, come faccio sempre, una carrellata, una sorta di rassegna stampa, non ho potuto fare a meno di notare un appiattimento strumentale da parte di alcuni quotidiani sulla questione dell'attentato a Modena, un tentare per forza di cercare una causa nel fenomeno dell'immigrazione, nella differenza culturale e religiosa che esiste in alcuni ambienti del nostro paese, che non necessariamente, a mio avviso, poi lo approfondiremo dopo, devono essere per forza la base di stragi o di tentativi di strage come è avvenuto a Modena. Sono tutti elementi che sembrerebbero essere però smentiti dai fatti. In questo caso sarà sicuramente un'inchiesta, no? a chiarirlo, un processo per il Coudry. Lui è un cittadino italiano nato da genitori immigrati, ma formatosi completamente in Italia, ha studiato in Italia con compagni di studi e insegnanti italiani, si è laureato e, stando a quanto affermato oggi dal suo avvocato, aveva abbandonato anche l'Islam. A quanto pare l'unica motivazione plausibile di quell'orrendo gesto è da ricercare nella sua condizione psichiatrica. Noi continueremo a parlarne anche oggi, magari anche con il vostro contributo. E allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Lisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Oggi parleremo anche del report di Save the Children elaborato dall'Istat sulle disuguaglianze scolastiche tra ragazzi e ragazzi, pensate, tra i vari quartieri della stessa città. Esiste una differenza pari alla gap tra sud e nord, anche nelle stesse città, e sentite bene, la città dove questo gap è maggiore, Venezia, quindi una città del ricco nord-est. Ne parleremo con Antonella Inverno di Save the Children, e poi parleremo anche delle novità sulle modifiche al regolamento sulle emissioni di anidride carbonica, che prevede il divieto delle auto termiche dal 2035, prevederebbe, a dir la verità, perché c'è una proposta a firma dell'europarlamentare Massimiliano Salini, che sarà nostro ospite, che insomma in qualche modo riporterebbe tutto un po' indietro, magari fortunatamente, qualcuno direbbe, anche io evidentemente. Poi un punto sugli scenari internazionali di guerra con Fulvio Scaglione, che è il direttore di Inside Over, e lo sapete, insomma, quando c'è lui si parla di geopolitica, anche perché i temi di geopolitica sembrano essere ricorrenti. mi ricorda Benedetto Croce. Corsi e ricorsi storici per quanto riguarda Trump, e corsi e ricorsi della stessa cosa detta una settimana prima e anche una settimana dopo. Pare che si sta facendo l'accordo, poi arriva la bomba non arriva perché l'accordo sembra essere addirittura d'arrivo. Vedremo come andrà a finire. Adesso Tears for Fears, giusto per iniziare.

0: Noi torniamo a parlare, ai noi direi, delle condizioni delle carceri italiane. Ogni tanto ci capita di farlo perché è un elemento importante, no? Una civiltà progredita ha anche delle carceri, devono essere a misura d'uomo, naturalmente nel rispetto anche dei diritti umani, anche per quelli che stanno scontando una pena. Naturalmente la questione, le condizioni, in particolare le condizioni di vita dei detenuti, non sono delle migliori in Italia. Una situazione molto preoccupante quella che emerge da un nuovo rapporto di Antigone ed è oggetto della copertina del nostro Matteo Respinti. Sentiamo.
1: Paolo, buongiorno. Carceri sempre più affollate, detenuti murati vivi e strutture spesso prive delle condizioni minime di dignità. È questo il quadro durissimo tracciato da Antigone nel nuovo rapporto tutto chiuso dedicato alla situazione del sistema penitenziario italiano. Secondo i dati raccolti dall'associazione, al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di circa 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%, con 73 istituti oltre il 150 e alcuni addirittura vicini al 200%. Il dato più contestato riguarda però la linea politica adottata negli ultimi anni. Antigone sostiene che il problema non sia l'aumento della criminalità, visto che i reati risultano stabili o in lieve calo, ma l'effetto delle nuove norme punitive introdotte dal governo. Oltre 55 reati, più 60 aggravanti e decine di aumenti di pena dall'inizio della legislatura. A peggiorare il quadro c'è il rallentamento delle misure alternative al carcere. Affidamenti ai servizi sociali e detenzioni domiciliari risultano in diminuzione, nonostante oltre 24.000 detenuti abbiano pene residue inferiori a 3 anni e potrebbero teoricamente accedere a percorsi alternativi. Si viene murati vivi, denuncia Antigone, parlando di persone chiuse in cella per gran parte della giornata. Le condizioni materiali restano poi critiche. In decine di istituti mancano acqua calda, docce o riscaldamento e in alcuni casi il WC si trova nello stesso ambiente in cui i detenuti mangiano e cucinano. Il rapporto collega direttamente questa situazione all'aumento della tensione interna. Crescono aggressioni, autolesionismo e suicidi. Nel 2025 si sono tolte la vita almeno 82 persone detenute, mentre dall'inizio del 2026 i suicidi sono già 24. Per Antigone non si tratta più di emergenze isolate, ma di una vera crisi strutturale del sistema carcerario italiano. A te la linea, Paolo.
0: Beh, situazione che definire drammatica forse anche poco, grazie a te Matteo Respinti. Noi dicevamo invece in apertura dell'attentato di Modena, una tragedia che ha distrutto evidentemente l'esistenza di molte famiglie, un gesto imputato da una parte della politica, ma scopro anche da alcuni quotidiani, al fenomeno dell'immigrazione e del radicalismo islamico. Noi ne abbiamo parlato anche ieri cercando di limitare il discorso all'inopportunità forse, no, di utilizzare questa tragedia a fini di propaganda elettorale, poi naturalmente ognuno ha la propria idea. Oggi la stessa linea è stata portata avanti da alcuni quotidiani, giusto ve ne cito un paio. Sulla Verità, Maurizio Belpietro titola: altro che matto per l'attentatore, siamo bastardi cristiani di merda, così scrive, proprio leggo testualmente, una circostanza, quella delle mail inviate nel 2021, sulla quale è tornato oggi l'avvocato di Salim El Khoudry, lui si chiama l'avvocato illegale Fausto Gianelli, in un punto stampa con i giornalisti. Allora sentiamo cosa ha detto Gianelli in questo, proprio nel merito.
2: Sono uscite anche quelle email che fanno pensare, io le ho guardate, gli investigatori prima meglio di me ovviamente, farebbero pensare a una radicalizzazione, a un islamico che si contrappone ai cristiani, perché all'epoca frequentava ancora la moschea, poi l'abbandona, ultimamente abbandona la fede, anzi la famiglia si lamenta del fatto che lui non è più credente, smette di andare in moschea, abbandona la religione islamica di famiglia e fa altre conversazioni deliranti, perché sappiamo che contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, poi non si capisce com'è, lui è un cittadino italiano, forse per andarci a lavorare. In realtà sono tutte condotte che io credo si spiegano non tanto con prima un'appartenenza islamica e poi con reali propositi, ma con la follia di una mente dentro la quale noi non siamo entrati e forse non riusciamo a entrare noi, speriamo gli psichiatri capiranno meglio. Poi io chiederò una visita, perché lui bisogna essere visitato da uno psichiatra, di riprendere una terapia che lo stabilizzi e quelle medicine che gli consentono anche di capire, di rispondere agli interrogatori, di dare un contributo stabilizzandone la questione, la condizione. Poi vediamo dopo, io credo che io, ma anche la procura, tutti vorremmo capire se questa persona, le ragioni del gesto, quindi è la follia, capiamo che follia e se c'è o altro.
0: Beh, certamente, nel sommario dell'articolo di Belpietro, parliamo della verità, peraltro si legge la verità, è che questa atroce vicenda discende da un'immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia. Io non riesco a leggere proprio il nesso, però evidentemente se l'ha letto qualche altro collega va bene così. E su un altro quotidiano, Il Giornale, c'è l'intervista al ministro e vice premier Matteo Salvini con il virgolettato, dice lui, il richiamo dall'intervista all'interno, ha falciato la folla, usato il coltello e insultato Gesù. E l'Islam non c'entra, si chiede? È una conseguenza per lui, evidentemente. Comunque, in ogni caso, la procura non ha chiesto l'aggravante di terrorismo per Al-Qudri. Questo già è un elemento che fa capire dove si stanno orientando le indagini, che poi insomma, è quella alla fine, dovrebbe essere se non altro la verità giuridica. Allora, 334 1111 622 per i vostri messaggi, se volete scriveteci, intervenite su questo argomento, ma anche sugli altri che affronteremo oggi, naturalmente. Adesso Shapoozy, Born to Die. I know.

0: Quasi il 15%, anzi poco più del 15% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. Pensate, sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città piuttosto che quelli tra nord e sud del paese. Sapete, insomma, questo è un gap storico ed è un dato che fa pensare a quanto effettivamente bisogna evidentemente intervenire proprio su questo settore, sulle aree di disagio urbano, dove anche l'educazione diventa qualcosa di diverso rispetto a quello che succede invece nelle aree più centrali, no, delle singole città. E pensate che un dato che secondo me fa, che mi ha stupito in qualche modo, è che la città, il divario più ampio, che è 13,8 punti percentuali tra la l'evasione scolastica, non è l'evasione scolastica, chi abbandona la scuola nelle aree, diciamo, di disagio urbano rispetto al centro, si registra nella città di Venezia. Parliamo del nord-est del nostro paese, del Veneto, una città sicuramente non disagiata, forse evidentemente sotto certi aspetti. In ogni caso, questo dato emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children. E allora noi al telefono abbiamo proprio un Antonella Inverno, che è dell'organizzazione The Save the Children. Benvenuta, buon pomeriggio Inverno.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, io dicevo, no, a me questo dato mi ha stupito, perché è vero che l'altra città, una delle altre città dove il divario è ampio, è Napoli, quindi una città del mezzogiorno, poi c'è Cagliari, però il dato di Venezia mi ha colpito. È normale che mi colpisca, oppure è o soltanto, diciamo, una suggestione?
1: Sicuramente colpisce l'immaginario, perché siamo abituati a pensare alle tradizionali differenze nord-sud del paese, a pensare le regioni del nord come quelle più avanzate economicamente, ma come con i nostri programmi sperimentiamo tutti i giorni, anche nelle grandi città del nord, soprattutto nelle grandi città, esistono dei territori di estrema fragilità dove ragazzi e ragazze e anche bambini e bambini non hanno tutti i mezzi necessari per garantire loro una crescita come per i loro pari che non vivono in questi quartieri. Sappiamo che nascere e crescere in un quartiere che l'Istat ha definito di disagio urbano, che a volte chiamiamo banalmente, anche superficialmente, le periferie, vuol dire per i ragazzi non solo crescere in un presente con minori possibilità materiali. Un altro dato che a me ha colpito moltissimo, che deriva dalla nostra indagine campionaria, riguarda proprio quei ragazzi e quelle ragazze che non riescono a iniziare l'anno scolastico con tutti i materiali che servirebbero, i libri e i materiali scolastici, come quelli che non riescono ad andare in gita, sempre per motivi economici. Ecco, queste sono opportunità che molti ragazzi non sperimentano. Ne abbiamo contati 142.000 di minorenni che vivono in queste aree di fragilità, più fragili. Però quello che emerge anche dalla nostra ricerca è che accanto a queste fragilità ragazzi e ragazze mostrano in ognuno di questi luoghi delle risorse territoriali e della comunità da cui bisognerebbe ripartire per immaginare delle politiche che noi diciamo dovrebbero essere place-based, cioè partire proprio dai luoghi dove dovrebbero avere un impatto, perché solo chi vive quei quartieri sa esattamente cosa serve a quei quartieri.
0: No, indubbiamente, però mi meravigliavo, perché è vero, il costo del materiale didattico evidentemente incide, può incidere tanto sul budget di una famiglia diciamo un po' più economicamente con meno disponibilità economiche, però la scuola dell'obbligo è gratuita in generale e non esistono quelle che una volta si chiamavano cedole, adesso non so come si chiamano, destinate proprio a colmare, no, questo gap. Io non credo che sia soltanto questo l'elemento.
1: No, chiaramente la nostra indagine campionaria è sui 13 anni, quindi ragazzi e ragazze che vanno alle scuole medie, dove i libri comunque ancora costano e diciamo c'è anche altro materiale che bisogna portare a scuola.
0: E certo, sì, materiale di cartolibreria.
1: Certo, consideri anche che anche per quanto riguarda i bambini più piccoli, quasi una famiglia su due di quelle che vive in queste aree di fragilità urbana vive in povertà relativa, cioè è a rischio povertà ed esclusione sociale, parliamo del 42,3% delle famiglie e delle famiglie che vivono in queste aree e sono famiglie che non riescono ad assicurare, hanno una precarietà lavorativa importante e non hanno livelli di istruzione che permettano loro di poter cercare lavori adeguatamente retribuiti, quindi sono famiglie in cui i bambini e le bambine, così come i ragazzi e le ragazze, iniziano la loro vita già con alcuni senza. Ecco, questi senza si sommano nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza e annullano le prospettive future. Basti pensare che solo il 36,5% di chi vive in queste aree pensa che si iscriverà al liceo, dei ragazzi tredicenni parliamo sempre, sono 30 punti percentuali in meno rispetto al 66,9% di chi vive in altri quartieri e pensa che si iscriverà al liceo. Non perché il liceo debba essere una scelta obbligata, però è una differenza molto forte che sta a indicare che già in alcuni territori delle nostre grandi città i ragazzini a 13 anni non hanno chissà che grandi sogni, ma vedono percorsi obbligati verso la possibilità di avere subito un lavoro.
0: Inverno, in un minuto, è chiaro che questo è il dato, no? Che emerge da questo report che avete fatto voi, è stato elaborato dall'Istat, ma immagino che avete anche idea di qualche proposta da fare per poter per cercare di risolvere, no? questi numeri che sono così importanti, così gravi, direi.
1: Intanto quello che i ragazzi chiedono e che noi abbiamo voluto sostenere è proprio l'apertura di centri, dei veri e propri presidi socioeducativi nelle aree più fragili e quindi lo stanziamento di risorse adeguate, ma anche una legge quadro che regoli l'apertura e il funzionamento di questi centri. L'altra questione veramente importante è che tutti gli interventi di rigenerazione urbana che sono stati finanziati in questi anni sono stati interventi molto puntuali che invece dovrebbero essere inseriti in una strategia complessiva che detti un po' le regole di come vanno attuati questi progetti e come prima regola inserisca quella della partecipazione dei ragazzi e delle ragazze che vivono in questi quartieri, cioè non si possono fare interventi senza ascoltare chi i quartieri li vive.
0: Certo, ed è difficile perché poi la classe dirigente chiaramente quelle situazioni e difficilmente le sperimenta. Grazie mille, grazie Antonella Inverno, Save the Children. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Allora, stavo dando uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani online e leggevo, insomma, naturalmente l'apertura è dedicata ai progressi delle ricerche delle operazioni di recupero dei cadaveri, purtroppo dei quattro corpi, dei cinque connazionali. Uno era già stato recuperato alle Maldive, sono stati recuperati i primi due dei quattro che erano rimasti nella grotta, probabilmente entro domani si riuscirà a tirare fuori anche gli altri due. I primi due sono Gualtieri e Monte Falcone, ma tra le notizie alte c'è lo strappo nella Lega con l'addio di Laura Ravetto che lascia Salvini e va con Vannacci. Viene pubblicata la notizia su diversi quotidiani online, c'è Repubblica in più, aggiunge però una storia, ma intanto i fedelissimi della prima ora mollano anche l'ex generale che viene definito come egoista e incoerente. Sarebbe interessante capire, insomma, poi maggiormente cosa succede. Magari uno di questi giorni torneremo sull'argomento, magari chiamando qualcuno e sentendo qualcuno degli interessati. Noi poco fa abbiamo parlato del report di Save the Children elaborato dall'Istat sulle disuguaglianze scolastiche tra ragazzi e ragazze all'interno della stessa città, nei quartieri diversi, quelli centrali e quelli di periferia. Lo abbiamo fatto con Antonella Inverno di Save the Children. Tra pochissimo invece parleremo delle novità sulle modifiche al regolamento sulle emissioni di anidride carbonica. Attenzione, cioè la possibilità di utilizzare l'auto o comunque di comprare, di produrre in Europa le auto a motore a scoppio. Lo sapete, insomma, dal 2035 c'è questo regolamento che di fatto lo vieterebbe. Si sta virando verso dei sistemi più sostenibili dal punto di vista energetico ma anche dal punto di vista ambientale, però evidentemente anche quello che sta succedendo a livello di geopolitica ultimamente sta facendo ripensare tante cose. E c'è una nuova proposta a firma dell'europarlamentare Massimiliano Salini che sarà proprio nostro ospite, ci parlerà di questo, ci parlerà anche di questi progressi. E poi un punto sugli scenari internazionali di guerra lo faremo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. E allora 334-1111-622 il numero per i vostri messaggi. Torniamo alla musica adesso. Vance Joy, Riptide.

che il regolamento sulle emissioni di anidride carbonica, perdonate il gioco di concetto, facesse acqua da tutte le parti e non anidride carbonica, lo si era capito il giorno dopo che era stato votato ed approvato al Parlamento europeo a Bruxelles, levata di scudi naturalmente da parte di coloro che non erano d'accordo, alla luce di quelle che sono state poi, di quella che è stata poi l'evoluzione, no, della storia anche dal punto di vista geopolitico, dell'approvvigionamento dell'energia, prima la guerra in Ucraina, cioè quella tra Russia e Ucraina naturalmente, con il necessario disimpegno delle forniture russe, poi quello che sta succedendo in questi giorni, lo sapete, in Medio Oriente, nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz bloccato, le navi di gasolio, di petrolio, insomma, che non si possono muovere, gli approvvigionamenti che scarseggiano, insomma, qualcuno evidentemente aveva ragione più di altri, e credo che i non sostenitori di quel regolamento sulle emissioni di anidride carbonica, qualcuno avrebbe fatto bene ad ascoltarli al tempo debito. In ogni caso, l'Europa adesso pare che si stia convincendo a tornare sui suoi passi, e c'è stata l'ultima novità, quella della bozza di relazione alla revisione, che è stata messa a punto dal Partito Popolare Europeo con diciamo l'europarlamentare Massimiliano Salini di Forza Italia, che è al telefono con noi.

0: stata quella di riaprire quel regolamento che, appunto, come giustamente ricordavate, a partire dal, diciamo, dalla sua approvazione nel 2023, senza il voto di molti parlamentari, il mio voto favorevole non lo ottennero, produrrebbe questo effetto decisamente deterministico e non liberale, diciamo, di costringere ad un'unica tecnologia la mobilità europea a partire dal 2035, comunque le nuove immatricolazioni. Ha un sapore strano una previsione come quella, perché non solo non rispetta le regole del mercato, la condizione reale della domanda di mercato, che dovrebbe essere il driver prevalente per capire che direzione assumere, ma non tiene conto nemmeno di uno dei principi su cui si è costruita la forza, anche la sostenibilità dell'Unione Europea, che è la neutralità tecnologica, cioè la competizione tra tutte le tecnologie disponibili. Il regolamento è stato riaperto, io sono il relatore per il negoziato riferito appunto a questa modifica di quel regolamento, e la nostra proposta non tradisce in nessun modo le ambizioni di decarbonizzazione della mobilità europea, dice semplicemente che per decarbonizzare la mobilità europea non c'è solamente il motore elettrico, ci sono anche altre tecnologie come il motore endotermico alimentato a carburanti alternativi, come i biocarburanti che noi produciamo, che va nella medesima direzione.
1: E perché i carburanti, i bio, la parola stessa, no, è verde, biocarburanti non sono stati presi in considerazione all'epoca quando è stato redatto, no, il documento della Commissione Europea?
0: Ma se posso dire, per pura insipienza e per ansia e ossessione ideologica, perché i dati circa la disponibilità di carburanti alternativi, peraltro appunto siccome i carburanti alternativi sono di due tipi, ci sono i carburanti sintetici e i biocarburanti. I carburanti sintetici sono i più evoluti, ma sono costosissimi e il mercato non li regge attualmente, perché hanno un metodo di realizzazione enormemente impattante dal punto di vista dei costi, e quindi forse tra 20 anni saranno alla portata, mentre invece i carburanti alternativi di natura biologica, quindi i biocarburanti, hanno una disponibilità sempre crescente e un prezzo che va sempre di più verso la piena sostenibilità, tanto è vero che già oggi noi abbiamo in molti distributori di carburante anche in Italia il cosiddetto HVO, che è un biocarburante perfettamente. Esattamente. Allora l'ossessione ideologica aveva impedito di guardare dati chiari, e peraltro mi permetto di segnalare che non è nemmeno solida l'obiezione secondo la quale questi biocarburanti dovrebbero essere utilizzati solamente, essendo molto pochi, dovrebbero essere utilizzati solamente per trasporto pesante, trasporto marittimo, eccetera. Il dato è scorretto, perché già oggi solo per la mobilità su strada è disponibile una fetta di questi biocarburanti pari a circa l'8% del totale dei carburanti utilizzati, e la stima sempre per biocarburanti destinabili a trasporto su strada nei prossimi anni porterebbe al 2035, data ormai diventata decisiva per tutti, non per noi però, ad una disponibilità di almeno il 25-30%. Quindi gli italiani e gli europei devono sapere con certezza che anche dopo il 2035 il motore a combustione interna sostenibile, con le ultime tecnologie e le ultime modifiche, potrà essere ancora acquistato e utilizzato.
1: E questo è una bella soddisfazione, voglio dire, per voi probabilmente, ma anche per noi automobilisti, perché io sono, insomma, un po' ho qualche ritrosia a spostarmi verso l'elettrico per varie ragioni. In ogni caso c'è anche una parte, no, di questa proposta che si gioca anche su alcune percentuali che sono tecniche. Vorrei capire con lei che cosa significa, cioè la proposta di abbassare dal 100% al 90% l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica per compensarle, quindi il restante 10%, con i crediti per carburanti alternativi e l'acciaio verde. Cosa significa crediti in questi termini?
0: Questa proposta era la proposta di modifica della Commissione, però noi non la accettiamo.
1: Poi siete andati oltre, certo.
0: Perché in quella proposta, come giustamente lei diceva, si tratterebbe di scendere dal 100 al 90%, ma ritornare al 100 con questi crediti. Come dire, la richiesta al 2035 è ancora di ridurre del 100% le emissioni, 90% con

0: auto elettriche sostanzialmente e un 10% con, con la diffusione di carburanti alternativi per il 3% e 7% con l'utilizzo nella realizzazione dell'autovettura di acciaio verde. Questo è un po' il contenuto, quindi 90 più 10. È una cosa tecnica che potremmo metterci qua a spiegare, perché la formula attraverso la quale vengono calcolate le multe è un'assurdità. Quel regolamento, dal mio punto di vista, è una delle cose più strane e più sbagliate che siano state concepite dall'Unione Europea, per questo sono ben lieto di essere il relatore della sua modifica, ma la vera modifica sarebbe il suo annullamento, ma purtroppo non abbiamo i numeri per farlo. Ma il vero punto è che noi il 90 che noi proporremo non è 90 più 10, ma un 90 che include tutte le flessibilità, ma soprattutto, e questa è la vera novità, noi proponiamo l'introduzione di una nuova categoria di veicoli, cioè la categoria di veicoli alimentati a carburanti alternativi da considerare al pari di un veicolo elettrico, cioè per ogni calcolo che in futuro qualunque follia dovesse essere inventata per decidere come valutare la performance ambientale di un veicolo, attraverso il tipo di modifica che noi proponiamo, in futuro il motore alimentato a carburanti alternativi, quindi carburanti di origine biologica di cui parlavamo, pur essendo ittotermico, dovrà sempre essere considerato esattamente con la stessa performance ambientale di un motore elettrico.
1: Salini, c'è un'altra domanda che devo fare ed è l'ultima, perché poi è terminato il nostro tempo, lo sai, insomma siamo abbastanza stretti per quanto riguarda le tempistiche. La domanda che le volevo fare è questa: si è creato un cortocircuito, perché il giorno dopo l'approvazione definitiva del regolamento alla Commissione Europea, chiaramente le case automobilistiche e comunque gli investitori si sono messi in moto, ci sono degli investimenti che sono orientati, no, verso quella regola che era stata imposta. Adesso tornare un po' indietro crea anche scompiglio sotto l'aspetto economico. Ecco, le modifiche, in che modo poi si riesce a riequilibrare il tutto, anche il sistema economico e gli investimenti, perché a quel punto ci potrebbero essere anche delle grosse perdite da parte di chi ha creduto in una legge, diciamo in un regolamento definitivo della Commissione Europea?
0: Guardi, abbiamo avuto un lungo percorso di confronto con le case di produzione automobilistica e tutte le loro filiere sottostanti per la componentistica, e tutti in maniera molto vibrante ci dicono un'unica cosa: la torsione al 100% elettrico significa spostare le produzioni fuori dall'Europa, il mantenimento in una chiave neutra tecnologicamente, così come dicevamo poco fa, consente di avere un'industria automobilistica europea sana e sostenibile, e quindi c'è una forte propensione, una forte richiesta di andare nella direzione che le descrivevo, che è una direzione perfettamente compatibile con i piani di investimento delle case automobilistiche europee, nonostante le stranezze di cui al regolamento per come è approvato al 2023. Quindi siamo in linea non solo con il mercato, ma con la richiesta delle industrie.
1: Salini, una domanda fuori programma, ma proprio una risposta sintetica, pochi secondi. Visto che lei è lì all'Europarlamento, insomma, che futuro ha la proposta italiana sull'estensione del patto, sulla deroga al patto di stabilità anche per l'energia?
0: Guardi, è una discussione molto, molto complessa, che però mi pare stia dando esiti positivi, perché il contenuto di questa richiesta non è tanto, anche se poi tecnicamente si traduce anche in quello, in richiesta di fare nuovo debito, punto, ma è la richiesta di fare in modo che un metodo di calcolo del prezzo dell'energia scorretto, che è quello che oggi abbiamo in Europa, quel marginal price cosiddetto di cui parleremo, non deve produrre effetti così negativi sugli anelli più deboli della catena. E quindi io credo che la risposta alla fine, la deroga paese per paese, come consentito dalle nuove regole del patto di stabilità, nel caso dell'Italia vedrà un atteggiamento di vera disponibilità da parte dell'Unione, a condizioni che vedremo.
1: Beh, vedremo le condizioni, ma ce lo auguriamo in generale, visto il costo dell'energia attualmente. Grazie mille, grazie a Massimiliano Salini, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Se volete scriveteci, aggiungete la vostra al 334 11 11 622, i vostri messaggi WhatsApp. Adesso Bruno Mars, I Just Might.

0: La sensazione, parlando della situazione internazionale, soprattutto di quella che si sta manifestando nel Golfo Persico, è quella di essere passati da una situazione di stallo a una situazione di loop mediatico e anche decisionale, in cui il giorno prima si dice una cosa, il giorno dopo si dice l'opposto e poi si ritorna al punto di partenza. Ieri sembrava Donald Trump ha detto oggi avrebbero attaccato, però ho deciso di sospendere l'attacco perché le trattative stanno diventando credibili, sono a buon punto. Adesso tutti quanti a commentare queste trattative, tra cui l'Iran, che insomma le ultime parole sono: se ci attaccheranno apriremo nuovi fronti di guerra. Per il momento insomma si parla soltanto, intanto questo loop blocca lo stretto di Hormuz e danneggia fortemente i paesi occidentali e addirittura l'agenzia di rating Standard & Poor's che dice che con la chiusura prolungata di Hormuz la recessione nell'Unione Europea è più vicina. Insomma, situazioni che si intersecano tra geopolitica ed economia. Ne parliamo con il nostro ospite Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Scaglione, direttore, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Cos'è stallo loop quello che, di cui dobbiamo parlare? Perché veramente sembra che si va avanti e si torna indietro di nuovo al punto di partenza.
1: Ma è quello che ho trovato interessante di quest'ultima, chiamiamola così, svolta, anche se è praticamente un andirivieni avanti e indietro su, più o meno sulle stesse questioni. Ho trovato interessante che Trump abbia detto che ha deciso di sospendere gli attacchi in pratica su richiesta dei paesi del Golfo Persico, il che forse gli addetti alla comunicazione del Presidente non se ne sono resi conto, è in qualche modo l'ammissione di aver commesso un errore col primo attacco, perché prima del primo attacco i paesi del Golfo Persico gli avevano fatto la stessa richiesta, gli avevano detto non farlo perché sarà un problema, ci metterai nei guai, eccetera eccetera. Nel frattempo l'evoluzione che c'è stata, mi pare francamente l'unica, è che l'Iran, nella ennesima controproposta della proposta della controproposta della proposta eccetera eccetera, ha parlato dell'uranio arricchito, mentre prima aveva sempre detto prima facciamo un accordo e poi se ne parla. Però questa non necessariamente è una buona notizia, perché probabilmente nel frattempo l'Iran si è reso conto o crede che gli convenga di più agire su altre leve che non su quella dell'uranio impoverito, che è molto costosa in termini politici e anche in termini economici e poi di vittime per i bombardamenti eccetera eccetera, perché adesso l'Iran punta probabilmente di più su altre armi, cioè la chiusura dello stretto di Hormuz, che è un grossissimo problema per almeno metà del mondo, e addirittura l'Iran ha varato un sito dove tu puoi pagare per far passare le tue navi, pagare in criptovalute, come una specie di sito di assicurazione marittima, veramente paradossale. E poi anche i cavi, sul fondo dello stretto di Hormuz scorrono cavi che sono importantissimi per le transazioni finanziarie, per le comunicazioni, per tutto quello che ormai viaggia sul digitale, tant'è vero che l'Iran ha anche bombardato dei data center sparsi negli altri paesi. E quindi per questo forse il fatto che l'Iran accetti di parlare di uranio arricchito non è necessariamente una buona notizia.
0: E forse più grave la bomba atomica, cioè più della bomba atomica, forse le minacce di bloccare l'intera economia mondiale, cosa che in parte già sta facendo, da te che anche il cancelliere tedesco Merz è di nuovo tornato sull'argomento chiedendo all'Iran, ha detto non deve tenere in ostaggio il mondo. Dal punto di vista diciamo diplomatico, a cosa valgono le dichiarazioni dei paesi europei che non sono parte in causa di fatto a livello militare?
1: Ma valgono poco o niente, perché gli Stati Uniti perseguono un loro piano confuso finché si vuole, ma comunque gli Stati Uniti hanno un piano che poi, detto molto semplicemente, quello di mettere sotto controllo la maggior quantità possibile di risorse energetiche mondiali, e l'Iran ha anche un suo piano che è quello di resistere, di creare una di allargare l'onda di questa guerra in modo da renderla sempre più complicata. E in tutto questo l'Unione Europea sì, può dire, può fare dichiarazioni di principio, ma nulla di più. E anche questa dichiarazione di Merz che dice l'Iran non deve tenere in ostaggio, eccetera, eccetera, cose che sappiamo e che possono anche essere giuste, però l'Iran è un paese che è stato militarmente aggredito e quindi si difende come può anche in questo modo.
0: Ecco, i paesi del Golfo, come diceva lei, temono un riaccendersi anche dell'aspetto militare, no? di questo stallo, insomma lo sblocco dello stallo in senso negativo. È verosimile che però qualcosa del genere possa succedere, visto che insomma a questo punto tutto è possibile, anche tutto evidentemente non lo è affatto, come abbiamo visto proprio nelle ultime ore.
1: Beh, intanto i paesi del Golfo Persico da questa guerra comunque hanno un danno molto, molto grosso, perché la guerra ha complicato l'esportazione di gas, di petrolio, li ha costretti a studiare rotte alternative, insomma una gran fatica, un gran costo e un gran danno. In più l'Iran con la scusa di bombardare le installazioni americane sparse nei diversi paesi del Golfo, già che c'era, ha dato anche una certa ripassata, appunto, come si diceva, ai data center e comunque alle strutture importanti per l'economia di questi paesi, di nuovo qui gas e petrolio. Quindi è chiaro che i paesi del Golfo cercano di essere coinvolti il meno possibile in questo conflitto che onestamente a loro ha procurato solo danno e nessun vantaggio, nemmeno dal punto di vista strategico, politico di lungo termine.
0: Vedremo come andrà a finire, insomma magari ci risentiremo quando siamo usciti fuori da questo loop, almeno per raccontare cose diverse, altrimenti poi siamo sempre sulle stesse cose al netto dei piccoli aggiornamenti, delle novità a cui faceva riferimento lei. Grazie mille, grazie a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a Elisa Cabrini in regia, Matteo Rispinti in redazione. Vi lascio all'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, noi ci risentiamo domani, puntuali come sempre, su Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
2: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
3: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncini e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
3: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran. Gli Stati Uniti e i suoi alleati, dice, se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
2: Il calcio. Questa mattina Christian Chievo è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Oktri. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chievo scadrà il 30 giugno 2027.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
5: Eccoci qua, bentrovati all'appuntamento con Sport Club e vabbè, Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari.
6: Buon pomeriggio Lapo, buon pomeriggio a tutti.
5: Ma dico anche Michele Ceci, ma perché no, anche Massimo Tedesco, ma mettiamoci tutti proprio.
6: Lorenzo Bosi anche.
5: Ma che... Lorenzo adesso occuperà il mio programma,
6: sì, lo so,
5: quello della
6: lo so.
5: Domenica, che ti ricordo.
6: Però visto che lui è presente a differenza di Michele Ceci.
5: Ah vabbè, certo, il suo avatar, quindi ovviamente. No, allora, no, perché poi domenica, dicevo, dalle 10 a mezzogiorno parte domenica specialmente con me, con Maurizio Mannoni, Antonella Zangaro, dove ci occuperemo di attualità, politica, cronaca, tutta l'attualità in diretta e anche degli approfondimenti, per cui da domenica mi raccomando 10 a mezzogiorno domenica specialmente. Allora, sport tanto con temi legati al mercato, la Juve, il Milan, la Roma, il Napoli, Conte che va via, oggi ne parleremo tanto. E dunque,
6: abbiamo anche di Malagò e una Bete che ci ha tirato fuori dal cilindro il nostro regista,
5: sì,
6: che raccontano un po' dei progetti che vorrebbero avere in futuro, in caso che, ma lo sentiremo più tardi.
5: Poi il Giro d'Italia, il tennis con Cobolli male, peccato, e quindi insomma adesso sta giocando anche
6: Dardelli. Non è un bel periodo, povero Cobolli.
5: No,
6: mi spiace, poverino.
5: Per niente. Ad ogni modo, adesso partiamo subito. Prima di ascoltare la canzone, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi: 334 11 11 622. Adesso Harry Styles.

0: Allora, il primo argomento che affronteremo oggi a Sport Club inevitabilmente è anche... Aspetta, che lo devo dire. No, speravo di non dirlo più, invece lo devo dire. Ci sarà il valzer delle panchine.
1: Ah sì, questa è una cosa che
0: non,
1: sai che
0: non sopporto,
1: sai che non sto anch'io, ma sai che non sto capendo il motivo per cui tutti all'improvviso hanno deciso di cambiare allenatore, anche chi tutto sommato
0: Spalletti
1: l'ha appena
0: sembrava stabilissimo,
1: e invece Palladino Allegri, appena arrivato, ti ricordi le telefonate che abbiamo fatto con finalmente una favola d'amore stupenda, cambia anche quello.
0: Conte, vabbè
1: quello era,
0: ma vai a capirlo, perché è vero che dopo 2 anni va via, ma dopodiché ti costruisci un personaggio che francamente non è più,
1: ma soprattutto dove andrà, probabilmente in nazionale, perché io non credo che ci siano più club disposti a sopportare o a reggere il suo carattere, il suo modo di fare. Sì, c'è un po' di brusio, sì, però adesso mi sembra a posto.
0: Mi sa che la Santa Mano il problema, ha fatto il suo lavoro. E quindi diciamo che sicuramente ci sono troppe turbulenze. Ed è uno dei motivi per cui anche basta con il ricorso all'allenatore, al grande allenatore, per poter risolvere i tuoi problemi. Devi prima risolvere i tuoi internamente, non avere qualcuno che ti fa tutto da solo e arriva lui e si accentra. Anche perché Conte non è più credibile se non sta più di 2 anni in un posto.
1: Assolutamente, ma nessuno si accolla più il suo... Anche perché poi arriva, ti fa spendere un sacco di soldi. Anche quest'anno Napoli dovrà alleggerire il monte ingaggi, tagliare un po' la rosa,
0: certo,
1: risistemare, riallineare un po' tutti i conti, non si può tutte le volte per vincere uno scudetto.
0: Napoli è competitivo uguale, anche se poi non ha tutta questa spesa, anche perché quest'anno lo è stato pure perdendo De Bruyne, pur avendo infortuni di ogni tipo. È chiaro che se non ci fossero stati questi infortuni, evidentemente il Napoli avrebbe fatto un'altra stagione.
1: Assolutamente.
0: Però la domanda è, gli infortuni non sono stati dei crack, sono stati dei problemi muscolari.
1: Assolutamente.
0: E di qualcuno sarà stata pur colpa, no? Non è soltanto una questione di...
1: Soprattutto inizio anno mi ricordo anche l'infortunio di De Bruyne tirando il calcio di rigore, cioè cose proprio da condizioni di stress fisico.
0: E allora ne parleremo tra poco con Giuseppe Pastore, che è il nostro primo ospite della giornata. Adesso Miles Smith con My Mess.

0: E allora siamo arrivati all'inizio della trasmissione, abbiamo iniziato un po' io e te, abbiamo dialogato, adesso invece arrivano quelli seri, quelli bravi, arrivano
1: quelli
0: i professionisti,
1: che
0: quelli che
1: cose.
0: Ci spiegano le... No, adesso non cominciare a fare così, che sembra sarcastico.
1: Dopo no, è vero, è vero.
0: E che tu, che sai benissimo che poi c'è molta gente che ci risponde male, tipo Franco Ordine che ci dice che ci prende in giro, ma noi ci prendiamo in giro vicendevolmente, cosa che possiamo forse fare dopo un po' di anni che andiamo in onda insieme, Giuseppe Pastore. Ciao Giuseppe.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
2: ciao.
0: Giuseppe,
1: buon pomeriggio.
0: Te lo devo dire, guarda che ho visto la tua, il tuo, come si chiama, post, il video, il podcast su Radio DJ e avevi il microfono che ti oscurava il volto. Io protesterei, te lo dico prima. C'è proprio il volto.
2: Meno male, ma qualcuno direbbe per fortuna.
0: No? Cioè la Cattelan si vedeva perfettamente, tu invece al contrario eri un oscurato.
2: Vabbè, sai, la radiofonica forse ero puntato soprattutto sull'audio.
0: Oddio, noi non ti faremo mai questo.
2: Farò presente, però. Manderò una fake. Se possibile.
1: Protesterò.
0: Sì, mi sembra giusto. Senti, devo dire, stavamo parlando questo, Giuseppe, del fatto che improvvisamente la stabilità che appariva, cioè a fine stagione Spalletti sembrava che dovesse alla fine rimanere,
1: Palladino sembrano tutti felici,
0: Allegri sembrava che tutti fosse, comunque tutta la stazione fosse calmierata, e Conte a Napoli, in fondo, voglio dire, hai fatto una stagione che non è andata così male, certo poteva andare molto meglio, però ci sono le basi, Napoli ha soldi ancora da spendere per poter costruire una squadra competitiva, e invece ha detto no grazie me ne vado, come sempre d'altro canto dopo ogni due anni. E, mi viene da pensare, ho detto prima per cominciare, che forse anche basta con gli allenatori,
1: no, adesso che c'è anche cui... Allegri che potrebbe addirittura scegliere il Napoli come
0: però anche basta con gli allenatori che dovrebbero risolvere i problemi delle società, forse è il caso che le società facciano prima le società e poi chiamino l'allenatore, perché mi sa che sono troppe beghe interne.
2: Sì, e l'allenatore forte arriva anche a coprire le debolezze della società. Ora, non è il caso del Napoli, che ha avuto una delle società, è una delle società più forti d'Italia. E anche se mi stupisce la scelta di Sarri, se sarà Sarri, ma comunque una società che non ha, che anzi ha reagito all'unico anno completamente sbagliato della sua storia, quello recente, quello del decimo posto. Dopo, quindi questo è sintomo davvero di grande lucidità. Nel caso della Juve, nel caso del Milan, si è ritenuto che sia Spalletti che Allegri fossero sufficientemente corazzati per lavorare anche, per fare anche il lavoro della società. Addirittura Spalletti gli è stato dato un peso senza aver potuto incidere sul mercato, senza aver come dire la voglia di accontentarlo a gennaio. Quindi insomma, che adesso si mette in giro.
0: Niente. Allora scusa un attimo Giuseppe, continuiamo a perderti per almeno un secondo ogni volta, che ogni cinque.
2: Aspetta
0: per cui...
2: che mi sposto. Adesso mi sentite meglio?
0: Vabbè, adesso per il momento
1: continuo,
0: sì. Come la freccia, per ora sì, adesso no.
2: Va bene. Dicevo, no, è singolare che si dia la colpa di tutto Spalletti, poi si sa che l'allenatore che si va sempre di mezzo, ma in questo caso nella piramide delle colpe alla Juve il problema parte da molto in alto e poi interessa anche la composizione della rosa, secondo me, perché Spalletti può fare bene, ma in tracolli come quello di domenica contro la Fiorentina ci sono forti responsabilità del gruppo a livello psicologico, a livello anche mentale. Quindi sì, io sono d'accordo con te, la società forte nel caso Inter o il Como anche, o lo stesso Napoli aiuta ad avere stabilità, costanza e continuità. Però mi pare di capire che c'è una cosa sempre più rara, anche scendendo di livello, vedendo la Lazio, il Torino, la Fiorentina, Serie B, abbiamo casi come la Sampdoria, il Bari, vecchie proprietà e nuove proprietà, non ne faccio un discorso di fondi o di stranieri, è un discorso di progettualità generale che sta sempre più scarseggiando in Italia, e quindi complimenti all'Inter che invece dimostra che una società forte che non cambia dirigenza ogni 12 mesi ma va dritta su una strada, e anche se incappa in una stagione disastrosa nel finale, in realtà come quella dell'anno scorso, sta subito rimettersi in carreggiata e proteggere il nuovo allenatore, mentre invece altri, come hai detto tu, si ricorrono all'usato sicuro per nascondere qualche problema interno.
1: E l'Inter crea anche senso di appartenenza con i giocatori, perché proprio non ha questa bulimia di cambiare necessariamente ogni anno tutta la rosa, come invece capita spessissimo a tutti, che ripartono sempre dall'anno zero. E adesso anche società come l'Atalanta, che invece era sempre stata un simbolo di programmazione e di progettualità, sembra cambiare completamente direzione. Che idea ti stai facendo anche sulla società di Bergamo?
2: Sì, l'Atalanta ha avuto una stagione molto strana, cominciare dalla scelta completamente sbagliata di Juric, che poteva sembrare uno segno di continuità con Gasperini, ma abbiamo intuito anche nelle dinamiche interne che c'erano state che era una scelta orientata da direttore sportivo che poi ha pagato, perché D'Amico andrà via dall'Atalanta, che si è affidato magari a qualche agente amico che lo ha indirizzato su Juric. Poi è arrivato Paladino, che doveva essere la scelta originaria secondo me, il quale però non è che abbia fatto molto meglio, cioè le ultime 11 partite di Paladino sono più o meno in linea con le prime 11 di Juric, esatto, che è esonerato. In mezzo c'è stata una buona fetta di stagione, quella con la Champions League, però alla fine Atalanta è settima, che secondo me è risultato deludente, perché Atalanta arriva da una qualificazione in Champions e non è che avesse indebolito la rosa, anzi. E quindi capisco che Atalanta si ponga delle domande. Secondo me quest'anno è stato sbagliato un po' il primo anno del post-Gasp, no, è capitato a tante squadre anche più illustri di perdere un po' la bussola alla fine di un ciclo incredibile, da Manchester United in giù. Sì. Il secondo anno ripartirà da un direttore sportivo forte, con Cristiano Giuntoli, che però avviene a sua volta da una brutta scottatura alla Juve. Quindi insomma è un tema interessante, perché l'Atalanta ha soldi, ha un bilancio sano, ha anche competitività, secondo me può anche portarsi a casa con una Conference League l'anno prossimo, penso che sia una delle due o tre squadre più forti, e bisogna capire che c'è ancora questo fuoco che è stato alimentato soprattutto da Gasperini, della sua ambizione, della sua comunione di idee con Percassi e prima ancora con Sartori. Venuto un po' meno Antonio Percassi, ora che il comando c'era suo figlio Luca, bisogna capire, vorrà capire il pubblico di Bergamo, se questa ambizione, questa voglia di arrivare in altissimo è rimasta, oppure si cerca di governare la barca senza...
0: Sì, poi c'è la frustrazione, credo, da parte dei grandi allenatori italiani, perché non sono più chiamati a valorizzare i contenuti tecnici di una squadra. Conte a parte, che quest'anno aveva una corazzata, ma ripeto, tanti infortuni, di cui però lui ha anche delle responsabilità perché sono stati muscolari. Ma Allegri viene chiamato per rappezzare il Milan, Gasperini arriva in un progetto nuovo dopo l'Atalanta e il Genoa prima ancora.
1: E tu dici non hanno più modo di esaltarsi.
0: Non può, no, perché comunque cercano in qualche modo di rabberciare un po' le cose, di vedere se possono fare qualcosa, un salto, di addirittura tutti i grandi allenatori che vengono chiamati non ti dicono puntiamo lo scudetto ma puntiamo la Champions
1: League.
0: Allora, mentre invece al contrario un giovane allenatore di 30 anni deve salvare il Parma e va anche oltre. Un altro che non ha mai allenato se non al Parma 13 partite vince lo scudetto, e la questione è forse questa è...
1: Ma anche Pisacane al Cagliari ha dimostrato che cioè, ce ne sono tanti di esempi.
0: La questione per me matematica è che sicuramente il grande allenatore serve per gestire un gruppo difficile di giocatori magari complicati, ma se hanno veramente degli, cioè, il Real Madrid è meglio che ci sia un Mourinho, un Ancelotti o qualcuno. Ma in Italia adesso forse c'è bisogno prima di pensare a far giocare bene le squadre e a dargli un senso, invece che chiamare grandi allenatori che serve per vincere se non c'è proprio la squadra.
1: Aggiungo una sola cosa a questo, e volevo anche l'opinione di Giuseppe. Ad esempio la Fiorentina, hai avuto una stagione disgraziata, hai trovato Vanoli, che comunque non è l'ultimo che arriva e che passa per strada, perché ha dimostrato di essere capace di allenare, ha tirato fuori la squadra da una situazione complicatissima, difficilissima. Che bisogno c'è di metterlo già alla porta per prendere Grosso, che per carità bravissimo è Grosso, però cosa ne pensi, Giuseppe?
2: Sì, sai, molte volte l'allenatore lo porta il direttore sportivo generale, quindi si arriva a Paratici o appunto Giuntoli per trovare sull'Atalanta, è anche normale che siano loro a dover scegliere la guida tecnica, perché insomma è anche il loro lavoro. Molte volte chi arriva trova l'allenatore portato da quello di prima o addirittura da un vuoto, perché Vanoli arriva per colmare un vuoto con l'esonero di Pioli, ma si capiva già che era un allenatore traghettatore che doveva portare la barca in salvo, come ha fatto, ma che a meno di colpi di scena difficilmente avrebbe avuto il rinnovo. Ed è normale, nell'ordine delle cose, il calcio è giusto che siano loro a metterci la faccia, no? Giuntoli litigò tutto l'anno con Allegri, che era un allenatore imposto alla Juve da Agnelli, e poi è andato a sbattere con Thiago Motta, naturalmente, ma è stato giusto affidargli questo. No, il discorso però è iniziale, mi trovo molto d'accordo, cioè l'allenatore giovane, il modo migliore per mandarlo allo sbaraglio è affidargli una società, e che venga scelta una società inadatta e incompleta. L'allenatore giovane funziona se ha le spalle coperte, funziona Fabregas, questa, il Parma è una società che investe in maniera intelligente, che ha un progetto, che ha un'idea, ovviamente Chivu. Infatti mi ha molto colpito la stagione di De Rossi, che è andato anche a coprire degli ammanchi, dei vuoti dirigenziali e societari al Genoa, società che veniva contestata a novembre con i fumogeni in campo. È arrivato lui, il Genoa era ultimo e l'ha salvato in carrozza. Secondo me De Rossi vale molto di più, è uno dei migliori tre allenatori del campionato per come ha raddrizzato una situazione che sembrava molto difficile. Ci metto anche Fabregas e Chivu nel mio podio ideale, e però tra i giovani ha bisogno di stabilità, non può essere mandato al fronte da solo, altrimenti ci sta che si chiami, visto che ci sono magari dissidi interni, ci sta che si chiami il Conte, l'Allegri o il Gasperini, ai quali ci si aggrappa anche come punto di riferimento mediatico, no? Stiamo vedendo quanto Allegri si stia sbattendo in queste settimane per tenere insieme tutto, perché insomma il Milan mi sembra una nave davvero a volte alla deriva. Però non è giusto così, non è giusto che sia così, sono d'accordo con voi, non possono essere soltanto quelli che vengono buttati a baraglio.
0: Tra l'altro c'è un doppio tema nel girone di ritorno. La Juventus e il Milan sono andate male,
1: malissimo,
0: più dell'andata, cioè nel senso la classifica del girone di ritorno vede Inter, Como, Roma, Napoli nei primi quattro posti, Napoli quarto, la Juventus quinta, l'Atalanta sesta, il Milan settimo, con la Fiorentina addirittura ottava. Ora la questione è anche legata ad aspetti che non sono legati alla Champions League, perché non l'hai fatta, oppure non l'hai continuata, quindi non c'è nemmeno quel tema. E mi sono chiesto se Spalletti, di cui si parlava un gran bene fino a poco tempo fa, questo lo dico anche se io ero uno di quelli che diceva Spalletti ha dato una quadratura, ha dato un senso a una squadra, eppure Spalletti è arrivato alla quinta giornata di campionato, non è arrivato dopo 15, però
1: i giocatori
0: sono quelli, non c'è dubbio. Mi sono chiesto però se Spalletti non è riuscito a tenere questa squadra fino in fondo, e il calo di rendimento un po' di colpa ce l'abbia anche lui, o banalmente proprio la squadra che è debole mentalmente.
2: Guarda, noi ci sentiamo all'inizio stagione e sapete che ve l'ho sempre detto, che per me la Juve non ha una rosa più forte del Como. È una cosa che mi ha, come dire, attirato anche sui social un po' di ironie, ma alla penultima di campionato mi pare che il Como sia davanti alla Juve in classifica. E al di là di Tudor, di Spalletti, la rosa della Juve è costruita male, alcuni acquisti sono sinceramente demenziali, perché Zegrova ha giocato non più di 45 minuti a partita in questo campionato, cioè un giocatore che non è mai riuscito a giocare 36 minuti, non 90. È chiaramente rotto. Openda si commenta da solo. Spalletti una cosa ha detto a gennaio, era il posto Juve-Napoli, cioè la miglior partita stagionale della Juve, 3-0, gara stupenda, tutti in piedi. Ha detto: io voglio un centravanti di movimento, un centravanti potente, un target man, uno a cui lanciare la palla, che faccia reparto, che faccia un po' di sportellate, perché non ho quel giocatore in questo ruolo. E mancavano 4-5 giorni alla fine del mercato, era l'ultima settimana di gennaio. Non gli è arrivato, voleva un Højlund della situazione, magari non così costoso, ma quel tipo di giocatore. E la Juve in questo momento paga proprio quello, ha ripescato un Vlahovic sempre molto amletico, però è l'unico che ha fatto gol nelle ultime quattro partite. La Juve ha affrontato Lecce, Verona, Fiorentina e Milan, non proprio le quattro squadre più in forma del campionato, e ha fatto due gol di Vlahovic e basta. E questo è come l'avverarsi della profezia di Spalletti. Poi è chiaro, certo, la storia delle sue colpe certamente non è immune. Mi pare che alcune partite la Juve le abbia giocate, la partita contro il Milan a San Siro l'ha giocato per pareggiarla e col senno di poi non doveva, però sono i problemi che Spalletti aveva denunciato che non sono stati risolti, e che soprattutto quando arriva la stanchezza, il tuo miglior giocatore sta male, cioè Indiz, e il resto non ingrana, evidentemente le colpe sono da ricercarsi più in alto. Poi è vero che Spalletti ha delle colpe, soprattutto una, secondo me, Spalletti, che è una colpa storica di Spalletti, quella di non saper molto bene preparare psicologicamente le gare importanti. E ce lo ricordiamo con l'Italia, ma anche con Napoli, con la Roma, con l'Inter stessa, sì. Qualificò in Champions per due anni sempre in maniera molto faticosa, con, ricordate, Inter-Empoli o Lazio-Inter con il gol di Vecino. Un allenatore che ogni tanto ci fa prendere un po' lui dall'ansia e non riesce soprattutto a tranquillizzare una squadra a cui forse si rivolge in maniera un po' troppo complicata, un po' troppo cervellotica. Ci ricordiamo che in Nazionale, che ha avuto un po' di tensioni con il gruppo, un gruppo storico, diciamo, anche perché era troppo pesante, era troppo opprimente, e questo forse è un problema del calcio di oggi, perché saper comunicare soprattutto nelle gare importanti è fondamentale per arrivare al risultato, e questo secondo me è il primo e forse unico problema Spalletti. Poi ha cambiato il modo di giocare la Juve, la squadra che tocca il pallone più volte nell'area avversaria, però segna pochissimo in relazione a quanto preso, perché non ha attaccanti che fanno gol. E poi il contrario, in difesa prende gol troppo facilmente al primo tiro in porta. Quasi una volta su due la Juve ha preso gol al primo tiro in porta, e questo al Milan non capita, alla Roma non capita.
0: No, capita, ed è un aspetto sicuramente mentale. Giuseppe, adesso siamo arrivati alla slide 12, perché abbiamo tutta una serie di slide preparate.
2: Di martedì, esatto.
0: Le continueremo con le prossime la prossima volta, per cui Giuseppe, grazie ancora, buon lavoro intanto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao a te,
1: a presto, grazie mille.
0: Ciao Giuseppe. Siamo arrivati alle 14.30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo, un minuto e mezza, il nostro numero a cui avete già dato fondo, perché vedo che l'avete già mandato un bel po' di messaggi, 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno a tutti, vorrei fare una piccola provocazione sugli allenatori. Non ho mai visto un allenatore però che arriva all'età pensionabile e dica: signori, io sono stato soddisfatto del mio ruolo, ho vinto di qua, ho vinto di là e adesso mi voglio dedicare a una società piccola che crede in me per far crescere dei giovani e alleno a uno stipendio moderato e pacato. È una provocazione. Quel giorno che vedrà un allenatore di ruolo alto, di livello alto, che farà così, allora mi ricrederò su di loro. Ma come tutti del resto si pensa solo ai soldi. Arrivederci, buona giornata a tutti, Renato.
5: In realtà mi pare che qualcuno l'abbia fatto nella storia.
6: Qualcuno l'ha fatto, però è una giusta osservazione. Io aggiungerei anche che mi piacerebbe vedere degli ex campioni che non hanno per cui bisogno, diciamo, di guadagnare più cifre esorbitanti, che si dedicassero finalmente ad allenare i bambini, i giovani, i ragazzi, magari a titolo assolutamente gratuito, giusto per crescere appunto dei nuovi talenti. Invece vedo sempre ex calciatori che arrivano quasi da raccomandati ad allenare grandissime squadre, in alcuni casi vedi Chivu meritatamente, in altri casi molto meno meritatamente, e quindi magari se partissero dai giovani aiuterebbero anche il calcio italiano a svilupparsi, oltre a fare esperienza che poi potrebbero sfruttare in club più prestigiosi.
5: Scusami, stavo pensando a Ranieri. Ranieri ha fatto,
6: ecco, Ranieri, ad esempio,
5: ha vinto con l'Eister tra le altre cose, giusto per non andare lontano. Adesso Somber con 12 to 12, poi torniamo con voi con i nostri prossimi ospiti, il nostro che stiamo per accogliere Antonio Paolino di Radio Bianconera, per cui l'argomento della crisi Juve improvvisa, inaspettata e che è arrivata praticamente nel termine della stagione.

0: E allora di nuovo in diretta 14:38 e nel frattempo si è conclusa la lunghissima riunione tra i vertici dell'Inter e Chivu con Marotta, Ausilio, Bacin, tutti quelli che sono poi i personaggi che hanno caratterizzato la stagione, per decidere un po' sia il rinnovo del gioco dell'allenatore, ma quella è una formalità, sia per decidere un po' le strategie. Nel frattempo hanno parlato Malagò e Abete.
1: Ieri.
0: Ed è interessante anche per capire chi sarà il reggente. Più probabilmente Malagò, che ha parlato del programma, ha parlato del prossimo CT. E lui dice del prossimo CT questo. Andiamo a sentire.
2: Ma io penso che solamente un irresponsabile oggi potrebbe, diciamo, anticipare qualche cosa, anche perché poi tutto questo uno deve comunque avere un riscontro lettivo. E poi soprattutto deve capire quelle che sono le disponibilità, però io credo che su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere, diciamo, questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, in questo caso in questa avventura del calcio, insomma veramente, insomma c'è da... è un luogo comune, ma insomma devo rendere l'idea, deve proprio non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno si deve mettere in gioco, perché questo è un dato di fatto, insomma non si può approcciare con le normali valutazioni che magari può fare un allenatore rispetto a quello che è il mercato delle società, che non sono delle nazionali, in particolare quella dell'Italia.
0: Queste dunque le parole di Abete.
1: Posso dire che io ho visto anche le poi magari sentiremo anche Abete. Mi ha dato l'impressione di essere una grande farsa tutta questa cosa, nel senso che si capisce chiaramente che Malagò sarà il prossimo presidente della FIGC, perché è stato scelto da tutti, tutti quanti l'hanno indicato come la guida, tutti quanti hanno rifiutato il commissariamento, che per me invece sarebbe stata un'ottima soluzione. E Abete soprattutto ieri nelle sue dichiarazioni ha dimostrato di non essere minimamente presente con la testa, perché ha dato delle risposte assolutamente elusive. Invece Malagò è andato già un po' più nel merito.
0: Si parla proprio
1: questione.
0: Dritto, tu dai, esatto, questa versione. Andiamo invece a parlare di Juventus e lo facciamo con Antonio Paolino. Ciao Antonio, ben trovato.
3: Ben ritrovati, grazie.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora Antonio, onestamente lo dicevamo anche ieri in diretta, dicevamo ci siamo concentrati per tutta la settimana, anzi nelle ultime due settimane, sul Milan, pensando che il grande malato fosse proprio la squadra di Allegri, non che stia bene, e invece si è scoperto che la Juventus per certi versi stava anche peggio dentro, perché non è solo non è riuscita a battere la Fiorentina, ma addirittura è stata battuta per manifesta assenza di mentalità o di pregnanza.

0: dell'anno, secondo me, sono due squadre che hanno gli identici problemi di ristrutturare una società, di rigenerare una squadra che ha cambiato, che hanno cambiato allenatore, che ambiscono, che hanno quella fame in linea teorica che riporta ai passi della loro storia, ma poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il campo e quindi magari scivola di nuovo il Milan, magari non per augurare la Juventus alla Champions e toglierla a qualcun altro, ma abbiamo visto che cosa ci ha detto il campo in queste ultime settimane, dal Napoli al Milan, al Como stesso, alla Roma che sembrava volare sulle ali dell'entusiasmo, parlo di qualche mese fa quando la Juventus addirittura sotto di 3 gol. Cosa significa? Significa che i problemi solo chi non li vuol vedere o la malattia di una squadra li può giudicare in base solo ai risultati. La Juventus è questa, la Juventus con Spalletti, con Tudor, con Thiago Motta, cioè torniamo fino a quella gestione di un anno fa, hanno praticamente fatto lo stesso, poi c'è chi ha iniziato prima, chi non ha potuto finire, chi ha dei demeriti, chi ha subito degli infortuni. Io penso che il problema della Juventus deve essere risolto alla base, nel senso non è solo cambiando l'allenatore, ma abbiamo capito qui, è stato divertente questi giorni su Radio Bianconera affrontare, mettere a confronto le dichiarazioni degli ultimi allenatori. A un certo punto ci dicevano tutti la stessa cosa, la personalità, il carattere, la qualità, le pressioni. Allora, alla Juventus si viene per superare anche questo, oltre che gli avversari, ma qui ci deve pensare una classe dirigente che è ancora un po' fragile come la squadra, e mi riporta a quell'equazione che ho imparato in questi anni di giornalismo: le squadre forti riescono a gestire le situazioni difficili, quelle un po' meno forti, impreparate, fragili, forse rispecchiano anche l'identità della squadra in campo.
1: In questo senso Chiellini potrebbe essere questo l'uomo giusto per riportare, diciamo, anche la personalità alla squadra, crescendo chiaramente come ruolo all'interno della prossima società della Juventus?
0: Crescendo assolutamente sì, se quello è il vero ruolo che vuole ricoprire Chiellini. Io penso che abbia un'attenzione particolare a quelle dinamiche extra societarie, extra campo, ma infatti lo vediamo tra virgolette un po' defilato, volutamente ma anche per scelta societaria della proprietà. Ecco, io penso che le scelte più chiare, più nette devono arrivare dalla proprietà, che negli ultimi anni è passata da, senza voler togliere o aggiungere meriti né a chi c'era prima come presidente, come amministratore, perché quando le cose non funzionano o non si vince, quantomeno garantendo l'obiettivo minimo che ci si era prefissati, significa che anche i dirigenti hanno di che ricredersi. La proprietà ha speso tanti soldi, Chiellini da solo non basta, ma e forse neanche Spalletti è bastato, e lo abbiamo capito, anche se sarebbe a mio avviso un errore continuare a cambiare l'allenatore. Aiutarlo a svolgere meglio la sua attività, assolutamente sì. Alla Juve anche fuori mancano, come in campo, uomini con fame e juventilità, ma quella vera. Non basta Tudor, non basta un allenatore che abbia idee innovative, bisogna saper cambiare con i tempi giusti. Ecco, a volte c'è troppa fretta, a volte non si ammette quello che sta capitando, non lo si vuol vedere. Quindi penso che sì, si parta da Chiellini, ma forse bisogna anche forse di un ridimensionamento, di un uomo che vede il calcio partendo dai numeri e dall'algoritmo.
2: Antonio, perdonami, qui allora c'è anche uno Spalletti che alla fine partita ha detto: devo parlare con John Elkann. Noi abbiamo detto fino a poco tempo fa, pochi giorni fa, davamo per scontato che Spalletti sarebbe rimasto, che la Juventus sarebbe ripartita da lui. Ora, io capisco lo scoramento, perché onestamente è una partita che mai si pensava, ma proprio da parte di nessuno. Io sono rimasto sorpresissimo, ma soprattutto credo che a essere rimasto più sorpreso sia stato lo stesso Spalletti, il quale mi chiedo che cosa debba fare per poter convincersi di restare alla Juve, o se addirittura pensi che sia nella posizione di convincere lui la Juve a tenerlo, perché lui è arrivato alla 5ª giornata di campionato, non è arrivato alla 18ª, quindi ha fatto certamente, la squadra non è sua. Però mi sono chiesto se non dipendesse anche da fattori esogeni, come si suol dire. Quindi dammi una tua lettura anche su questo, perché a me non sembra che Spalletti sia sereno già da un po' di tempo, ma soprattutto sul rendimento della squadra.
0: Diciamo le cose come stanno: dopo un fallimento con la nazionale, questo è un altro fallimento sportivo, professionale per un allenatore.

0: ore, perché è arrivato l'ottava giornata, in mezzo c'è stato un turno di brambilla, ma la media punti, anche se ha fatto bene, solo ha fatto meglio solo l'Inter dal momento che lui si è seduto sulla panchina, questo limita un po' i danni, ma non li risolve, nel senso l'allenatore era stato chiamato con un mandato a termine, e proprio lì si vede la poca chiarezza o la tranquillità della società nel gestire contrattualmente l'allenatore. L'ho preso volendo fargli rispettare l'accordo di 8 mesi, garantendogli il rinnovo a patto di centrare la Champions. Un mese fa la Juventus capisce che si galleggia, come ha detto Brenner, tra l'altro non ti faccio un nome a caso, ma di un giocatore che oggi ha espresso la volontà di giocare la Champions l'anno prossimo. Sei convinto, visto che non giocherà il derby, che lo farà con la Juventus, si sbaglia di grosso o rischia parecchio. Detto questo, anche Spalletti, a cui è stato rinnovato il contratto, forse è stato rinnovato in automatico, perché è vero che la criticità altrettanto importante, ma quella più meno evidente di quello che è il vero problema di questa Juve, non è riuscito a portare la squadra ad arrivare al traguardo. Se non vai ai mondiali sottovalutando gli avversari che avresti dovuto affrontare, se non vai ai mondiali quando ti consegnano il pacco d'oro, il Como, la Roma e il Milan, significa che forse anche tu non hai affatto approcciare al meglio nei momenti cruciali la squadra, le partite che si doveva affrontare. Certo che il problema non è Spalletti, ma è la qualità, la personalità dei giocatori, ma a questo punto, a 2 giornate dal termine, non parlo contro Real Madrid, contro il Champions o contro Inter e Napoli, che sono quelle che dimostrano di essere state le migliori di questo campionato tra alti e bassi, tu dovevi sicuramente non uscire tra i fischi al penultimo turno nel momento decisivo. E applicando la stessa regola, eventualmente un dirigente, o come fa Lionel Kahn in azienda alla Exor, dirigente che non ottiene i risultati, sì, va a casa. E questo è stato così negli ultimi 2 anni. Quindi
1: forse però non è il caso di andare avanti così, però perdonami, cioè la Juventus continua nel senso non puoi andare avanti ogni anno cambiando impaginazione della Juventus.
2: È quello che dico, cioè chi è che potrebbe arrivare adesso al posto di Spalletti, dovesse cambiare Spalletti, che già devi cambiare tutta la società, cioè, vuol dire ripartire da sotto zero,
1: anche
2: altro
1: di
2: che
1: Comolli, di Comolli e di tutto quello che poi sono i giocatori, cioè già devi fare un cambiamento tecnico, poi devi fare un cambio dirigenziale e qui ti sottopone un ulteriore stress, come d'altro canto accade da diversi anni.
0: Assolutamente, c'è una sola soluzione: spiegare ai tifosi chiaramente qual è la dimensione reale e realistica della Juventus, perché continuare a dire, l'ho detto anche Spalletti, con questa squadra possiamo vincere anche lo scudetto, siete voi che giornalisti, tifosi, che mettete troppe pressioni a questa squadra, e non centrare neanche il quarto posto, mi sembra che il sistema vada in cortocircuito. A quel punto ti basta l'allenatore della Next Gen, cioè Spalletti, che cosa andrà a chiedere? Se i giocatori di alto tasso qualitativo per l'anno prossimo, non centrando la Champions, è come quando un figlio prende 4 e pretende di uscire la sera fino a mezzanotte. Le scelte chiare o la spiegazione chiara dell'obiettivo della Juventus passa anche da un allenatore, eventualmente decidessero, sarebbe, non dico un errore, ma un rivoluzionario di nuovo, idoneo al progetto che applichi, perché se devi vincere lo scudetto, Spalletti vuol venire e vuole una certa squadra, e se poi non ci riesce a vincere lo scudetto o ottenere l'obiettivo minimo, deve pagarne le conseguenze anche lui. Si accetta quel progetto. Comolli è un problema, perché decide il calcio con un modello diverso dai ragionamenti che faccio anch'io. Benissimo, ma voi siete sicuri che gli acquisti dell'anno prossimo siano con o senza Comolli idonei al progetto della Juventus? Qual è il progetto della Juventus? Lo scudetto l'anno prossimo partendo in queste condizioni? Vincere l'Europa League? Spiegatelo ai tifosi, altrimenti passano sempre dalla radio, che è un tassello importante, fortunatamente, ma non è quello che decide. Troppi soldi spesi, e magari anche male, con dirigenti e allenatori che si nascondono un po' il qua e là, e anche Spalletti quest'anno lo ha fatto.
1: E questo non c'è dubbio. Antonio, ti ringrazio moltissimo, ti saluto, grazie ancora.
0: Buona giornata.
2: Grazie altrettante.
1: E allora 14:51 minuti, noi torniamo con voi e con anche i vostri commenti. The Weeknd can't feel my face.

0: Buongiorno, sempre da Milano. Finalmente è uscito il volto nuovo. Colui che metterà a posto le cose, a parte che le cose non sono da mettere a posto perché tutto funziona, perché altrimenti non si spiega che un fresco 75enne, 76enne a nome Malagò, nuovo volto nuovo del che si affaccia per la prima volta con, ripeto e sottolineo, idee fresche, quindi non legato a figli e figliastri, ma slegato da tutto e quindi in grado di valutare con attenzione tutti gli aspetti di questo malato. Qua la gente non ha capito niente, o meglio, coloro che hanno in mano il giochino non hanno capito che se lo spettatore medio si disinnamora, a casa tutti. Ma non è una negatività importante in sé per sé, è che produce un PIL importante. Questa gente ha in mano una struttura che produce soldi, produce posti di lavoro e lo sta distruggendo. La gente si sta disinnamorando per colpa di sti omuncoli. Ma basta sta politica nell'ambito calcistico, nell'ambito dello sport. Basta, perché così non va bene. Ripeto, non facciamo disinnamorare il tifoso, perché poi dopo non lo ripescate più. Aperte le stalle, vai a inseguire le vacche. Ora che le hai ancora, gestisci al meglio, visto che la cosa non funziona e mi sembra palese.
1: Vabbè, due cose, due raccomandazioni. Siamo in una diretta radiofonica, lo chiedo agli ascoltatori, omuncoli no. Capisco la metafora dello scappare le vacche e quant'altro, omuncoli di due soggetti istituzionali, ricordiamoci sempre che è una diretta, lo dico per tutti quelli che mandano i messaggi perché c'è un rispetto anche delle parti, anche istituzionali, al netto della logica e al netto della nostra opinione, perché io poi esprimo un'opinione che non è tanto divergente da quello che dice
2: l'ascoltatore.
1: Esatto, anch'io. Poi bisogna sempre usare un rispetto per le persone, che io mi rendo conto che non, cioè, insomma, il concetto è non siamo al bar, non possiamo dire, siamo in una diretta e ci vuole la necessaria.
2: Però io concordo con il concetto che hai espresso e aggiungo anche che secondo me quando il sistema che è malato produce la medicina, come in questo caso tutto il mondo del calcio si è prodigato per Malagò, e questa cosa a me preoccupa tantissimo, tantissimo.
1: Allora, la prima logica è la conservazione dello status quo. La seconda è una mancanza di cultura manageriale moderna, non abbiamo manager che di fatto, manager che stiano emergendo, non ci vengono in mente i nomi e quindi questo inevitabilmente ci porta a fare questo tipo di riflessione. Regolarmente ci affidiamo sempre al traghettatore, all'uomo del destino, al nome che va bene per tutti, ma va bene, Gravina è stato eletto con 98%
2: esatto,
1: dei voti,
2: bravissimo,
1: quindi non è neanche colpa degli uomini, è colpa allora del sistema. Che
2: una sola correzione al nostro ascoltatore, che è quello di 75-76 anni, Abete, Malagone a 67, giusto per correttezza di informazione.
1: E poi c'è il legame tra federazioni insomma e la politica sportiva, che da sempre non si parlano fondamentalmente.
2: No, ma è tutto sbagliato là. Poi io ti tifo ancora nella speranza che il commissariamento possa arrivare, ma dubito fortemente perché si sono schierati tutti contro, quindi non
1: diciamo che alla fine la summa di tutto è che le leghe e i componenti federali tendono ad andare sull'esatto sicuro per difendere, per tutelare i propri interessi,
2: ma sì, diciamocelo.
1: Diciamolo. E invece andiamo a sentire gli allenatori, e sul tema allenatori, perché un ascoltatore ci scrive su questo, anzi ci manda un messaggio vocale.
3: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Sulla questione allenatori c'è poco da dire, cioè lo hanno dimostrato Inter e Como quest'anno. Le società, ammesso e concesso che siano strutturate, che ci sia la società, devono avere il coraggio di puntare sulle nuove generazioni, Chivu, l'allenatore del Como, insomma, devono andare, non si devono nascondere dietro i grossi nomi, Allegri, Conte, eccetera, eccetera. Un saluto, Marco da Spezia.
1: Ciao Marco da Spezia.
2: Secondo me posso dire che non vorrei che diventasse adesso invece una moda quella di prendere l'allenatore giovane, perché noi in Italia siamo velocissimi da un'opportunità a trasformarla in moda, quindi adesso poi prendiamo gli allenatori 12 anni perché bisogna puntare sul giovane. ci vuole un equilibrio, cioè è giusto puntare su dei nuovi nomi, ma adesso non deve diventare una tendenza.
1: Si va a mode. E quindi capisci che se la struttura manageriale manca, arrivano.
2: Si va a mode.
1: Lo fanno così anche gli altri,
2: esatto,
1: facciamolo anche
2: l'Inter
1: noi.
2: L'Inter ha vinto tutto quest'anno con Chievo, allora anche noi prendiamo.
1: Infatti, qual è il metodo migliore per evitare, per bypassare il manager? L'algoritmo.
2: Sì.
1: Perché l'algoritmo non può sbagliare. Perché il calcio, secondo loro, è come il baseball. Il baseball invece non è come il calcio, assolutamente. E tutta quella io ancora adesso mi trovo sbalorditivo che chi si è occupato. Io ho visto Moneyball e ho visto il film con Brad Pitt e conosco la storia. Ma dovresti anche sapere che il baseball è fatto di numeri, statistiche.
2: Mentre
1: il calcio,
2: diverso.
1: Le statistiche spesso tradiscono il risultato del campo.
2: Poi c'è anche da dire che tantissime squadre, vedi il Liverpool, ha fatto per anni il mercato aiutandosi con l'algoritmo, ma nel senso. Mi serve un giocatore con determinate caratteristiche, restringo il campo, ma poi serve l'esperienza, serve andare a vedere la gente con gli occhi, sì. Insomma, perché sennò non puoi.
1: Allora vai a vedere subito per noi dei giocatori interessanti.
2: Vado a fare l'osservatore. L'osservatore esterno.
1: Esattamente, e io ringrazio Tommaso Lavizzari.
2: Grazie a te Lapo, grazie a tutti, a domani.
1: Adesso io vado avanti, tra pochissimo andremo ad occuparci invece di altri temi, parleremo di Napoli, soprattutto di tennis con Stefano Melocchero, di ciclismo con Andrea Berton, di pallavolo con Doriano Robotti, cioè tra poco abbiamo il massimo del massimo per
2: il
1: ogni
2: Gotham,
1: argomento.
2: Il Gotham,
1: non il Gotham, il Gotham. Adesso notiziario.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi localizzati, come gli altri, nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in patria. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare il motivo, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli al termine dell'udienza. Sentiamo.
3: La dinamica dei fatti è accertata in modo chiaro. Quello che serve, lo ripeto, è accertare le ragioni, se c'è una ragione, e purtroppo credo che non c'è una ragione razionale, ma comunque le motivazioni che quel giorno hanno fatto sì che sia successo il dramma orrendo che abbiamo visto. Ha detto che non ha risposto a una parte dell'interrogatorio, ha collaborato invece nella ricerca dei codici e quello che era utile alle indagini, codice di sblocco, e questo è qualcosa che lui può dare.
2: Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni di due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Nuovo cambio di casacca per Laura Ravetto, già protagonista negli ultimi anni di diversi ricollocamenti politici. La deputata lombarda, 55 anni, finora responsabile pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio e aderisce al progetto politico guidato dal generale Vannacci. Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale, ha annunciato l'europarlamentare. Sono certo che potrà offrire un contributo importante a crescita ed evoluzione. La formalizzazione del passaggio giovedì. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci, siamo arrivati alle 15.05 e tra poco andremo a parlare con Gianluca Vigliotti dell'addio di Conte a Napoli, con Stefano Melocaro di tennis, laddove Darderi ha appena passato il turno, mentre Cobolli ha perso anche male, devo dire, contro il suo rivale, mentre Darderi ha dato fondo alle sue energie e ha battuto adesso proprio un giocatore come Burruciaga, che comunque è sempre ostico, lui ha rimontato sempre e alla fine ha battuto il giocatore. Poi andremo a parlare di ciclismo, lo faremo con Andrea Berton e cercheremo di fare il punto della situazione. Infine parleremo di volley con il trionfo di Perugia. Adesso arriva Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: 23enne Olivia Rodrigo con Drop Dead, e noi che invece andiamo a parlare con il non altrettanto 23enne Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, ben trovato. Già a te.
1: Ma là ho sbagliato di poco, però peccato.
0: Ho invertito i numeri, sì, 32.
1: Certo. È andato vicinissimo.
0: Sì,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a te. Buongiorno a te. Allora, come avevamo già immaginato, anzi avrei dovuto chiamare Mimmo Carratelli su questo aspetto, oltre che te. Volevo vedere la vostra coppia, mi piace.
1: E,
0: sì, perché ovviamente questo ci piace, nel senso che siete un duo ormai riconoscibilissimo in un momento in cui il Napoli deve capire cosa farà l'anno prossimo, nel senso che adesso Conte va via.
1: Sì,
0: francamente, ecco, ha confermato lui per primo, però la questione è: lui lascia una squadra competitiva, dice, che però l'anno prossimo dovrà cambiare qualcosa e capire anche che tipo di allenatore può garantire la stessa competitività.
1: Allora, premesso il fatto che è stata una sua decisione, questo te lo posso confermare. Abbiamo maturato in queste 48 ore, insomma, abbiamo ricostruito un po' i pezzi del mosaico, insomma, la decisione di Conte, che porta a termine anche utilizzando quello che è rimasto integro, un grande rapporto personale di amicizia con De Laurentiis e con le famiglie, le rispettive famiglie. Che il Napoli abbia in rosa una squadra composta da giocatori sicuramente qualitativi mi sembra fuori di ogni dubbio. Bisogna cercare, tu hai colto molto bene il discorso, quale allenatore può, visto che comunque il Napoli andrà a fare un mercato molto complesso e particolare, perché è un mercato dove il diktat iniziale è quello di ridurre il monte ingaggi. Il Napoli è andato sicuramente oltre le sue possibilità e per fortuna si è riparato con la qualificazione in Champions, e fai conto, proprio numeri alla mano, matematicamente, che gli introiti della qualificazione in Champions il 30 giugno vanno via tutti, perché c'è il riscatto obbligatorio di Højlund, quello di Giovane e quello che faranno di Alisson Santos. E quindi 70 milioni sono andati, 70, pronti via, cioè, quindi siamo 0-0. Poi bisognerà capire un rientro clamoroso di giocatori sui quali si è investito tanto, vedi Luccano, Lang, Marianucci, e soprattutto quelli lì che sono in scadenza di contratto. Lasciamo perdere Juan Jesus e Lukaku, che sono ex giocatori del Napoli, entrambi in scadenza, che quindi non faranno più parte. Però ci sono alcuni come Lobotka, Anghissa, che hanno scadenza 2007 e che credo che abbiano fatto un po' il loro ciclo, però bisogna capire che tipo di mercato avranno. Quindi per Manna ci sarà un grandissimo lavoro. Con chi, con quale allenatore lo farà? Io non te lo so dire. Ti dico soltanto che oggi, perché siccome ci troviamo di fronte a De Laurentiis, che sai, insomma, i colpi di scena sono sempre abbastanza all'ordine del giorno, se oggi ti devo fare un nome, ti faccio il nome di Maurizio Sarri.
0: Sì.
1: Senza sì e senza ma.
0: Sì, che poi sfortunatissimo nella Lazio di quest'anno e non abbastanza apprezzato in modo particolare dallo Tito, che sembra veramente non comprendere e non avere la minima empatia né con l'ambiente né con la situazione. Ma questa è la mia riflessione personale sulla Lazio, mentre Sarri, io lo dico, meriterebbe davvero di avere una panchina e uno staff, diciamo soprattutto uno staff, ma di avere un organico tecnico proprio di primo ordine per poter vincere qualcosa. Ti chiedo poi, allora, io leggevo prima un articolo sul Napolista che diceva polemicamente: Conte ha avuto ragione su molte cose, i bilanci facciamoli coi numeri, non con le parole. Però se è vero che lui ha vinto in 2 anni uno scudetto, una Supercoppa italiana, un secondo posto raggiunto al netto di una trentina di infortuni, un'uscita dalla Champions a fase a gironi, 2 uscite agli ottavi e ai quarti della Coppa Italia, a fronte di 300 milioni spesi in 4 sessioni di mercato, direi che non è che la bilancia pende poi così tanto fuori di Conte. La mia questione non è che Conte ha torto e ha ragione De Laurentiis, però forse io mi aspettavo che quest'anno incidesse molto di più, perché gli infortuni non sono stati traumatici, ma muscolari.
1: La maggior parte, perché poi ci sono i Neres,
0: sì, certo,
1: i Neres, insomma, ci sono state delle situazioni. Ovviamente nessuno di noi può mettere mai un timbro notarile sulla causa di questi di questi infortuni, anche se probabilmente una ragione o un'idea ce la siamo fatta. Chi prende Conte, credo che tu ne possa tracciare anche uno scritto molto importante. Chi prende Conte sa che cosa fa, quelli che sono i suoi pregi, sa quelli che sono i suoi, tra virgolette, limiti o comunque le situazioni, gli episodi ai quali si va incontro. In questo momento, voglio dire, lui sceglie di andare via perché non ha più un residuo di energia da poter spendere. Poi non sappiamo quello che accadrà dopo domani, Malagò, la nazionale, ci sono già scenari da fantacalcio con la Juve, Spalletti, ho già sentito Spalletti come gli Spalletti va via, allora la Juve si ributta sul conto, ne sentiremo, sai, ci divertiremo sotto questo aspetto. È soltanto che lui è così, ha i suoi tantissimi pregi clamorosi, quello di essere una sorta di martello senza soluzione di continuità, dove stirpa dall'ultimo briciolo di energia anche al magazziniere, oltre che ovviamente ai suoi giocatori. E poi alla fine qualche volta questo ti può portare a qualche overbooking, e quindi sotto questo aspetto lo metti in conto. Sì, hai parlato dei 300 milioni, ma lui ha dovuto fare a meno, lo sapeva fin dall'inizio, di Osimhen, ha perso l'anno scorso in piena corsa scudetto un giocatore che probabilmente diventerà pallone d'oro come Kvaratskhelia. Insomma, io ti ripeto, sono da una parte, siccome non è che noi siamo abituati a vincere tantissimo, devo dirti la verità, cioè, nell'ultimo periodo ci siamo abbastanza divertiti, sia con Spalletti sia con Conte. Insomma, se lo mette sul piatto nella bilancia, io qualche difettuccio me lo tengo caro, cioè non me ne frega niente del difettuccio di Conte.
0: Sì, no, non c'è dubbio. Io continuo sempre a pensare che sia uomo di contrasti e che quindi sia uomo anche che possa portare degli sviluppi positivi. Io dico soltanto che se tu però hai un allenatore, alla fine quello che rimprovero Conte è questo: se tu hai un allenatore che sta solo 2 anni e ormai tutte le volte sta solo 2 anni, io credo che la colpa maggiore sia quella, non che lui in una stagione possa andare meglio o peggio, ma che un allenatore dice vabbè, fa un po' di caos, crea un po' di tensioni, stressa l'ambiente volontariamente per cercare di portare risultati, fa delle cose importanti, però poi se ne va sempre, dopo 2 anni prende e se ne va. Questo è un grosso limite se vuoi costruire qualcosa, perché un club non può permettersi di stare dietro un altro, a un allenatore che paga tanto per i suoi 2 anni, se tutti poi sanno che finisce nell'arco di, diciamo, 750 giorni circa, no?
1: Sì, è così, è la realtà, è la storia, è quello che racconta la sua carriera, tranne alla Juve che ne ha fatto un anno in più all'inizio, il terzo, però probabilmente è proprio il modus operandi che ti porta dopo i famosi tuoi 750 giorni a dover esaurire il rapporto, perché hai spinto il motore talmente tanto che probabilmente prima di fonderlo non ce ne hai più, cioè può darsi che debba dare una lettura del genere, cioè che cosa spingi più se a un certo punto i giocatori di turno sono letteralmente esausti o possono andare incontro a qualche piccola fusione di motore o di rottura meccanica se si arriva a quei livelli, cioè vado di ragionamento, vado di logica, perché a questo punto voglio dire, Conte aveva un altro anno di contratto, nessuno mai al mondo avrebbe, diciamo così, nonostante il grande dispendio economico che ha fatto la società di Napoli, che non è abituato ad arrivare a questi livelli, tant'è che è andata sotto nel bilancio l'anno scorso, o meglio questa gestione, e alla fine dice no, mi fermo qui.
0: Allora, io ti lascio andare, ti chiedo soltanto, ti dispiace che se ne va via El Amin?
1: Sì, molto, perché è stato uno molto bravo.
0: Bravo,
1: però molto bravo, è stato uno che ha tenuto davvero in una stagione un po' particolare il motore sempre acceso. A proposito di motori, però qua è arrivato un santone, è arrivato
0: Gianluca,
1: tanta roba.
0: Ho già capito che ti userò anche per il basket ogni tanto, che qui giustamente l'ascoltatore
1: sono parte in causa,
0: l'ascoltatore che ci saluta, un saluto a Vigliotti, non solo giornalista appassionato, competente e ironico, ma anche grande competente di basket, per cui è vero, mi dimenticavo questo particolare, quindi ti chiamerò anche per questo doppio lavoro per te qui a Giornale Radio. Gianluca, ti ringrazio moltissimo,
1: con gioia, piacere e onore, un abbraccio ragazzi,
0: ciao a te Gianluca. Gianluca, ciao, prestissimo. Noi andiamo avanti, questa volta non con una, ma Dua Lipa. E boh, è vecchia questa, è vecchia, è vecchia. Allora adesso, poi tra poco andiamo a parlare di tennis con Stefano Meloccaro di Sky Sport. Adesso dicevo Dua Lipa con Houdini.

0: con Houdini. Veniamo adesso invece al tennis e in particolare ritroviamo Stefano Meloccaro, che troviamo oggi. Ciao Stefano, ben ritrovato.
1: Così, beh, insomma, hai scelto un buon momento per chiamarmi, questo va detto,
0: Meno male, già, vabbè, te abbiamo visto ogni volta, cioè, ma dov'è Stefano Meloccaro? Io basta guardare, accendere il televisore, vedere qualche social, leggere qualche cosa, sappiamo dove sei, dove ti muovi. Cioè...
1: No, beh, è anche vero che sono giornate abbastanza impegnative, perché il Foro Italico che è appena trascorso comunque ci ha tenuto molto molto sul pezzo.
0: Sì.
1: Poi c'ho questo libro in uscita, capito, per cui mi sto anche, diciamo, dando da fare per far parlare un pochino di questo.
0: Approfittane.
1: di chi parliamo quando parliamo di tennis, edito da Rizzoli, che è un libro che parla, ovviamente anche, c'è un capitoletto anche su Sinner, però parla di tutti uomini e donne senza cui il tennis non sarebbe stato come oggi, ma non soltanto giocatori, anche inventori, giornalisti, gente che ha parlato di tennis, gente che ha scritto il tennis. Ti dico, c'è un capitolo per farti capire il genere, su Elton John, che ha scritto una canzone a tema tennis, ma c'è anche un capitolo sull'architetto che ha progettato il centrale di Wimbledon, tutta gente così.
0: Magari anche su gente come Pierre Babolat o John Boyd Dunlop, che poi ha dato l'origine alla racchetta Dunlop.
1: Hai sotto di te un computer, questo è innegabile.
0: No, è il tuo libro che ho preso per primo, sono andato in libreria, l'ho comprato all'istante, l'ho letto tutto prima di andare in diretta con te. Dai, chiedimi qualcosa.
1: Sei veramente un fenomeno.
0: Stefano, intanto mi piace fare con te un bilancio. Mi pare di questi internazionali d'Italia disastrosi, con un esito drammatico purtroppo per i colori italiani. No,
1: guarda,
0: è un trionfo.
1: No, non dobbiamo correre il rischio di banalizzare i trionfi di Sinner, perché questo è il rischio più grande, lo corriamo tutti, cioè dire però tanto Alcaraz non c'era, facile. No, non è mai facile, e la grandezza dei fenomeni, ma non soltanto del tennis, di tutti gli sport, è sempre stata quella di far sembrare scarsi gli avversari. Cioè Federer, il primo Federer, il Nadal a Roland Garros, il Djokovic che vince 24 Slam, abbiamo sempre, capito, abbiamo corso il rischio di scambiarle per delle dominanze senza contendenti di livello. Non è così. La forza di Sinner era proprio quella di far sembrare tutti quanti meno forti di lui, ma è lui che è fortissimo. Non è mai banale vincere, non è mai scontato vincere, soprattutto quando devi farlo, perché Sinner oggi, a maggior ragione senza Alcaraz, è costretto sotto certi profili a vincere.
0: Sì, certo. Però non c'è soltanto questo, dicevo che oltre a Sinner, di cui non c'è l'intenzione di banalizzare nulla, tanto più che ne parlo anche, che vincere aiuta a vincere, ma è anche sempre più difficile a trovare gli stimoli. Mi pare che di Sinner una cosa si possa dire, e che un po' tutti temevano, me compreso, quella stanchezza di cui lui per primo ha parlato in un torneo precedente a Madrid e ha mostrato nel torneo successivo a Roma, e che un po' l'unica cosa che mi fa temere è che magari arrivi un pochino scarico Roland Garros, dove si gioca poi 3 su 5.
1: Poi guarda, ho appena registrato una puntata del programma forse più bello d'Italia, ma non parlo solo di tennis, parlo proprio di tutti i programmi della televisione mondiale, anzi, ed è Sky Tennis Club, insieme a Pennetta, Fognini, Furlan e Golarsa, e abbiamo parlato di questo, cioè abbiamo detto, ma le energie, però siamo tutti d'accordo, cioè Sinner è talmente forte che riesce anche a fare con quello che ha quel giorno nel frigorifero. Il bravo chef è quello che cucina con gli ingredienti. Quella partita con Medvedev, quella a cui tu fai riferimento, alla fine comunque l'aveva vinta anche la sera stessa. Sì. Era avanti 4-2 e ha avuto una palla per andare 5-2, l'altro gli ha preso un incrocio delle righe. Però, poi l'ha vinta il giorno dopo, però ha superato la crisi, perché è talmente forte ed è talmente preparato fisicamente che il suo standard gli permette anche di superare momenti del genere. Poi è chiaro, prima o poi, ragazzi, cioè voglio dire, una partita la perderà, questo voglio dire, facciamo tutti gli scongiuri.
0: Citi Rublev qua.
1: Sì, esatto, che tra l'altro lo disse in un'intervista proprio al Foro Italico a me, quella roba lì.
0: Sì.
1: Però al di là di questo, il tennis 3 su 5, che è più difficile di quello 2 su 3 perché dura di più, ci vuole più forza fisica, ci vuole più endurance, cioè quello che si gioca a Parigi, paradossalmente lo protegge ancora di più, perché tu dici, caspita, ma si deve stancare di più. Sì, però la partita più lunga gli dà più tempo per recuperare da un eventuale svantaggio. Peraltro, questo lo aggiungo io a margine, tu mi devi spiegare chi oggi è in grado di giocare 3 ore e mezzo di tennis a livello stellare, tanto da provare a prenderlo questo vantaggio, capisci?
0: Certo. Stefano, poi c'è, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo solo per chiederti, vabbè, adesso abbiamo visto Dardelli che non è riuscito a raggiungere la finale, probabilmente anche per una questione di programmazione o di altro, nel senso che purtroppo ha finito alle 2 del mattino, sarà andato a dormire alle 3:30, 4, avrà dormito malissimo e poi le energie erano già finite perché ha fatto tutte partite pazzesche negli altri turni.
1: Beh, allora Dardelli è un fenomeno, vero? Cioè ha battuto Zverev avendo 4 match point contro e annullandoli tutte e 4, vincendo 6-0 al terzo. Nel turno successivo prende Hodar, che è questo giovane promettentissimo spagnolo col quale avremo a che fare presto, fidati. E in questo caso l'altro gli ha annullato 2 match point nel secondo set e ha rivinto 6-0 al terzo. Cioè, capisci di cosa stiamo parlando? Di un ragazzo che ha cuore, anima, entusiasmo. Mi spiace per questa cosa per cui è stato molto bacchettato sui social, che quando è entrato in campo per la semifinale
0: mi sembra andare a caccia di pulci col cannone, no? Mi sembra esagerato.
1: Esatto, era talmente gasato, poverino, che si è dimenticato di prendere per mano il bimbo. È stata una gaffa, ma veramente una disattenzione, no? Ovviamente non è stato volontario, chiaramente. Però Dardelli oggi è tra è numero 16 del mondo ed è tra i migliori, sicuro, 10 sulla terra battuta, ma forse anche si può restringere anche un po' il campo.
0: Cobolli non benissimo, male agli internazionali, male, cioè ha dei continui saliscendi, o dei picchi in basso o dei picchi in alto quest'anno, e infatti oggi ha perso subito il primo turno ad Amburgo.
1: Ma è numero 12 del mondo,
0: sì.
1: Che è un risultato clamoroso per lui. Ci vuole sempre, la storia del tennis ci insegna che quando raggiungi quelle vette lì, anche per certi versi un po' insperate, perché secondo me lui era contentissimo, sarebbe stato contentissimo anche di arrivare ai primi 20 l'anno scorso, è entrato nei primi 12. È un club talmente alto che ci vuole un po' di stabilizzazione, è un po' una piccola crisi passeggera di maturità. Vedrai che passerà, perché Flavio è tipo Dardelli, ha cuore, ha muscoli, certo. Tennis e vedrai che non sono convinto che a Roland Garros ci farà.
0: Ne sono convinto anch'io, si è persino redento Arnaldi, che continuava a bacchettare perché andava a fare un'azione, invece poi Arnaldi mi ha stupito da un challenger che ha vinto e addirittura una finale prestigiosissima, e poi mi ha fatto un torneo a Roma fantastico, per cui devo dire che c'è spazio assolutamente, speriamo di recuperare anche Berrettini. Poi vedremo, insomma.
1: Quello lì aspettiamo l'erba, va. Che è il suo terreno eletto.
0: Decisamente. Stefano, ti ringrazio moltissimo. Stefano Melocchero, Sky Sport con noi, che devo dire è l'uomo più invidiato, almeno da me in assoluto, che va in tutti i campi da tennis, conosce le persone, va lì. Io vorrei essere un po' Melocchero ogni tanto, però insomma, d'altro canto.
1: Lo capisco anche perché potresti mettere le mie giacche doppio petto. Bellissimo. Un tipo di giacca che fanno solo per me, la metto solo io. Per cui sì, ti capisco.
0: Stefano, ti abbraccio, grazie ancora, prestissimo.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Ancora 15:30, andiamo in pausa, torniamo con voi per l'ultima parte di Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Il ciclismo e il volley in chiusura qui di Sport Club, il ciclismo con Andrea Berton e il volley invece con Doriano Rabotti, e quindi per raccontare di un'impresa straordinaria e che ci piacerà raccontare tra pochissimo. Allora, come sempre voi avete la possibilità di entrare in diretta con il nostro numero, il 334 11 11 622, e nel frattempo arriva la notizia: l'Inter che andrà in campo a Bologna senza nazionali, cioè senza giocatori che giocano in nazionale, perché così sono liberi per andare ai mondiali, chi può. E invece, ovviamente non noi, e però ci sarà Lautaro Martinez che vuole timbrare il cartellino per l'ultima partita, buon segno. Adesso Jet. So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks, now you don't need

0: il Giro d'Italia che per il momento dice italiano, perché Ganna si è preso il primo posto nella crono e c'è Pellizzari che sta arrivando, non soltanto una decima tappa, quella che stiamo per raccontarvi, grazie poi ad un personaggio che di Giro d'Italia ne ha fatti tanti, ne ha visti tanti, magari non li ha corsi dal punto di vista atletico, ma l'ho fatto dal punto di vista giornalistico in modo superbo. E allora Andrea Berton con noi, ciao Andrea, ben trovato.
1: Sì, ciao Lapo, buon pomeriggio.
0: Ciao a te. Allora, una giornata che sembra essere piuttosto positiva, quella di oggi, con Filippo Ganna che al momento ha fatto registrare il tempo migliore in quella che poi è, se vogliamo, l'unica vera grande cronometro del Giro d'Italia.
1: Sì, 42 chilometri, è una crono molto adatta a Ganna, interamente pianeggiante, quasi interamente pianeggiante, insomma c'è qualche strappo. Ganna è andato a una media di 54,9 chilometri orari, è veramente impressionante, 2,5 chilometri orari in più del secondo al momento, che è Rémi Cavagna, staccato di quasi 2 minuti, quindi insomma un vantaggio abissale. L'unico corridore che potrebbe insidiarlo, ma onestamente non credo, è proprio Jonas Vingegaard, ovvero la maglia rosa in pectore di questo Giro d'Italia. Non la sta vestendo perché il portoghese Afonso Eulalio è leader grazie a una grande fuga nella parte iniziale del Giro d'Italia, però sostanzialmente è il grande favorito per la vittoria finale ed è anche un ottimo cronomen, pur non essendo uno specialista delle crono. Però ecco, diciamo, prima di dire che Ganna ha vinto la tappa di oggi, aspetterei l'arrivo di Vingegaard, che ripeto è l'unico che potrebbe insidiarlo sulla carta. C'è da dire che Ganna ha trovato la strada leggermente bagnata, in mattinata pioveva in questa crono che parte da Viareggio e arriva a Massa, bagnata solo nelle curve in alcuni punti, ma non ci sono molte curve, quindi non ha perso molto, insomma la sua media è stratosferica e direi che dovrebbe arrivare la seconda vittoria italiana in questo giro.
0: Sì, lo possiamo chiamare Vincegaard invece, al contrario, visto che praticamente è lui l'uomo che in assenza di Pogacar potrebbe effettivamente dominare il giro, però oggi è il giorno di Ganna, speriamo che rimanga tale fino all'ultimo. Senti, questo Giro d'Italia arrivata appunto alla decima tappa, partita dalla Bulgaria, poi con l'arrivo in Italia dalla quarta tappa, quella Catanzaro-Cosenza, è un giro che sta perdendo qualcosa o al contrario non ha perso niente, anche se manca Pogacar per l'appunto?
1: Ma sai, c'è da fare una considerazione. Quando nel ciclismo moderno ci sono 2, 3, 4 corridori che quando sono ai nastri di partenza praticamente non ce n'è per nessuno, o se non altro se la vedono tra loro quando sono tutti o più di uno al via. Vingegaard è uno di questi, quindi non è che il giro ha perso, quando c'è Pogacar al via sai già come va a finire. Qui non c'è Pogacar, c'era Vingegaard, più o meno l'idea che potesse dominare facilmente il giro c'era già da quando si è saputo che avrebbe partecipato. L'unico che poteva, stanti i risultati di questa stagione, dargli un po' fastidio è
0: Abbiamo perso un attimo Andrea Berton, vediamo se riusciamo a recuperarlo. È infatti andata via la comunicazione. Naturalmente ci sono un po' di questioni che andrebbero fatte, andrebbero chieste. Per esempio, chi è il vero rivale di Vingegaard e quale sarà la tappa regina di questo giro? Perché poi ci sono anche delle sorprese. Adesso vedremo naturalmente con Andrea se riusciremo a riprenderlo per potergli fare queste domande, che tra l'altro vedono anche molti di voi mandarci messaggi in riferimento almeno alla felicità per Ganna, che però è una felicità che per il momento non è ancora compiuta, perché evidentemente parliamo di un corridore che è davanti a tutti, ha raggiunto il miglior risultato per il momento, ma deve ancora arrivare, deve ancora scendere in pista il migliore attualmente al giro, che appunto è Vingegaard. La questione è che bisogna capire come cambieranno i piani dei velocisti nella seconda settimana, perché dopo il dominio iniziale di Paul Magnier e le fiammate di Jonathan Milan, il percorso

0: sulle ascese alpine della terza settimana, quindi io onestamente penso che non so quale possa essere la cima che decreterà il vincitore, perché poi c'è sempre la salita che è epica ed è quella che poi dà lo spazio al corridore migliore. Poi c'è ovviamente anche il tema degli italiani e Giulio Pellizzari. Bisogna capire se saprà reagire dopo la crisi, è considerato uno degli italiani più attesi, il talento purtroppo è andato giù in classifica nell'ultima tappa appenninica perché ha avuto dei problemi fisici e quindi inevitabilmente c'è un problema. La domanda è se punterà ora ad una vittoria di tappa, magari di quelle che restano nella storia, quindi memorabile, oppure alla maglia azzurra degli scalatori. Oltre a Magnier, invece a Ulaio, diversi corridori under 25 stanno inserendo nella top 10, si stanno inserendo nella top 10 e quindi bisogna capire chi di loro ha le capacità per reggere le tre settimane di una corsa a tappa. Andrea Berton l'abbiamo ripreso, mi pare. Andrea, ci sei?
1: Sì, sto eccoci. Rientrando oggi al Giro d'Italia, quindi sono in treno e pertanto mi avete beccato in galleria. Adesso ce n'è un'altra, mi sa.
0: Allora
1: vediamo. No, proviamo, magari allora, tiene.
0: Quello intanto volevo sapere, visto che c'è un distacco di 2 minuti e 24 da Alfonso e Laulario, nella cronometro di massa, la questione è capire se Alfonso Eulaio può reggere il ritmo di Vingegaard. Non lo sapremo mai perché è sotto la galleria. Non lo sapremo mai. E allora questo è. Io vorrei sapere, vorrei che qualcuno mi dicesse chi è che ha inventato la frase il bello della diretta. Aspetta, devo andare a cercare. Di certo non Platone, neanche Socrate, perché all'epoca la diretta non c'era. Forse magari qualche anno fa, così giusto per capire. Sto cercando di pigliarla in modo filosofico, in effetti. Ma così non è. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo velocemente ad ascoltare una canzone e poi vediamo se riusciamo a fare una cosa, una mandracata. Tipo, finisce la canzone, riprendiamo ancora Andrea Berton che magari aveva finito tutte le gallerie e poi andiamo da Dorina Rabotti, così almeno facciamo così uno scherzo a destino a noi. Ascoltiamo con calma, mi rilasso anche io, Luis Capaldi, e poi dopo Stay Love torniamo con voi in diretta, promesso.
2: Oh

0: Allora, ci abbiamo provato con Andrea Berton, ma il treno va. Il treno va. Allora, in attesa di parlare del volley, mentre stiamo vedendo adesso Caruso che è in pista e che dunque sta facendo il suo percorso, vediamo naturalmente, cerchiamo di seguire anche il percorso di quelli che sono gli altri corridori, mentre Giulio Ciccone ha abbassato il passo in vista delle prossime tappe, ma insomma meglio Lorenzo Milesi che insomma al primo intermedio è andato praticamente ad un minuto circa da Ganna. C'è anche Vlasov che si sta avvicinando, ma diciamo che al momento nessuno è in grado di reggere il passo di Ganna. Volevo invece velocemente tornare al tennis prima di andare al volley, perché volevo sentire le parole di Adriano Panatta, il quale ha rivelato che cosa si sono detti con Sinner durante l'abbraccio. È interessante, sentiamo.
1: Vabbè, oggi è stata una giornata molto bella, finalmente un altro italiano ha vinto l'Internazionale d'Italia dopo 50 anni e meglio di così non poteva andare, perché l'ha vinto il numero uno del mondo, ha vinto un giocatore straordinario, lo voglio dire, ma anche un ragazzo altrettanto straordinario, perché Yannick è una persona così carina, è educato, si comporta bene in campo, è veramente un esempio non solamente per il tennis ma per lo sport in generale, come ci si comporta in campo e come ci si comporta anche fuori del campo. Il presidente Mattarella mi ha detto che si ricordava quando io ho vinto nel 76 e abbiamo parlato tra persone anziane, come si dice. No, lui è molto simpatico, ha un senso di ironia molto spiccato. E poi con Yannick alla fine, quando ci siamo abbracciati, ci siamo detti, dico guarda che vengo a Parigi, devo fare la premiazione, per cui vorrei proprio darti la seconda coppa. Dice sì, magari, guarda, mi ha detto sarebbe la cosa più bella del mondo, ho detto stai tranquillo che secondo me ce la fai tranquillamente.
0: E poi Sinner appunto che ha parlato anche di che cos'è la felicità.
2: No, dipende anche in che momento sei, no? Però in questo momento che mentalmente so che posso staccare per 2 o 3 giorni, resterà per 2 o 3 giorni. Poi se invece dopo Monte Carlo non era così, perché siamo andati subito a Madrid, cioè se sei felice e arrivi a un torneo poi magari perdi un attimino il filo e cioè un attimo, no? Nel nostro sport, quindi. Però io credo che la felicità non deve essere se vinco un torneo o se lo perdo, no? Dipende come vivi tutta la vita, se ti metti troppa pressione poi diventa un incubo, no? Io sono secondo me abbastanza equilibrato anche nei modi di fare anche fuori dal campo, che mi rende felice veramente piccole cose, mezza giornata giocare a golf, andare sui go-kart, quelle robe lì, sono più che felice.
0: Spiega con piccole cose come si può essere felici, e molta gente nonostante questo non riesce invece ad esserlo. La sua serenità, la sua armonia dipende da quella capacità che probabilmente anche diciamo dalla nascita è connaturata, e quindi chiaramente questo incide moltissimo. Chi è molto tranquillo, molto sereno e molto felice, ma magari è un po' più irruente nel modo, è Giannelli, perché ha fatto un altro trionfo, ha vinto un'altra volta, ha vinto la Champions. E allora di questo voglio andare a parlare con Doriano Rabotti, che è tornato a trovarci. Ciao Doriano, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Eccoci qui dal QS, una squadra, quella di Perugia. Ieri volevamo già preoccuparcene, ma c'era il mondo, c'era la MotoGP, il tennis, il calcio, c'era la qualunque. Ho detto no, non possiamo fare uno spazietto, facciamo uno spazio un po' più grande, e quindi occupiamocene con Doriano per raccontare una storia straordinaria di Perugia che ha vinto una partita tutt'altro che scontata contro questa squadra polacca che insomma è arrivata, che aveva molta credibilità.
3: Ma guarda, devo dirti la verità, per come hai lanciato il momento pensavo, ovviamente con un botto di vanità, che tu ti ricordassi di un pezzo che ho fatto qualche anno fa.
0: No, hai ragione, scusami, non lo faccio più.
3: Affiancando Sinner a Giannelli, perché sono due personaggi con tanti motivi di contatto, no? Sì. Geografico, familiare, mentale, di educazione, così. Quindi pensavo che volessi fare quel tipo di passaggio di testimone.
0: No, se vuoi la rifacciamo, se vuoi la rifacciamo ti dico, come faccio a non pensare a quel famoso pezzo che ha fatto Doriano Robatti su questo?
3: Grandissimo. No, secondo me mi trattate sempre bene.
0: Hai ragione, hai ragione.
3: Per un attimo la mia vanità mi ha fatto pensare, ma dai, veramente ha fatto spiegare. No, comunque adesso, battute a parte, e comunque è un tema adesso al di là di della gag, perché effettivamente non è strano che questi due ragazzi abbiano un certo tipo di solidità mentale, una capacità di essere solisti ma in squadra. Poi insomma, Sinner non è un regista, però si vede bene che sta gestendo un gruppo di lavoro secondo le sue intenzioni, ma comunque condividendo con loro i consigli e i momenti. E allo stesso modo un alzatore come Giannelli, che è probabilmente il migliore al mondo da qualche anno insomma nel suo ruolo, fa la stessa cosa con tutte le sue squadre, e per questo vince spesso e volentieri insomma, no? Uh-huh. Quindi sì, io credo che ci sia molto di questo, nel, oltre ovviamente le qualità tecniche, per carità. Nel caso di Perugia poi l'altra cosa è l'allenatore, che ha una percentuale pazzesca nelle finali vinte e tutte le volte riesce a rinnovarsi.
0: Sì, la differenza è che qui quest'anno ha fatto veramente, diciamo che il presidente Gino Sirci ha trovato veramente, ha capito tutto, insomma ha trovato un modo di fare una squadra formidabile, che ha vinto il mondiale per club, lo scudetto della Superlega italiana, la Champions League, cioè ha fatto il triplete praticamente.
3: Quadriplete,
0: chiedo scusa, vedi? Quindi alla fine
3: Supercoppa, mondiale, giusto, scudetto e Coppa Campione.
0: La Supercoppa l'avevo omessa. Cioè, onestamente, è la squadra più forte di sempre del nostro campionato?
3: No. Secondo me, la squadra più forte di sempre, non dico una cosa molto originale, è il messaggero Ravenna di Kirali e Timmons. Però è anche vero che, ovviamente, stiamo facendo un gioco, nel senso che quella era una squadra che giocava una pallavolo dove c'era il cambio palla, dove le partite potevano durare tre ore senza problemi, dove non c'era il libero, quindi insomma era proprio un altro sport. Sicuramente più che la squadra, perché molti giocatori in questi anni hanno ruotato, è un'organizzazione e una struttura, da Circi a Lorenzetti a Giannelli, che è dentro al gruppo squadra, diciamo l'emanazione di questa impostazione, è una struttura, è un complesso di cose che sicuramente in questo momento in Italia e probabilmente nel mondo non ha rivali. La squadra più forte di sempre, sai, essendo purtroppo vecchio di questo mestiere e di questo sport, ti rispondo con quella del 91, insomma, con il messaggero Ravenna del 91.
0: Ecco, in tutto questo, per il volley italiano è un momento talmente straordinario, dove addirittura le finali di Champions le vinciamo 3-0 contro poi questa squadra che ha un nome quasi impronunciabile. Guarda, io dico come
3: non
0: viene.
3: Ho idea. No, ecco, non ho idea, mi fido di te.
0: No, perché qui sarebbe il Warta Zaverzie. Però il concetto è che in polacco e in ungherese spesso leggi una cosa in un modo e poi si dice un altro, quindi ormai ci rinuncio.
3: Guarda, io ho un collega che va sempre su un sito, sì? Dove ti dicono la pronuncia giusta, no? Per esempio Vingegaard si dice Viniego.
0: Okay. Ah, è vero, vedi.
3: E quindi ho questo mio vice che è appassionato di queste cose, mi
0: c'ha ragione.
3: Fa sempre sentire. No, per carità, soprattutto io ho il vantaggio che dovendo scrivere, insomma, scrivo, importante certo. Che non sbagli le lettere. Ma chi fa radio, chi fa TV, giustamente insomma, dovrebbe.
0: No, però ti dicevo, il volley italiano. Sì? La domanda sembra banale, magari lo è anche. Può andare meglio di così?
3: È molto difficile, onestamente sul piano dei risultati è difficile chiedere tanto di più, soprattutto perché negli ultimi anni stiamo dominando con uomini e donne, perché storicamente è la prima volta che siamo così forti con tutti e due i movimenti, nei club al femminile sicuramente da qualche anno siamo sempre ai vertici, comunque siamo lì a giocarcela, però tra club maschile e femminile, nazionale maschile e femminile, siamo sicuramente il movimento di riferimento per tutti e quello a cui tutti quanti guardano, perché lo dicono i risultati in campo, ma lo dice un'altra cosa che non è mai, secondo me, abbastanza sottolineata. Siamo pieni di allenatori italiani che guidano squadre vincenti all'estero, e molti non sono neanche l'ex campione che, cioè non sono tutti Andrea Gianni, okay? Non sono tutti Giovanni Guidetti, che è figlio e nipote d'arte ed è cresciuto in un certo ambiente. ma ci sono tanti altri allenatori meno noti che vanno fuori, vincono, per cui vuol dire che c'è proprio una scuola.
0: Infatti, ma allora, noi siamo stati un paese che per tanti anni, fino agli anni Ottanta, era un paese medio-basso nel volley mondiale, dico io. C'erano sempre i russi davanti, c'erano tutta una serie di scuole che ci precedevano, l'Italia se la cavava. Poi dalla fine degli anni Ottanta, con l'arrivo di Velasco e con una serie di accorgimenti,
3: è stato il momento di svolta,
0: l'innesco, però. L'innesco.
3: Sì, appunto, quella è stata la svolta epocale.
0: E
3: però
0: poi cosa è successo?
3: Una cosa. Bisogna dire una cosa, riconoscere il giusto merito a Velasco, perché Velasco è uno di quei personaggi che nascono una volta ogni qualche secolo in un ambiente specifico come quello del volley, però dietro l'onda dei risultati tecnici, il fatto che non siano rimasti degli exploit isolati dimostra che c'era stato un lavoro corale. Velasco per esempio ha raccolto un lavoro sulle giovanili che era stato fatto prima da un allenatore che si chiamava Alexander Skiba, con la famosa generazione dei fenomeni che arrivò seconda ai mondiali juniores e da cui è nata il grosso del gruppo successivo. Velasco è stato bravissimo a catalizzare in risultati concreti un movimento che non riusciva a trovare quello sbocco, ma dopo le società e anche la federazione, con i diversi presidenti, con i diversi proprietari, con tutte le differenze che vogliamo, nel corso dei decenni ha dovuto fare sistema come pochissimi altri movimenti, e in Italia ancora meno, hanno saputo fare nel tempo. Cioè, veramente c'è dietro la spinta di tutti in queste vittorie, perché senza le società non ci sarebbe il Club Italia, senza il Club Italia non ci sarebbero delle nazionali così vincenti. E tutti alla fine sono contenti. Chiaro che ognuno vorrebbe tirare un po' di più la corda dalla sua parte, no? Però senza fare paragoni per forza col calcio, ma in generale non ci sono tantissimi altri movimenti che abbiano saputo fare sistema così. Tant'è che io prezzerei il modello volley all'Italia, ma questo non si può fare.
0: Doriano, io ti ringrazio moltissimo, e allora l'unica cosa che possiamo raccomandarci e sperare è che si continui così, è tutto qui, che vado avanti, il più lungo possibile.
3: Un giorno del caso, adesso
0: esatto,
3: abbiamo
0: esatto.
3: L'estate per divertirci, dai.
0: Hai facoltà di toccare ferro, e quindi grazie a te Doriano, a prestissimo.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Anche a te, grazie ancora, ciao, prestissimo. Noi siamo arrivati alla chiusura, io voglio ringraziare Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci in redazione, Tommaso Lavizzari nella prima parte con me, dalla Po De Carlo un saluto, vi ricordo sempre l'appuntamento da domenica dalle 10 a mezzogiorno con Domenica Specialmente, con me Maurizio Mannoni, con Antonella Zangaro, in una 2 ore di diretta che racconterà i fatti di cronaca, di attualità, i fatti anche più curiosi, ma anche quelli chiaramente più preminenti che riguardano la politica nazionale e internazionale. Io vi saluto, adesso vi lascio nelle mani e nella voce di Vicky Mangone, pronta con Check Up. Ciao a tutti e grazie, rimanete con Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di Speleo Sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in Italia. Già rimpatriato l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine nel gennaio del 2025 era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Calcio, manca soltanto l'ufficialità. Rolando Maran, 62 anni, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Per l'allenatore trentino si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio. Libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Fin dagli anni 60 i parametri di una giusta pressione sanguigna sono rimasti quasi immutati. Poi nel tempo qualcosa è cambiato, le soglie che definiscono l'ipertensione e sono progressivamente abbassate e milioni di persone si sono ritrovate improvvisamente dentro una categoria clinica che fino a poco prima non li avrebbe inclusi, da sani a malati con tanto di terapia giornaliera. È un cambiamento che ha avuto conseguenze enormi: più diagnosi, più controlli, più farmaci, ma anche più dubbi, perché non tutti gli esperti concordano sugli stessi valori da considerare normali e soprattutto non tutti ritengono corretto trattare ogni aumento pressorio allo stesso modo. La pressione arteriosa infatti non è un numero fisso, ma anzi cambia durante la giornata, risente dello stress, dell'attività fisica, del sonno, delle emozioni e persino del contesto in cui viene misurata, per non parlare delle condizioni atmosferiche e geografiche. Esistono persone che mostrano valori elevati solo davanti al medico, altre che hanno sbalzi temporanei legati a periodi difficili della vita e altre ancora che hanno la pressione alta solamente in montagna. Quello che interessa capire non è solo quando una pressione sia davvero pericolosa, ma anche evitare il rischio opposto, trasformare automaticamente una variazione numerica in una malattia cronica. Le nuove evidenze scientifiche hanno certamente permesso di prevenire molti eventi cardiovascolari, ma hanno anche aperto un dibattito importante sulla medicalizzazione eccessiva, sull'uso precoce dei farmaci e sulla necessità di valutare ogni persona nel suo insieme e non soltanto attraverso un valore registrato sul misuratore. La domanda è: quand'è che si è davvero ipertesi? Ne parleremo tra poco con Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Voi potete mandarci un WhatsApp vocale o scritto al 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Negli ultimi decenni il concetto stesso di pressione normale è cambiato più volte. Valori che un tempo venivano considerati accettabili, oggi in alcuni casi rientrano già nell'area dell'ipertensione o del rischio cardiovascolare. Questo ha portato a un aumento enorme del numero di persone considerate ipertese, ma anche a una crescente discussione tra specialisti sulle soglie corrette da utilizzare e sul reale beneficio di anticipare diagnosi e trattamenti. Buon pomeriggio, professor Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera, grazie mille.
0: A lei. Professor Manzoli, quali erano i valori pressori considerati nella norma, diciamo, fino a qualche decennio fa?
1: Ah, si è partiti da 160 mm di mercurio per la sistolica e 95 per la diastolica. Diciamo, quelli erano oltre questi valori si erano ipertesi, mentre 150 e 90 erano considerati normali, diciamo, più o meno normali.
0: E quando è iniziato il progressivo abbassamento delle soglie considerate, diciamo, accettabili?
1: È iniziato alla fine degli anni 70, pian pianino si sono abbassate fino ad arrivare proprio quest'anno alle ultime linee guida della società europea e americana, che dicono che bisogna stare sotto a 120 e sotto a 80. Attenzione, perché è importante, significa 115 su 75, ecco, diciamo.
0: Ma cioè, le linee guida internazionali oggi sono tutte concordi sugli stessi valori?
1: No, in effetti no, perché a fronte di queste due linee guida europee e americane invece ci sono le linee guida dell'OMS e dell'Inghilterra, la United Kingdom, della NICE, che sono rimaste ferme ai valori vecchi di 140 su 90.
0: E le chiedo, abbassare le soglie dei valori pressori ha realmente migliorato la prevenzione cardiovascolare, professor Manzoli?
1: Questa è una domanda da 100 milioni, è difficile dirlo perché sicuramente le soglie del passato erano troppo alte, sicuramente. Ecco, sul fatto che si debba stare a 115-75 ci sono molte più dubbi, ecco, ci sono molti più, molto più dibattito.
0: Diciamo. Quante persone sono diventate improvvisamente ipertese solamente per effetto del cambiamento dei parametri? Tantissime.
1: Letteralmente milioni, ma milioni solo in Italia. Nel mondo decine e decine di milioni, ma proprio letteralmente, perché poi la maggioranza delle persone sta proprio tra 120, 125, 130, quindi è il grande, diciamo, la grande massa è lì, e quindi chiaramente prima erano normali, adesso risultano malati. Sono letteralmente solo in Italia 10-15 milioni.
0: Possiamo parlare di una possibile eccessiva medicalizzazione della pressione arteriosa? Cosa ne pensa?
1: Se ne parla da tanto, in realtà se ne parla già da tanto tempo, diciamo che forse oggi ci siamo abbastanza vicini, ecco. Adesso non sono, per carità, c'è un dibattito molto lungo e complicato, non è che si può di smetterlo in questo modo, però sicuramente se non siamo arrivati siamo molto vicini,
0: ecco. Però che valore può avere, che valore ha singolo valore rilevato durante una visita? Nel senso, è davvero sufficiente per fare una diagnosi?
1: Ecco, altra domanda interessante, brava, perché il punto è che prima di tutto la pressione arteriosa viene spesso rilevata male, perché faccio un esempio: se la persona, spessissimo io l'ho vista rilevare da tanti, voglio dire, brave persone, però la rilevano mentre il paziente sta parlando, lo stesso medico magari gli parla e c'è rumore intorno e tutto quanto, e si rileva una sola volta. Sappiamo già da tempo, da tanti decenni, che in questo modo la pressione è 5-10 mm in più, quindi non è un modo giusto. Poi bisognerebbe rilevarla due volte, almeno due volte, le linee guida dicono tre, però diciamo almeno due volte, fare la media. Quindi insomma, anche lì bisognerebbe fare delle rilevazioni fatte bene. È chiaro che non mettiamo una persona in cura tutta la vita solo per una misurazione, vorrei che fosse chiaro. Però sicuramente possiamo fare di meglio.
0: Ma ci sono situazioni quotidiane, situazioni fisiologiche in cui la pressione può aumentare magari temporaneamente senza indicare una vera ipertensione? Cos'è che fa salire la pressione? Sì. A parte andare in montagna?
1: Sì, già un minimo di stress la fa salire, un po' di attività fisica la fa salire, anche soltanto il caffè. Per poco tempo, però la fa salire un po', parliamo di 5-10 mm di mercurio, quindi è ovvio che bisognerebbe assicurarsi che la persona a cui stiamo misurando la pressione non abbia salito le scale un attimo prima, non abbia bevuto un caffè poco prima, e tutti questi piccoli accorgimenti che a volte vengono fatti, a volte no.
0: Senta, professor Manzoli, c'è da fidarsi degli strumenti casalinghi per misurare la pressione appunto al proprio domicilio? Quanto sono affidabili?
1: Variano tantissimo, alcuni sono veramente ben fatti bene, altri sono del tutto non affidabili, inaffidabili. Quindi variano tantissimo a seconda della marca, variano tantissimo.
0: Quindi alcuni sono molto buoni. Varia la tipologia, varia la macchina, ma forse varia anche la mano dell'operatore?
1: In realtà ormai sono quasi tutti automatizzati, quindi è difficile insomma che l'operatore abbia un grande effetto.
0: Possibilità di sbagliare.
1: Sì. Esatto. In passato sì, c'era l'udito, no, del medico, eccetera, però oggi sono quasi tutti automatizzati, alcuni sono veramente buoni, altri no, varia tantissimo.
0: Noi abbiamo le linee aperte con i nostri ascoltatori. Il primo messaggio dice questo, glielo leggo. Milena da Mezzocorona e provincia di Trento, che scrive: mio padre, novantenne, non ha mai sofferto di niente. Da un paio d'anni in estate soffre di sbalzi di pressione alta, da 200 a 120 in poco tempo. Ha preso per qualche mese la pillola, che poi ha ridotto a metà, ma ha dovuto interrompere perché aveva cali troppo improvvisi. Cosa deve fare? Professor Manzoni, cosa deve fare questo signore che è sempre stato sano, è arrivato a 90 anni, non ha mai avuto neanche un raffreddore, par di capire, e però adesso ha questi sbalzi pressori importanti, perché 200 è tanto, al di là delle linee guida vecchie, sì, nuove, però 200 di pressione è tanto. Prego.
1: Ah, siamo totalmente d'accordo. Allora, è chiaro che in questi casi purtroppo bisogna vedere la storia personale della persona, esattamente che patologia ha avuto, che farmaci si sta prendendo. Quindi purtroppo, se io le dissi una risposta adesso, farei veramente un brutto servizio alla persona. Insomma, bisognerebbe vedere la persona per bene, fare un'anamnesi, fare un discorso fatto breve. Per cui non mi permetterei mai di dare una risposta così al telefono senza conoscere,
0: certo,
1: perché non sarebbe.
0: Anche questa cosa di prendere la pillola per la pressione e poi interromperla improvvisamente, si fa, è corretto?
1: No, in effetti no, perché in teoria il trattamento per il controllo della pressione è a vita, quindi non bisognerebbe interrompere in teoria, voglio dire, non è previsto, insomma, è previsto che se ci sono le condizioni per iniziare bisognerebbe continuare a vita, molto semplicemente.
0: Ho capito. Allora noi ci fermiamo un attimo, professor Manzoli, 334 11 11 622, ricordo il numero ai nostri ascoltatori per i messaggi. Torniamo tra pochissimo a parlare ancora di pressione, ipertensione.

0: Se la pressione arteriosa non è patologica ma è occasionale, allora diventa fondamentale capire anche che cosa la influenza ogni giorno: alimentazione, peso corporeo, sedentarietà, qualità del sonno, consumo di sale, alcol, stress cronico e attività fisica possono modificare in modo importante, in modo significativo, i valori pressori. In molti casi, prima ancora dei farmaci, è proprio sullo stile di vita che si gioca una parte importante della prevenzione. Ne stiamo parlando con Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Professore, stiamo andando contro l'estate, incontro all'estate, il caldo estivo può alterare in modo importante la pressione arteriosa, dico bene?
1: Sì, di solito ci sono crisi ipotensive, a volte un po' forti, e in effetti in questi casi bisognerebbe cercare di capire se magari un anziano con un caldo molto forte in quelle giornate, no, a volte luglio, agosto, sì, veramente difficili, se magari l'anziano è in terapia antipertensiva, in questi casi bisognerebbe ridurre un pochino la dose per quel periodo e poi ritornare al dosaggio, perché a volte ci sono dei piccoli momenti di ipotensione. Allora in questi casi il medico, magari, ovviamente, se lo sa, deve capire e cercare di ridurre la dose quelle 2-3 settimane e poi si ritorna al dosaggio normale.
0: Mauro scrive: ho 58 anni, da sempre ho avuto la pressione un po' alta, solo quando entro nello studio del medico. A casa invece i valori sono quasi normali. Lui insiste che dovrei prendere una pastiglia per normalizzarla. Io credo solo sia solo una questione emotiva. Certo, molto ansioso Mauro per fare
1: sì, no, però,
0: per
1: però
0: far alzare Mauro così la pressione. Prego.
1: No, però prego, Mauro, prego. Sta descrivendo quello che viene chiamato il white coat effect, cioè l'effetto camice bianco. E in effetti è ben noto che molte persone, quando vedono un medico o un infermiere col camice bianco, diventano un po' tesi per la misurazione, quindi hanno un aumento di circa 10, dai 10 addirittura 15 mm di mercurio, per cui in questi casi sono circa il 30% delle persone. Non sono pochi, quindi in questi casi è molto importante che la pressione venga misurata 2 volte o 3 volte, così alla seconda misurazione si rilassano e quindi dopo si fa una media e viene più precisa.
0: L'alimentazione, il sale, beh, insomma, questo lo sappiamo, no? Il principale nemico, il problema numero uno, no? Per la pressione, ma ci sono anche altri alimenti che aiutano concretamente a mantenere la pressione invece sotto controllo?
1: Beh, ce ne sono tanti. Qui si entra in un mondo, in un universo, c'è veramente di tutto. Gli studi sugli alimenti sono veramente complessi perché c'è veramente di tutto. C'è chi dice i kiwi, c'è chi dice la vitamina C, c'è chi dice di tutto. C'è un mondo, l'avocado ultimamente va molto di moda. C'è anche un business enorme, quindi si fa molto fatica a capire.
0: Bisogna stare attenti a non scivolare poi lì, no, nel business.
1: Bravissima, perché le aziende sanno che se un alimento viene percepito come healthy, a quel punto vende molto di più, eccetera, eccetera. Quindi non è facilissimo. Tra l'altro gli studi sull'alimentazione spesso hanno problemi perché non è facile, non è cattiveria, è veramente difficile capire esattamente qual è quell'alimento che ha creato quell'effetto.
0: Quindi invece sovrappeso e obesità sui valori pressori hanno, come dire, un peso importante.
1: Sì, soprattutto l'obesità soprattutto. Il sovrappeso in realtà si è visto che da 28 di body mass index, diciamo 27, 26, 25 più o meno, siamo lì, non è così, diciamo, l'associazione non è così forte. Oltre il 28 di body mass index comincia a crescere, a 30, che è l'obesità, allora sì, effettivamente c'è un'associazione forte.
0: Nada scrive: la pressione può aumentare temporaneamente anche per mancanza di sonno o forte stanchezza? Conta la qualità del sonno, professore?
1: Decisamente sì. Negli ultimi anni sono usciti tanti studi che hanno fatto vedere come il sonno vada a impattare su tantissime funzioni biologiche, tra cui anche ovviamente la regolazione della pressione, la regolazione dei glucidi, su tante cose. Quindi sì, il sonno è importante, decisamente importante. È chiaro che il sonno da solo, no, se uno ha 150 di pressione, anche se dorme bene, non è che arriverà a 120, però sicuramente riduce la pressione, voglio dire, fa bene, non è un impatto che toglierà 30 mm, ma ne può togliere 10-15.
0: È importante individuare anche le apnee notturne, perché oltre tutti i problemi che possono dare all'organismo, possono favorire anche l'ipertensione. Dico bene, professor Manzoli?
1: Sì, assolutamente sì. C'è un mondo, ormai diciamo, è ben studiato tutto il discorso del sonno, e sicuramente tutti dovremmo cercare, tutti. È difficile, poi un conto è dirlo, un conto è farlo, perché siamo tutti un po' stressati per vari motivi, però in teoria dovremmo riuscire a cercare di dormire un po' meglio tutti quanti.
0: Ma esistono errori molto comuni nello stile di vita di molte persone che peggiorano la pressione, senza magari che ce ne rendiamo conto, senza che se ne rendano conto. Cos'è che sbagliamo? Cos'è che non dobbiamo più fare se abbiamo la pressione alta? A cosa dobbiamo stare attenti?
1: Guardi, ci sono tante cose che influiscono, e molte cose già si sanno, ovviamente la dieta, tutto il resto, però alcune cose sono un po' sottovalutate. Ad esempio, una che, per quanto si sappia, è un filo sottovalutato, ovviamente il fumo, anche per quanto si sappia sia ben noto, però ma ancora oggi non è ancora del tutto ben chiarito, nel senso che la gente ancora non si rende del tutto conto. E l'altra cosa è lo stress mm-hmm. psicologico cronico, che non se ne parla molto, però in realtà è noto da decenni che inevitabilmente alza la pressione. C'è poco da fare, a livello cronico, tra l'altro.
0: Azzardo, professore, l'alcol?
1: L'alcol è una questione un po' complessa, perché in realtà si sa che a basse dosi, chiaramente basse dosi, chiaro che ad alte dosi fa malissimo, lo sappiamo tutti, però a basse dosi in realtà gli studi che ci sono mostrano che non c'è un aumento di patologie cardiovascolari, non c'è con l'alcol, aumentano un pochino di poco alcuni tumori, sì, ma non, sì, non le patologie cardiovascolari,
0: le patologie, non la pressione. Va bene, la ringrazio.
1: Sempre a basse dosi,
0: certo, sempre piccolissime dosi. Grazie, professor Manzoli. Grazie. Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press. Diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: E torniamo in corsia dopo molti rinvii e oltre 2 anni dopo la scadenza del precedente documento. L'Italia ha finalmente approvato il nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029. Un testo atteso, discusso, richiesto anche a livello internazionale dopo quello che il Covid ha rappresentato per il nostro paese, ovvero ospedali sotto pressione, carenze organizzative, difficoltà di coordinamento e gestione territoriale. Il nuovo piano nasce con l'obiettivo dichiarato di evitare che un'emergenza futura trovi il sistema sanitario impreparato come è accaduto nel 2020. Il documento definisce strategie di sorveglianza, reti di monitoraggio, organizzazione delle risposte sanitarie, gestione delle scorte, ruolo delle regioni, formazione del personale e strumenti di coordinamento tra istituzioni. Per la prima volta vengono previsti anche finanziamenti collegati alla reale applicazione delle misure previste, ma il punto centrale resta un altro. Avere un piano significa davvero essere pronti? Oppure il rischio è che la capacità di prepararsi e reagire rapidamente a una crisi sanitaria resti soprattutto sulla carta? Mentre il Covid sembra progressivamente allontanarsi dalla memoria collettiva, si torna a parlare anche di antivirus, un gruppo di virus trasmessi principalmente dai roditori e tragicamente in cronaca con il caso della motonave. Non si tratta di evocare nuovi allarmismi, ma di ricordare quanto il tema resti attuale in un mondo in cui zoonosi, mutamenti ambientali, mobilità globale e pressione sugli ecosistemi aumentano la possibilità di nuove emergenze sanitarie. 334 1111 622 per le vostre domande. Ne parliamo tra poco con il professor Spinello Domenico Antinori.

0: parliamo di questo nuovo piano pandemico. Il nuovo piano pandemico 2025-2029 si propone come strumento operativo destinato a coordinare tutte le fasi di una possibile emergenza infettiva, dalla sorveglianza precoce alla risposta ospedaliera fino alla comunicazione pubblica e alla gestione delle risorse. Non riguarda soltanto gli ospedali, coinvolge la medicina territoriale, i laboratori, la protezione civile, gli approvvigionamenti, la raccolta dati e i rapporti tra Stato e Regioni. Uno degli obiettivi dichiarati è superare le criticità emerse durante il Covid, costruendo una struttura stabile con solide capacità di affrontare nuove emergenze per attivarsi in maniera rapida in presenza di nuove minacce sanitarie che speriamo non arrivino mai. Professor Spinello Domenico Antinori, direttore struttura complessa malattie infettive 3 e al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, ben trovato professore.
1: Buonasera, grazie.
0: Eccoci qua. Allora, professor Antinori, finalmente è arrivato questo piano pandemico, no? Il grande assente all'epoca del Covid. Che cosa dovrebbe migliorare rispetto a quello che abbiamo visto appunto durante la pandemia?
1: Ma intanto diciamo finalmente si è arrivato, quindi c'è un piano che non esisteva, comunque era datato eccetera, quindi già il fatto di averlo è una buona notizia.
0: Ci conforta.
1: diciamo che è un primo passo, anche perché come avrà visto tutto quello che è scritto nel piano dovrà poi essere recepito dalle regioni nell'arco di 90 giorni, dovranno deliberare e soprattutto fare un cronoprogramma, perché diciamo il piano è stato scritto, è molto ponderoso ovviamente con tutti questi documenti, come sempre c'è la necessità poi di metterli a terra, come si suol dire, cioè di fare in modo che diventi operativo, e questo dipenderà diciamo dalle regioni. Uno degli aspetti diciamo innovativi forse tra virgolette di questo piano, il fatto che i finanziamenti, che sono sostanziosi, diciamo saranno dati alle regioni in misura del fatto che abbiano fatto un cronoprogramma che sia poi messo in atto, quindi questo diciamo non verranno dati i finanziamenti così a pioggia eccetera, ma saranno diciamo dati alle regioni in base a quello che metteranno diciamo come cronoprogramma e quindi tutte le attività che dovranno essere fatte. Detto questo, rispetto alla sua domanda, diciamo speriamo che molti degli errori e molte delle impreparazioni che ci sono state diciamo durante la pandemia da Covid-19 non si debbano ripetere, ce ne sono state tantissime di cose che non andavano. Certamente diciamo tutto è stato basato durante la pandemia sugli ospedali, e questo è qualche cosa che ha messo in crisi ovviamente le strutture ospedaliere, quindi si spera che diciamo anche il territorio possa fare la sua e debba fare la sua parte diciamo nella eventualità di una pandemia che speriamo non si ripresenti,
0: non arrivi
1: anche se
0: mai. Siamo,
1: sì, anche se sappiamo che purtroppo non è così, no? Anche quindi meglio essere preparati.
0: Voleva diciamo dire qualcosa sull'antivirus? Sappiamo qualcosa sullo sviluppo di questa notizia, professor
1: Antinori?
0: Allora,
1: più che l'antivirus, se le devo dire come l'ebola. Infettivologo, mi preoccupa molto di più.

0: questo virus, tra l'altro questo Andes, è l'unico in grado di trasmettersi, diciamo, da uomo a uomo, mentre tutti gli altri antivirus, diciamo, c'è una trasmissione da animale a uomo, comunque per inalazione di particelle che contengono il virus eliminate dai roditori, eccetera. E invece per quanto riguarda Ebola, il problema è che i contatti, soprattutto in quelle aree geografiche, per esempio sulle salme, che vengono, diciamo, ci sono delle fasi che favoriscono, diciamo, la diffusione del virus. L'altro problema è che in queste aree geografiche ci sono molti operatori sanitari, anche italiani, che sono in quelle aree geografiche, che quindi rientrano magari perché hanno finito la missione, eccetera, quindi questo rappresenta un problema. L'altro problema, da quello che si sa, che comunque ci sono stati casi anche nelle capitali, eccetera, quindi, diciamo, non sono in aree lontane da qualsiasi destinazione, quindi a mio parere Ebola è molto più preoccupante.
1: Sappiamo bene poi che le distanze non esistono più, no?
0: No, le distanze ormai non esistono più, però, diciamo, il problema è che un conto è un'epidemia che è ristretta in un'area rurale, magari a 300-400 chilometri dalla capitale, eccetera. Un conto è quando un'epidemia comunque colpisce anche la capitale o comunque centri importanti, e dove quindi è molto più difficile anche intervenire con un cordone sanitario, no?
1: Certo.
0: Soprattutto poi in questo caso, che diciamo l'allarme è arrivato in ritardo, quindi, diciamo, questo è un altro problema.
1: Esatto. Torniamo al nostro piano pandemico. Ci dice quali meccanismi di sorveglianza vengono previsti per individuare in maniera rapida nuove minacce infettive, e che ruolo avranno anche i laboratori, il monitoraggio epidemiologico?
0: Ma i laboratori hanno un ruolo fondamentale. In realtà, diciamo, i sistemi di sorveglianza che vengono considerati o presi in considerazione sono sistemi di sorveglianza che in realtà sono già in atto, no? Che hanno dei nomi, non so, RespirVNet, sono dei sistemi di sorveglianza sulle infezioni respiratorie, e quindi, diciamo, permettono di monitorare le infezioni che ci aspettiamo, ma anche la possibilità di diciamo, identificare nuove infezioni. Quindi, diciamo, da un punto di vista del monitoraggio, in realtà questo già esiste, e non solo per le infezioni respiratorie, ma per moltissime altre infezioni. Quindi, diciamo, di fatto questi sistemi di sorveglianza sono già attivi sostanzialmente.
1: E sono sufficientemente rapidi, perché la rapidità nella raccolta, nella condivisione anche dei dati.
0: Allora, sì, no, questo è la differenza, no? Sicuramente è un aspetto importante. I sistemi di sorveglianza di laboratorio sono rapidi, nel senso che le risposte che danno e che hanno dato anche in precedenza sono rapide. Quello che magari non è rapido, comunque, che per esempio durante il Covid era stato uno degli aspetti, diciamo, negativi, era il fatto che era stato predisposto un sistema che prevedeva la possibilità di andare a ricercare questi virus soltanto in soggetti che avevano determinate caratteristiche. Quindi c'era, non so se si ricorda, c'era il fatto di essere stati in Cina o di aver viaggiato,
1: certo,
0: eccetera.
1: Certo.
0: Quando gran parte dei medici, diciamo infettivologi, erano dell'opinione che dovevano essere monitorati tutti i pazienti con sindromi respiratori, indipendentemente da quel dato epidemiologico, e quello ha creato un ritardo. Se si ricorda, il primo, quello che è stato poi identificato come il caso 1 o il caso 0, che dir si voglia. Perché un anestesista, di fronte a un paziente con un quadro respiratorio gravissimo, eccetera, diciamo disobbedendo a quello che era la necessità di fare il test solo a determinate persone, aveva chiesto il test a questa persona che poi era risultata positiva. Quindi, diciamo, anche lì la definizione di caso che era stata fatta era una definizione di caso sbagliata, che non teneva conto del fatto, appunto, che oggi di fatto non ci sono più frontiere, eccetera, quindi

0: E soprattutto altra cosa che allora mi ricordo era stato un errore clamoroso, il fatto di dire quelli che vengono dalla Cina, c'erano persone che arrivavano dalla Cina ma facevano scalo in paesi europei e quindi di fatto non risultavano, risultavano arrivare da lì, no?
1: Sì.
0: Mi ricordo anche persone che sapendo di questo facevano degli scali appositi per non essere controllati.
1: Certo.
0: Quindi diciamo, non è soltanto, cioè la diagnostica è fondamentale e io devo dire che perlomeno nella regione Lombardia ma anche in altre regioni, l'Emilia Romagna, il Lazio eccetera, ci sono dei laboratori di grande livello, il Veneto stesso, poi magari ci sono delle regioni che hanno diciamo qualche problema per quanto riguarda la diagnostica di laboratorio ma che possono fare riferimento diciamo ai laboratori degli ISS o di altri laboratori regionali diciamo che sono in grado di dare delle risposte rapide. Quindi diciamo ci sono tanti problemi che non sono soltanto quelli ovviamente diagnostici ma in questo caso come dicevo la definizione di caso possibile, probabile eccetera deve tener conto di cose che nella pandemia che abbiamo passato inizialmente non erano state prese in considerazione.
1: Professor Spinello Domenico Antinori, noi ci fermiamo per qualche istante, musica e poi torniamo a parlare del piano pandemico italiano, perché udite udite è arrivato.

0: Stiamo parlando del nuovo piano pandemico italiano, ne stiamo parlando col professor Spinello Domenico Antinori, direttore struttura complessa malattie infettive 3 al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Professor Antinori, gli ospedali italiani oggi sarebbero più preparati rispetto al 2020 ad affrontare un improvviso aumento di ricoveri?
1: È una domanda un po' critica questa qua.
0: Scomoda?
1: Scomoda, perché per uno che lavora in ospedale, allora diciamo che probabilmente si poteva fare qualcosa di meglio, di più in questi anni che sono passati dalla precedente pandemia, perché anche qui, se lei ricorda, si diceva mai più ci attiveremo, saremo, però in realtà purtroppo gli ospedali italiani non sono stati adeguati in maniera significativa rispetto, quindi questo resta un punto critico a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, perché in realtà, diciamo, c'erano delle previsioni anche di costruzione di reparti eccetera che non si sono verificate, sì. Quindi questo è un aspetto, diciamo, un aspetto sicuramente importante, e purtroppo probabilmente, diciamo, ci sono state molte belle parole durante la pandemia, però poi a queste non sono seguiti
0: infatti. Quindi, a distanza di anni, oramai 6 dal sì. Covid, il sistema sanitario forse sta abbassando un po' la guardia, non abbiamo imparato niente, abbiamo imparato poco, abbiamo la memoria corta?
1: Ma il sistema, allora, è ovvio che, io le dico, gli operatori sanitari sono sempre in allerta e sono sempre disponibili, e i sacrifici che erano stati fatti durante quei mesi diciamo sarebbero nuovamente riproponibili. Il problema, appunto, che le persone ci sono, bisogna vedere poi il contesto se è in grado di reggere, perché poi, appunto, si parla del fatto della valutazione dei posti in terapia intensiva eccetera eccetera, sì. Però appunto non mi risulta che siano stati creati dei nuovi posti o che siano disponibili più posti, per esempio, nelle terapie intensive, quindi, diciamo, sicuramente non so se è la memoria corta, in parte può essere anche la memoria corta, in parte però è anche il fatto che, diciamo, nel tempo che è intercorso forse non ci si è dati una mossa, no? Anche questo piano che sì. Finalmente è arrivato, sì. Però ci ha messo un po' di tempo, no? E come si può vedere adesso con la storia degli antivirus o di Ebola eccetera, i virus viaggiano rapidissimamente, non aspettano gli uomini che preparino le condizioni. Quindi questo è un aspetto sicuramente critico, diciamo.
0: E allora, professor Antinori, le faccio un'altra domanda scomoda.
1: Ecco.
0: quanto pesa oggi la carenza di personale sanitario proprio nella capacità di affrontare una futura pandemia? Rispetto al 2020, molto personale è andato in pensione, non è stato sostituito, gli infermieri scappano.
1: Sì, questo è un problema anche al di fuori delle pandemie, degli eventi pandemici. Purtroppo è diciamo una cosa che ogni giorno viene tirata in ballo, eccetera. Gli ospedali si sono svuotati, si stanno svuotando, e non c'è stata abbastanza recupero di persone, soprattutto io penso al personale infermieristico. Questa è una grossa è una grossa carenza, e se ne parla ormai da anni, però di fatto non sono state trovate delle ricette. Alcune sarebbero anche abbastanza semplici. Adesso non voglio fare sindacalista, non sono un sindacalista eccetera, però dico, gli stipendi dei nostri professionisti sanitari, e mi riferisco in particolare gli infermieri sono degli stipendi che sono tra i più bassi in assoluto. Allora non si può pensare che ci siano persone alle quali noi diamo delle lauree, perché oggi gli infermieri sono tutti laureati, certo. E però poi hanno degli stipendi che non, in una città come Milano una persona che ha uno stipendio del genere non può vivere, vivono perché
0: non può
1: magari
0: vivere.
1: Per la moglie o il marito ha un altro stipendio, però diciamo questo è un tema delicatissimo, quindi che ovviamente va ad aggiungersi a quello che diceva lei, che non ci sono state sostituzioni in molti settori delle persone che sono andate in pensione, o comunque ci sono sempre quei limiti per cui a tot persone che vanno in pensione solo un certo numero può essere reintegrato, diciamo, negli organici, quindi questo, sicuramente anche questo è un grosso problema. Ora, nel piano pandemico anche di questo si parla, perché c'è un capitoletto che è relativo anche alla...
0: Questo è un capitolo importante. Hanno dedicato un capitoletto, ma è un tema
1: è importante,
0: con un peso specifico.
1: Sicuramente importante, però appunto, come dicevo prima, poi a parte che il personale deve essere formato, perché non è che dalla mattina alla sera ci si improvvisa. Penso per esempio ai rianimatori, non è che un rianimatore si forma in poco tempo, e quindi diciamo c'è anche tutta la problematica degli accessi alle scuole di specializzazione, eccetera, e anche qui noi stiamo vivendo dei problemi, perché per esempio le dico soltanto la mia specialità, malattie infettive, noi negli ultimi avevamo avuto un incremento del numero di giovani che entravano nella scuola di specialità, avendo avuto anche un incremento del numero delle borse, eccetera. Negli ultimi due anni in malattie infettive, un problema nazionale, su 100 borse vengono assegnate il 60%, quindi vuol dire che c'è un 40% di borse che non vengono assegnate, ma perché le persone non vogliono fare questo lavoro qua.
0: Certo.
1: Quindi questo è un problema.
0: Hai detto va formato il personale sanitario, ma deve essere formata e informata anche la gente. Come dovrebbe essere organizzata la comunicazione pubblica durante una futura, che speriamo non arrivi mai, emergenza sanitaria? Un minuto, professor Antinori.
1: Sì, ma anche qui è un grossissimo problema questo, che viene preso anche in considerazione. Ci deve essere una governance diversa da quella che c'è stata nella precedente pandemia, e ci devono essere poche persone che sono quelle che sono deputate a dare le informazioni alla popolazione, e anche qui diciamo probabilmente riducendo anche il numero degli accessi dei cosiddetti virologi e le cosiddette virostar, no? E anche questo è un problema che in parte diciamo viene preso in considerazione, però è dimostrato che ci deve essere una governance e non possono parlare tutti, perché si rischia di dare poi dei messaggi anche contraddittori, e quindi anche questo è un aspetto assolutamente importante, la comunicazione è fondamentale. Poi se, l'ultima parola, se mi permette, anche i mass media ci devono aiutare, no? Perché c'è poi una rincorsa all'esperto, eccetera, in maniera anche molto disordinata, se vogliamo, e quindi anche questo deve essere, anche da parte dei mass media ci deve essere diciamo un atteggiamento forse un po' diverso da quello che c'è stato nella pandemia da Covid-19.
0: Noi chiamiamo lei Antinori, e siamo in una botte di ferro, perché la conosciamo molto bene, conosciamo la sua grandissima serietà e professionalità. Grazie davvero al professor Spinello Domenico Antinori, direttore struttura complessa malattie infettive 3 al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. È tutto, c'è capo è terminato, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italiano Limits, dunque ancora 3 ore da passare con Giornale Radio, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata, e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. In azione un team di super esperti finlandesi, immersione molto complessa. La crisi in Medio Oriente: Trump a sorpresa sospende le operazioni per un attacco all'Iran, in corso trattative serie con Teheran. Il G7 delle finanze: imperativo riaprire lo stretto di Hormuz e risolvere la guerra. Modena, il GIP convalida l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne resta in carcere, escluse le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Verso le elezioni della presidenza della Federcalcio, corsa 2, Malagò, Abete, l'ex numero 1 della FIGC, evitiamo contrapposizioni.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. In azione un team di super esperti finlandesi che hanno recuperato oggi Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani riprenderanno le operazioni. Sentiamo.
3: Esprimiamo le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa. Parla anche a nome dei suoi due colleghi, lo speleosub finlandese Sami Paakkarinen, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe per il recupero delle salme di 4 dei 5 italiani morti in una immersione di profondità nell'atollo di Vaavu alle Maldive. Il team specialistico dotato di scooter subacquei, respiratori con il ricircolo dell'aria e sistemi di supporto vitale ridondanti è sceso fino al terzo più impervio ambiente della grotta di Alimata a 60 metri di profondità e ha recuperato i primi due corpi che con una staffetta subacquea sono stati riportati in superficie. Si tratta del ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa capo spedizione Monica Montefalcone. Mancano all'appello la figlia della docente dell'Università di Genova Giorgia Sommacal e l'altra studentessa Muriel Oddenino. Le loro operazioni di recupero, fa sapere il team, riprendono domani. Intanto è tornata in Italia la salma del quinto italiano coinvolto, l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Sospendo le operazioni per un attacco all'Iran, sono in corso trattative serie con Teheran. L'annuncio a sorpresa arriva da Donald Trump, che però non abbassa la guardia. Il nostro esercito rimane in massima allerta. Fondamentale la pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e Teheran, che però insiste sulle sue richieste, tra cui il trasferimento dell'uranio arricchito a Mosca e non negli Stati Uniti e la fine del conflitto in Libano. Il rapido ritorno alla libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi, sollecita il G7 delle finanze riunito a Parigi. Preoccupazione per la sorte degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza, fermati ieri in acque internazionali al largo di Cipro dopo un abbordaggio in armi da parte delle forze israeliane. I manifestanti, oltre 300, sono stati trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod, coinvolti anche 12 cittadini italiani. Il ministro degli esteri Tajani ne chiede l'immediato rilascio, invocando il rispetto del diritto internazionale. Le opposizioni parlano di ennesimo inaccettabile atto di pirateria internazionale. Nicola Compagnone ha raggiunto al telefono Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Submud Flottiglia.
4: Ci troviamo di nuovo di fronte a una intercettazione totalmente illegale che avviene in acque internazionali, come abbiamo già visto accadere due settimane fa davanti a Creta.
5: Al netto di quanto ho appena detto, qual è la situazione attuale della nuova spedizione?
4: Sono state prese a partire da ieri mattina quasi tutte le barche della flottiglia, sono stati presi quasi tutti i nostri 35 connazionali, ce ne risultano soltanto più 3 o 4 dei 35 ancora in navigazione, tra cui tra l'altro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuta, Alessandro Mantovani, sì, il giornalista del Fatto e pochissimi altri.
2: Ora la cronaca: il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli. Sentiamo.
6: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no. Perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
2: Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una 53enne. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Delitto programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. Siamo allo sport, aspettando l'ultimo weekend della Serie A con gli ultimi verdetti, Champions e salvezza, il calcio italiano è proiettato alle elezioni del 22 giugno del nuovo presidente della FIGC, che dovrà decidere tra l'altro il nome del nuovo CT azzurro. Intanto prosegue il confronto dialettico tra i due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. L'ex numero uno del CONI è pronto a dedicarsi anima e corpo all'eventuale incarico. Dal canto suo, Abete rimarca la necessità di evitare contrasti. Sentiamo.
7: Su una cosa non avrò dubbi: laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno, esattamente come credo che l'ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
8: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: Rieccoci, buonasera, buonasera, puntata 171 della nostra Italia No Limits. Un sacco di argomenti oggi: il caro vita, il caro affitti. Torneremo sulla questione Modena, andremo a dare le novità sui monopattini, perché guai a circolare senza la targa. Attenzione al monopattino e attenzione ai monopattini. Intelligenza artificiale e crisi Electrolux. Di tutto, di più, tra poco.

Allora, Italiano Limits, puntata 171, ricchissima, vi dicevo, siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1 e ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus e naturalmente intervenire in diretta alla 334 11 11 622. Vi ricordo anche che sul nostro sito giornaleradio.fm www.giornaleradio.fm trovate il sondaggio del giorno di Giornale Radio, riguarda oggi i 10 anni passati dalla morte di Marco Pannella. Andatelo a leggere www.giornaleradio.fm. Noi questa sera partiamo da una domanda molto concreta. Oggi in Italia si riesce ancora a vivere in affitto senza arrivare col fiato corto a fine mese? Perché i numeri che stanno emergendo nelle ultime settimane raccontano un paese che sta diventando sempre più caro. E attenzione, non parliamo di beni di lusso, parliamo di casa, bollette, spesa alimentare, energia, le cose essenziali. Secondo il report annuale di consumerismo no profit, di cui questa sera avremo gradito ospite il presidente Luigi Gabriele, negli ultimi 10 anni il potere d'acquisto reale degli italiani sarebbe crollato del 35%. Lo stipendio nominale medio resta intorno ai 1.300 euro, ma il valore reale sarebbe sceso, il valore reale di questi 1.300 euro sarebbe sceso intorno ai 950 euro. Nel frattempo gli affitti urbani sono aumentati mediamente del 116%, mentre il costo dell'energia è praticamente raddoppiato rispetto al 2016. E infatti oggi il problema abitativo è diventato enorme. Sempre secondo il report di consumerismo, a Milano gli affitti medi sarebbero passati da circa 500 euro del 2016 a oltre 1.200 euro nel 2026. A Roma da 400 a quasi 950 euro, a Bologna da 300 a 750 euro. Tutto questo negli ultimi anni, una roba pazzesca. Non è finita qui, perché con il ritorno dell'inflazione stanno aumentando anche i canoni già esistenti. L'Istat ha certificato un più 2,6% annuo e questo significa nuovi adeguamenti automatici degli affitti. Secondo le ultime stime, per un trilocale medio si rischiano 300 euro in più all'anno, a Milano quasi 600 euro in più, a Roma e Firenze 470 euro per un trilocale medio, gli aumenti Istat. E allora, quanto può reggere ancora una famiglia media italiana? Perché qui il tema non è soltanto economico, è anche sociale e generazionale. Sempre più ragazzi restano a vivere con i genitori, sempre più coppie rinviano l'idea di avere figli, sempre più lavoratori si spostano lontano dai centri urbani perché nelle città semplicemente non riescono più a permettersi una casa. Nel frattempo il governo ha presentato il nuovo piano casa e per questo avremo ospite un rappresentante della maggioranza. Piano casa, 10 miliardi di risorse pubbliche, recupero di circa 60.000 immobili, edilizia convenzionata con affitti e prezzi calmierati almeno del 33%, progetti dedicati a studenti, giovani coppie e lavoratori fuori sede. Si parla anche di rent to buy e di procedure accelerate per costruire nuovi alloggi. Però guardate, anche qui il dibattito è aperto, perché c'è chi sostiene che finalmente si stia affrontando un'emergenza reale e c'è chi invece dice che il problema sia ormai strutturale: salari stagnanti, costo dell'energia alle stelle, speculazione immobiliare, affitti brevi che sottraggono case al mercato residenziale e città sempre più inaccessibili per il ceto medio. E allora questa sera partiamo dalla vostra esperienza concreta. Siete in affitto? Quanto pagate? Sentite il peso del caro vita, del caro energia? Riuscite ancora a vivere serenamente oppure ormai metà stipendio se ne va solo per mantenere casa e spese essenziali? E il piano casa del governo vi convince? Vi fa ben sperare? Oppure pensate che servano
misure molto più forti. Il numero lo conoscete e non deludetemi neanche stasera, come sempre. Fatemi contento, fatemi sentire la vostra voce. 334 11 11 622.

0: E ben trovato Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA.
1: Buonasera.
0: Oggi in Italia si riesce ancora a vivere in affitto senza arrivare col fiato conto a fine mese? No, credo. Vedo dati di raddoppi. Ma è una roba imbarazzante, che dire?
1: Beh, è imbarazzante ed è vergognoso nel contempo, anche perché purtroppo gli affitti aumentano e i salari non aumentano, e quindi la differenza è una differenza assolutamente pesante e insostenibile. Però noi tutti aspettavamo con ansia, dopo tanti annunci, il famoso piano casa del governo, ma purtroppo il piano casa del governo non affronta minimamente l'aumento degli affitti, la loro sostenibilità, e soprattutto non c'è un rilancio dell'edilizia pubblica e sociale, non c'è una politica strutturale con risorse pubbliche. Ancora una volta, se posso dire, ci rivolgiamo ai privati, ai fondi immobiliari e a tutto quello che ne consegue, anche di carattere speculativo e altro.
0: Chiappelli, ma che deve fare questa gente? Insomma, prendono uno stipendio di 1.300 euro, il valore reale è sceso, lo sentiremo dopo, a 950 euro, cioè quei 1.300 euro valgono 950 euro. Un affitto medio a Milano con 950 euro di potere d'acquisto o 1.300 euro che siano, dove lo trovi? In uno scantinato?
1: Infatti, quando la nostra critica a questo piano del governo parte da qua, ci dicono che in un anno verranno recuperati 60.000 alloggi sfitti di edilizia pubblica. Noi sappiamo che è importante recuperare quegli alloggi sfitti, perché quegli alloggi devono essere destinati alle famiglie che da anni sono in graduatoria per una casa popolare. Peccato che le risorse sono assolutamente insufficienti, peccato che, a differenza di quello che dice il ministro Salvini, quegli alloggi non verranno recuperati in un anno, e soprattutto con le risorse messe a disposizione nel piano casa, se va bene, si recupera un terzo di quei 60.000 alloggi. Poi si dice che c'è un problema di fascia grigia, i famosi troppo ricchi per la casa popolare ma troppo poveri per il mercato. Si dice appunto che attraverso operazioni di edilizia integrata e quant'altro, la costituzione di fondi, attraverso casse, depositi e prestiti, si possono avere gli investimenti necessari per dare una risposta giustamente a questa fascia grigia. Ma se leggiamo il piano casa, c'è soltanto l'intenzione di attirare ovviamente risorse private anche straniere, ma ovviamente con livelli dei canoni che sono insopportabili anche per la fascia grigia della popolazione. Il punto fondamentale è che questo paese ha bisogno di recuperare tutto il patrimonio pubblico sfitto nell'immediato, fare una politica sociale, edilizia sociale per la fascia grigia a canoni assolutamente sostenibili. Non bisogna vendere il patrimonio pubblico, perché il piano casa parla di una grande dismissione di patrimonio pubblico, e bisogna rimettere al centro delle politiche abitative l'affitto con risorse pubbliche. Abbiamo ormai capito da decenni che il mercato non è in grado di risolvere problemi abitativi nel nostro paese, e si continua invece ancora a favorire i privati, a favorire i fondi, a favorire la speculazione, a discapito ovviamente delle famiglie che non ce la possono fare a pagare il canone. Io spero, Roberto, che non ci sia soltanto una posizione contraria da parte dei sindacati, anche perché questo piano casa, se mi permetti, istituisce due commissari, e di fatto i commissari toglieranno prerogative e competenze ai comuni e alle regioni. Si vende il patrimonio pubblico e le risorse di quella vendita serviranno a ripianare i deficit di bilancio delle aziende e il debito dello Stato. Non si investono in nuove costruzioni e in manutenzione. Quindi spero che ci sia da tutti un'attenta analisi su questo piano casa e che tutti possano fare la loro parte per modificare un piano che, se viene convertito in legge tra poco, non servirà assolutamente ad affrontare i problemi che vivono oggi le famiglie nel nostro paese.
0: Grazie a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA. Buon lavoro, Stefano.
1: Grazie a voi. Ciao Roberto. Grazie, ciao.
0: Ciao. 334, ci conosciamo da 200 anni. 334 11 11 622. Oi, voi arrivate, come arrivate con l'affitto? Cosa vi rimane in tasca? Non abbiate vergogna ad ammettere che non ce la fate, perché non siete voi sbagliati, è sbagliato questo paese e lo stiamo raccontando ogni giorno.
2: Giornale radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori si registrano al momento sul tratto appenninico della 1. Ci sono code sulla variante direttissima tra il Bivio Sud e Firenzuola del Mugello verso Bologna. In A13 code all'altezza dello svincolo di Altedo verso Padova. A Padova code in tangenziale sud per un incidente da Padova Sud via Piovese verso Padova Est. In Lombardia traffico in ripresa attorno a Milano con rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ma senza particolari difficoltà. In provincia di Varese invece code per un incidente su Viale Aeronautica da Cardano al Campo a Gallarate verso Busto Arsizio. In Liguria per lavori code anche oggi in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In zona ci sono code anche a Vado Ligure, sulla statale Aurelia e sulla strada scorrimento veloce. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Sapere che gli affitti medi a Milano sono passati dai circa 500 euro del 2016 agli oltre 1200 euro del 2026, a Bologna da 400 euro a 950 euro, a Roma uguale, fa venire veramente, non dico cosa fa venire, ma sentiamo cosa fa venire a voi i vostri messaggi dopo il brano.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name.
2: Allora, i vostri vocali prima di andare dalle parti del governo a sentire che hanno da dire.
3: Buonasera. Sento criticare quello che sta facendo adesso la Meloni e il suo governo sul piano casa. Ma io, a me risulta che negli ultimi 20 anni, se non di più, il piano casa non è stato nemmeno nominato. E adesso che c'è questo governo che tenta di voler fare qualcosa viene criticato. Ma perché non apprezzate almeno la volontà? E poi, se ci fosse stato mai la possibilità di poter usufruire di quei famosi miliardi che devono darli per il super bonus. Sento dire nei dibattiti che questo governo è ormai da 4 anni e si deve prendere la responsabilità ogni volta che siete in difficoltà, tirate fuori il super bonus. Ma i debiti sono debiti, i debiti fatti. Non è perché questo governo è qui da 20 anni e allora può risolvere tutto. I debiti sono stati fatti e bisogna pagarli. E casualmente le deve pagare questo governo, quindi è lì l'inghippo.
2: Ecco, questo ascoltatore ha una sua teoria che ci ha esposto bene. Sentiamo il prossimo.
4: Buonasera dottor Poletti, buonasera ai radioascoltatori. E per quanto riguarda il caro affitti, è vero, noi abitiamo nella città di Roma e abbiamo 2 figlie, la nostra primogenita è andata a vivere con il suo amore a febbraio, ha 26 anni, lavora da 3 anni, è un insegnante di scuola primaria e pagano d'affitto per 65 metri quadri la bellezza di 950 euro, escluso le utenze e il condominio, quindi insomma è una bella cifretta e è veramente un bel problema perché poi questi affitti così cari scoraggiano i ragazzi a cercare di mettere su famiglia, a cercare di essere indipendenti e vengono assolutamente rallentate le cose. E comunque vedo che non soltanto a Roma, ho sentito anche citare da lei Milano, e non è soltanto un problema di Roma-Milano ma credo di quasi la totalità delle città italiane. Va bene, grazie, un saluto a tutti, Mabel.
2: Un saluto a lei, Mabel, e vedo che accetta anche il genero di buon grado, con il suo amore lo chiama. Raro trovare una suocera che si esprime così, quindi complimenti 2 volte. Avanti.
5: Tutto perfetto, completamente d'accordo con lui. Il governo darà una mano ai soliti palazzinari, come sempre, al privato e ai fondi. Convinti chi li vota ancora.
2: E poi glielo chiedo questa storia dei palazzinari, forza!
6: Buonasera, dottor Poletti. Ma Fabio del Monferrato, sai come dice lei? Io non mi spiego però una cosa, ma come possono a Milano, in pieno centro, ci sono intere vie, c'è un quartiere cinese, ci sono vie abitate quasi esclusivamente da sudamericani, cioè loro come fanno a pagare tutte queste cose, questi soldi? Cioè, non credo che saranno tutti proprietari, e a Milano ci sono veramente tanti extracomunitari. Buona serata.
2: 334 11 11 622, per dire la vostra. Occorrerebbe fare un trattato per rispondere a questo ascoltatore. Andiamo però dalle parti del governo, lo facciamo dopo il brano.

0: saluto l'onorevole Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia. Buonasera.
1: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, onorevole Lucaselli, io sento parlare di un piano casa che è un regalo ai privati.

0: Beh, i risultati pratici noi li abbiamo immaginati a stretto giro perché abbiamo cambiato il paradigma, anche se devo dire in realtà in Italia un paradigma sul piano casa non c'era perché gli ultimi finanziamenti in maniera strutturale sulle politiche delle case popolari è stata fatta con i finanziamenti GESCAL che risalgono agli anni 90, dopodiché un piano casa non è mai più stato fatto. Quindi questo è il primo vero piano casa che ha l'Italia.
1: Mi scusi, quindi l'obiezione che lei fa a chi dice questo piano casa non va bene, eccetera, e lo dice soprattutto la sinistra, l'opposizione, che avete fatto voi, visto che
0: Beh, questa è la
1: dall'epoca dei
0: prima
1: fondi
0: domanda, sì.
1: GESCAL, dall'epoca
0: Esatto,
1: dei
0: questa è la
1: fondi
0: prima
1: GESCAL
0: domanda.
1: non si è fatto niente? Beh, insomma, non
0: No,
1: è una cosa da poco,
0: assolutamente. No, non è una cosa da poco, diciamo, a memoria, un unico provvedimento fatto dal Partito Democratico fu dal governo Renzi, che mise a disposizione 400 milioni per 12.000 abitazioni che non sono mai state portate a termine, però, quindi il risultato di quel piano casa fu zero. E quindi capisce che iniziamo proprio dalle basi, quindi innanzitutto questo è il primo vero piano casa fatto da un governo italiano. Si divide in tre pilastri. Il primo è il piano di recupero di 60.000 alloggi popolari che oggi non sono assegnabili perché non abitabili. E su questo il governo mette da subito 970 milioni, modificando anche la governance e quindi affidando la gestione ad Invitalia, facendo la nomina di un commissario e prevedendo le semplificazioni amministrative. Questo per dare delle risposte immediate ai cittadini che hanno il diritto di accedere alla casa popolare. Il secondo pilastro è il fondo di housing e coesione, sul quale il governo mette da subito 100 milioni che verranno però integrati dai fondi europei fino a raggiungere i 3,6 miliardi. Dopodiché c'è l'edilizia integrata, quella contro la quale la sinistra grida allo scandalo, senza però probabilmente aver letto il provvedimento. Questa è una politica estremamente lungimirante di cooperazione fra pubblico e privato, nel quale le regole con le quali il privato può partecipare sono molto stringenti, assolutamente chiare e prevedono l'immissione a prezzi calmierati del 70% delle abitazioni costruite con la collaborazione pubblico-privato che vengono messi a disposizione a prezzi più bassi del 33% di quelli di mercato. Quindi una politica mai fatta in Italia che vede una collaborazione stretta ma molto chiara e tra l'altro vincolata per 30 anni. Quindi insomma anche su questo vorrei dire alla sinistra che dovrebbe un po' svecchiarsi oggi, se non parliamo di collaborazione pubblico-privato, sostanzialmente non possiamo fare niente. Quello che loro vorrebbero, quello che dicono, ho sentito numeri stravaganti, tipo 500.000 abitazioni, eccetera, eccetera, insomma, hanno un costo, che varia dai 30 ai 60 miliardi. Lei capisce che o fanno una patrimoniale contro i cittadini italiani oppure, probabilmente faranno debito, insomma, altre, soluzioni economiche non ne hanno. Quindi contro diciamo l'ideologia e la propaganda della sinistra, il governo Meloni ha messo a terra un piano vero, serio e concreto. Tra l'altro aggiungo anche una considerazione. Questo piano casa si innesta all'interno di una politica della casa che il governo Meloni ha iniziato a fare da subito, perché attraverso le attività connesse e quindi la liberazione di 4.270 alloggi di edilizia popolare pubblica che erano occupati, gli sgomberi, il provvedimento Pinqua che ha riqualificato 10.000 alloggi, il provvedimento Sicuro Verde e Sociale che sta riqualificando altri 27.000 alloggi. Lei capisce che la politica sulla casa è una politica complessiva e strutturale.
1: Senta, a chi dice che l'avete fatto troppo tardi, cioè al quarto anno, questo piano casa annunciato più volte, eccetera, che risponde?
0: Ma guardi, allora, diciamo, al netto del fatto che nessuno può

0: cioè nessuno che non abbia fatto assolutamente niente può lamentarsi del fatto che noi oggi facciamo qualcosa, e già questo mi sembra un primo punto. Il secondo è che, come le dicevo, in realtà i provvedimenti del governo Meloni ci sono stati, no, questo non è l'unico, ce ne sono stati altri, e questo è, diciamo, il punto di arrivo e di partenza. E dopodiché vorrei dire che nel frattempo abbiamo fatto anche tantissime altre cose: il fondo morosità incolpevole, il fondo per i genitori separati, i 670 milioni resi strutturali per il fondo prima casa, che ha dato in soli 3 anni 250.000 mutui a fronte di 500.000 mutui dati nei 10 anni precedenti, quindi noi siamo diciamo molto sopra la media. E quindi anche quella è solo propaganda. Il governo ha lavorato a lungo per poter studiare e scrivere un piano casa che fosse realistico, concreto e che fosse capace di essere messo a terra nell'immediatezza, cosa che questo piano ha.
1: Grazie all'onorevole Ilenia Lucaselli, deputato di Fratelli d'Italia. Va bene che
0: grazie a lei,
1: siamo
0: buon
1: riusciti
0: pomeriggio
1: a spiegare senza interruzioni per una volta. E poi,
0: per una volta ce l'abbiamo fatta.
1: E poi vedremo. Grazie, musica,
0: grazie,
1: si torna.
0: Grazie mille, grazie.

0: Ciao, buon martedì da Paolo. Come al solito si sentono numeri, cifre a casaccio, senza possibilità di essere confutate su un qualcosa che si farà, quindi bisogna vedere sempre se si farà in Italia. Okay. Sono da 4 anni al governo e casualmente non si è parlato di nulla di tutto ciò. Adesso che siamo a 1 anno dalle elezioni, sbucano fuori queste belle idee. L'aria tan stupid, come al solito sono tutte chiacchiere e propaganda. Ciao.
1: Ciao, povero e scemo il dossier, come le nuove pratiche commerciali erodono il reddito delle famiglie italiane nell'ombra. L'ha curato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, che saluto. Buonasera.
2: Buonasera Poletti, buonasera a voi.
1: Povero e scemo, perché?
2: Perché in realtà ormai da qualche decennio questo mantra da parte prima delle multinazionali di alcuni settori, siamo partiti con il food ma poi siamo arrivati anche persino nell'abbigliamento, la tesi portata avanti dal marketing di questi è quello che il consumatore ormai è sicuramente uno scemo, ma a questo punto dobbiamo cercare di aggredire anche il suo patrimonio per arrivare a farlo diventare anche povero, perché più si è poveri e poi più si ha, non si ha il controllo delle proprie scelte, soprattutto di consumo. Quali sono state le tecniche che hanno adottato per arrivare a questo punto? Una prima, che è ormai decisamente nota, la famosa shrinkflation, ovvero il riporzionamento. Io ti vendo un cubetto di dentifricio, tu hai sempre pensato che è di 100 ml, a un certo punto via via ti riduco il quantitativo, non abbasso il prezzo, te ne accorgi poco. Perché? Perché lascio comunque l'involucro invariato, quindi la dimensione del contenitore è la stessa ma il quantitativo di prodotto è decisamente inferiore. Lo hanno fatto persino, se vogliamo Poletti, ci siamo messi a contare i rotoli di carta igienica, l'hanno fatto persino negli strappi della carta igienica, ancora più famosi nei fazzolettini. Tutti ricorderanno che erano più o meno lo standard era 10, siamo arrivati persino alla birra a avere questo genere di fenomeno. Questo ha ridotto, pensi, soltanto su questo segmento di circa il 20% del potere d'acquisto dei consumatori. Non bastando questa riduzione del quantitativo, hanno iniziato anche a fare la skimflation, ovvero hanno ridotto la qualità del prodotto. Una barretta di cioccolata vista dall'esterno può apparire sempre la stessa, ma se io riduco la quantità di cacao all'interno tu non te ne accorgi, te la faccio pagare sempre la stessa, ma in realtà oltre a averti già tolto un numero di prodotto prima, ti sto togliendo anche la qualità, ma il prezzo rimane sempre lo stesso e anche qui abbiamo avuto un forte ridimensionamento del potere d'acquisto. Se non bastasse tutto ciò, inizio con un'altra strategia: ti tolgo la possibilità di essere proprietario di qualcosa, anziché possedere un oggetto, anziché esserne proprietario, in realtà te lo faccio avere comunque secondo quelle che sono le mie indicazioni, le mie prescrizioni, ma tu in realtà hai la sensazione che sia tuo, ma in realtà tuo non è. Questa è la cosiddetta subscription economy. Abbiamo iniziato con le macchine leasing e siamo arrivati ad avere il cinema a casa in subscription economy, ovvero attiviamo un quantitativo enorme di servizi, spesso quasi completamente inutilizzati, non ce ne accorgiamo perché si tratta di poche decine di euro ogni mese, ma se le andiamo a sommare, pensi, arriviamo anche a 1.500 euro l'anno a famiglia soltanto della sottoscrizione di servizi che non utilizziamo. Tutto questo ha contribuito al fenomeno che noi abbiamo così riutilizzato anche noi in termini di marketing nel povero e scemo, la indichiamo con la E della nostra, certo, moneta corrente, ovvero dell'euro, proprio per far capire
1: dell'euro.
2: Che la leva è esattamente quella economica. È un fenomeno incredibilmente odioso, perché riduce drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie. Non si rendono conto le istituzioni che questo fenomeno, oltre a ridurre il potere d'acquisto, di conseguenza si riflette su tutta la filiera, togliendo via via i pesciolini dallo stagno. I pesciolini sarebbero i lavoratori, di conseguenza se togli i lavoratori togli anche i consumatori, riduci quindi l'economia reale, e riducendo l'economia reale vai a ridurre il benessere collettivo.
1: Piano casa invece, qui chi è il povero e chi è lo scemo?
2: Ma in realtà ci sono più che noi siamo tutti poveri e scemi, perché ormai se paragoniamo a quello che è accaduto in soltanto 3 generazioni fa, che bastava un normale stipendio per poter rientrare nell'ambito dei parametri della normalità, della sottoscrizione di un mutuo e quindi dell'acquisto di un'abitazione con cui poi abbiamo costruito il nostro benessere collettivo. Oggi l'impossibilità non è soltanto relegata ai cosiddetti precari, che tra l'altro precari ormai possiamo dire a gran parte della popolazione, ma in realtà anche le persone che rientrano nella cosiddetta mid class non hanno più la possibilità di avere un bilancio tra l'investimento iniziale che si fa per l'acquisto dell'abitazione e i tempi necessari di rientro, perché se pensi che in alcune città come Milano, la prendiamo a cattivo esempio, ma anche Roma, ma anche Torino, ma anche un po' tutte le grandi città, sostanzialmente oggi è pressoché impossibile acquistare un'abitazione comune e avere un numero di anni medi che oscillavano intorno ai 12 anni, 15 anni che c'erano soltanto 3 generazioni fa, perché è impossibile potersi godere un'abitazione anche durante semplicemente la durata della vita. E quindi siamo diventati tutti poveri, siamo anche scemi, perché abbiamo dato, tutti quanti noi abbiamo assecondato questa dinamica, che è partita con l'incremento del prezzo delle case, soprattutto in occorrenza del cambio lira-euro, ricorderemo il raddoppio quasi di default del prezzo, ma poi via via è andata avanti con le politiche monetarie delle banche centrali e con il fatto che le banche hanno avuto terreno fertile per poter proporre politiche commerciali di acquisizione della casa esclusivamente a vantaggio del sistema bancario e non più della collettività. Che poi manchi una politica dignitosa per fornire le abitazioni necessarie per coloro che non se lo possono permettere, questo è un altro tema, ma il tema vero, secondo me, lo scandalo vero e proprio è che persone normali non riescono più a acquistare una casa normale.
1: Grazie a Luigi Gabriele,
2: grazie
1: Consumerismo
2: a
1: No Profit, come sempre, gradito ospite a Italiano Limits. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco andiamo a Mantova con le ultime, a Modena, scusate, e poi parleremo dei monopattini e poi naturalmente dell'intelligenza artificiale, e ci tengo tantissimo all'Electrolux.
3: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 ed un minuto.
8: Giornale Radio News. Una buona serata da Barbara Salandri. La morte di 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Convalidato il fermo del 31enne accusato della strage al centro di Modena, con il risultato che sapete e la polemica che conoscete, quella sulla radicalizzazione.

0: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. Interessantissima persona dirigente del SUNIA, veramente mi ha dato una fiducia incredibile. E comunque avrei voluto chiedergli come mai non potenziano il trasporto magari su rotaia verso questi borghi, io abito a Roma, intorno a Roma, dove possano alloggiare anche con aria pulita giovani studenti fuori sede, coppie giovani, come in tante altre metropoli del mondo. E qui per esempio so che per costruire ci mettono un sacco di tempo, a Hong Kong riescono a fare un piano di un grattacielo, anche a Singapore, comunque in Asia in generale, un piano di un grattacielo in un giorno. E qui mi sembra che sia tutto un po' più difficile, però se c'è il nostro vice premier l'onorevole Salvini che si occupa di questo, dobbiamo dargli fiducia. Guardate che di casa se ne intende, io lo so perché abbiamo la stessa parrocchia, non l'ho mai incontrato ancora alla messa, però è riuscito ad acquistare una villa di 674 metri quadri a metà del suo prezzo, una villa con 28 vani, solamente 1.350.000 euro. Scusate, se non se ne intende lui, lasciatelo fare, no? Vedrete che le case le sistemerà, queste che sono abbandonate. Maria Teresa da Roma, ciao.
1: Ciao Maria Teresa, mi stai prendendo l'impronta della nostra, come si chiama la nostra affezionata, Silvana, mi stai prendendo l'impronta di Silvana, stai coniando anche un saluto finale, va bene, noi siamo in diretta ancora fino alle 20, ve lo ricordo. Questa sera torniamo anche su una vicenda che ha sconvolto il paese, perché quello che è successo sabato pomeriggio a Modena non è soltanto un fatto di cronaca nera, qualcosa che tocca la sicurezza, salute mentale, integrazione, radicalizzazione, anche il modo in cui la politica e l'opinione pubblica reagiscono davanti a tragedie di questo tipo. Oggi è stato convalidato il fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage, dopo essersi lanciato a tutta velocità con l'auto sulla folla del centro di Modena lungo via Emilia Centro. 8 i feriti, 4 ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna, lo ricordo, ha subito l'amputazione delle gambe. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il Kudri avrebbe percorso l'area pedonale a circa 100 km orari, travolgendo i passanti prima di schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Poi sarebbe sceso dall'auto armato di coltello, tentando la fuga, fermato da alcuni cittadini intervenuti per bloccarlo. E oggi emergono nuovi dettagli molto importanti. Il suo avvocato parla di un quadro psichiatrico grave, diagnosi schizofrenica nel 2023, terapie interrotte, momenti di dissociazione, frasi sconnesse, voci del diavolo. Durante l'udienza non ha risposto al GIP, ma avrebbe detto al legale: mi dispiace che sia finita così, e poi ancora è giusto che io sia in carcere. Però attenzione, perché c'è un punto che sta facendo discutere moltissimo: la procura, almeno per ora, non contesta l'aggravante di terrorismo né quella dell'odio religioso. Eppure nelle mani dei magistrati, nelle mail e nei messaggi attribuiti a lui compaiono frasi violentissime contro i cristiani, contro Gesù Cristo, brucio Gesù, cristiani bastardi, parole che inevitabilmente aprono una domanda: davvero possiamo liquidare tutto esclusivamente come il gesto di un folle? Perché qui bisogna stare molto attenti a non cadere in due estremi opposti. Da una parte c'è il rischio di trasformare immediatamente ogni cosa in propaganda ideologica, dall'altra però c'è anche e soprattutto il rischio contrario, quello di rimuovere completamente il tema del radicalismo e dell'odio anticristiano solo perché emerge un disagio psichiatrico. Invece le due cose potrebbero anche convivere, perché una persona può essere psicologicamente instabile e allo stesso tempo assorbire contenuti estremisti, ossessioni religiose, odio ideologico. Negli ultimi anni in Europa abbiamo visto attentati, aggressioni, fanatici che colpiscono nel nome dell'odio religioso, e ogni volta il dibattito pubblico sembra bloccarsi. Guai a porsi certe domande, guai a parlare di radicalizzazione islamica senza essere accusati di strumentalizzare. E qui il vero nodo del dibattito, perché questa vicenda sembra contenere tantissime cose insieme. C'è il tema della sicurezza urbana, c'è il tema della salute mentale e dei servizi territoriali, c'è il tema dell'isolamento sociale, ma anche una domanda più profonda: quanto siamo capaci oggi di intercettare persone che si radicalizzano, si isolano, interrompono le cure e finiscono per esplodere violentemente contro la società? Secondo voi, ve lo chiedo ancora, si sta minimizzando quanto accaduto a Modena? Vi convince la spiegazione del disagio psichico o ci sono altri elementi che non andrebbero ignorati? Il tema del radicalismo islamico e dell'odio anticristiano viene affrontato seriamente oppure no? Ditemelo. 334 11 11 622. Tra poco me lo dicono gli ospiti, ma a voi ci tengo tanto.

0: Sì, buonasera. In merito a questo giovane musulmano laureato e poi anche in cure psichiatriche e quant'altro, intanto togliamogli la patente, voglio dire, no? Quindi se era in cura psichiatrica, no? Come fa a guidare la macchina? Perché se una persona che è in cura psichiatrica guida l'auto per una qualsiasi cosa, un problema con un passante, un tamponamento e quant'altro, no? Esce dalla macchina e fa del casino. Quindi se gli toglievano intanto la patente, i signori psichiatri, no? Che è il loro compito, e tutte le volte che comunque si indaga su un qualcosa, e lo psichiatra, anche oggi sul giornale, le diagnosi non sono semplici, è tutto complesso, è tutto difficile, ok, d'accordo, però insomma intanto togliamogli la patente, e la macchina.
1: Buonasera suor Monia Alfieri, ben ritrovata.
2: Buonasera dottore, grazie sempre di questo gradito invito.
1: Senta, radicalizzazione, pazzia radicalizzazione Islam che sfrutta la pazzia o cosa a riferimento a Modena?
2: Guardi, dottor Poletti, ci conosciamo bene, quello che ci anima entrambi è la prudenza. Io mi fido del ministro Piantedosi e sono certa che farà tutti gli accertamenti e ci darà le risposte. In queste ore non aiuta nessuno un dibattito così polarizzato. Io vorrei con lei fare una riflessione che in questi giorni sto cercando di interiorizzare. Ecco, quanto è accaduto a Modena è terribile, ma ci interpella in modo diretto, tutti quanti, Penso ai feriti, alcuni molto gravi, penso a quella povera donna che si sveglierà pensando di non avere più le gambe. Ecco, hanno visto le loro vite cambiate in modo repentino e definitivo, non ci sarà più, c'è un prima e un dopo. Penso però anche al giovane responsabile della violenza e mi chiedo, possiamo limitarci a prendere atto del disagio psichico di quel ragazzo come motivo scatenante? Io ho sempre paura che noi ci autoassolviamo quando diciamo è sempre solo colpa dell'altro. Sì, è colpa dell'altro, ma io cosa potevo o posso fare? Ecco, questo ragazzo non è un'isola, non è spuntato dal nulla. Questo ragazzo ha un passato, ha studiato, ha avuto relazioni con il mondo circostante, non è che è venuto fuori come un fungo, poi si è chiuso. Allora la chiusura è un preoccupante segnale di allarme. Mi creda, con massimo rispetto, non voglio giudicare o buttare la croce addosso a nessuno, ma mi chiedo, questa tragedia si sarebbe potuta evitare in qualche modo? Perché se no saremmo costantemente costretti a ripeterle queste tragedie, ogni volta a clinicizzarle. La famiglia di questo ragazzo con chi si è interfacciata? Questa famiglia ha potuto contare su aiuti? Sapeva a chi chiedere aiuto? C'erano forme di sostegno, di intervento, di supporto per affrontare il disagio di questo figlio? Ecco, io credo che le vittime di Modena siano vittime anche della mia indifferenza, di situazioni che noi lasciamo così, lì, e poi esplodono, ma non c'è sempre solo la cosa che esplode da nulla. Quante tragedie potremmo e possiamo evitare? Ribadisco, non butto la croce su nessuno, ma io mi devo interrogare, perché sono io che faccio la società civile migliore o peggiore. Ecco, per questo, ripeto, noi dobbiamo creare reti di supporto alle fragilità, perché oggi è questo ragazzo di seconda generazione, domani può essere un italiano di prima generazione, un italiano di quarta, un italiano nativo, non è questione di nazionalità. Queste reti devono essere create attraverso l'opera di istituzioni, enti locali, realtà di volontariato e chiesa. Dobbiamo ritornare alle reti di comunità, prima cosa.
1: È chiarissima la sua posizione, suor Monia, la devo salutare perché i tempi sono ristretti. Grazie. Ma è chiarissima la sua posizione. Grazie tantissimo a suor Monia Alfieri. Grazie. E i vostri messaggi al 334 11 11 622, due pesi e due misure. A Modena è andata in scena la sfilata di Mattarella con la Meloni, seguiti dai politicanti bipartisan per portare il loro sostegno alle povere persone rimaste gravemente ferite nella tragedia criminale provocata da un italiano di origine marocchina. Mentre era a Taranto, nessuna sfilata bipartisan per ricordare quel povero immigrato straniero colpito a morte da sei delinquenti italiani. Ancora, e il tema della donna che si lancia dal balcone con i suoi figli, quello non è disagio psichico? Cos'è che non ne ha parlato quasi nessuno perché non aveva origini islamiche? Ma non vi rendete conto che qualsiasi cosa tocca un musulmano diventa piaga sociale? Basta strumentalizzare, sono due cose distinte e separate. Tra l'altro la persona è stata bloccata anche da due musulmani, questo non lo diciamo, no? E ancora mi preoccupa di più gli esorcismi e le preghiere folli di Trump alla Casa Bianca. Quello sì che è il delirio religioso. Forza, dopo il brano, i vocali e Anna Rita Briganti.

0: Buonasera a tutti, Marco Agambora da Napoli. Io penso che noi dobbiamo un po' finirla di giustificare queste persone che commettono questi atti impensabili per noi. E la cosa più difficile è cercare di prevedere, di prevenire. Ma io penso una cosa, per come sono costruite le nostre città, le nostre cittadine, dove c'è sempre un'isola pedonale, dove qualcuno può prendere una macchina e fare delle stragi, noi dobbiamo partire da questo, iniziare a avere un po' più di consapevolezza di quello che può succedere, perché può succedere sempre, e iniziare un pochettino a essere più prudenti noi e iniziare a cautelarci, a mettere dei divisori che non possono entrare con le macchine, a evitare di dare queste occasioni a questi matti, perché sono dei matti, gente strana, è gente che permette, c'è uno solo che può pensare di ammazzare la gente con una macchina. Ma diamo il giusto peso alle cose, cioè smettiamola, sì, problemi psicologici, problemi così, il lavoro è quello e quell'altro, sempre scuse, ma le scuse sono, non ci sono, perché uno ha ammazzato delle persone, cioè ha fatto dei danni mai visti, non esiste.
1: Questa signora che sta parlando parla molto bene, ma parla troppo generica, voglio dire, e una cosa ha ragione, che le persone preposte a fare certi tipi di attività non si prendono spesso e volentieri le loro responsabilità, perché la responsabilità è cara, voglio dire, costa molto cara. In questo caso togliere la patente o metterle o in una casa chiusa di cura o quant'altro e così via, è chiaro che la responsabilità costa molto cara, e tante volte le conseguenze sono anche di tipo personale. C'è gente che, voglio dire, è stata ammazzata, no? Come pediatri o psichiatri o medici sono stati ammazzati sulla porta di casa, intendiamoci. Quindi io capisco perfettamente che questo non è un mestiere semplice, ma allora si fa un'altra cosa, si fa, e quindi bisogna comunque in certi casi andare un pochino più a fondo alle cose. Poi non mi risulta che tanti italiani malati di mente prendano l'auto e comincino a andare a scorrazzare in mezzo alle città. Fino ad oggi non mi sembra ci sia mai successo una cosa del genere.
2: Buonasera alla collega Anna Rita Briganti, abbiamo 3 minuti. Buonasera Anna Rita, ben ritrovata. Allora, che idea ti sei fatta sulla vicenda di Modena, perché so che hai le idee belle chiare?
3: Sì, è che purtroppo è il fallimento delle cure psichiatriche in Italia. Io ricorderai che avevo già sollevato il tema dei disturbi psichiatrici e, come i medici li vogliono definire, dei criminali, che siano essi italiani come in questo caso, perché permettimi di ricordare che il criminale di Modena è italiano, o che abbiano un'altra origine o che vengano da altri paesi. Il problema qual è? La legge Basaglia è del 78, sono passati quasi 50 anni, 13 maggio 78. Le persone malate sono state abbandonate a se stesse, quindi quando hanno avuto famiglie in grado di gestirle con i mezzi, con gli strumenti, la cosa non ha prodotto esiti pubblici. Nel caso del
2: abbiamo perso il collegamento con Anna Rita, che subito richiamiamo.
3: Pronto?
2: Pronto? Eccoci qua. Nel caso del...
3: Pronto?
2: Anna Rita, ti sentiamo perfettamente. Anna Rita, ti
3: Pronto?
2: Sentiamo?
3: Io sento bene.
2: Noi ti sentiamo, ti richiamiamo allora. Sempre 334 11 11 622, tra poco andremo a parlare anche della questione monopattini. Eccola Anna Rita, prego.
3: Eccomi, scusate, volevo dire che nel caso in questione inizia dal 2021, almeno da quello che sappiamo, una segnalazione ufficiale pubblica dei disturbi che poi hanno varie diagnosi, ma perfino la tabaccaia, che lo vedeva ogni mattina, dice: avevamo paura di lui, cito testualmente, cercavamo di non farlo arrabbiare. Quindi il punto qual è? È intervenire prima. Questa è una strage annunciata, il pensiero va ovviamente alle persone persone ferite e gravemente ferite da questa strage, ma bisogna intervenire prima, perché Basaglia ha giustamente chiuso i manicomi. Ricorderai che ho scritto un libro su Alda Merini, conosco bene questo tema. Ma cosa c'è stato dopo i manicomi? Ho letto che il personale del primo centro, no, in cui è andato questo criminale, non ha responsabilità penali. Benissimo per loro, perché dicono le cure sono volontarie, ma si può dire a una persona affetta da disturbo schizoide della personalità e quant'altro che deve scegliere di consegnarsi a strutture, ai medici? C'è evidentemente qualcosa che non funziona. Ascoltavo con molto interesse la persona che ha chiamato, la patente. Qualcuno ha controllato se questa persona poteva avere o meno la patente? Quindi è tutto da rifare il sistema delle cure psichiatriche, che in alcuni casi, Roberto, devono essere obbligatori, ma per la salute del paziente e per la sicurezza della collettività. E dopo purtroppo abbiamo persone gravemente ferite e segnate per la vita da questa strage, perché sai che il reato prevede anche l'accusa di strage, ovviamente.
2: Va bene, grazie Anarita Briganti. Che
3: oggi forse
2: non
3: siamo d'accordo.
2: Ma non mi consideri minimamente la pista islamica, né tu né la suora, e quindi.
3: No, né io né il ministro Piantedosi né il ministro Tajani. La pista radicalizzazione non mi convince, poi se vuoi lo possiamo approfondire, ovviamente.
2: So che puoi approfondire. In un altro momento,
3: ciao.
2: Perché devo dare grazie a Anarita. Devo dare
3: ciao,
2: la
3: grazie.
2: Linea alla regia.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao.
4: Giornale radio. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora, Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
9: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
8: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione finanziaria.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora tra poco i monopattini, il caos, l'italiana sempre finisce.

0: Buonasera Roberto, Franco da Monza. Ma io personalmente credo che sia una questione di correttezza. Cioè, ci sono persone addirittura, e una di queste è la signora Briganti, che dice che non bisognerebbe scrivere gli articoli sui giornali la provenienza degli autori dei misfatti o attentati, quello che è. Ma io lo trovo sbagliatissimo. Cioè, se uno è milanese si scrive il milanese, se uno è inglese scrive inglese, se uno è marocchino, ma non capisco una forma di razzismo. Il problema è che ormai tutto è diventato razzismo. Noi italiani siamo diventati autorazzisti, cioè ci puniamo noi per le colpe degli altri. Se un italiano commette un reato, se lo commette un extracomunitario, dobbiamo sempre, non io, cercare delle giustificazioni sociali, delle giustificazioni di ambientamento, di inclusione, una parola ormai diventata, che si usa a vanvera, l'inclusione. Non è mai esistita l'inclusione in Italia, eppure abbiamo sopportato tanti immigrati senza bisogno tanto di parole, di chiacchiere. La verità è che questi immigrati, queste ultime generazioni, non si ambientano, non si adattano, non si adeguano.
1: E allora è un tema lungo. 334 11 11 622, scrive questo ascoltatore: se un fanatico nasce in Italia non è che automaticamente diventa democratico. E quest'altro, con tutto rispetto alla suora, che sicuramente è una brava persona e parla in buona fede, ma lei sa che, a parte quello che è successo a Modena, esiste l'odio verso i cristiani da parte degli islamici? E ancora, sempre voi.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi, io chiaramente non conosco questo, diciamo, investitore, però da quello che ho capito non è musulmano, non è proprio una persona che frequenta la moschea, non è né cristiano né musulmano né niente. Praticamente questo ragazzo, da quello che ho capito, è un ragazzo pieno di rabbia, un ragazzo che ha sicuramente dei problemi psichici e infatti era in cura, ma nella sostanza è rabbioso. Perché? Perché con un cognome così, con un nome così, lui è italiano ma non è italiano, perché verrà sempre un po' messo da parte, visto con un certo sospetto. Guardi, io le dico una cosa, una persona italiana ma di origine marocchina o tunisina o quello che vuole, che non si chiama Luca, che non si chiama Marco, che non si chiama Roberto, quando manda un curriculum in un'azienda, è laureato e vuole un lavoro, diciamo, un po' di un certo livello, quasi sempre viene scartato, perché si preferisce assumere Roberto, assumere Marco, assumere Luca. E questo crea una rabbia allucinante. Questo ragazzo ha studiato e secondo me si è trovato un po' in disparte, solo che avendo già dei problemi mentali è esploso. Sicuramente merita una punizione esemplare, perché comunque sapeva quello che faceva, problemi o non problemi. Aveva un cartello, è scappato e ha fatto tutto a livello premeditato. Quindi merita la punizione, ma qui non c'entrano niente i musulmani. Ciao ciao.
1: E ciao ciao, e così dobbiamo comprendere sempre tutti. Adesso cambiamo tema, ma restiamo sul terreno della sicurezza, perché da sabato, e quindi entra il prossimo ospite, da sabato sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, targa obbligatoria, casco, e dal 16 luglio arriverà anche l'assicurazione RC. Il problema è che, almeno guardando i primi controlli, quasi nessuno sembra essersi davvero messo in regola. A Milano, per esempio, ieri la polizia locale ha fatto 70 multe in un solo giorno, 28 per monopattini senza targa, 34 per conducenti senza casco, poi passeggeri trasportati illegalmente, mezzi contromano e monopattini sui marciapiedi. E scene simili si sono viste anche in altre città. A Verona, durante appena un'ora di controlli sulla ciclabile di Viale Piave, gli agenti hanno fermato monopattisti senza casco, senza targa e persino mezzi modificati che arrivavano a 70 km orari quando il limite consentito è 20. E qui il tema è interessante perché si scontrano due esigenze diverse. Da una parte c'è chi dice finalmente si mette ordine in una giungla dove per anni si è visto

0: di sicurezza urbana. E oggi il governo prova a stringere le regole dopo anni in cui il fenomeno è cresciuto molto più velocemente dei controlli. Queste nuove norme, a vostro avviso, sono giuste? Servivano controlli più rigidi? Nelle vostre città i monopattini sono una risorsa o sono diventati un problema? 334 11 11 622. Ma io vado immediatamente da Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it e responsabile motori della stampa. Buonasera Vincenzo.
1: Buonasera, buonasera. Lo sai che dopo tutte queste domande che hai fatto gli ascoltatori ti prenderanno d'assalto e praticamente non potrai più fare la trasmissione perché il cuore
0: guardo,
1: del
0: sei
1: problema
0: minuti prima del prossimo
1: domande.
0: Argomento. Lo so, ma come sta fa l'italiana anche sta roba qui delle targhe di monopattino? Insomma, ricordiamo che obblighi ci sono, perché adesso chi sta guidando può guardare fuori dall'auto e vede,
1: basta un'inchiesta molto molto semplice, cioè guardare fuori dall'auto e ti rendi conto che i due obblighi di legge più importanti, cioè usare il casco e avere la targhetta, sono bellamente ignorati, quando non li vedi anche in due. Questo che significa? Che il tema dei controlli è cruciale. Certo, è vero che con la targhetta uno dei problemi teoricamente si risolverà, perché con la targhetta puoi multare anche un monopattino che non si ferma, però è centrare il tema dei controlli, come d'altra parte su tutto, cioè la sicurezza stradale viaggia sì per norme importanti che vengono cambiate, abbiamo assistito all'ennesima revisione del codice della strada e alla sacrosanta introduzione di altre norme, ma poi dopo se non ci sono i controlli diventa tutto inutile, anche i 30 orari, cioè siamo di fronte ad una serie infinita di innovazioni che rimangono solo sulla carta perché poi non si riescono a mettere a terra, ed è grave, perché qui parliamo di sicurezza stradale, siamo in un paese dove ci sono 9 morti al giorno e quindi sarebbe importante riuscire a mettere in sicurezza soprattutto le nostre città, in questo caso parlando di monopattini.
0: Sappiamo già quando arriva esattamente l'obbligo di assicurazione?
1: Sì, l'obbligo di assicurazione diciamo che è già obbligatorio, ma ancora prima che diventasse obbligatorio molti hanno gridato lo scandalo, in realtà è molto molto bassa la polizza, cioè va dai 20 ai 50 euro.
0: Ma io prevedo, scusami, conoscendo le nostre assicurazioni, prevedo che appena faranno 4 conti la polizza tutt'altro che bassa sarà.
1: Beh, stiamo parlando di un mezzo veramente piccolo, che ha velocità limitatissime, che può circolare in ambiti molto molto ristretti, e poi attenzione, cioè se tu non rispetti il codice della strada l'assicurazione non paga, cioè se ci vai in due, se ci vai sulle statali,
0: vero.
1: Forte, quindi diciamo che i paletti che ha l'assicurazione per risarcire sono molto molto stretti, anche se ci vai senza casco a questo punto l'assicurazione non paga più, quindi sì, certo, tutto è possibile con le assicurazioni, in questo ti do ragione, però in questo caso è molto molto ristretta la possibilità di vedere aumenti folli, anche perché sto convinto, no, dico anche
0: sì,
1: poi
0: no.
1: Dopo i guai che puoi fare con un monopattino possono essere importanti, cioè al di là del danneggiare un'automobile, rigare di una fiancata, insomma se spezzi la gamba a una persona, un monopattino lanciato con una persona sopra di 60, 70, 80 kg insomma può far veramente male, quindi l'assicurazione è importante per tutto e due, sia per l'investitore che per il pilota. Questo
0: chiaro.
1: È importante.
0: Grazie Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della stampa.
1: A voi.
0: A prestissimo. Quindi avete capito? Casco, assicurazione, targa, date un'occhiata fuori, abbassate il finestrino e ditegli: mettetevi in regola, non è che siete in Italia a fare i controlli.

0: adesso vi porto a Milano, più precisamente a Roffiera, dove oggi e domani va in scena l'AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, e la nostra radio, Giornale Radio, è proprio media partner di questa iniziativa. Numeri impressionanti, oltre 25.000 partecipanti, centinaia di aziende, start-up, ricercatori, manager e rappresentanti delle istituzioni arrivati da tutta Europa per discutere di una tecnologia che ormai non riguarda più soltanto gli addetti ai lavori, ma che sta entrando nella vita quotidiana di tutti noi. L'intelligenza artificiale oggi significa lavoro, economia, pubblica amministrazione, industria, sanità, informazione e sicurezza, ma significa anche una grande sfida politica e culturale: capire come governare questa rivoluzione senza subirla. E infatti qui all'AI Week non si parla soltanto di software e algoritmi, ma anche di formazione, regole, occupazione e competitività internazionale. L'Italia prova a ritagliarsi uno spazio in questa corsa globale. Proprio per questo, tra gli ospiti istituzionali presenti alla manifestazione c'è anche il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha parlato del rapporto tra intelligenza artificiale, Stato e trasformazione del lavoro pubblico. Il collega Francesco Massardo, che saluto, lo ha intervistato oggi all'AI Week. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista e poi con Massardo un bilancio di questo primo giorno delle AI Week 2026. Allora, Francesco, qualche istante per ascoltare l'intervista a Zangrillo, ma un primo bilancio della giornata odierna, primo giorno dell'AI Week 2026.
1: Sì, eccomi Roberto, buonasera. Intanto vediamo se riusciamo a recuperare l'estratto dell'intervista, però dicevo è stata una prima giornata già piuttosto, insomma.
0: Allora ti fermo subito, sì, perché l'abbiamo trovata, prima che la si riperda, Massardo, è sempre meglio metterla al fuoco, vai.
2: Ministro, insomma, il governo è il decisore politico per eccellenza, sì. E oggi si parla molto di decisioni perché tanti le demandano l'AI, tanti pensano che l'AI possa essere uno strumento. Voi siete sia fruitori che decisori. Come si posiziona la politica rispetto a questa grande rivoluzione?
3: La politica deve essere capace di chiarire, diciamo, il confine tra la macchina e l'uomo, e quindi, diciamo, a noi è demandato la responsabilità di garantire, di sottolineare la complementarità della tecnologia rispetto all'attività umana. Non è possibile pensare, non è possibile illudersi che la decisione spetti e venga demandata alla macchina, perché la decisione non attiene soltanto ad una analisi dei dati, che questi vengono effettivamente forniti in maniera più semplice, in maniera più ordinata, in maniera più immediata dall'intelligenza artificiale, ma la decisione prende in considerazione anche degli aspetti che attengono all'emozione, attengono alla capacità di analizzare il contesto, che evidentemente la macchina non è in grado di realizzare.
0: Francesco Massardo, a te.
1: E allora sì, insomma, questo era un estratto dell'intervista col ministro Zangrillo. Insomma, c'è un po' questa doppia versione con cui il ministero, secondo me, si pone rispetto al tema. Insomma, il ministro era l'ospite d'onore, diciamo, della conferenza d'inaugurazione. Da un lato c'è una pubblica amministrazione che nel nostro paese ha bisogno, come dire, di una sforbiciata, e quindi l'intelligenza artificiale può essere uno strumento utile. Dall'altro se ne è parlato tanto, oggi parlavo anche con diversi esperti, insomma, l'AI Week non bisogna, credo, correre il rischio di chiedere che sia l'intelligenza artificiale a decidere per noi. L'intelligenza artificiale è uno strumento straordinario per permetterci di arrivare, diciamo, con un tempo minore a prendere le decisioni, ma le decisioni devono rimanere dell'essere umano, diciamo così. E questa è anche un po' la via, credo, italiana ed europea rispetto a questa tecnologia. Sappiamo che in America la pensano in maniera molto diversa, insomma c'è una regolamentazione molto minore e tendenzialmente, seguendo anche l'esempio americano su altre tecnologie, la massima libertà. Probabilmente, insomma, è una visione del mondo molto diversa. Il ministro mi è sembrato molto allineato sulla posizione europea,
0: ecco,
1: che peraltro
0: Francesco,
1: è quella dell'AI Act.
0: Se qualcuno fosse interessato, diamo anche qualche indicazione pratica sulla durata di questo evento, il più grande in Europa dedicato all'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, durerà anche ancora per l'intera giornata di domani alla fiera di Rho, dunque sin dal mattino con diversi panel. Ci sono ovviamente tutti gli stand delle grandi aziende, quindi è anche chiaramente una grande occasione per il mondo del lavoro e delle imprese. Per i semplici curiosi, diciamo così, o per i giornalisti, ci sono tantissimi panel di discussione, sia dai temi politici, sia quelli della sicurezza, dell'osservazione della terra, quindi il contrasto al cambiamento climatico. Durerà fino al pomeriggio di domani, dopo che è durata oggi per l'intera giornata, e insomma i numeri sono veramente impressionanti. Sentivo che li raccontavi prima, si tratta a tutti gli effetti del più grande evento in Europa dedicato al tema. Il tema è sempre più attuale, quindi evidentemente oggi ho percepito davvero un interesse molto crescente per
0: ecco
1: per
0: vi ricordo
1: tematiche.
0: Lo stand di Giornale Radio, al cui interno ci sono tutte le informazioni sulla nostra Giornale Radio e al cui interno si trova anche Francesco Massardo, pronto ad incontrarvi, ho detto bene?
1: Sì, sì, mi trovate, se non in giro, appunto allo stand di Giornale Radio, però insomma ci riconoscete facilmente, siamo media partner, quindi se avete, insomma, se avete qualche curiosità è anche l'occasione per incontrarci. La radio ogni tanto ci toglie un po' di incontro fisico e queste occasioni fanno sempre bene.
0: Poi è semplice, www.giornaleradio.fm, guardate il volto di Massardo perché ci sono i volti di tutti i nostri conduttori, e con www.giornaleradio.fm o con l'app andate sulla foto di Massardo e guardate in giro e lo riconoscete. Bene, è un'indicazione pratica anche questa per, sì, per poterti trovare se non sei nello stand di Giornale Radio. Grazie Francesco!
1: Grazie a te.
0: E allora sempre 334 11 11 622 nell'ultima parte di trasmissione che inizierà a breve dopo il giornale radio. Io che sono tosto e tenace su questi temi vi voglio riportare dentro il dramma dell'Electrolux, e anche questa sera sentiremo diverse voci dei lavoratori. Mi sembra doveroso da parte nostra occuparci di loro in maniera massiccia e non solo i giorni in cui le notizie escono e poi forse si dimenticano. Noi torniamo tra poco, quindi una decina di minuti.
4: Giornale radio. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e due minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati oggi i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, erano tutti in una grotta, in azione un team di super esperti finlandesi. In corso contatti seri tra Washington e Teheran, Trump a sorpresa sospende i piani d'attacco, l'Iran avverte se colpiscono apriremo nuovi fronti. Dal G7 economia appello ad una soluzione diplomatica della crisi. Global Sumud Flotilla, attivisti denunciano spari di Israele contro alcune imbarcazioni, 27 gli italiani fermati, Tajani chiede una verifica urgente. Modena, il GIP convalida l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne resta in carcere, escluse le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Panchine girevoli da Antonio Conte a Pep Guardiola, impazza il valzer degli allenatori. Intanto Maldera e Maran sono i nuovi CT di Ucraina e Albania.
1: Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Nicola De Muro, da Strasburgo Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleo sub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Il servizio.
3: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleo sub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procede domani al recupero degli altri 2 corpi. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Sentiamo.
4: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco a l'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran, però, al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia. Dombrovskis ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per il settore difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera 2 giorni fa dalla Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo, un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede, in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen, il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione, consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario, Danilo Della Valle, del Movimento 5 Stelle.
5: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
6: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
5: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele, che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra contro l'Iran.
2: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. All'orizzonte il mondiale, purtroppo senza Italia, in attesa degli ultimi responsi della Serie A, è già tempo un po' ovunque del mercato relativo agli allenatori, da Antonio Conte a Pep Guardiola. Intanto emigrano i due tecnici italiani, Maldera e Maran. Sentiamo.
7: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: E adesso torniamo su una delle crisi industriali più pesanti di questi giorni, una vicenda che rischia di raccontare molto del futuro produttivo dell'Italia. Parliamo naturalmente di Electrolux, ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi ascoltando le voci di Milano e di Ancona. Oggi torniamo sul tema spostandoci soprattutto in Veneto e in Romagna, perché nel frattempo questa vicenda è diventata ancora più grande, ancora più politica e ancora più nazionale. Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia, praticamente quasi il 40% della forza lavoro italiana, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, una decisione che colpisce tutti i siti italiani del gruppo Porcia, Susegana, eredi della storica Zanussi, Solaro nel Milanese, dove si producono lavastoviglie, Forlì, specializzato in forni e piani cottura, e appunto Cerreto Desi nelle Marche, dove si producono cappe aspiranti e dove oggi rischiano il posto 170 lavoratori, tutti praticamente. E attenzione, perché Electrolux non è una piccola realtà in crisi improvvisa, è uno dei grandi colossi mondiali dell'elettrodomestico, frigoriferi, forni, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, pezzi di quotidianità presenti in milioni di case europee. Ma dietro quei prodotti oggi c'è una guerra industriale enorme. La concorrenza asiatica, soprattutto cinese, sta travolgendo il settore europeo degli elettrodomestici. I produttori asiatici hanno quasi raddoppiato la loro quota di mercato in Europa negli ultimi 10 anni, mentre il costo dell'energia, dell'acciaio e del lavoro continua a pesare sulle produzioni europee. E allora cosa succede? Succede che le multinazionali tagliano dove costa di più produrre e l'Italia torna a trovarsi davanti alla stessa domanda: vogliamo essere ancora un paese manifatturiero oppure no? Nel frattempo però il fronte si sta allargando. Regioni, governo, sindacati, sindaci, territori stanno facendo blocco comune contro il piano presentato dagli svedesi. Oggi il ministro D'Urso ha ribadito che il piano è inaccettabile e che al tavolo del 25 maggio il governo chiederà il ritiro immediato del piano industriale e dei licenziamenti produttivi collettivi. Oggi e poi è arrivata un'altra notizia significativa: i sindaci del territorio trevigiano si sono riuniti e hanno deciso di mandare un rappresentante ufficiale al tavolo della trattativa. Sarà il sindaco di Susegana, Gianni Montesel. Un segnale molto forte, perché ormai non stiamo più parlando solo di una vertenza aziendale, ma della difesa di interi territori produttivi. A Porcia i lavoratori sono in stato di agitazione permanente, a Susegana gli operai raccontano di linee ferme, manutenzioni rallentate, fabbriche lasciate andare, a Forlì cresce la preoccupazione sull'indotto. Intanto i sindacati parlano apertamente di rischio di deindustrializzazione del nostro paese, perché il punto è proprio questo, sapete, quando chiude o si ridimensiona una grande fabbrica non spariscono solo stipendi, spariscono filiere, competenze, artigiani, trasporti, piccole imprese, ricerca, pezzi interi di economia locale. E allora lo chiediamo a voi e vi invito anche qui ad intervenire. Davanti a 1700 esuberi, cosa deve fare lo Stato? Basta convocare tavoli oppure serve finalmente una politica industriale seria? È accettabile che aziende sostenute per anni anche con i fondi pubblici possano ridurre così drasticamente la presenza produttiva in Italia? E soprattutto, l'Europa sta divenendo la propria industria oppure sta lasciando campo libero alla concorrenza asiatica? Ne parleremo con le rappresentanze sindacali, soprattutto con chi dentro Electrolux ci lavora davvero. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: E allora andiamo nello stabilimento di Porcia Pordenone, dove si producono lavatrici e lavasciuga. Simonetta Chiarotto, segretaria generale della FIOM CGIL di Pordenone. Buonasera e ben arrivata.
1: Buonasera a lei, grazie.
0: Io vorrei che facesse capire al nostro pubblico, che è molto attento e sensibile, il dramma che si sta vivendo da quelle parti.
1: Beh, allora, intanto per noi del territorio di Pordenone e del Friuli, Electrolux è Zanussi, è Rex. La nostra provincia è diventata provincia proprio con la nascita di questa impresa. Noi prima volta eravamo fino al 1966 provincia Udine, quindi Pordenone nasce provincia con questa, con la Zanussi e con la Rex, che poi è diventata nel tempo Electrolux. E quindi per noi è il territorio. È il territorio, è l'industria, è l'azienda metalmeccanica più grande che abbiamo nel territorio di Pordenone, dove vivono famiglie intere. Negli anni 70 Electrolux aveva 13.000 dipendenti a Pordenone, oggi sono rimasti 1.300. È chiaro che
0: da
1: questa
0: quanti a quanti mi ricordi? Da 13.000?
1: 13.000 erano Porcia negli anni 60-70, oggi siamo rimasti a 1.300, poco più di 1.300. Tra l'altro una trasformazione dello stabilimento enorme, la maggior parte sono impiegati, qui c'è la ricerca e sviluppo di tutto il lavaggio, quindi Solaro e Pordenone, la ricerca e sviluppo è qui, ed è il pezzo che del cuore di tutta un'impresa, il quale Electrolux vuole spostare, vuole portare via. Questa provincia nasce attorno a questa impresa, e all'interno di questa impresa ci sono famiglie intere, moglie, marito, figli, genitori. E quindi è chiaro che questa dichiarazione arrivata così senza nessun preavviso è una dichiarazione molto forte.
0: Cioè, mi faccia capire, Chiarotto, si presenta all'amministratore delegato e bellamente fa tutto un comizietto sull'azienda che va male, poi dice riduciamo. C'è una roba proprio...
1: Tagliamo. Sì, noi abbiamo fatto un incontro il 18 di marzo, in cui l'incontro di coordinamento è stato un incontro classico, dove si sono dichiarati le produzioni piuttosto che i numeri, i volumi produttivi, i lavoratori, un incontro classico annuale. E quindi poi l'11 maggio, senza nessun preavviso, Electrolux cambia il suo piano. Chiaramente questo piano lo cambia perché nasce questa partnership con Midea, che è il secondo produttore al mondo di elettrodomestici, asiatico, dove il piano cambia, e quindi ci annunciano il taglio di produzioni, quindi una vera deindustrializzazione, e tagliate le produzioni, a quel punto si tagliano anche i lavoratori, con l'accetta poi, tra l'altro, perché parliamo di una morte lenta, attenzione, se noi ragioniamo del numero di dipendenti che vengono oggi dichiarati in esubero, vuol dire che fra 2 anni queste aziende non ci sono più, ed è una morte lenta. Noi non possiamo accettare questa cosa, i lavoratori. Domani qui a Pordenone avremo un'assemblea pubblica dove tutti i sindaci del territorio, sono 50 sindaci, sono stati invitati proprio per parlare con i lavoratori, discutere insieme ai lavoratori di quello che potrà essere l'esito di questa discussione, insomma, ecco.
0: Io ringrazio Simonetta Chiarotto, segretaria generale della FIOM CGIL Pordenone, che ci ha inquadrato bene il problema. Grazie. Noi
1: grazie,
0: torniamo tra poco, dopo il brano, con i lavoratori, appunto, dello stabilimento di Porcia.

0: Buonasera, dottor Poletti. Quindi, niente, ci sta dando la notizia che finalmente il ministro Urso si è svegliato? Si è svegliato! È questo, quando si parla di 3 anni di calo industriale, 3 anni di calo industriale, 3 anni di calo industriale, gliel'hanno detto in tutte le salse possibili e immaginabili, e no, qui il problema è i monopattini, il problema sono le stupidate e la propaganda continua e la gente, le famiglie perderanno il lavoro. E va bene, e di questo si parla. 3 anni di calo industriale. Bravi, complimenti.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ma quando ci stanno questi problemi, la soluzione è semplice, chiamate Calenda. Calenda è quello è l'eroe del sesto giorno, è quello che arriva sempre dopo. Cioè, è stato ministro e disastri, però adesso su ogni cosa lui c'ha la soluzione. Quindi, secondo me, chiamate Calenda e lui risolve tutti i problemi, come l'ha risolto Mercatone 1, l'ArcelorMittal, l'Embraco, eccetera. Calenda, la soluzione, il nome giusto è l'eroe del sesto giorno. Calenda.
2: Buonasera a Davide Moras, RSU. Delegato dei lavoratori, impiegato a Porcia, buonasera.
3: Buonasera, buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Davide, fuori dai denti quello che si sente di dire, abbiamo 3 o 4 minuti, ma non vorrei neanche farle delle domande, vorrei sentire da lei quel che ha da dire.
3: Allora, io ho 33 anni, quindi lavoro in Electrolux come impiegato nel settore della ricerca dello sviluppo dal 2011, quindi ormai posso dire di avere un bel 15 anni di esperienza all'interno. Questa purtroppo è una decisione totalmente inaspettata e folle, perché di fatto non è un piano industriale, ma è un piano di smantellamento industriale. Consideriamo che a Porcia si trova il centro globale della ricerca e dello sviluppo di Electrolux, si trovano 450 ingegneri e progettisti e in totale 680 impiegati. Di fatto l'età media comincia a essere intorno ai 48 anni, è un'età media piuttosto alta, difficilmente ricollocabile poi nel territorio. Tra l'altro il territorio pordenonese non offre così molte opportunità, considerando che anche noi ingegneri e progettisti abbiamo delle competenze molto specifiche nel prodotto e nei processi, quindi anche difficilmente ricollocabili. Di fatto questa decisione ti cambia la vita, perché io a 33 anni avevo dei piani, mutuo, la casa, una famiglia, e di fatto tutto questo è tutto sospeso, tutto rimarrà un sogno, ecco, attualmente. E siamo preoccupati perché se Electrolux non soltanto decide di smantellare produzione, ma anche andare a colpire staff e R&D, per noi è un chiaro segnale di smantellamento industriale, di andare via dall'Italia, e non possiamo accettarlo in questi termini.
2: Senta, perché dice relativamente al mutuo, è chiaro che quando ti cambia la vita impazzisci eccetera, però perché non hai più basi, perché dice rimarrà un sogno? Lei ha perso già la speranza?
3: No, non ho perso la speranza, però di fatto ci troviamo nella condizione, anche noi giovani, di non fare quel passo, perché quando non hai più delle certezze, una persona non vuole più esporsi e dire: ma come posso decidere di fare un mutuo di 30 anni se poi la situazione è questa?
2: Chiaro, no, chiaro, volevo solo che spiegasse. Davide, noi ci risentiremo perché ne parlerò spesso. Grazie Davide Moras.
3: D'accordo, grazie a tutti, grazie a lei.
2: Davide ci ha detto con molta semplicità quello che si sta vivendo allo stabilimento di Porcia, Pordenone, ma noi andiamo avanti.
4: Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque, con tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. In giornata qualche rovescio potrebbe verificarsi sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale, a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Ci sono ancora code anche in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 DIR dal centro direzionale verso la tangenziale. Ancora problemi anche sull'asse mediano per lavori con code tra Sant'Antimo e Arzano in ambo i sensi. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna tratti dalla Roma a Fiumicino ad Ardiatina. Ci sono poi code sulla via Appia poco dopo Ciampino verso Velletri. In Toscana code a tratti per il traffico e un incidente in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa Nord. In A1 per un incidente circa 6 km di code tra il bivio per l'A22 Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. A Milano code in tangenziale nord da Cinisello Nord verso Monza e sulla Milano Meda da Cormano a Parazzolo Milanese verso Como. In provincia di Varese code su Viale Aeronautica da Cardano al Campo a Gallarate verso Busto Arsizio. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E continua questo purtroppo tragico giro d'Italia nostro all'interno degli stabilimenti Electrolux. Andiamo a Porcia e poi a Forlì dopo il brano.

0: Electrolux. Susanna Morsanutto, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Sempre RSU dei lavoratori, ci racconta, ci state raccontando della fabbrica in cui avete versato tanto sudore, sulla quale avete riposto tante speranze. Ci racconta un po' di lei, Susanna, è un modo per parlare di Electrolux, ovviamente.
1: Certo, beh, io sono una lavoratrice collocata in un limbo, nel senso che ho 60 anni e sono troppo vecchia per restare a lavorare, troppo giovane per andare in pensione, e mi sono ritrovata a quest'età con questa bella patata bollente tra le mani, e come me tantissimi altri, perché la mia fabbrica purtroppo non è una fabbrica giovane, siamo una fabbrica di signore, soprattutto donne, di mezza età. L'età media, non so se l'avranno detto, non è proprio 50 anni, forse 48, e quindi ci siamo trovati con questa patata bollente tra le mani, e io francamente sono preoccupata.
0: Susanna, non sento più. Richiamiamo Susanna Morsanutto, operaia. Stava parlando della difficoltà dell'età, del limbo, della via di mezzo. Susanna, sì. Eccola.
1: Ecco, era caduta la linea. Allora, dicevo che sono in questo limbo praticamente, perché... perché sono troppo giovane per andare in pensione, troppo vecchia per lavorare, e ci siamo trovati con questa patata bollente tra le mani, perché veramente è stata una grossissima patata bollente da sbrogliare, da sistemare. Sono preoccupata ma non rassegnata, nel senso che e come me anche tutti i miei colleghi non siamo assolutamente rassegnati a quello che,
0: ecco, questo è importante. Questo è importante. Ho visto una situazione, Susanna, in cui tutto il territorio, indipendentemente da destra, sinistra, centro, insomma, tutti si sono uniti a voi. Cosa chiedete? Cioè, questo governo sarà in grado? Cioè, lei ce lo pensa la sera, no? Quando non dorme, perché ce lo diciamo, non dorme. Quando non dorme ed è lì con i pensieri, cosa le verrebbe da dire a questi che hanno la possibilità di dire a quella multinazionale: oe, attenzione, avete preso un sacco di soldi, l'Italia vi ha spianato la strada, e voi ci mandate a quel paese la gente, il nostro sistema produttivo, per Polonia, per questo, per quello, per quell'altro. Ecco, lei cosa direbbe a quelli che comandano, che possono decidere?
1: Io vorrei dire a questi: ma siete proprio così tonti da dare tutti questi soldi senza farmi poi portare via il lavoro, senza il lavoro, le attività produttive, le fabbriche, senza fare niente così? Noi abbiamo dato tanto, tanto, la regione Friuli Venezia Giulia ha dato tanto, e tutti si sono riempiti la bocca quando nel 2014, con l'altra crisi che noi abbiamo avuto, in cui c'è stata una lotta non da poco, perché per un sacco di tempo abbiamo fatto un presidio fuori dalla fabbrica, tutti poi, quando c'è stato l'accordo, tutti hanno parlato di modello Electrolux, e tutti si sono attaccati la patacca al petto.
0: Ecco, vedi, Susanna, è caduta nuovamente la linea. Pazientiamo, richiamiamola. Susanna Morsanutto, operaia allo stabilimento di Porcia Electrolux. Susanna, Susanna, ecco, diceva, tutti si sono, quando si è parlato di modello Electrolux, sono venuti lì e via. Ma posso chiederle una cosa fuori dai denti? Che impressione le fanno quelli che vengono lì a farsi le foto con voi, poi le postano sui social? Quelli, intendo, i decisori, i politici, perché va bene quelli locali e tutto, ma poi ci sono anche le trasferte, no? A far la gara ancora... chi si fa la foto con voi, c'è la campagna elettorale e via.
1: Allora, questa volta ancora a Forcia non è arrivato nessuno, perché non c'è campagna elettorale. Non c'è campagna, non è arrivato nessuno, però forse per questo ancora un po' ritardano, però bisogna che noi come cittadini chiediamo conto a questi quando di tutto questo. Noi li abbiamo votati alla fine e dobbiamo chiedere conto a questi, perché quei signori lì sono lì perché noi li abbiamo votati e hanno una grossissima responsabilità. Devono sempre, certo, semplicemente fare il loro lavoro, che è quello di risolvere i problemi reali, veri, della gente.
0: Senta, quando riesce a lavorare, quando riesce a lavorare, mi racconta, Susanna, in che cosa consiste il suo lavoro nella fabbrica di Porcia?
1: Allora, noi facciamo lavatrici e lavasciuga. Io sono un'operatrice di linea.

0: per dirle.
1: Certo.
0: Questo è il mio lavoro, ma io le dico, sono una di quelle lavoratrici, forse proprio perché ho delle problematiche di salute e ho una certa età, che sarai una di quelle in cui si mette la X. Quella è una delle quelle di cui sarebbe meglio magari liberarsi, sa, 60 anni.
1: Ecco, questo, con delle questo è molto con delle questo è molto crudele. Ecco.
0: Con delle problematiche
1: non è
0: però...
1: non è un paese civile dove si fanno sti ragionamenti qua, è un paese veramente che non vogliamo.
0: Dica
1: Susanna.
0: Io penso che un'azienda dovrebbe anche considerare che è vero, adesso io sono una, diciamo, di quelle che magari rende un po' meno, tra virgolette, però per un sacco di anni io ho lavorato rendendo e facendo fare degli utili a questa azienda.
1: Ecco, sì, però ecco, guardi, lei capisco il ragionamento, ma lei dovrebbe andare oltre. Non ci sono lavoratori di serie A, di serie B che rendono meno e soprattutto
0: no,
1: adatto.
0: No, no.
1: La ringrazio, no, Susanna. No, è semplicemente perché questo ragionamento lo fanno aziende crudele, capisce? Susanna.
0: No, ma io, quello che volevo dire io è che questo tipo di ragionamento, le faccio capire, mi sono sbagliato, questo tipo di ragionamento è il ragionamento che purtroppo in alcuni dei miei
1: fa l'azienda, ma
0: purtroppo inizia anche a serpeggiare tra alcuni miei compagni di lavoro che sono un po' rassegnati e cominciano a dire
1: tutto. Ho capito tutto. Senta, io intanto la ringrazio perché devo andare a Forlì sempre con Electrolux e ci risentiremo. Grazie a Susanna Morsanutto, grazie
0: lei,
1: davvero, un abbraccio, glielo posso dare un abbraccio, sì.
0: Sì, certo,
1: dopo il brano, Forlì.

0: I 1700 esuberi di Electrolux in Italia, dopo essere stati nello stabilimento di Porcia, Pordenone, lavatrici e lavasciuga producono lì, andiamo a Forlì, Forni e Piani Cottura. Saluto Fabio Torelli, segretario generale della FIOM CGIL di Forlì. Buonasera Torelli.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ho visto e ho sentito Pordenone, il territorio che si stringe compatto senza colore politico attorno ai lavoratori dello stabilimento. Sarà così anche a Forlì, immagino.
1: Certo, in questo momento c'è bisogno di unione, siamo tutti uniti perché quello che sta succedendo è una tragedia per il territorio. A Forlì parliamo di circa 860 famiglie. Electrolux è l'azienda più grande del territorio, tra l'altro molte famiglie lavorano entrambi dentro lo stabilimento, quindi è veramente una tragedia. Gli esuberi dichiarati dal piano Electrolux comprendono circa la metà di questi dipendenti, ma il fatto che loro vogliono portare via le lavorazioni, questo a noi ci dice per esperienza che non è detto che Electrolux rimanga a Forlì. Esatto, perché quando si vuole delocalizzare molte volte si va a chiudere lo stabilimento. Il problema è quello, noi non vogliamo
0: Torelli si fida di quelli che stanno gestendo la vicenda per quanto riguarda il governo di questo paese, che deve per forza intervenire? Non basta un sindaco, non basta un presidente di regione, serve una voce magari anche autorevole che a nome del governo dica alla multinazionale: uè ragazzi, che state facendo? Si fida lei?
1: Certo, noi dobbiamo fidarci del governo, perché è l'elemento più importante in questa trattativa. Deve fare in modo che Electrolux rimanga qui in Italia. Poi certo, l'azienda quando tira fuori i prezzi dell'acciaio, i prezzi dei componenti, dell'energia, su quello lo sappiamo che oggi in Italia è molto più costoso rispetto che in altri paesi, però non può essere certo la soluzione andare a produrre o in Polonia o in Thailandia.
0: Certo. Senta Torelli, la ringrazio, ci risentiremo perché seguirò questa vicenda, seguiremo qui spesso questa vicenda. Grazie Fabio Torelli.
1: Grazie.
0: Segretario generale FIOM CGIL Forlì, e dovremo riuscire a collegarci con l'ultimo ospite che è sempre lavora nello stabilimento di Forlì ed è Elisa Guidi, che saluto. Buonasera Elisa.
2: Buonasera, buonasera.
0: Mi dice che lavoro fa intanto all'interno dello stabilimento?
2: Allora, io sono un'operaia di catena dal 99.
0: Dal 99, quindi 27 anni.
2: Esatto, e sono delegata RSU per la FIOM CGIL.
0: Senta, anche lei dica ciò che vuole, perché quando non vi si fanno le domande rendete di più, perché vi stanno ascoltando tanti italiani, magari qualcuno indifferente che non sa che può capitare a tutti una roba così dall'oggi al domani senza preavviso.
2: Ok, allora se vuole parto, poi mi ferma lei. Allora, noi...
0: Sì, la fermo.
2: Ok, no, allora, noi diciamo che non ci aspettavamo questa cosa. Io per venire nello stabilimento di Forlì sono in uno stabilimento che lavora. Oltretutto ultimamente abbiamo anche assunto dei terministi, quindi nessuno aveva l'idea di quello che stava per accadere. Sapevamo che Midea era entrata con una joint venture sull'America, però nonostante loro dicessero a livello Europa che Midea non c'entrava niente sui stabilimenti italiani, di fatto dopo neanche un mese è venuta fuori che Electrolux dichiara 1700 esuberi su tutti gli stabilimenti. Quindi che Midea non c'entri, su questo ci mettiamo il dubbio, insomma sicuramente qualcosa c'entra. Di fatto Electrolux ha dichiarato 1700 esuberi su 5 stabilimenti, con compresa la chiusura dello stabilimento di Cerreto, che è quello che fa cappe, produce cappe aspiranti. Allora, gli esuberi sono divisi su tutti gli stabilimenti, su Forlì si parla di circa 350-400 dipendenti, come negli altri stabilimenti. Sì, esatto. Sì, perché noi siamo 860 più o meno, con i 100 nuovi, però insomma quello è più o meno la metà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire in una città come Forlì mettere in ginocchio una città, perché comunque sono 350-400 dipendenti più tutto l'indotto, perché non ci dobbiamo dimenticare che attorno a una grande azienda c'è le pulizie, la logistica, la mensa, insomma ci sono tante altre realtà che lavorano, e quindi è mettere non solo in ginocchio i lavoratori, ma mettere anche in ginocchio una città. Electrolux cosa ha denunciato? Ha denunciato il fatto che in Italia abbiamo l'energia costa troppo rispetto agli altri paesi, perché non abbiamo mai investito sulle fonti rinnovabili, non abbiamo mai investito su un piano energetico, insomma, che ci possa aiutare. E denuncia il caro gasolio dopo lo scoppio delle guerre, chiaramente con la chiusura dello stretto di Hormuz. Il gasolio sappiamo tutti che è aumentato di misura. Noi in Italia importiamo tutto, a differenza della Cina che invece si produce tutto, quindi non ha quel problema. Noi importando tutto abbiamo anche che tutto viaggia su ruota, e quindi il gasolio va a interferire. Altra cosa che Electrolux denuncia mi scusi, è la tassa che loro pagano, che è la CBAM. Questa tassa è quella praticamente: noi importiamo l'acciaio, nella Cina producono acciaio, inquinano producendo acciaio, noi paghiamo la tassa sull'inquinamento prodotto per produrre l'acciaio. Non so se ho reso l'idea.
0: Sì, sì.
2: Qual è il paradosso? Che la Cina produce elettrodomestici sul prodotto finito che lui ci porta, che loro ci portano in Italia, nonostante inquinano,
0: esattamente,
2: non hanno questa tassa.
0: Esattamente.
2: E loro puntano molto. Però questa è una legge europea, non è una legge italiana, quindi si può intervenire? Non lo so. Anche su sta cosa che noi importiamo tutto, l'altro giorno con il nostro segretario per la FIOM De Palma, perché ero a Bari, quindi ci siamo confrontati sia con Landini sia con De Palma. De Palma dice: non c'è un piano industriale sull'Italia, basterebbe per la produzione dell'acciaio rilanciare l'Ilva. Poi è vero, non è una cosa che facciamo da un giorno all'altro, però ci vorrebbe un rilancio delle produzioni italiane. Perché
0: insomma, bisognerebbe, perché ho finito il tempo, bisognerebbe che questo governo avesse una strategia, questa strategia la portasse in Europa. E speriamo che la vicenda Electrolux si risolva positivamente con un governo che finalmente dice: vogliamo tutelare il nostro paese, la nostra produzione, i nostri lavoratori, e si vada in quella direzione. Io la ringrazio, Elisa Guidi. Grazie davvero.
2: Grazie a lei per il suo tempo, grazie. La saluto.
0: Buon
2: grazie
0: lavoro,
2: mille.
0: No, grazie a lei per il suo tempo. È
2: grazie
0: tempo
2: mille.
0: Che è finito, tra l'altro, cari ascoltatori, io ritornerò domani qui a Italia No Limits dalle 17 alle 20. Ringrazio naturalmente il regista Lorenzo Cappadone, Matteo Respinti in redazione, oltre a tutti voi, e do immediatamente la linea a Francesco Massardo per il suo timone delle 20, naturalmente una trasmissione imperdibile, come sono tutte le trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto domani.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
2: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
2: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario Danilo Della Valle del Movimento 5 Stelle.
5: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di tra Unione Europea e Israele, quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
6: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
5: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele, che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
2: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
8: E allora eccoci qua, sono le 20.07 di questo 19 di maggio, una buona serata a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20, andiamo a concludere un'altra giornata nel segno dell'informazione su queste frequenze fino alle 21, vi facciamo compagnia, uso il plurale perché vado a introdurre e salutare Giorgio Berselli in regia e insomma siamo pronti a partire con il Magical Mystery Tour. Non è solo il nome di un bellissimo album dei Beatles, è un po' un tour di misteri che ci accompagnano questa sera. Uno purtroppo è quello tragico e ancora non risolto degli italiani alle Maldive. Sappiamo che erano tutti insieme nella grotta, i loro corpi erano a poca distanza l'uno dall'altro. Oggi sono stati recuperati i corpi di Gualtieri e di Montefalcone, la procura di Roma indaga per omicidio colposo, ma ancora non emerge con chiarezza quale sia la motivazione che ha portato a questo questa tragica conclusione. L'altro mistero è quello del perché Salim El Kudri a Modena abbia fatto quello che ha fatto. La GIP oggi ha convalidato l'arresto dicendo non ha agito per i disturbi psichici, voleva colpire, c'era anche il rischio di una possibile fuga in Marocco, ma continuano a essere escluse le ipotesi di radicalizzazione e di una sorta di tentativo di strage nel nome della jihad, questo nonostante sia già stato appurato invece come una verità da una certa parte della politica. Il terzo e ultimo mistero di questa giornata e di questi giorni è perché a Israele sia concesso di agire nelle acque internazionali a suo totale piacimento, con il benestare dell'Italia e dell'Europa. Sono state fermate tutte le barche della nuova flottiglia. Sappiamo che ci sono attualmente 29 italiani trattenuti illegalmente, a questo punto direi, da Israele. Gli attivisti dicono non ci facciamo intimidire, l'Unione Europea e l'Italia agiscano per la tutela del diritto internazionale. Si parla di spari su 6 natanti, di cui uno italiano, con Israele che poco fa ribadisce abbiamo utilizzato mezzi non letali, e di questo forse dovremmo addirittura ringraziarli. Nessun ferito, dice, è stata garantita la massima sicurezza. Insomma, il caso ormai è quasi di abitudine, dicevamo, perché non è la prima volta che va a finire così il tentativo di portare a Gaza aiuti rompendo il blocco navale. Vi daremo insomma eventuali aggiornamenti su questo fronte. C'è tanto altro, perché lo scenario internazionale ci parla di una tregua che continua a essere appesa a un filo, quello della clemenza di Donald Trump in Iran, dove insomma pare che Donald Trump stesse davvero per scatenare l'inferno, per poi ripensarci all'ultimo istante. Aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622 e nel frattempo partiamo anche con la nostra musica qui su Giornale Radio. Non manca mai nelle nostre trasmissioni. Il primo pezzo di oggi è di Jake Bugg, si chiama Never Said Goodbye.

0: Allora riprendiamo la nostra diretta qui al timone delle 20, il mare insomma che ha inghiottito i corpi di 5 sub italiani qualche giorno fa inizia a restituirli con grandi difficoltà. Il team di ricerca ha recuperato oggi 2 dei 4 corpi che ancora erano rimasti e che erano stati individuati in una grotta alle Maldive. Sono i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, questo grazie all'operazione condotta dalla squadra di 3 subacquei finlandesi estremamente esperti. Per il momento non ci sono ancora gli elementi per sapere cosa sia successo con esattezza e continuiamo a ragionare attraverso ipotesi, però oggi è stata recuperata anche parte dell'attrezzatura dei sub, tra cui videocamere GoPro e computer subacquei che durante l'immersione registrano profondità e tempi e calcolano in tempo reale le tappe di decompressione. Questi potrebbero insomma nelle prossime ore dare informazioni molto utili per ricostruire il percorso dei sub. Dalle notizie insomma che riguardano evidentemente i nostri connazionali a quelle che interessano il mondo intero, e dobbiamo tornare verso il Medio Oriente, verso l'Iran. Ieri nella tarda serata italiana Donald Trump ha annunciato di aver posticipato all'ultimo minuto un attacco che sembrava imminente contro il regime, ma afferma di avere ancora il dito sul grilletto. Il motivo di questa esitazione di Donald Trump, almeno secondo le spiegazioni fornite dallo stesso presidente americano, sarebbe l'insistenza dei paesi del Golfo, i suoi nuovi grandi alleati, dopo che insomma Donald Trump ha voltato le spalle a quelli vecchi, che mostrano insomma di avere almeno loro sì un qualche parola da spendere nei confronti di Donald Trump, e che però ci dicono anche dell'estrema difficoltà nel trovare una soluzione a un conflitto che ancora una volta va ripetuto, era certamente evitabile. Ce lo racconta nella sua consueta copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, alla fine emiri e sceicchi si sono presi lo spazio che volevano. Gli Stati Uniti hanno deciso di fermare un attacco già programmato contro la Repubblica Islamica, rompendo di fatto il cessate il fuoco. Ed è stato lo stesso Donald Trump ad ammetterlo, il pressing dei paesi del Golfo è stato decisivo. Sarebbero infatti in corso seri negoziati, secondo il presidente americano, che li vedrebbero coinvolti e vicini a un accordo. Un buon motivo per rimandare l'attacco previsto per oggi, per un po', si spera, forse per sempre, cito ancora il tycoon. Se sia vero, rimane naturalmente il beneficio del dubbio. Ma emerge sempre più chiaramente come l'America stia rivelando al mondo di non sapere fino in fondo a che scopo si sia lanciata in questa guerra e pertanto cerchi di affidarsi ai suoi più inossidabili alleati, se non altro per riguadagnare la loro fiducia compromessa. Le monarchie del Golfo hanno subito e subiscono tuttora in mani danni infrastrutturali da un conflitto entrato in un vicolo cieco, anche perché si fa largo uno spauracchio nelle loro vicinanze, e cioè la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, un altro choke point essenziale per le catene globali di approvvigionamento. Il che fa eco alle ennesime minacce dei Pasdaran, che vantano armi nuove, capacità di attacco non ancora sperimentate. L'Iran nel frattempo sembra voler mostrare al mondo di essere in grado di riassorbire lo shock. La borsa di Teheran ha oggi riaperto le contrattazioni dopo la più lunga chiusura della storia. Le sue attività erano ferme dal 28 febbraio scorso. Un segnale puramente interno, perché la Repubblica Islamica è completamente tagliata fuori dai mercati finanziari internazionali, ma non per questo insignificante sul piano politico. A premere su Donald Trump sarebbero stati in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, paesi che pur essendo interessati a contrastare e a contenere le minacce provenienti dall'Iran, rimangono chiusi nel recinto della regione e non possono uscirne con poche mosse, e per questo non amano i passi falsi e prematuri. Tanto è bastato loro per denunciare le leggerezze dell'accordo sul nucleare iraniano del 2018, quanto importa a loro ora di dissuadere Donald Trump da ciò che più lo contraddistingue, gli eccessi e la fretta. A te la linea, Francesco!
0: E grazie, grazie allora Michele Ceci. Nel frattempo in Cina è notte fonda, ma un paio d'ore fa è sbarcato Vladimir Putin dal suo aereo che lo porta a parlare direttamente con Xi Jinping subito dopo i colloqui dello stesso con Donald Trump. Ne parliamo meglio tra poco, ripartiamo intanto dalla nostra musica, poi andiamo sul colloquio che è un po' la risposta cinese forse agli Stati Uniti. Teddy Swims con Mr. Know It All qui su Giornale Radio. We'll be right back.

0: E allora eccoci ancora in diretta al timone delle eventi. Dicevamo, insomma, è in programma domani il vertice di Vladimir Putin con il presidente cinese Xi Jinping, che non si muove, insomma, da Pechino, ma li accoglie i grandi del mondo. Ha appena dato l'arrivederci a Donald Trump e adesso accoglie insomma una sorta di amico di lunga data, così almeno il capo del Cremlino ha definito Xi Jinping, assicurando che l'alleanza tra Mosca e Pechino non è diretta contro nessuno. Sarà comunque prima di partire da Mosca, nel dubbio, ha dato il via libera a 3 giorni di esercitazioni delle forze nucleari con l'impiego di decine di migliaia di uomini e il lancio di missili balistici e da crociera. Torneremo anche domani evidentemente su questo incontro. Oggi ci occupiamo di cosa possa aspettarsi la componente cinese. Siamo in collegamento con Giorgio Cuscito, analista e coordinatore di Cina Indo-Pacifico per l'IMES e autore di Xi Jinping, come la Cina sogna di tornare impero, edito da PM. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Insomma, non sfugge anche la tempistica, che magari è una pura coincidenza, anzi questa è la versione ufficiale, però se ne va Donald Trump e la settimana successiva arriva Vladimir Putin. È il segno, se non vero, quantomeno metaforico, che la Cina parla con tutti, e forse questo la rende particolarmente insidiosa e pericolosa per l'Occidente. Insomma, è il capolavoro diplomatico di Xi Jinping.
1: Sicuramente è una dinamica che conferma quantomeno una posizione di relativo vantaggio della Cina nei confronti di Stati Uniti e Russia, se non altro perché la Repubblica Popolare non è attualmente impegnata in una guerra, a differenza di Washington e di Mosca, rispettivamente sul fronte iraniano e su quello ucraino. Questo rappresenta un vantaggio non da poco, perché significa che al momento la Cina non deve concentrare risorse militari ed economiche in un conflitto. Questo peraltro è anche la ragione per cui Trump si è presentato a Pechino da una posizione di relativa debolezza. L'America di oggi affronta una crisi interna anche piuttosto forte, sta spendendo denaro, risorse militari in Medio Oriente, quindi tutto ciò avvantaggia la Cina, perché tutto va bene purché l'America non si occupi di Indo-Pacifico. Quindi, anzi, Trump si è concentrato sulla conclusione di accordi, anche tra l'altro per manifestare in patria, no? Di poter gestire più dossier. Sì. Ma in realtà la vera novità di questa dinamica è che per la prima volta l'America ha riconosciuto in maniera informale alla Repubblica Popolare il proprio rango di potenza. Cioè, in passato difficilmente l'America avrebbe ammesso, ecco, che la Cina è sullo stesso piano degli Stati Uniti, mentre invece con questa nuova formula introdotta appositamente, cioè stabilità strategica costruttiva condivisa da Pechino e da Washington, sembra quasi il desiderio di trasmettere una sorta di parità. Magari non è esattamente una parità, ma la percezione dei rapporti di forza tra le prime due potenze al mondo sta cambiando, e questo poi ha delle conseguenze a cascata su tutti quanti, anche sulla Russia, che non vuole rimanere chiusa nell'angolo, non vuole essere un socio di minoranza della Cina, e quindi la visita di Putin non è per nulla casuale, serve a controbilanciare una percezione di riavvicinamento sino-statunitense che, a scanso di equivoci, questo è bene sottolinearlo, non è che pone fine alla competizione strategica. Significa che Pechino e Washington al momento non vogliono farsi la guerra aperta.
0: È chiaro che, insomma, con Donald Trump il tempo sembra scorrere in maniera paradossale, sembrano anni fa, ma non troppo tempo fa c'era stata la famosa visita, forse l'ultima, mi correggerai se sbaglio, di Putin in Cina. C'era anche Kim Jong-un, tutti alla corte di Xi Jinping, e il mondo l'aveva vista veramente come la nuova squadra che non ha più interesse a guardare l'Occidente dal basso verso l'alto. Questa, e lo ha ripetuto insomma anche il ministro degli esteri cinese, è la 25esima visita di Vladimir Putin a Pechino, e che peraltro, insomma, urgerebbe una riflessione sullo stato della democrazia in Russia. Ma al di là di questo, insomma, questo riavvicinamento con Donald Trump, almeno a parole, come l'ha preso secondo te Putin? E al di là di questo, Putin, tu ci stavi dicendo, non vuole guardare alla Cina da una posizione appunto inferiore, ma può permettersi, impelagato in una guerra che non riesce a risolvere, di parlare a Xi Jinping da pari a pari?
1: Molto difficile, perché la Russia, dopo che ha invaso l'Ucraina, si aspettava chiaramente un esito diverso, si aspettava una guerra certamente non così lunga, forse si aspettava di semplicemente rovesciare il governo, ma di fatto nel momento in cui si è chiuso l'accesso energetico all'Europa, la Russia è stata obbligata a cercare un nuovo partner e l'ha trovato nella Cina, che ha fortissimamente bisogno di diversificare il proprio paniere energetico. Però questo ha in realtà posto la Cina in una posizione di vantaggio rispetto alla Russia, perché comunque la Russia non è l'unica fonte di approvvigionamento della Cina. E questo lo si vede tra l'altro anche nella misura in cui, per esempio, in passato Mosca era piuttosto contraria ad accettare la presenza cinese al Polo Nord, non per ragioni commerciali ma per ragioni militari, cioè avere una presenza militare cinese nell'Artico significa subire una pressione per la Russia, ma anche direi significa subire una pressione per l'America e per noi in Europa. E negli anni questa posizione è mutata, quindi oggi per esempio la presenza cinese al Polo Nord è aumentata nonostante l'evidente opposizione alla Russia. Quindi in questo momento Mosca si trova in una posizione di vulnerabilità, tuttavia può giocare tra Washington e Pechino, cioè cercare di dimostrarsi utile o comunque flessibile nei rapporti con entrambe. Trump e Putin insomma hanno tentato più volte, no, di dialogare, di confrontarsi. Qualche tempo fa non si escludeva neanche una sorta di possibile comunicazione tra Stati Uniti e Russia in funzione anticinese, qualora fosse stata archiviata in maniera relativamente positiva, se così si può dire, la guerra in Ucraina. Questo non è successo, quindi non c'è una soluzione attualmente alla guerra in Ucraina. La Russia si vuole manifestare sempre più vicina alla Cina, quindi è un triangolo che al momento vede Pechino e Mosca in una posizione più comoda, ma non di vantaggio assoluto. Qui siamo ovviamente in un momento di alta volatilità e gli Stati Uniti però sono in difficoltà, perché sono impegnati su troppi fronti in una sovraestensione a cui non corrisponde una conseguente salute economica e sociale all'interno. Vale la pena ricordare che Trump ha subito diversi tentativi di attentato e comunque la società americana al momento è contraria complessivamente alla guerra in Iran. Circa 2/3 la popolazione, secondo gli ultimi sondaggi, sono contrari, e sono bastati 2 mesi. Questa stessa percentuale, ricordo, si era esposta contrariamente alla guerra in Iraq, ma dopo 2 anni, non dopo 2 mesi.
0: Torniamo un po' al discorso che facevo prima sulla relatività del tempo, diciamo, sotto l'amministrazione Trump, ma è anche il mondo in cui viviamo che in qualche modo ce lo impone. Ringrazio molto Giorgio Cuscito di Limes per essere stato con noi questa sera. Ovviamente,
1: grazie a voi.
0: Grazie ancora. Ovviamente domani vi daremo aggiornamenti su quello che emerge da questo incontro, che comunque è importante. Ecco, vale la pena ricordarlo, Putin insiste molto, non a caso, nella fase in cui c'è Donald Trump, il suo indice di gradimento è verso un crollo totale, e eventuali cambiamenti di indirizzo, ecco, americani cambierebbero tutti questi equilibri estremamente precari che vi abbiamo provato a raccontare in questo gioco a tre, diciamo, tra Washington, Mosca e Pechino. Noi ci fermiamo per qualche istante qui al timone, torniamo tra poco. C'è ovviamente la pagina interna da aprire, abbiamo nuovi ospiti, altre interviste da farvi ascoltare e da commentare insieme, quindi insomma rimanete con noi tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque, con tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. In giornata qualche rovescio potrebbe verificarsi sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci ancora insieme e ancora in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 20.32, io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e questo è il timone delle 20. Ripartiamo e restiamo insieme fino alle 21 e apriamo anche la pagina interna. Intanto c'è un po' di maretta, diciamo così, all'interno della Lega. Nonostante a fine aprile Matteo Salvini avesse riunito i parlamentari del Carroccio per ravvivare l'umore delle truppe, non deve essergli uscita benissimo perché perde un altro pezzo abbastanza importante. Il caso è quello di Laura Ravetto, che rivela però insomma uno stato di agitazione, diciamo così, all'interno della Lega. Indiscrezioni su una sua fuoriuscita erano già arrivate nei giorni scorsi anche a Salvini, che pare abbia cercato di sondare le intenzioni di alcuni dei suoi prima di incontrare la stessa Ravetto, che però nel frattempo aveva già fatto il patto con Roberto Vannacci per definire il suo passaggio in futuro nazionale. Il partito di estrema destra nazionalista, che sembra essere stato fondato dall'ex vice segretario proprio per stanare, diciamo, la Lega di Salvini, un incontro decisivo, apprendiamo, avvenuto la scorsa settimana, un incontro che è stato propiziato in qualche modo da Edoardo Ziello, il più importante dei deputati di Futuro Nazionale, pure lui ovviamente ex leghista, che ha intercettato i malumori di Ravetto, piuttosto insofferente per la gestione del gruppo dei deputati leghisti, ed è stato lui a convincere definitivamente appunto la parlamentare, la quale conosceva da tempo Vannacci, anche perché frequentatrice abituale di Forte dei Marmi e della Versilia, dove vive il generale. Insomma, un ricongiungimento che ci può interessare fino a un certo punto, ma che ci dice che qualcosa non va, nonostante siano giorni in cui la Lega è particolarmente attiva sul fronte del contrasto ai migranti di seconda generazione, diventati a questo punto ancora più pericolosi di quelli di prima, nell'ottica di Matteo Salvini, con qualche incomprensibile, insomma, schizofrenia comunicativa, diciamo così, ma ne parliamo meglio tra poco. Ripartiamo anche dalla nostra musica, poi riapriamo ovviamente il microfono agli ospiti e intervisteremo anche sonderemo anche la politica. Intanto ci ascoltiamo Edwin Collins, mi fa segno Giorgio Berselli con questo pezzo che si chiama A Girl Like You.

0: proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Non è...
1: E allora, insomma, è ancora una volta, era già successo in passato, ricorderete il caso di Rogoredo, siamo tutti in attesa di capire meglio che cosa sia successo e l'unico ad avere certezze invece è Matteo Salvini, che è certo che il caso di quanto accaduto a Modena sia dovuto all'islamismo, al radicalismo islamico, e propone anche soluzioni che una volta si sarebbero dette ad hoc, ma in realtà non sono ad hoc, perché parla di revoca di cittadinanza, in questo caso di un cittadino che è italiano, diciamo migrante di seconda generazione, si direbbe così se proprio vogliamo trovarci un aggancio, e quindi ancora una volta il caso diventa politico e finiremo per parlare di cose che con il caso di Modena c'entrano fino a un certo punto. In collegamento con noi l'onorevole Stefano Vaccari, deputato del Partito Democratico, peraltro già sindaco di Nonantola in provincia di Modena, grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie.
1: Ecco, conosce credo abbastanza bene la Lega e Matteo Salvini per sapere già a pochi istanti dai fatti di Modena che sarebbe nato un caso politico, non fosse altro perché l'autore della tentata strage aveva un nome che non suonava tanto italiano, poi si è scoperto che italiano lo era, ma ormai, come dire, la macchina mediatica era già partita. È un caso che si augurava potesse rimanere quantomeno sulla scia della verità rispetto ai fatti.
2: Sì, mi aspettavo che il vicepresidente del Consiglio tenesse lo stesso profilo istituzionale di rispetto di un dolore, di una ferita grave che la città di Modena aveva subito, come ha fatto la presidente del Consiglio, come ha fatto il ministro Piantedosi, come ha fatto l'altro vicepresidente Tajani, che sono venuti nella città di Modena a ringraziare il sindaco, tutti coloro che si sono prodigati per soccorrere le 8 vittime, forze dell'ordine, operatori sanitari, eccetera, e per ringraziare i cittadini italiani e stranieri che hanno contribuito assieme alle forze dell'ordine ad assicurare la giustizia all'autore di questa tentata strage con lesioni aggravate a 8 persone. E purtroppo non l'ha fatto, si è dimostrato lo sciacallo che è sempre stato per lucrare un po' di like, un po' di voti al suo rivale Vannacci, che se la stanno rincorrendo.
1: Peraltro, ecco, non riuscendo neanche in realtà in questo intento, oggi la notizia, insomma, di un'alta fuoriuscita della Lega verso Vannacci, che quantomeno ha, come dire, prova a mantenere la carta della coerenza politica, perché questo è l'altro grande tema, insomma, se, e qualcuno ci crede, esiste una correlazione tra la gestione dell'immigrazione o dell'integrazione la criminalità e la sicurezza, questo è un governo che è in carica da un po' di anni, insomma, arriva un po' in ritardo questo allarme.
2: Assolutamente, un governo che ha fatto 4 decreti sicurezza senza risolvere un problema che è uno della sicurezza nel nostro paese, lasciando gli operatori di polizia senza le risorse necessarie per il rinnovo del contratto e non consentendo alla polizia e ai carabinieri in particolare di provare a costruire delle politiche per trovare 2.000 poliziotti e 10.000 carabinieri che servono alle caserme in giro per l'Italia, non per militarizzare il paese ma per dare risposte, diciamo, assieme a quelle della rigenerazione urbana, dei servizi sociali, dei servizi psichiatrici, eccetera, eccetera, alla sicurezza, alle sicurezze dei cittadini italiani che hanno tutto il diritto di averla. Ma siccome fanno propaganda da 4 anni su questo tema, c'è ovviamente da strumentalizzare quando capitano casi come quello di Modena. E poco fa il sottosegretario Durigon ne ha sparata un'altra dopo l'ordinanza di conferma del GIP di Modena, di conferma dell'arresto in carcere, e addirittura si è inventato o ha letto solo una parte di quell'ordinanza, dicendo che siccome la GIP ha detto che non ci sarebbero elementi per ritenere, diciamo, l'arrestato non solo incapace di intendere di volere, ma nemmeno essere stato la sua disturbo schizoide come motivazione principale, allora è arrivata alla conclusione che è la radicalizzazione l'altra. Invece il fermo è stato convalidato solo per strage e lesioni aggravate, senza la premeditazione e senza terrorismo. E quindi, diciamo, non è che si possono leggere anche gli atti della magistratura come pare a una parte politica, per arrivare sempre al tema, tant'è che ha ribadito verso la propria maggioranza di sostenere la propria proposta di legge di riforma della cittadinanza. Quindi siamo alle solite. Quando,
1: sì, insomma,
2: diciamo,
1: la tendenza di partire dalla fine, poi di risalire cercando di giustificare l'affermazione iniziale. Le chiedo però, insomma, la proposta è comunque sul tavolo, si parla di revocare la cittadinanza per chi è straniero e nel nostro paese commette un reato particolarmente grave. Poi c'è il tema degli immigrati di seconda generazione. Lei, insomma, è anche un politico che è stato attivo su quel territorio, è un territorio con un tasso di immigrazione abbastanza

0: futuro mi auguro, diciamo, sempre più integrato e nel rispetto dei diritti e dei doveri che le regole del nostro paese stabiliscono, perché questa è la modalità con la quale Modena, l'Emilia Romagna in particolare, e anche altre regioni del paese hanno provato a costruire in un rapporto di dare e avere reciproco con queste persone che sono venute da altri paesi e la stragrandissima maggioranza di loro è venuta per lavorare, costruirsi una famiglia e rimanere nel nostro paese, nella nostra città Modena. E lo fa soprattutto in alcuni settori garantendo al sistema produttivo modenese la sussistenza. Io ho ricevuto tanti, diciamo, messaggi di odiatori social in questi giorni proprio su questo tema, ma è una realtà, cioè bisogna che qualcuno ci sbatta il naso, perché se gli venissero a meno i tanti cittadini e cittadine straniere nel nostro territorio, a Modena in particolare, ma non solo a Modena, in Emilia Romagna, pezzi dell'economia crollerebbero, penso all'agricoltura, alla zootecnia in particolare, il parmigiano reggiano. Senza i lavoratori indiani le forme di parmigiano reggiano che vanno in tutto il mondo non si potrebbero produrre. Questo è un dato fattuale con il quale bisogna fare i conti, così come tanti settori produttivi, anche quelli della ristorazione, dei pubblici esercizi.
1: Certo.
0: Senza lavoratori stranieri non si reggerebbero e non avrebbero la possibilità di continuare anche a offrire tante eccellenze che il nostro territorio è in grado di produrre,
1: insomma, grande,
0: piano dell'agroalimentare, oltre grande, che dell'automotive,
1: certo,
0: penso,
1: certo.
0: No?
1: È un grande paradosso, diciamo, dei nostri tempi. Ricordo anche la manifestazione qualche mese fa immensa a Londra, insomma, la manifestazione xenofoba, e poi le immagini che sono girate sui social dei manifestanti che, dopo aver gridato agli stranieri di tornare a casa, andavano a mangiare il kebab nella City. Io ringrazio l'onorevole Stefano Vaccari per essere stato con noi. Insomma, appelliamoci al fatto che la nostra Costituzione, la legge, dice che la differenza va fatta tra criminali e non criminali, e non tra italiani e stranieri a seconda del reato che commettono. Ripartiamo dalla musica, i Black Keys, questa è On Repeat, poi torniamo insieme, abbiamo da farvi ascoltare ancora qualche bella intervista realizzata a Torino al Salone Internazionale del Libro, tra pochissimo.

0: Buonasera Francesco, Sergio da Milano, ma chi li vuole gli avanzi di galera anche se sono del paese da dove sono arrivati? Non li vuole nessuno, non è fattibile questa cosa, è un pur parler di Salvini.
1: Insomma, l'analisi di Sergio, sì, insomma, non è qualcosa del mondo che appartiene al mondo reale, la possibilità di agire in quel modo è illegale, diciamo, visto che rimaniamo nel tema della legalità, ma soprattutto pone insomma il grande paradosso, un italiano che commette lo stesso identico reato di un cittadino straniero invece la può passare liscia perché mangia la pasta con la carbonara. Insomma, è un tema che evidentemente sul quale avremmo avuto piacere di non doverci soffermare più di tanto, ma questo è, e questo in qualche modo vi dobbiamo. Noi ci spostiamo verso Torino, insomma lo sapete, siamo stati al Salone Internazionale del Libro, che è sempre l'occasione, insomma, per intanto per vedere come se la passa il mondo editoriale e quella bellissima abitudine che è leggere, messa un po' in difficoltà, insomma, nel mondo sempre più dinamico, dove la soglia dell'attenzione crolla sotto i 10 secondi, ma è anche l'occasione per raccogliere un po' di interviste. Allora ve ne proponiamo ancora una, anche se il salone è terminato. Abbiamo fatto una breve ma interessante chiacchierata con Tommaso Montanari, conoscete, insomma, il docente dell'università, di rettore dell'università per stranieri di Siena, editorialista del Fatto Quotidiano, e lui era a Torino per presentare il suo ultimo libro, La continuità del male, edito da Feltrinelli, un racconto in cui viene esplicitato il filo che collega il fascismo storico alle idee e alla cultura politica della destra oggi al governo. Sentite allora l'intervista a Tommaso Montanari. La continuità del male dice tutto in due parole, credo, fondamentali. La continuità è forse l'aspetto però anche più interessante. Ci sono due dati di fatto, diciamo, che c'è stato un ventennio fascista nel nostro paese e che quello attuale è il governo più a destra da quel tempo a questa parte. Tutto questo è legato da un filo oppure è la storia che fa il suo corso? Vale anche per altri paesi?
2: Veramente la nostra Costituzione avrebbe escluso che la storia potesse tornare indietro. Avevamo detto che il fascismo mai più, e invece ci siamo ricaduti. E il libro dimostra che le idee di chi governa l'Italia sono ancora quelle, e lo si dimostra mettendole accanto alle idee, come avrebbe detto Dante, dei loro maggiori, cioè dei loro maestri, dei loro padri, all'età del fascismo storico. Non è cambiato veramente nulla, e se potessero governare questo paese senza freni, senza Presidente della Repubblica, senza corte, senza limiti, e un po' ci hanno provato a chiedere pieni poteri, il progetto è sempre quello lì.
1: Stiamo però vivendo un tempo in cui l'Italia non sembra, purtroppo per fortuna, questo fare un'eccezione. Dall'America arrivano derive autoritarie nel paese che ha fatto, insomma, della democrazia, almeno sulla carta, l'unica via percorribile. È l'Italia che fa scuola o l'Italia che si adatta, come è già successo in passato ai tempi che corrono?
2: Beh, l'Italia è l'unico paese occidentale che ha un partito post-fascista e secondo me ancora fascista alla guida del governo, l'unico. E del resto l'Italia è stata anche l'inventrice del fascismo. Abbiamo un triste primato, con Berlusconi abbiamo dato un modello a Trump. Insomma, bisogna guardare con un po' di attenzione a quello che succede qua.
1: Il nostro paese non dovrebbe avere però gli anticorpi per prevenire che ciò accada di nuovo?
2: Li avrebbe se avessimo attuato la Costituzione, se avessimo rimosso gli ostacoli, se avessimo combattuto l'ignoranza, e invece il nostro paese è ancora largamente dipendente dal bisogno e ancora ha bisogno di studiare, di conoscere. Siamo il paese dell'Ocse, salvo forse una o due eccezioni in cui ci si laurea di meno. Il progetto della Costituzione non è stato effettivamente attuato e oggi rischiamo di pagare un prezzo alto per questo.
1: Facendo un'analisi anche storica, quello che a prescindere da entrare nel merito ideologico è stato il grande errore ma anche la grande follia del fascismo è stata schierarsi dalla parte sbagliata nel momento in cui la storia chiamava a prendere una decisione e anche ad andare al di là di quelle che erano le reali potenzialità dell'Italia in politica estera a quel momento. Corriamo oggi lo stesso rischio? Meloni viene accusata più del contrario.
2: Non è quello però l'errore più grave del fascismo. Il fascismo fa da modello al nazismo. Mussolini ammirava, Hitler ammirava Mussolini. L'alleanza era un'alleanza naturale e il problema è proprio nelle idee. Poi la collocazione accanto alla Germania era un atto dovuto, fu un precipitare di eventi che però era scritto nelle loro idee. E il fascismo è marcio, è un regime del terrore fin dall'inizio, non solo con l'alleanza con Hitler. Oggi abbiamo più anticorpi, è forse più facile vedere che Trump è un pagliaccio grottesco, un estrione grottesco, come Primo Levi definiva Adolf Hitler. Sappiamo però che questo non basta. Adolf Hitler lo era, eppure fu seguito fino a quegli esiti. Io credo che, mi piace dirlo, a Torino, come lo diceva Norberto Bobbio, dobbiamo essere democratici sempre in allarme.
1: E le faccio un'ultima domanda su questo. L'allarme si è percepito comunque nel paese. Gaza è stato richiamato in piazza tanti giovani, soprattutto come non si vedevano da tempo, e anche il governo Meloni, dopo mesi in cui viaggiava spedito, lo fa ancora, verso i record di longevità, accusa parecchi scricchioli. È una risposta che arriva dal basso?
2: Sì, arriva dal basso, perché il governo ha fatto lo stesso errore che ha fatto Renzi, per fortuna, cioè di avere la presunzione di convocare il popolo sovrano sperando in un'investitura e un plebiscito. Il popolo sovrano gli ha detto di no, e questo ha mandato completamente in bambola il governo e ha messo in crisi quella retorica, perché non possono più dire che gli italiani sono con loro. E infatti speriamo che si sia avviato un veloce declino di questi signori.
1: Grazie, grazie mille.
2: A lei.
1: Grazie, è molto gentile. E questo è Tommaso Montanari dal Festival, dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Chiudiamo al volo su un tema legato all'intelligenza artificiale. Vi avevamo accennato ieri la notizia, peraltro è in corso, ne approfitto insomma per dirlo, l'AI Week qui a Milano, durerà ancora fino a domani, e il giornale radio è media partner dell'edizione. Ma la notizia arriva da Oakland, California, dove è arrivato un verdetto che potrebbe avere conseguenze molto importanti per il futuro dell'AI, dal momento che i giudici hanno respinto la causa con cui Elon Musk accusava Sam Altman di aver tradito la missione originaria della OpenAI. Musk è stato tra i fondatori di OpenAI nel 2015 con un investimento da 38 milioni di dollari, e sosteneva che la società era nata come organizzazione no profit per sviluppare intelligenze artificiali nell'interesse dell'umanità, ma poi nel tempo si è trasformata in un'azienda orientata al profitto grazie ai miliardi investiti dalla Microsoft. E per questo affronto Musk chiedeva comunque 150 miliardi di dollari di risarcimento, e voleva ovviamente bloccare la trasformazione di OpenAI in una vera e propria azienda. La giuria però non è neppure entrata in realtà nel merito delle accuse, si è limitata a stabilire che Musk ha aspettato troppo tempo prima di fare causa, quindi insomma si è fatto fregare sulla forma più che sulla sostanza. Il processo però è molto importante, avrebbe potuto rallentare la corsa globale all'intelligenza artificiale, e la sentenza adesso lascia campo libero alle grandi aziende dell'AI, OpenAI, Google, Meta, Anthropic, la stessa peraltro XAI di Elon Musk. Possono continuare a investire enormi risorse nello sviluppo di modelli sempre più potenti. Certo, la causa di Elon Musk sembrerebbe anche buona ad analizzarla così, ma da anni insomma l'imprenditore sostiene che l'intelligenza artificiale potrebbe diventare pericolosa. Però poi durante il dibattito emerge che lo stesso Musk, prima di lasciare OpenAI nel 2018, aveva proposto di integrare l'azienda nella Tesla in modo da competere con Google nello sviluppo dell'AI. Quindi insomma c'è un po' di ipocrisia da parte dell'uomo più ricco del mondo, ma la coerenza e l'onestà, ricordatelo, non hanno un prezzo, non le può comprare neppure Elon Musk. Mettiamola così e prendiamola con sarcasmo. Siamo in fondo a questa puntata del Timone delle 20. Ovviamente vi rinnovo il nostro appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21, per concludere un'altra giornata sulle frequenze di Giornale Radio. Grazie a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia, e appunto a tutti voi come sempre per l'ascolto, per l'attenzione, per i vostri messaggi, per scegliere Giornale Radio. La vostra scelta non è banale per noi, ve lo assicuriamo, e di questo ovviamente vi ringraziamo. Da Francesco Massardo è tutto, a tutti voi l'augurio di una buona serata, trascorretela qui con noi.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive ancora dispersi erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldivese anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto e con nazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AVS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Tragedia a Bollegno, alle porte di Ivrea nella Torinese, dove una bambina di 2 anni è stata investita dall'auto guidata dal padre in via del Castello nel centro del paese. Nonostante la corsa dei genitori verso l'ospedale di Ivrea, la bimba è arrivata già priva di vita. Cambiamo argomento. Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sulla DL Fisco. Il decreto 27 marzo 2026 numero 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è già stato approvato al Senato. La Camera vota domani dopo le dichiarazioni di voto. Il via libera finale è atteso in serata. Il testo deve essere convertito in legge entro il 26 maggio. Siamo al tennis. Con il forfait di Carlos Alcaraz, la fuga di Jannik Sinner nel ranking ATP è sempre più solitaria. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2.740 punti di vantaggio sullo spagnolo. E dopo l'annuncio dell'assenza di Carlos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Ed è tutto. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Fin dagli anni 60, i parametri di una giusta pressione sanguigna sono rimasti quasi immutati. Poi nel tempo qualcosa è cambiato, le soglie che definiscono l'ipertensione e sono progressivamente abbassate, e milioni di persone si sono ritrovate improvvisamente dentro una categoria clinica che fino a poco prima non li avrebbe inclusi, da sani a malati con tanto di terapia giornaliera. È un cambiamento che ha avuto conseguenze enormi: più diagnosi, più controlli, più farmaci, ma anche più dubbi, perché non tutti gli esperti concordano sugli stessi valori da considerare normali e soprattutto non tutti ritengono corretto trattare ogni aumento pressorio allo stesso modo. La pressione arteriosa infatti non è un numero fisso, ma anzi cambia durante la giornata, risente dello stress, dell'attività fisica, del sonno, delle emozioni e persino del contesto in cui viene misurata, per non parlare delle condizioni atmosferiche e geografiche. Esistono persone che mostrano valori elevati solo davanti al medico, altre che hanno sbalzi temporanei legati a periodi difficili della vita e altre ancora che hanno la pressione alta solamente in montagna. Quello che interessa capire non è solo quando una pressione sia davvero pericolosa, ma anche evitare il rischio opposto, trasformare automaticamente una variazione numerica in una malattia cronica. Le nuove evidenze scientifiche hanno certamente permesso di prevenire molti eventi cardiovascolari, ma hanno anche aperto un dibattito importante sulla medicalizzazione eccessiva, sull'uso precoce dei farmaci e sulla necessità di valutare ogni persona nel suo insieme e non soltanto attraverso un valore registrato sul misuratore. La domanda è: quando è che si è davvero ipertesi? Ne parleremo tra poco con Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Voi potete mandarci un WhatsApp vocale o scritto al 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Negli ultimi decenni il concetto stesso di pressione normale è cambiato più volte. Valori che un tempo venivano considerati accettabili, oggi in alcuni casi rientrano già nell'area dell'ipertensione o del rischio cardiovascolare. Questo ha portato a un aumento enorme del numero di persone considerate ipertese, ma anche a una crescente discussione tra specialisti sulle soglie corrette da utilizzare e sul reale beneficio di anticipare diagnosi e trattamenti. Buon pomeriggio, professor Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera, grazie mille.
0: A lei. Professor Manzoli, quali erano i valori pressori considerati nella norma, diciamo, fino a qualche decennio fa?
1: Ah, si è partiti da 160 mm di mercurio per la sistolica e 95 per la diastolica. Diciamo, quelli erano oltre questi valori si erano ipertesi, mentre 150 e 90 erano considerati normali, diciamo, più o meno normali.
0: E quando è iniziato il progressivo abbassamento delle soglie considerate, diciamo, accettabili?
1: È iniziato alla fine degli anni 70, pian pianino si sono abbassate fino ad arrivare proprio quest'anno alle ultime linee guida della società europea e americana, che dicono che bisogna stare sotto a 120 e sotto a 80. Attenzione, perché è importante, significa 115 su 75, ecco, diciamo.
0: Ma le linee guida internazionali oggi sono tutte concordi sugli stessi valori?
1: No, in effetti no, perché a fronte di queste due linee guida europee e americane, invece ci sono le linee guida dell'OMS e dell'Inghilterra, la United Kingdom, della NICE, che sono rimaste ferme ai valori vecchi di 140 su 90.
0: E le chiedo, abbassare le soglie dei valori pressori ha realmente migliorato la prevenzione cardiovascolare, professor Manzoli?
1: Questa è una domanda da 100 milioni, è difficile dirlo perché sicuramente le soglie del passato erano troppo alte, sicuramente. Ecco, sul fatto che si debba stare a 115-75 ci sono molti più dubbi, ecco, ci sono molto più dibattito, diciamo.
0: Quante persone sono diventate improvvisamente ipertese solamente per effetto del cambiamento dei parametri? Tantissime.
1: È letteralmente milioni, ma milioni solo in Italia. Nel mondo decine e decine di milioni, ma proprio letteralmente, perché poi la maggioranza delle persone sta proprio tra 120, 125, 130, quindi è il grande, diciamo, la grande massa è lì, e quindi chiaramente prima erano normali, adesso risultano malati. Sono letteralmente solo in Italia 10-15 milioni.
0: Possiamo parlare di una possibile eccessiva medicalizzazione della pressione arteriosa? Cosa ne pensa?
1: Se ne parla da tanto, in realtà, se ne parla già da tanto tempo. Diciamo che forse oggi ci siamo abbastanza vicini. Ecco. Sì, ci siamo abbastanza vicini. Adesso non sono, per carità, c'è un dibattito molto lungo e complicato. Non è che si può diciamo, di smetterlo in questo modo, però sicuramente se non siamo arrivati, siamo molto vicini.
0: Però che valore può avere, che valore ha singolo valore rilevato durante una visita? Nel senso, è davvero sufficiente per fare una diagnosi?
1: Ecco, altra domanda interessante, brava, perché il punto è che prima di tutto la pressione arteriosa viene spesso rilevata male, perché faccio un esempio: se la persona, spessissimo l'ho vista rilevare da tanti, voglio dire, brave persone, però la rilevano mentre il paziente sta parlando, lo stesso medico magari gli parla e c'è rumore intorno e tutto quanto, e si rileva una sola volta. Sappiamo già da tempo, da tanti decenni, che in questo modo la pressione è 5-10 mm in più, quindi non è un modo giusto. Poi bisognerebbe rilevarla due volte, almeno due volte, le linee guida dicono tre, però diciamo almeno due volte fare la media. Quindi insomma, anche lì bisognerebbe fare delle rilevazioni fatte bene. È chiaro che non mettiamo una persona in cura tutta la vita solo per una misurazione, vorrei che fosse chiaro. Però sicuramente possiamo fare di meglio.
0: Ma ci sono situazioni quotidiane, situazioni fisiologiche in cui la pressione può aumentare magari temporaneamente senza indicare una vera ipertensione? Cos'è che fa salire la pressione? Sì. A parte andare in montagna?
1: Sì, già un minimo di stress la fa salire, un po' di attività fisica la fa salire, anche soltanto il caffè, per poco tempo, però la fa salire un po', parliamo di 5-10 mm di mercurio, quindi è ovvio che bisognerebbe assicurarsi che la persona a cui stiamo misurando la pressione non abbia salito le scale un attimo prima, non abbia bevuto un caffè poco prima, e tutti questi piccoli accorgimenti che a volte vengono fatti, a volte no.
0: Senta, professor Manzoli, c'è da fidarsi degli strumenti casalinghi per misurare la pressione appunto al proprio domicilio? Quanto sono affidabili?
1: Variano tantissimo, alcuni sono veramente ben fatti bene, altri sono del tutto non affidabili, inaffidabili. Quindi variano tantissimo a seconda della marca, variano tantissimo.
0: Quindi alcuni sono molto buoni. Varia la tipologia, diciamo, varia la macchina, ma forse varia anche la mano dell'operatore?
1: In realtà ormai sono quasi tutti automatizzati, quindi è difficile insomma che l'operatore abbia un grande effetto.
0: Possibilità di sbagliare.
1: Sì. Esatto. In passato sì, c'era l'udito, no, del medico, eccetera, però oggi sono quasi tutti automatizzati, alcuni sono veramente buoni, altri no, varia tantissimo.
0: Noi abbiamo le linee aperte con i nostri ascoltatori. Il primo messaggio dice questo, glielo leggo. Milena da Mezzocorona e provincia di Trento, che scrive: mio padre, novantenne, non ha mai sofferto di niente, da un paio d'anni in estate soffre di sbalzi di pressione alta da 200 a 120 in poco tempo, ha preso per qualche mese la pillola che poi ha ridotto a metà, ma ha dovuto interrompere perché aveva cali troppo improvvisi. Cosa deve fare? Professor Manzoni, cosa deve fare questo signore che è sempre stato sano, è arrivato a 90 anni, non ha mai avuto neanche un raffreddore, par di capire, e però adesso ha questi sbalzi pressori importanti, perché 200 è tanto, al di là delle linee guida vecchie, sì, nuove, però 200 di pressione è tanto. Prego.
1: Ah, siamo totalmente d'accordo. Allora, è chiaro che in questi casi purtroppo bisogna vedere la storia personale della persona, esattamente che patologia ha avuto, che farmaci si sta prendendo. Quindi purtroppo, se io le dissi una risposta adesso, farei veramente un brutto servizio alla persona. Insomma, bisognerebbe vedere la persona per bene, fare un'anamnesi, fare un discorso fatto breve. Per cui non mi permetterei mai di dare una risposta così al telefono senza conoscere,
0: certo,
1: perché non sarebbe.
0: Anche questa cosa di prendere la pillola per la pressione e poi interromperla improvvisamente, si fa, è corretto?
1: No, in effetti no, perché in teoria il trattamento per il controllo della pressione è a vita, quindi non bisognerebbe interrompere in teoria, voglio dire, non è previsto, insomma, è previsto che se ci sono le condizioni per iniziare bisognerebbe continuare a vita, molto semplicemente.
0: Ho capito. Allora, noi ci fermiamo un attimo, professor Manzoli, 334 11 11 622, ricordo il numero ai nostri ascoltatori per i messaggi. Torniamo tra pochissimo a parlare ancora di pressione, ipertensione.

0: Se la pressione arteriosa non è patologica ma è occasionale, allora diventa fondamentale capire anche che cosa la influenza ogni giorno: alimentazione, peso corporeo, sedentarietà, qualità del sonno, consumo di sale, alcol, stress cronico e attività fisica possono modificare in modo importante, in modo significativo, i valori pressori. In molti casi, prima ancora dei farmaci, è proprio sullo stile di vita che si gioca una parte importante della prevenzione. Ne stiamo parlando con Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Professore, stiamo andando contro l'estate, incontro all'estate, il caldo estivo può alterare in modo importante la pressione arteriosa, dico bene?
1: Sì, di solito ci sono crisi ipotensive, a volte un po' forti, e in effetti in questi casi bisognerebbe cercare di capire se magari un anziano con un caldo molto forte in quelle giornate, no, a volte luglio, agosto, sì, veramente difficili, se magari l'anziano è in terapia antipertensiva, in questi casi bisognerebbe ridurre un pochino la dose per quel periodo e poi ritornare al dosaggio, perché a volte ci sono dei piccoli momenti di ipotensione. Allora in questi casi il medico, magari ovviamente se lo sa, deve capire e cercare di ridurre la dose quelle 2-3 settimane e poi si ritorna al dosaggio normale.
0: Mm-hmm. Mauro scrive: ho 58 anni, da sempre ho avuto la pressione un po' alta, solo quando entro nello studio del medico. A casa invece i valori sono quasi normali. Lui insiste che dovrei prendere una pastiglia per normalizzarla. Io credo solo sia solo una questione emotiva. Certo, molto ansioso Mauro per fare
1: sì, no, però,
0: per
1: però
0: far alzare Mauro così la pressione. Prego.
1: No, però prego, Mauro, prego. Sta descrivendo quello che viene chiamato il white coat effect, cioè l'effetto camice bianco. E in effetti è ben noto che molte persone, quando vedono un medico o un infermiere col camice bianco, diventano un po' tesi per la misurazione, quindi ha un aumento di circa 10, dai 10 addirittura 15 mm di mercurio, per cui in questi casi sono circa il 30% delle persone. Non sono pochi, quindi in questi casi è molto importante che la pressione venga misurata 2 volte o 3 volte, così alla seconda misurazione si rilassano e quindi dopo si fa una media e viene più precisa.
0: L'alimentazione, il sale, beh, insomma, questo lo sappiamo, no? Il principale nemico, il problema numero uno, no? Per la pressione, ma ci sono anche altri alimenti che aiutano concretamente a mantenere la pressione invece sotto controllo?
1: Beh, ce ne sono tanti. Qui si entra in un mondo, in un universo, c'è veramente di tutto. Gli studi sugli alimenti sono veramente complessi perché c'è veramente di tutto. C'è chi dice i kiwi, c'è chi dice la vitamina C, c'è chi dice di tutto. C'è un mondo, l'avocado ultimamente va molto di moda. C'è anche un business enorme, quindi si fa molto fatica a capire.
0: Bisogna stare attenti a non scivolare poi lì, no, nel business.
1: Bravissima, perché le aziende sanno che se un alimento viene percepito come healthy, a quel punto vende molto di più, eccetera, eccetera. Quindi non è facilissimo. Tra l'altro gli studi sull'alimentazione spesso hanno problemi perché non è facile, non è cattiveria, è veramente difficile capire esattamente qual è quell'alimento che ha creato quell'effetto.
0: Quindi invece sovrappeso e obesità sui valori pressori hanno, come dire, un peso importante.
1: Sì, soprattutto l'obesità soprattutto. Il sovrappeso in realtà si è visto che da 28 di body mass index, diciamo 27, 26, 25 più o meno, siamo lì. Non è così, diciamo, l'associazione non è così forte. Oltre il 28 di body mass index comincia a crescere, a 30, che è l'obesità, allora sì, effettivamente c'è un'associazione forte.
0: Nada scrive: la pressione può aumentare temporaneamente anche per mancanza di sonno o forte stanchezza? Conta la qualità del sonno, professore?
1: Decisamente sì. Negli ultimi anni sono usciti tanti studi che hanno fatto vedere come il sonno vada a impattare su tantissime funzioni biologiche, tra cui anche ovviamente la regolazione della pressione, la regolazione dei glucidi, su tante cose. Quindi sì, sonno è importante, decisamente importante. È chiaro che il sonno da solo, no, se uno ha 150 di pressione, anche se dorme bene, non è che arriverà a 120, però sicuramente riduce la pressione, voglio dire, fa bene, non è un impatto che toglierà 30 mm, ma ne può togliere 10-15.
0: È importante individuare anche le apnee notturne, perché oltre tutti i problemi che possono dare all'organismo, possono favorire anche l'ipertensione. Dico bene, professor Manzoli?
1: Sì, assolutamente sì. C'è un mondo, ormai diciamo, è ben studiato tutto il discorso del sonno, e sicuramente tutti dovremmo cercare, tutti. È difficile, poi un conto è dirlo, un conto è farlo, perché siamo tutti un po' stressati per vari motivi, però in teoria dovremmo riuscire a cercare di dormire un po' meglio tutti quanti.
0: Ma esistono errori molto comuni nello stile di vita di molte persone che peggiorano la pressione, senza magari che ce ne rendiamo conto, senza che se ne rendano conto. Cos'è che sbagliamo? Cos'è che non dobbiamo più fare se abbiamo la pressione alta? A cosa dobbiamo stare attenti?
1: Guardi, ci sono tante cose che influiscono, e molte cose già si sanno, ovviamente la dieta, tutto il resto, però alcune cose sono un po' sottovalutate. Ad esempio, una che, per quanto si sappia, è un filo sottovalutato, ovviamente il fumo, anche per quanto si sappia sia ben noto, però ma ancora oggi non è ancora del tutto ben chiarito, nel senso che la gente ancora non si rende del tutto conto. E l'altra cosa è lo stress mm-hmm. psicologico cronico, che non se ne parla molto, però in realtà è noto da decenni che inevitabilmente alza la pressione, c'è poco da fare, a livello cronico tra l'altro.
0: Azzardo, professore, l'alcol?
1: L'alcol è una questione un po' complessa, perché in realtà si sa che a basse dosi, chiaramente basse dosi, chiaro che ad alte dosi fa malissimo, lo sappiamo tutti, però a basse dosi in realtà gli studi che ci sono mostrano che non c'è un aumento di patologie cardiovascolari, non c'è con l'alcol, aumentano un pochino di poco alcuni tumori, sì, ma non, sì, non le patologie cardiovascolari,
0: le patologie, non la pressione. Va bene, la ringrazio.
1: Sempre a basse dosi,
0: certo, sempre piccolissime dosi. Grazie, carità. Professor Manzoli. Grazie. Lamberto Manzoli, professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani sole protagonista con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: E torniamo in corsia dopo molti rinvii e oltre 2 anni dopo la scadenza del precedente documento. L'Italia ha finalmente approvato il nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029. Un testo atteso, discusso, richiesto anche a livello internazionale dopo quello che il Covid ha rappresentato per il nostro paese, ovvero ospedali sotto pressione, carenze organizzative, difficoltà di coordinamento e gestione territoriale. Il nuovo piano nasce con l'obiettivo dichiarato di evitare che un'emergenza futura trovi il sistema sanitario impreparato, come è accaduto nel 2020. Il documento definisce strategie di sorveglianza, reti di monitoraggio, organizzazione delle risposte sanitarie, gestione delle scorte, ruolo delle regioni, formazione del personale e strumenti di coordinamento tra istituzioni. Per la prima volta vengono previsti anche finanziamenti collegati alla reale applicazione delle misure previste. Ma il punto centrale resta un altro. Avere un piano significa davvero essere pronti? Oppure il rischio è che la capacità di prepararsi e reagire rapidamente a una crisi sanitaria resti soprattutto sulla carta? Mentre il Covid sembra progressivamente allontanarsi dalla memoria collettiva, si torna a parlare anche di antivirus, un gruppo di virus trasmessi principalmente dai roditori e tragicamente in cronaca con il caso della motonave. Non si tratta di evocare nuovi allarmismi, ma di ricordare quanto il tema resti attuale in un mondo in cui zoonosi, mutamenti ambientali, mobilità globale e pressione sugli ecosistemi aumentano la possibilità di nuove emergenze sanitarie. 334 1111 622 per le vostre domande. Ne parliamo tra poco con il professor Spinello Domenico Antinori.

0: parliamo di questo nuovo piano pandemico. Il nuovo piano pandemico 2025-2029 si propone come strumento operativo destinato a coordinare tutte le fasi di una possibile emergenza infettiva, dalla sorveglianza precoce alla risposta ospedaliera fino alla comunicazione pubblica e alla gestione delle risorse. Non riguarda soltanto gli ospedali, coinvolge la medicina territoriale, i laboratori, la protezione civile, gli approvvigionamenti, la raccolta dati e i rapporti tra Stato e Regioni. Uno degli obiettivi dichiarati è superare le criticità emerse durante il Covid, costruendo una struttura stabile con solide capacità di affrontare nuove emergenze per attivarsi in maniera rapida in presenza di nuove minacce sanitarie che speriamo non arrivino mai. Professor Spinello Domenico Antinori, direttore struttura complessa malattie infettive 3 e al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, ben trovato professore.
1: Buonasera. Grazie.
0: Eccoci qua. Allora, professor Antinori, finalmente è arrivato questo piano pandemico, no? Il grande assente all'epoca del Covid. Che cosa dovrebbe migliorare rispetto a quello che abbiamo visto appunto durante la pandemia?
1: Ma intanto diciamo finalmente si è arrivato, quindi c'è un piano che non esisteva, comunque era datato eccetera, quindi già il fatto di averlo è una buona notizia.
0: Ci conforta.
1: Diciamo che è un primo passo, anche perché come avrà visto tutto quello che è scritto nel piano dovrà poi essere recepito dalle regioni, nell'arco di 90 giorni dovranno deliberare e soprattutto fare un cronoprogramma, perché diciamo il piano è stato scritto, è molto ponderoso ovviamente con tutti questi documenti, come sempre c'è la necessità poi di metterli a terra, come si suol dire, cioè di fare in modo che diventi operativo, e questo dipenderà diciamo dalle regioni. Uno degli aspetti diciamo innovativi forse tra virgolette di questo piano, il fatto che i finanziamenti, che sono sostanziosi, diciamo saranno dati alle regioni in misura del fatto che abbiano fatto un cronoprogramma che sia poi messo in atto, quindi questo diciamo non verranno dati i finanziamenti così a pioggia eccetera, ma saranno diciamo dati alle regioni in base a quello che metteranno diciamo come cronoprogramma e quindi tutte le attività che dovranno essere fatte. Detto questo, rispetto alla sua domanda, diciamo speriamo che molti degli errori e molte delle impreparazioni che ci sono state diciamo durante la pandemia da Covid-19 non si debbano ripetere. Ce ne sono state tantissime di cose che non andavano. Certamente diciamo tutto è stato basato durante la pandemia sugli ospedali, e questo è qualche cosa che ha messo in crisi ovviamente le strutture ospedaliere, quindi si spera che diciamo anche il territorio possa fare la sua e debba fare la sua parte diciamo nella eventualità di una pandemia che speriamo non si ripresenti,
0: non arrivi
1: anche se
0: mai.
1: Diciamo, sì, anche se sappiamo che purtroppo non è così, no? Anche quindi meglio essere preparati.
0: Voleva diciamo dire qualcosa sull'antivirus? Sappiamo qualcosa sullo sviluppo di questa notizia, professor
1: Antinori?
0: Allora,
1: più che l'antivirus, se le devo dire come l'ebola? Infettivologo, mi preoccupa molto di più l'ebola, perché intanto diciamo c'è stata una segnalazione tardiva, purtroppo, come sempre, quindi con un'epidemia che è già in atto da diverso tempo e con una trasmissione diciamo che è molto più facile rispetto all'antivirus, perché sì, diciamo adesso si è parlato molto dell'antivirus, però in realtà diciamo questo virus, tra l'altro questo Andes, è l'unico in grado di trasmettersi diciamo da uomo a uomo, mentre tutti gli altri antivirus diciamo c'è una trasmissione da animale a uomo, comunque per inalazione di particelle che contengono il virus eliminate dai roditori eccetera. E invece per quanto riguarda Ebola il problema è che i contatti soprattutto in quelle aree geografiche, per esempio sulle salme, certo. Che vengono, diciamo, ci sono delle fasi che favoriscono, diciamo, la diffusione del virus. L'altro problema è che in queste aree geografiche ci sono molti operatori sanitari, anche italiani, che sono in quelle aree geografiche, che quindi rientrano magari perché hanno finito la missione, eccetera, quindi questo rappresenta un problema. L'altro problema, da quello che si sa, che comunque ci sono stati casi anche nelle capitali, eccetera, quindi, diciamo, non sono in aree lontane da qualsiasi destinazione, quindi a mio parere Ebola è molto più preoccupante.
0: Sappiamo bene poi che le distanze non esistono più, no?
1: No, le distanze ormai non esistono più, però, diciamo, il problema è che un conto è un'epidemia che è ristretta in un'area rurale, magari a 300-400 chilometri dalla capitale, eccetera. Un conto è quando un'epidemia comunque colpisce anche la capitale o comunque centri importanti, e dove quindi è molto più difficile anche intervenire con un cordone sanitario, no?
0: Certo.
1: Soprattutto poi in questo caso, che diciamo l'allarme è arrivato in ritardo, quindi, diciamo, questo è un altro problema.
0: Esatto. Torniamo al nostro piano pandemico. Ci dice quali meccanismi di sorveglianza vengono previsti per individuare in maniera rapida nuove minacce infettive, e che ruolo avranno anche i laboratori, il monitoraggio epidemiologico?
1: Ma i laboratori hanno un ruolo fondamentale. In realtà, diciamo, i sistemi di sorveglianza che vengono considerati o presi in considerazione sono sistemi di sorveglianza che in realtà sono già in atto, no? Che hanno dei nomi, non so, RespirVNet, sono dei sistemi di sorveglianza sulle infezioni respiratorie, e quindi, diciamo, permettono di monitorare le infezioni che ci aspettiamo, ma anche la possibilità di diciamo, identificare nuove infezioni. Quindi, diciamo, da un punto di vista del monitoraggio, in realtà questo già esiste, e non solo per le infezioni respiratorie, ma per moltissime altre infezioni. Quindi, diciamo, di fatto questi sistemi di sorveglianza sono già attivi sostanzialmente.
0: E sono sufficientemente rapidi, perché la rapidità nella raccolta, nella condivisione anche dei dati.
1: Allora, sì, no, questo è la differenza, no? Sicuramente è un aspetto importante. I sistemi di sorveglianza di laboratorio sono rapidi, nel senso che le risposte che danno e che hanno dato anche in precedenza sono rapide. Quello che magari non è rapido, comunque, che per esempio durante il Covid era stato uno degli aspetti, diciamo, negativi, era il fatto che era stato predisposto un sistema che prevedeva la possibilità di andare

0: si ricorda il primo, quello che è stato poi identificato come il caso 1 o il caso 0, sì, che dir si voglia. Perché un anestesista di fronte a un paziente con un quadro respiratorio gravissimo, eccetera, diciamo disobbedendo a quello che era la necessità di fare il test solo a determinate persone, aveva chiesto il test a questa persona che poi era risultata positiva. Quindi diciamo anche lì la definizione di caso che era stata fatta era una definizione di caso sbagliata, non teneva conto del fatto appunto che oggi di fatto non ci sono più frontiere, eccetera. Quindi e soprattutto altra cosa che allora mi ricordo era stato un errore clamoroso, il fatto di dire quelli che vengono dalla Cina, c'erano persone che arrivavano dalla Cina ma facevano scalo in paesi europei e quindi di fatto non risultavano, arrivare da lì, no? Mi ricordo anche persone che sapendo di questo facevano degli scali appositi per non essere controllati.
1: Certo.
0: Quindi diciamo non è soltanto, cioè la diagnostica è fondamentale e io devo dire che perlomeno nella regione Lombardia ma anche in altre regioni, l'Emilia Romagna, il Lazio eccetera, ci sono dei laboratori di grande livello, il Veneto stesso, poi magari ci sono delle regioni che hanno diciamo qualche problema per quanto riguarda la diagnostica di laboratorio ma che possono fare riferimento diciamo ai laboratori degli ISS o di altri laboratori regionali diciamo che sono in grado di dare delle risposte rapide. Quindi diciamo ci sono tanti problemi che non sono soltanto quelli ovviamente diagnostici, ma in questo caso come dicevo la definizione di caso possibile, probabile eccetera deve tener conto di cose che nella pandemia che abbiamo passato inizialmente non erano state prese in considerazione.
1: Professor Spinello Domenico Antinori, noi ci fermiamo per qualche istante, musica, e poi torniamo a parlare del piano pandemico italiano, perché udite udite è arrivato.

0: Stiamo parlando del nuovo piano pandemico italiano, ne stiamo parlando col professor Spinello Domenico Antinori, direttore struttura complessa malattie infettive 3 al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Professor Antinori, gli ospedali italiani oggi sarebbero più preparati rispetto al 2020 ad affrontare un improvviso aumento di ricoveri?
1: È una domanda un po' critica questa qua.
0: Scomoda?
1: Non lo so.

0: scomoda, sì, scomoda, perché per uno che lavora in ospedale, allora, diciamo che probabilmente si poteva fare qualcosa di meglio, di più in questi anni che sono passati dalla precedente pandemia, perché anche qui, se lei ricorda, si diceva mai più ci attiveremo, saremo, però in realtà purtroppo gli ospedali italiani non sono stati adeguati in maniera significativa rispetto, quindi questo resta un punto critico a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, perché in realtà, diciamo, c'erano delle previsioni anche di costruzione di reparti eccetera che non si sono verificate, sì. Quindi, sì. Quindi questo è un aspetto, diciamo, un aspetto sicuramente importante, e purtroppo probabilmente, diciamo, ci sono state molte belle parole durante la pandemia, però poi a queste non sono seguiti
1: infatti,
0: concreti.
1: Quindi a distanza di anni, oramai sei dal sì. Covid, il sistema sanitario forse sta abbassando un po' la guardia, non abbiamo imparato niente, abbiamo imparato poco, abbiamo la memoria corta?
0: Ma il sistema, allora, è ovvio che, io le dico, gli operatori sanitari sono sempre in allerta e sono sempre disponibili, e i sacrifici che erano stati fatti durante quei mesi diciamo sarebbero nuovamente riproponibili. Il problema, appunto, che le persone ci sono, bisogna vedere poi il contesto se in grado di reggere, perché poi, appunto, si parla del fatto della valutazione dei posti in terapia intensiva eccetera eccetera, sì. Però, appunto, non mi risulta che siano stati creati dei nuovi posti o che siano disponibili più posti, per esempio, nelle terapie intensive. Quindi, diciamo, sicuramente non so se la memoria corta in parte può essere anche la memoria corta in parte, però è anche il fatto che, diciamo, nel tempo che è intercorso, forse non ci si è dati una mossa, no? Anche questo piano che sì. Finalmente è arrivato, sì. Però ci ha messo un po' di tempo, no? E come si può vedere adesso con la storia degli antivirus o di Ebola eccetera, i virus viaggiano rapidissimamente, non aspettano gli uomini che preparino le condizioni. Quindi questo è un aspetto sicuramente critico, diciamo.
1: E allora, professor Antinori, le faccio un'altra domanda scomoda.
0: Ecco.
1: quanto pesa oggi la carenza di personale sanitario, proprio nella capacità di affrontare una futura pandemia? Rispetto al 2020, molto personale è andato in pensione, non è stato sostituito, gli infermieri scappano.
0: Sì, questo è un problema anche al di fuori delle pandemie, degli eventi pandemici.
1: Sì,
0: purtroppo,
1: sì.
0: Diciamo, purtroppo è diciamo una cosa che ogni giorno viene tirata in ballo, eccetera. Gli ospedali si sono svuotati, si stanno svuotando, e non c'è stata abbastanza recupero di persone, soprattutto io penso al personale infermieristico. Questa è una grossa è una grossa carenza, e se ne parla ormai da anni, però di fatto non sono state trovate delle ricette. Alcune sarebbero anche abbastanza semplici. Adesso non voglio fare sindacalista, non sono un sindacalista eccetera, però dico, gli stipendi dei nostri professionisti sanitari, e mi riferisco in particolare agli infermieri, sono degli stipendi che sono tra i più bassi in assoluto. Allora non si può pensare che ci siano persone alle quali noi diamo delle lauree, perché oggi gli infermieri sono tutti laureati, certo. E però poi hanno degli stipendi che non, in una città come Milano una persona che ha uno stipendio del genere non può vivere, vivono perché
1: non può
0: magari
1: vivere.
0: Per la moglie o il marito ha un altro stipendio, però diciamo questo è un tema delicatissimo, quindi che ovviamente va ad aggiungersi a quello che diceva lei, che non ci sono state sostituzioni in molti settori delle persone che sono andate in pensione, o comunque ci sono sempre quei limiti per cui a tot persone che vanno in pensione solo un certo numero può essere reintegrato, diciamo, negli organici, quindi questo, sicuramente anche questo è un grosso problema. Ora, nel piano pandemico anche di questo si parla, perché c'è un capitoletto che è relativo anche
1: alla... Questo è un capitolo importante. Hanno dedicato un capitoletto, ma è un tema
0: è importante,
1: con un peso specifico.
0: Sicuramente importante, però appunto, come dicevo prima, poi a parte che il personale deve essere formato, perché non è che dalla mattina alla sera ci si improvvisa. Penso per esempio ai rianimatori, non è che un rianimatore si forma in poco tempo, e quindi diciamo c'è anche tutta la problematica degli accessi alle scuole di specializzazione, eccetera, e anche qui noi stiamo vivendo dei problemi, perché per esempio le dico soltanto la mia specialità, malattie infettive, noi negli ultimi avevamo avuto un incremento del numero di giovani che entravano nella scuola di specialità, avendo avuto anche un incremento del numero delle borse, eccetera. Negli ultimi due anni in malattie infettive, un problema nazionale, su 100 borse vengono assegnate il 60%, quindi vuol dire che c'è un 40% di borse che non vengono assegnate, ma perché le persone non vogliono fare questo lavoro qua. Quindi questo è un problema.
1: Hai detto va formato il personale sanitario, ma deve essere formata e informata anche la gente. Come dovrebbe essere organizzata la comunicazione pubblica durante una futura, che speriamo non arrivi mai, emergenza sanitaria? Un minuto, professor Antinori.
0: Sì, ma anche qui è un grossissimo problema questo, che viene preso anche in considerazione. Ci deve essere una governance diversa da quella che c'è stata nella precedente pandemia, e ci devono essere poche persone che sono quelle che sono deputate a dare le informazioni alla popolazione, e anche qui diciamo probabilmente riducendo anche il numero degli accessi dei cosiddetti virologi e le cosiddette virostar, no? E anche questo è un problema che in parte diciamo viene preso in considerazione, però è dimostrato che ci deve essere una governance e non possono parlare tutti, perché si rischia di dare poi dei messaggi anche contraddittori. E quindi anche questo è un aspetto assolutamente importante, la comunicazione è fondamentale. Poi se, l'ultima parola, se mi permette, anche i mass media ci devono aiutare, no? Perché c'è poi una rincorsa all'esperto, eccetera, in maniera anche molto disordinata, se vogliamo, e quindi anche questo deve essere, anche da parte dei mass media ci deve essere diciamo un atteggiamento forse un po' diverso da quello che c'è stato nella pandemia da Covid-19.
1: Noi chiamiamo lei Antinori, e siamo in una botte di ferro, perché la conosciamo molto bene, conosciamo la sua grandissima serietà e professionalità. Grazie davvero al professor Spinello Domenico Antinori, direttore struttura complessa malattie infettive 3 al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. È tutto, c'è capo è terminato, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits, dunque ancora 3 ore da passare con Giornale Radio, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto e connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. I timori della G7 a Parigi riguardano intanto l'impatto del conflitto su un'economia globale già fiaccata, considerate le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo Stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Quello che inizialmente sembrava un investimento con fuga del conducente si è rivelato un tentato omicidio. A Uta, nel Cagliaritano, un 36enne stava viaggiando su un monopattino elettrico quando è stato travolto da un'auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ma è scappato. Tra i due uomini c'era stata una lite nei giorni precedenti e il 47enne avrebbe investito deliberatamente il rivale prima di scappare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Utah. E momenti di paura nel primo pomeriggio in una scuola elementare di Cagliari, dove un incendio divampato tra le sterpaglie adiacenti all'edificio scolastico ha reso necessario l'allontanamento degli alunni. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14. Di fronte alla situazione, il personale scolastico ha trasferito i bambini in una zona sicura distante dall'incendio, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso l'istituto. Abusava delle giovani giocatrici di una squadra di volley amatoriale del Varesotto, per questo con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un ex allenatore di 55 anni è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo inoltre dovrà versare 10.000 euro a ciascuna parte civile. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi i provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta intanto aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, ha detto il vicepresidente europeo Dombrovskis. Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: Rieccoci, buonasera, buonasera, puntata 171 della nostra Italia No Limits. Un sacco di argomenti oggi, il caro vita, il caro affitti. Torneremo sulla questione Modena, andremo a dare le novità sui monopattini, perché guai a circolare senza la targa. Attenzione al monopattino e attenzione ai monopattini. Intelligenza artificiale e crisi electrolos. Di tutto, di più, tra poco.

0: ben trovato Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA.
1: Buonasera.
0: Oggi in Italia si riesce ancora a vivere in affitto senza arrivare col fiato conto a fine mese? No, credo. Vedo dati di raddoppi. Ma è una roba imbarazzante, che dire?
1: Beh, è imbarazzante ed è vergognoso nel contempo, anche perché purtroppo gli affitti aumentano e i salari non aumentano, e quindi la differenza è una differenza assolutamente pesante e insostenibile. Però noi tutti aspettavamo con ansia, dopo tanti annunci, il famoso piano casa del governo, ma purtroppo il piano casa del governo non affronta minimamente l'aumento degli affitti, la loro sostenibilità, e soprattutto non c'è un rilancio dell'edilizia pubblica e sociale, non c'è una politica strutturale con risorse pubbliche. Ancora una volta, se posso dire, ci rivolgiamo ai privati, ai fondi immobiliari e a tutto quello che ne consegue, anche di carattere speculativo e altro.
0: Chiappelli, ma che deve fare questa gente? Insomma, prendono uno stipendio di 1.300 euro, il valore reale è sceso, lo sentiremo dopo, a 950 euro, cioè quei 1.300 euro valgono 950 euro. Un affitto medio a Milano con 950 euro di potere d'acquisto o 1.300 euro che siano, dove lo trovi? In uno scantinato?
1: Infatti, quando la nostra critica a questo piano del governo parte da qua, ci dicono che in un anno

0: verranno recuperati 60.000 alloggi sfitti di edilizia pubblica. Noi sappiamo che è importante recuperare quegli alloggi sfitti perché quegli alloggi devono essere destinati alle famiglie che da anni sono in graduatoria per una casa popolare. Peccato che le risorse sono assolutamente insufficienti, peccato che a differenza di quello che dice il ministro Salvini, quegli alloggi non verranno recuperati in un anno e soprattutto con le risorse messe a disposizione nel piano casa, se va bene, si recupera un terzo di quei 60.000 alloggi. Poi si dice che c'è un problema di fascia grigia, i famosi troppo ricchi per la casa popolare ma troppo poveri per il mercato. Si dice appunto che attraverso operazioni di edilizia integrata e quant'altro, la costituzione di fondi, attraverso casse, depositi e prestiti si possono avere gli investimenti necessari per dare una risposta giustamente a questa fascia grigia, ma se leggiamo il piano casa c'è soltanto sì l'intenzione di attirare ovviamente risorse private anche straniere, ma ovviamente con livelli dei canoni che sono insopportabili anche per la fascia grigia della popolazione. Il punto fondamentale è che questo paese ha bisogno di recuperare tutto il patrimonio pubblico sfitto nell'immediato, fare una politica sociale, edilizia sociale per la fascia grigia, a canoni assolutamente sostenibili. Non bisogna vendere il patrimonio pubblico perché il piano casa parla di una grande dismissione di patrimonio pubblico e bisogna rimettere al centro delle politiche abitative l'affitto con risorse pubbliche. Abbiamo ormai capito da decenni che il mercato non è in grado di risolvere problemi abitativi nel nostro paese e si continua invece ancora a favorire i privati, a favorire i fondi, a favorire la speculazione, a discapito ovviamente delle famiglie che non ce la possono fare a pagare il canone. Io spero, Roberto,
1: Sì.
0: che non ci sia soltanto una posizione contraria da parte dei sindacati, anche perché questo piano casa, se mi permetti, istituisce due commissari e di fatto i commissari toglieranno prerogative e competenze ai comuni e alle regioni. Si vende il patrimonio pubblico e le risorse di quella vendita serviranno a ripianare i deficit di bilancio delle aziende e il debito dello Stato, non si investono in nuove costruzioni e in manutenzione. Quindi spero che ci sia da tutti un'attenta analisi su questo piano casa e che tutti possano fare la loro parte per modificare un piano che, se viene convertito in legge tra poco, non servirà assolutamente ad affrontare i problemi che vivono oggi le famiglie nel nostro paese.
1: Grazie a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA. Buon lavoro, Stefano.
0: Grazie a voi, ciao Roberto, grazie, ciao.
1: Ciao. 334, ci conosciamo da 200 anni. 334 11 11 622. Oi, voi arrivate, come arrivate con l'affitto? Cosa vi rimane in tasca? Non abbiate vergogna ad ammettere che non ce la fate, perché non siete voi sbagliati. Sbagliato questo paese e lo stiamo raccontando ogni giorno.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 22 e 24 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani sole protagonista con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Sapere che gli affitti medi a Milano sono passati dai circa 500 euro del 2016 agli oltre 1200 euro del 2026, a Bologna da 400 euro a 950 euro, scusate, e a Roma uguale, fa venire veramente, non dico cosa fa venire, ma sentiamo cosa fa venire a voi, i vostri messaggi dopo il brano.

0: that you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name.
2: Allora, i vostri vocali prima di andare dalle parti del governo a sentire che anda a dire.
3: Buonasera. Sento criticare quello che sta facendo adesso la Meloni e il suo governo sul piano casa. Ma io, a me risulta che negli ultimi 20 anni, se non di più, il piano casa non è stato nemmeno nominato. E adesso che c'è questo governo che tenta di voler fare qualcosa viene criticato. Ma perché non apprezzate almeno la volontà? E poi, se ci fosse stato mai la possibilità di poter usufruire di quei famosi miliardi che devono darli per il super bonus, sento dire nei dibattiti che questo governo è ormai da 4 anni e si deve prendere la responsabilità. Ogni volta che siete in difficoltà tirate fuori il super bonus, ma i debiti sono debiti, i debiti fatti. Non è perché questo governo è qui da 20 anni e allora può risolvere tutto. I debiti sono stati fatti e bisogna pagarli, e casualmente li deve pagare questo governo, quindi è lì l'inghippo.
2: Ecco, questo ascoltatore ha una sua teoria che ci ha esposto bene. Sentiamo il prossimo.
4: Buonasera dottor Poletti, buonasera ai radioascoltatori. E per quanto riguarda il caro affitti, è vero, noi abitiamo nella città di Roma e abbiamo 2 figlie. La nostra primogenita è andata a vivere con il suo amore a febbraio, ha 26 anni, lavora da 3 anni, è un insegnante di scuola primaria e pagano d'affitto per 65 metri quadri la bellezza di 950 euro, escluso le utenze e il condominio. Quindi insomma è una bella cifretta e è veramente un bel problema, perché poi questi affitti così cari scoraggiano i ragazzi a cercare di mettere su famiglia, a cercare di essere indipendenti, e vengono assolutamente rallentate le cose. E comunque vedo che non soltanto a Roma, ho sentito anche citare da lei Milano, e non è soltanto un problema di Roma-Milano, ma credo di quasi la totalità delle città italiane. Va bene, grazie, un saluto a tutti, Mabel.
2: Un saluto a lei, Mabel, e vedo che accetta anche il genero di buon grado, con il suo amore lo chiama. Raro trovare una suocera che si esprime così, quindi complimenti 2 volte. Avanti.
5: Tutto perfetto, completamente d'accordo con lui. Il governo darà una mano ai soliti palazzinari, come sempre, al privato e ai fondi. Convinti chi li vota ancora.
2: E poi glielo chiedo questa storia dei palazzinari, forza!
6: Buonasera, dottor Poletti. Ma Fabio del Monferrato, sai come dice lei? Io non mi spiego però una cosa, ma come possono a Milano, in pieno centro, ci sono intere vie, c'è un quartiere cinese, ci sono vie abitate quasi esclusivamente da sudamericani, cioè loro come fanno a pagare tutte queste cose, questi soldi? Cioè, non credo che saranno tutti proprietari, e a Milano ci sono veramente tanti extracomunitari. Buona serata.
2: 334 11 11 622, per dire la vostra. Occorrerebbe fare un trattato per rispondere a questo ascoltatore. Andiamo però dalle parti del governo, lo facciamo dopo il brano.

0: saluto l'onorevole Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia, buonasera.
1: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, onorevole Lucaselli, io sento parlare di un piano casa che è un regalo ai privati, lo ha detto prima il rappresentante del Sunia, e zero aiuti a chi deve affrontare il caro affitti, mentre negli ultimi 10 anni abbiamo visto praticamente un raddoppio del costo degli affitti nelle grandi città. E allora mi spiega bene questo piano casa del governo, mi racconta cosa prevede, mi dice quando ci saranno i risultati pratici, tangibili di questa azione di governo?
1: Beh, i risultati pratici noi li abbiamo immaginati a stretto giro, perché abbiamo cambiato il paradigma, anche se devo dire in realtà in Italia un paradigma sul piano casa non c'era, perché gli ultimi finanziamenti in maniera strutturale sulle politiche delle case popolari è stata fatta con i finanziamenti GESCAL che risalgono agli anni 90, dopodiché un piano casa non è mai più stato fatto. Quindi questo è il primo vero piano casa che ha l'Italia.
0: Quindi l'obiezione che lei fa a chi dice questo piano casa non va bene, eccetera, e lo dice soprattutto la sinistra, l'opposizione, che avete fatto voi, visto che dall'epoca dei fondi GESCAL non si è fatto niente? Non è una cosa da poco.
1: No, non è una cosa da poco. A memoria un unico provvedimento fatto dal Partito Democratico fu dal governo Renzi che mise a disposizione 400 milioni per 12.000 abitazioni che non sono mai state portate a termine, però, quindi il risultato di quel piano casa fu zero e quindi capisce che iniziamo proprio dalle basi. Quindi innanzitutto questo è il primo vero piano casa fatto da un governo italiano. Si divide in 3 pilastri. Il primo è il piano di recupero di 60.000 alloggi popolari che oggi non sono assegnabili perché non abitabili, e su questo il governo mette da subito 970 milioni, modificando anche la governance e quindi affidando la gestione ad Invitalia, facendo la nomina di un commissario e prevedendo le semplificazioni amministrative. Questo per dare delle risposte immediate ai cittadini che hanno il diritto di accedere alla casa popolare. Il secondo pilastro è il fondo di housing e coesione, sul quale il governo mette da subito 100 milioni che verranno però integrati dai fondi europei fino a raggiungere i 3,6 miliardi. Dopodiché c'è l'edilizia integrata, quella contro la quale la sinistra grida allo scandalo, senza però probabilmente aver letto il provvedimento. Questa è una politica estremamente lungimirante di cooperazione fra pubblico e privato, nel quale le regole con le quali il privato può partecipare sono molto stringenti, assolutamente chiare, e prevedono l'immissione a prezzi calmierati del 70% delle abitazioni costruite con la collaborazione pubblico-privato che vengono messi a disposizione a prezzi più bassi del 33% di quelli di mercato. Quindi una politica mai fatta in Italia, che vede una collaborazione stretta ma molto chiara, e tra l'altro vincolata per 30 anni. Quindi anche su questo vorrei dire alla sinistra che dovrebbe un po' svecchiarsi. Oggi, se non parliamo di collaborazione pubblico-privato, sostanzialmente non possiamo fare niente. Quello che loro vorrebbero, quello che dicono, ho sentito numeri stravaganti tipo 500.000 abitazioni, eccetera, eccetera, hanno un costo che varia dai 30 ai 60 miliardi. Lei capisce che o fanno una patrimoniale contro i cittadini italiani, oppure probabilmente faranno debito, altre soluzioni economiche non ne hanno. Quindi contro l'ideologia e la propaganda della sinistra, il governo Meloni ha messo a terra un piano vero, serio e concreto. Tra l'altro aggiungo anche una considerazione: questo piano casa si innesta all'interno di una politica della casa che il governo Meloni ha iniziato a fare da subito, perché attraverso le attività connesse e quindi la liberazione di 4.270 alloggi di edilizia popolare pubblica che erano occupati, gli sgomberi, il provvedimento Pinqua che ha riqualificato 10.000 alloggi, il provvedimento Sicuro Verde e Sociale che sta riqualificando altri 27.000 alloggi, lei capisce che la politica sulla casa è una politica complessiva e strutturale.
0: Senta, a chi dice che l'avete fatto troppo tardi, cioè al quarto anno, questo piano casa annunciato più volte, eccetera, che risponde?
1: Ma guardi, allora, diciamo, al netto del fatto che nessuno può, cioè nessuno che non abbia fatto assolutamente niente può lamentarsi del fatto che noi oggi facciamo qualcosa, e già questo mi sembra un primo punto. Il secondo è che, come le dicevo, in realtà i provvedimenti del governo Meloni ci sono stati, no, questo non è l'unico, ce ne sono stati altri, e questo è, diciamo, il punto di arrivo e di partenza. E dopodiché vorrei dire che nel frattempo abbiamo fatto anche tantissime altre cose: il fondo morosità incolpevole, il fondo per i genitori separati, i 670 milioni resi strutturali per il fondo prima casa, che ha dato in soli 3 anni 250.000 mutui a fronte di 500.000 mutui dati nei 10 anni precedenti, quindi noi siamo diciamo molto sopra la media. E quindi anche quella è solo propaganda. Il governo ha lavorato a lungo per poter studiare e scrivere un piano casa che fosse realistico, concreto e che fosse capace di essere messo a terra nell'immediatezza, cosa che questo piano ha.
0: Grazie all'onorevole Ilenia Lucaselli, deputato di Fratelli d'Italia. Va bene che
1: grazie a lei,
0: siamo
1: buon
0: riusciti
1: pomeriggio
0: a spiegare senza interruzioni per una volta. E poi,
1: per una volta ce l'abbiamo fatta.
0: E poi vedremo. Grazie, musica,
1: grazie,
0: si torna.
1: Grazie mille, grazie.

0: Ciao, buon martedì da Paolo. Come al solito si sentono numeri, cifre a casaccio, senza possibilità di essere confutate su un qualcosa che si farà, quindi bisogna vedere sempre se si farà in Italia. Ok, sono da 4 anni al governo e casualmente non si è parlato di nulla di tutto ciò. Adesso che siamo a 1 anno dalle elezioni sbucano fuori queste belle idee, va là. La retan stupid, come al solito sono tutte chiacchiere propaganda. Ciao,
1: povero e scemo il dossier, come le nuove pratiche commerciali erodono il reddito delle famiglie italiane nell'ombra. L'ha curato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, che saluto. Buonasera.
2: Buonasera Poletti, buonasera a voi.
1: Povero e scemo, perché?
2: Perché in realtà ormai da qualche decennio questo mantra da parte prima delle multinazionali di alcuni settori, siamo partiti con il food ma poi siamo arrivati anche persino nell'abbigliamento, la tesi portata avanti dal marketing di questi è quello che il consumatore ormai è sicuramente uno scemo, ma a questo punto dobbiamo cercare di aggredire anche il suo patrimonio per arrivare a farlo diventare anche povero, perché più si è poveri poi più si ha, non si ha il controllo delle proprie scelte, soprattutto di consumo. Quali sono state le tecniche che hanno adottato per arrivare a questo punto? Una prima, che è ormai decisamente nota, la famosa shrinkflation, ovvero il riporzionamento. Io ti vendo un cubetto di dentifricio, tu hai sempre pensato che è di 100 ml, a un certo punto via via ti riduco il quantitativo, non abbasso il prezzo, te ne accorgi poco. Perché? Perché lascio comunque l'involucro invariato, quindi la dimensione del contenitore è la stessa ma il quantitativo di prodotto è decisamente inferiore. L'hanno fatto persino, se vogliamo Poletti, ci siamo messi a contare i rotoli di carta igienica, l'hanno fatto persino negli strappi della carta igienica, ancora più famosi nei fazzolettini. Tutti ricorderanno che erano più o meno lo standard era 10, siamo arrivati persino alla birra a avere questo genere di fenomeno. Questo ha ridotto, pensi, soltanto su questo segmento di circa il 20% del potere d'acquisto dei consumatori. Non bastando questa riduzione del quantitativo, hanno iniziato anche a fare la skimflation, ovvero hanno ridotto la qualità del prodotto. Una barretta di cioccolata vista dall'esterno può apparire sempre la stessa, ma se io riduco la quantità di cacao all'interno tu non te ne accorgi, te la faccio pagare sempre la stessa, ma in realtà oltre ad averti già tolto, certo, un numero di prodotto prima, ti sto togliendo anche la qualità, ma il prezzo rimane sempre lo stesso e anche qui abbiamo avuto un forte ridimensionamento del potere d'acquisto. Se non bastasse tutto ciò, inizio con un'altra strategia: ti tolgo la possibilità di essere proprietario di qualcosa, anziché possedere un oggetto, anziché esserne proprietario, in realtà te lo faccio avere comunque secondo quelle che sono le mie indicazioni, le mie prescrizioni, ma tu in realtà hai la sensazione che sia tuo, ma in realtà tuo non è. Questa è la cosiddetta subscription economy. Abbiamo iniziato con le macchine leasing e siamo arrivati ad avere il cinema a casa in subscription economy, ovvero attiviamo un quantitativo enorme di servizi, spesso quasi completamente inutilizzati, non ce ne accorgiamo perché si tratta di poche decine di euro ogni mese, ma se le andiamo a sommare, pensi, arriviamo anche a 1.500 euro l'anno a famiglia soltanto della sottoscrizione di servizi che non utilizziamo. Tutto questo ha contribuito al fenomeno che noi abbiamo così riutilizzato anche noi in termini di marketing nel povero e scemo, la indichiamo con la E della nostra, certo, moneta corrente, ovvero dell'euro, proprio per far capire
1: dell'euro.
2: Che la leva è esattamente quella economica. È un fenomeno incredibilmente odioso, perché riduce drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie. Non si rendono conto le istituzioni che questo fenomeno, oltre a ridurre il potere d'acquisto, di conseguenza si riflette su tutta la filiera, togliendo via via i pesciolini dallo stagno. I pesciolini sarebbero i lavoratori, di conseguenza se togli i lavoratori togli anche i consumatori, riduci quindi l'economia reale, e riducendo l'economia reale vai a ridurre il benessere collettivo.
1: Piano casa invece, qui chi è il povero e chi è lo scemo?
2: Ma in realtà ci sono più che noi siamo tutti poveri e scemi, perché ormai se paragoniamo a quello che è accaduto soltanto 3 generazioni fa, che bastava un normale stipendio per poter rientrare nell'ambito dei parametri della normalità, della sottoscrizione di un mutuo e quindi dell'acquisto di un'abitazione con cui poi abbiamo costruito il nostro benessere collettivo, oggi l'impossibilità non è soltanto relegata ai cosiddetti precari, che tra l'altro precari ormai possiamo dire a gran parte della popolazione, ma in realtà anche le persone che rientrano nella cosiddetta mid class non hanno più la possibilità di avere un bilancio tra l'investimento iniziale che si fa per l'acquisto dell'abitazione e i tempi necessari di rientro, perché se pensi che in alcune città come Milano, la prendiamo a cattivo esempio, ma anche Roma, ma anche Torino, ma anche un po' tutte le grandi città, sostanzialmente oggi è pressoché impossibile acquistare un'abitazione comune e avere un numero di anni medi che oscillavano intorno ai 12 anni, 15 anni che c'erano soltanto 3 generazioni fa, perché è impossibile potersi godere un'abitazione anche durante semplicemente la durata della vita. E quindi siamo diventati tutti poveri e siamo anche scemi, perché abbiamo dato tutti quanti noi abbiamo assecondato questa dinamica, che è partita con l'incremento del prezzo delle case, soprattutto in occorrenza del cambio lira-euro, ricorderemo il raddoppio quasi di default del prezzo, ma poi via via è andata avanti con le politiche monetarie delle banche centrali e con il fatto che le banche hanno avuto terreno fertile per poter proporre politiche commerciali di acquisizione della casa esclusivamente a vantaggio del sistema bancario e non più della collettività. Che poi manchi una politica dignitosa per fornire le abitazioni necessarie per coloro che non se lo possono permettere, questo è un altro tema, ma il tema vero, secondo me, lo scandalo vero e proprio è che persone normali non riescono più a acquistare una casa normale.
1: Grazie a Luigi Gabriele, grazie Consumerismo No Profit, come sempre gradito ospite a Italiano Limits. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco andiamo a Mantova con le ultime, a Modena, scusate, e poi parleremo dei monopattini e poi naturalmente dell'intelligenza artificiale, e ci tengo tantissimo all'Electrolux.
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, anche delle 10 che erano scampate all'abbordaggio e avevano continuato a navigare verso Gaza. Fermate anche 2 barche battenti bandiera italiana e 29 connazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio di tutti gli italiani. E mentre i ministri degli esteri di 10 paesi hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 4 persone associate alla missione umanitaria. I corpi dei 4 italiani morti alle Maldive, ancora dispersi, erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldivese di Viana anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Voltiamo pagina. A far scattare l'eventuale risarcimento ai lavoratori che si rivolgono alla giustizia perché sottopagati solo a partire dall'avvio della causa. Lo chiedono Lega e Forza Italia attraverso 3 emendamenti identici al decreto lavoro. Un intervento su cui il Movimento 5 Stelle già promette battaglia. È un fatto grave e inaccettabile, affermano i deputati Aiello e Tucci, ricordando che la norma era già stata fermata dal Colle durante l'esame dell'ultima manovra. Nel giorno del 70° anniversario dalla nascita di Andrea Pazienza, il 23 maggio 2026, sarà online il nuovo sito ufficiale andreapazienza.com, uno spazio pensato per custodire e condividere l'eredità culturale di una delle figure più rilevanti dell'arte italiana contemporanea. Il progetto nasce dall'impegno del fratello Michele e della sorella Mariella, che insieme alla madre Giuliana hanno lavorato alla ricerca e conservazione delle opere. Il calcio, il Monza raggiunge la finale dei playoff di Serie B dopo il 2-2 della semifinale di andata in casa della Juve Stabia. La squadra di bianco trionfa 2-1 al ritorno al U-Power Stadium. Dopo un primo tempo bloccato, i Brianzoli la sbloccano all'85° con Cutrone. I biancorossi attendono ora in finale la vincente di Catanzaro-Palermo finita 3-0 all'andata. Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Convalidato il fermo del 31enne accusato della strage al centro di Modena, con il risultato che sapete e la polemica che conoscete, quella sulla radicalizzazione.

0: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. Interessantissima persona, dirigente del SUNIA, veramente mi ha dato una fiducia incredibile. E comunque avrei voluto chiedergli come mai non potenziano il trasporto magari su rotaia verso questi borghi, io abito a Roma, intorno a Roma, dove possano alloggiare anche con aria pulita giovani studenti fuori sede, coppie giovani, come in tante altre metropoli del mondo. Qui per esempio so che per costruire ci mettono un sacco di tempo, a Hong Kong riescono a fare un piano di un grattacielo, anche a Singapore, comunque in Asia in generale, un piano di un grattacielo in un giorno. E qui mi sembra che sia tutto un po' più difficile, però se c'è il nostro vice premier l'onorevole Salvini che si occupa di questo, dobbiamo dargli fiducia. Guardate che di casa se ne intende, io lo so perché abbiamo la stessa parrocchia, non l'ho mai incontrato ancora alla messa, però è riuscito ad acquistare una villa di 674 metri quadri a metà del suo prezzo, una villa con 28 vani, solamente 1.350.000 euro. Scusate, se non se ne intende lui, lasciatelo fare, no? Vedrete che le case le sistemerà, queste che sono abbandonate. Maria Teresa da Roma, ciao.
1: Ciao Maria Teresa, mi stai prendendo l'impronta della nostra, come si chiama la nostra affezionata, Silvana, mi stai prendendo l'impronta di Silvana, stai coniando anche un saluto finale, va bene, noi siamo in diretta ancora fino alle 20, ve lo ricordo. Questa sera torniamo anche su una vicenda che ha sconvolto il paese, perché quello che è successo sabato pomeriggio a Modena non è soltanto un fatto di cronaca nera, qualcosa che tocca la sicurezza, salute mentale, integrazione, radicalizzazione, anche il modo in cui la politica e l'opinione pubblica reagiscono davanti a tragedie di questo tipo. Oggi è stato convalidato il fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage, dopo essersi lanciato a tutta velocità con l'auto sulla folla del centro di Modena lungo via Emilia Centro. 8 i feriti, 4 ancora ricoverati in gravi condizioni. Una donna, lo ricordo, ha subito l'amputazione delle gambe. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il Kudri avrebbe percorso l'area pedonale a circa 100 km orari, travolgendo i passanti prima di schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Poi sarebbe sceso dall'auto armato di coltello, tentando la fuga, fermato da alcuni cittadini intervenuti per bloccarlo. E oggi emergono nuovi dettagli molto importanti. Il suo avvocato parla di un quadro psichiatrico grave, diagnosi schizofrenica nel 2023, terapie interrotte, momenti di dissociazione, frasi sconnesse, voci del diavolo. Durante l'udienza non ha risposto al GIP, ma avrebbe detto al legale: mi dispiace che sia finita così, e poi ancora è giusto che io sia in carcere. Però attenzione, perché c'è un punto che sta facendo discutere moltissimo. La procura, almeno per ora, non contesta l'aggravante di terrorismo né quella dell'odio religioso. Eppure nelle mani dei magistrati, nelle mail e nei messaggi attribuiti a lui compaiono frasi violentissime contro i cristiani, contro Gesù Cristo, brucio Gesù, cristiani bastardi, parole che inevitabilmente aprono una domanda: davvero possiamo liquidare tutto esclusivamente come il gesto di un folle? Perché qui bisogna stare molto attenti a non cadere in due estremi opposti. Da una parte c'è il rischio di trasformare immediatamente ogni cosa in propaganda ideologica, dall'altra però c'è anche e soprattutto il rischio contrario, quello di rimuovere completamente il tema del radicalismo e dell'odio anticristiano solo perché emerge un disagio psichiatrico. Invece le due cose potrebbero anche convivere, perché una persona può essere psicologicamente instabile e allo stesso tempo assorbire contenuti estremisti, ossessioni religiose, odio ideologico. Negli ultimi anni in Europa abbiamo visto attentati, aggressioni, fanatici che colpiscono nel nome dell'odio religioso, e ogni volta il dibattito pubblico sembra bloccarsi. Guai a porsi certe domande, guai a parlare di radicalizzazione islamica senza essere accusati di strumentalizzare. E qui il vero nodo del dibattito, perché questa vicenda sembra contenere tantissime cose insieme. C'è il tema della sicurezza urbana, c'è il tema della salute mentale e dei servizi territoriali, c'è il tema dell'isolamento sociale, ma anche una domanda più profonda: quanto siamo capaci oggi di intercettare persone che si radicalizzano, si isolano, interrompono le cure e finiscono per esplodere violentemente contro la società? Secondo voi, ve lo chiedo ancora, si sta minimizzando quanto accaduto a Modena? Vi convince la spiegazione del disagio psichico o ci sono altri elementi che non andrebbero ignorati? Il tema del radicalismo islamico e dell'odio anticristiano viene affrontato seriamente oppure no? Ditemelo. 334 11 11 622. Tra poco me lo dicono gli ospiti, ma a voi ci tengo tanto.

0: Sì, buonasera. In merito a questo giovane musulmano laureato e poi anche in cure psichiatriche e quant'altro, intanto togliamogli la patente, voglio dire, no? Quindi se era in cura psichiatrica, no? Come fa a guidare la macchina? Perché se una persona che è in cura psichiatrica guida l'auto per una qualsiasi cosa, un problema con un passante, un tamponamento e quant'altro, no? Esce dalla macchina e fa del casino. Quindi se gli toglievano intanto la patente, i signori psichiatri, no? Che è il loro compito, e tutte le volte che comunque si indaga su un qualcosa, e lo psichiatra, anche oggi sul giornale, le diagnosi non sono semplici, è tutto complesso, è tutto difficile, ok, d'accordo, però insomma intanto togliamogli la patente, e la macchina.
1: Buonasera suor Monia Alfieri, ben ritrovata.
2: Buonasera dottore, grazie sempre di questo gradito invito.
1: Senta, radicalizzazione, pazzia radicalizzazione Islam che sfrutta la pazzia o cosa a riferimento a Modena?
2: Guardi dottor Poletti, ci conosciamo bene, quello che ci anima entrambi è la prudenza. Io mi fido del ministro Piantedosi e sono certa che farà tutti gli accertamenti e ci darà le risposte. In queste ore non aiuta nessuno un dibattito così polarizzato. Io vorrei con lei fare una riflessione che in questi giorni sto cercando di interiorizzare. Ecco, quanto è accaduto a Modena è terribile, ma ci interpella in modo diretto, tutti quanti, Penso ai feriti, alcuni molto gravi, penso a quella povera donna che si sveglierà pensando di non avere più le gambe. Ecco, hanno visto le loro vite cambiate in modo repentino e definitivo, non ci sarà più, c'è un prima e un dopo. Penso però anche al giovane responsabile della violenza e mi chiedo, possiamo limitarci a prendere atto del disagio psichico di quel ragazzo come motivo scatenante? Io ho sempre paura che noi ci autoassolviamo quando diciamo è sempre solo colpa dell'altro. Sì, è colpa dell'altro, ma io cosa potevo o posso fare? Ecco, questo ragazzo non è un'isola, non è spuntato dal nulla. Questo ragazzo ha un passato, ha studiato, ha avuto relazioni con il mondo circostante, non è che è venuto fuori come un fungo, poi si è chiuso. Allora la chiusura è un preoccupante segnale di allarme. Mi creda, con massimo rispetto, non voglio giudicare o buttare la croce addosso a nessuno, ma mi chiedo, questa tragedia si sarebbe potuta evitare in qualche modo? Perché se no saremmo costantemente costretti a ripeterle queste tragedie, ogni volta a clinicizzarle. La famiglia di questo ragazzo con chi si è interfacciata? Questa famiglia ha potuto contare su aiuti? Sapeva a chi chiedere aiuto? C'erano forme di sostegno, di intervento, di supporto per affrontare il disagio di questo figlio? Ecco, io credo che le vittime di Modena

0: siano vittime anche della mia indifferenza, di situazioni che noi lasciamo così, lì, e poi esplodono, ma non c'è sempre solo la cosa che esplode da nulla. Quante tragedie potremmo e possiamo evitare? Ribadisco, non butto la croce su nessuno, ma io mi devo interrogare, perché sono io che faccio la società civile migliore o peggiore. Ecco, per questo, ripeto, noi dobbiamo creare reti di supporto alle fragilità, perché oggi è questo ragazzo di seconda generazione, domani può essere un italiano di prima generazione, un italiano di quarta, un italiano nativo, non è questione di nazionalità. Queste reti devono essere create attraverso l'opera di istituzioni, enti locali, realtà di volontariato e chiesa. Dobbiamo ritornare alle reti di comunità. Prima cosa.
1: È chiarissima la sua posizione, Suor Monia, la devo salutare perché i tempi sono ristretti. Grazie. Ma è chiarissima la sua posizione. Grazie tantissimo, Suor Monia Alfieri. E i vostri messaggi al 334 11 11 622, due pesi e due misure. A Modena è andata in scena la sfilata di Mattarella con la Meloni, seguiti dai politicanti bipartisan per portare il loro sostegno alle povere persone rimaste gravemente ferite nella tragedia criminale provocata da un italiano di origine marocchina. Mentre a Taranto nessuna sfilata bipartisan per ricordare quel povero immigrato straniero colpito a morte da sei delinquenti italiani. Ancora, e il tema della donna che si lancia dal balcone con i suoi figli, quello non è disagio psichico? Cos'è che non ne ha parlato quasi nessuno, perché non aveva origini islamiche? Ma non vi rendete conto che qualsiasi cosa tocca un musulmano diventa piaga sociale? Basta strumentalizzare, sono due cose distinte e separate. Tra l'altro la persona è stata bloccata anche da due musulmani, questo non lo diciamo, no? E ancora, mi preoccupa di più gli esorcismi e le preghiere folli di Trump alla Casa Bianca, quello sì che è il delirio religioso. Forza, dopo il brano, i vocali e Anna Rita Briganti.

0: Buonasera a tutti, Marco Agambora da Napoli. Io penso che noi dobbiamo un po' finirla di giustificare queste persone che commettono questi atti impensabili per noi. E la cosa più difficile è cercare di prevedere, di prevenire. Ma io penso una cosa, per come sono costruite le nostre città, le nostre cittadine, dove c'è sempre un'isola pedonale, dove qualcuno può prendere una macchina e fare delle stragi, noi dobbiamo partire da questo, iniziare a essere, avere un po' più di consapevolezza di quello che può succedere, perché può succedere sempre, e iniziare un pochettino a essere più prudenti noi e iniziare a cautelarci, a mettere dei divisori che non possono entrare con le macchine, a evitare di dare queste occasioni a questi matti, perché sono dei matti, è gente strana, è gente che permette, c'è uno solo che può pensare di ammazzare la gente con una macchina, ma diamo il giusto peso alle cose, cioè smettiamola, sì, problemi psicologici, problemi così, il lavoro e quello e quell'altro, sempre scuse, ma le scuse sono, non ci sono, perché uno ha ammazzato delle persone, cioè ha fatto dei danni mai visti, non esiste.
1: Questa signora che sta parlando parla molto bene, ma parla troppo generica, voglio dire, e una cosa ha ragione, che le persone preposte a fare certi tipi di attività non si prendono spesso e volentieri le loro responsabilità, perché la responsabilità è cara, voglio dire, costa molto cara. In questo caso togliere la patente o metterle o in una casa chiusa di cura o quant'altro e così via, è chiaro che la responsabilità costa molto cara e tante volte le conseguenze sono anche di tipo personale, c'è gente che, voglio dire, è stata ammazzata, no? Come pediatri o psichiatri o medici sono stati ammazzati sulla porta di casa, intendiamoci. Quindi io capisco perfettamente che questo non è un mestiere semplice, ma allora si fa un'altra cosa, si fa, e quindi bisogna comunque in certi casi andare un pochino più a fondo alle cose. Poi non mi risulta che tanti italiani malati di mente prendano l'auto e comincino a andare a scorrazzare in mezzo alle città. Fino ad oggi non mi sembra che sia mai successo una cosa del genere.
2: Buonasera alla collega Anna Rita Briganti, abbiamo 3 minuti. Buonasera Anna Rita, ben ritrovata. Allora, che idea ti sei fatta sulla vicenda di Modena? Perché so che hai le idee belle chiare.
3: Sì, è che purtroppo è il fallimento delle cure psichiatriche in Italia. Io ricorderai che avevo già sollevato il tema dei disturbi psichiatrici e, come i medici li vogliono definire, dei criminali, che siano essi italiani come in questo caso, perché permettimi di ricordare che il criminale di Modena è italiano, o che abbiano un'altra origine o che vengano da altri paesi. Il problema qual è? La legge Basaglia è del 78, sono passati quasi 50 anni, 13 maggio 78. Le persone malate sono state abbandonate a se stesse, quindi quando hanno avuto famiglie in grado di gestirle con i mezzi, con gli strumenti, la cosa non ha prodotto esiti pubblici. Nel caso del
2: abbiamo perso il collegamento con Anna Rita, che subito richiamiamo.
3: Pronto?
2: Pronto? Eccoci qua. Nel caso del...
3: Pronto?
2: Anna Rita, ti sentiamo perfettamente. Anna Rita, ti
3: Pronto?
2: Sentiamo?
3: Io sento bene.
2: Noi ti sentiamo, ti richiamiamo allora. Sempre 334-11-11-622, tra poco andremo a parlare anche della questione monopattini. Eccola Anna Rita, prego.
3: Eccomi, scusate, volevo dire che nel caso in questione inizia dal 2021, almeno da quello che sappiamo, una segnalazione ufficiale pubblica dei disturbi che poi hanno varie diagnosi, ma perfino la tabaccaia perché lo vedevo ogni mattina, dice, avevamo paura di lui, cito testualmente, cercavamo di non farlo arrabbiare. Quindi il punto qual è? È intervenire prima, questa è una strage annunciata, il pensiero va ovviamente alle persone ferite e gravemente ferite da questa strage, ma bisogna intervenire prima, perché Basaglia ha giustamente chiuso i manicomi. Ricorderai che ho scritto un libro su Alda Merini, conosco bene questo tema. Ma cosa c'è stato dopo i manicomi? Ho letto che il personale del primo centro, no, in cui è andato questo criminale, non ha responsabilità penali. Benissimo per loro, perché dicono le cure sono volontarie, ma si può dire a una persona affetta da disturbo schizoide della personalità e quant'altro che deve scegliere di consegnarsi a strutture e medici? C'è evidentemente qualcosa che non funziona. Ascoltavo con molto interesse la persona che ha chiamato, la patente. Qualcuno ha controllato se questa persona poteva avere o meno la patente? Quindi è tutto da rifare il sistema delle cure psichiatriche, che in alcuni casi, Roberto, devono essere obbligatori, ma per la salute del paziente e per la sicurezza della collettività. Dopo purtroppo abbiamo persone gravemente ferite e segnate per la vita da questa strage, perché sai che il reato prevede anche l'accusa di strage, ovviamente.
2: Va bene, grazie a Narita Briganti che
3: siamo d'accordo.
2: Ma non mi consideri minimamente la pista islamica, né tu né la suora, e quindi...
3: No, né io, né il ministro Piantedosi, né il ministro Tajani, la pista radicalizzazione non mi convince, poi se vuoi lo possiamo approfondire ovviamente.
2: So che puoi approfondire. In un altro momento,
3: ciao.
2: Perché devo dare grazie a Narita. Devo dare
3: ciao,
2: la
3: grazie.
2: Linea alla regia.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
9: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
8: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
10: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi su tutta la penisola, avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi invece al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E allora tra poco i monopattini, il caos, l'italiana sempre finisce.

0: Buonasera Roberto, Franco da Monza. Ma io personalmente credo che sia una questione di correttezza. Cioè, ci sono persone addirittura, e una di queste è la signora Briganti, che dice che non bisognerebbe scrivere gli articoli sui giornali la provenienza degli autori dei misfatti o attentati, quello che è. Ma io lo trovo sbagliatissimo. Cioè, se uno è milanese si scrive il milanese, se uno è inglese scrive inglese, se uno è marocchino, non capisco una forma di razzismo. Il problema è che ormai tutto è diventato razzismo. Noi italiani siamo diventati autorazzisti, cioè ci puniamo noi per le colpe degli altri. Se un italiano commette un reato, se lo commette un extracomunitario, dobbiamo sempre, non io, cercare delle giustificazioni sociali, delle giustificazioni di ambientamento, di inclusione, una parola ormai diventata, che si usa a vanvera, l'inclusione. Non è mai esistita l'inclusione in Italia, eppure abbiamo sopportato tanti immigrati senza bisogno tanto di parole, di chiacchiere. La verità è che questi immigrati, queste ultime generazioni, non si ambientano, non si adattano, non si adeguano.
1: E allora è un tema lungo. 334 11 11 622 scrive a questo ascoltatore: se un fanatico nasce in Italia non è che automaticamente diventa democratico. E quest'altro, con tutto rispetto alla suora, che sicuramente è una brava persona e parla in buona fede, ma lei sa che, a parte quello che è successo a Modena, esiste l'odio verso i cristiani da parte degli islamici? E ancora, sempre voi.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi, io chiaramente non conosco questo, diciamo, investitore, però da quello che ho capito non è musulmano, non è proprio una persona che frequenta la moschea, non è né cristiano né musulmano né niente. Praticamente questo ragazzo, da quello che ho capito, è un ragazzo pieno di rabbia, un ragazzo che ha sicuramente dei problemi psichici e infatti era in cura, ma nella sostanza è rabbioso. Perché? Perché con un cognome così, con un nome così, lui è italiano ma non è italiano, perché verrà sempre un po' messo da parte, visto con un certo sospetto. Guardi, io le dico una cosa, una persona italiana ma di origine marocchina o tunisina o quello che vuole, che non si chiama Luca, che non si chiama Marco, che non si chiama Roberto, quando manda un curriculum in un'azienda, è laureato e vuole un lavoro, diciamo, un po' di un certo livello, quasi sempre viene scartato, perché si preferisce assumere Roberto, assumere Marco, assumere Luca. E questo crea una rabbia allucinante. Questo ragazzo ha studiato e secondo me si è trovato un po' in disparte, solo che avendo già dei problemi mentali è esploso. Sicuramente merita una punizione esemplare, perché comunque sapeva quello che faceva, problemi o non problemi. Aveva un cartello, è scappato e ha fatto tutto a livello premeditato. Quindi merita la punizione, ma qui non c'entrano niente i musulmani. Ciao ciao.
1: E ciao ciao, e così dobbiamo comprendere sempre tutti. Adesso cambiamo tema, ma restiamo sul terreno della sicurezza, perché da sabato, e quindi entra il prossimo ospite, da sabato sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, targa obbligatoria, casco, e dal 16 luglio arriverà anche l'assicurazione RC. Il problema è che, almeno guardando i primi controlli, quasi nessuno sembra essersi davvero messo in regola. A Milano, per esempio, ieri la polizia locale ha fatto 70 multe in un solo giorno, 28 per monopattini senza targa, 34 per conducenti senza casco, poi passeggeri trasportati illegalmente, mezzi contromano e monopattini sui marciapiedi. E scene simili si sono viste anche in altre città. A Verona, durante appena un'ora di controlli sulla ciclabile di Viale Piave, gli agenti hanno fermato monopattisti senza casco, senza targa e persino mezzi modificati che arrivavano a 70 km orari quando il limite consentito è 20. E qui il tema è interessante perché si scontrano due esigenze diverse. Da una parte c'è chi dice finalmente si mette ordine in una giungla dove per anni si è visto di tutto, monopattini sui marciapiedi, in due sul mezzo, senza casco, lanciati in mezzo al traffico. Dall'altra però c'è anche chi parla di caos burocratico, ritardi nelle targhe, enormi, difficili da applicare, soprattutto per turisti e utenti occasionali, perché la sensazione è che il monopattino sia passato in pochi anni da simbolo della mobilità green e smart a problema di sicurezza urbana. E oggi il governo prova a stringere le regole dopo anni in cui il fenomeno è cresciuto molto più velocemente dei controlli. Queste nuove norme, a vostro avviso, sono giuste? Servivano controlli più rigidi? Nelle vostre città i monopattini sono una risorsa o sono diventati un problema? 334 11 11 622. Ma io vado immediatamente da Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it e responsabile motori della stampa. Buonasera Vincenzo.
3: Buonasera, buonasera. Lo sai che dopo tutte queste domande che hai fatto gli ascoltatori ti prenderanno d'assalto e praticamente non potrai più fare la trasmissione perché il cuore
1: guarda,
3: del
1: sei
3: problema
1: minuti prima del prossimo
3: domande.
1: Argomento. Ma come sta fa l'italiana anche sta roba qui delle targhe, dei monopattini? Insomma, ricordiamo che obblighi ci sono, perché adesso chi sta guidando può guardare fuori dall'auto e vede
3: basta un'inchiesta molto molto semplice, cioè guardare fuori dall'auto e ti rendi conto che i due obblighi di legge più importanti, cioè usare il casco e avere la targhetta, sono bellamente ignorati, quando non li vedi anche in due. Questo che significa? Che il tema dei controlli è cruciale. Certo, è vero che con la targhetta uno dei problemi teoricamente si risolverà, perché con la targhetta puoi multare anche un monopattino che non si ferma, però è centrare il tema dei controlli, come d'altra parte su tutto, cioè la sicurezza stradale viaggia sì per norme importanti che vengono cambiate, abbiamo assistito all'ennesima revisione del codice della strada e alla sacrosanta introduzione di altre norme, ma poi dopo se non ci sono i controlli diventa tutto inutile, anche i 30 orari, cioè siamo di fronte ad una serie infinita di innovazioni che rimangono solo sulla carta perché poi non si riescono a mettere a terra, ed è grave perché qui parliamo di sicurezza stradale, siamo in un paese dove ci sono 9 morti al giorno e quindi sarebbe importante riuscire a mettere in sicurezza soprattutto le nostre città, in questo caso parlando di monopattini.
1: Sappiamo già quando arriva esattamente l'obbligo di assicurazione?
3: Sì, l'obbligo di assicurazione diciamo che è già obbligatorio, ma ancora prima che diventasse obbligatorio, molti hanno gridato lo scandalo, in realtà è molto molto bassa la polizza, cioè va dai 20 ai 50 euro.
1: Ma io prevedo, scusami, conoscendo le nostre assicurazioni, prevedo che appena faranno 4 conti, la polizza tutt'altro che bassa sarà.
3: Beh, stiamo parlando di un mezzo veramente piccolo, che ha velocità limitatissime, che può circolare in ambiti molto molto ristretti, e poi attenzione, cioè se tu non rispetti il codice della strada l'assicurazione non paga, cioè se ci vai in due, se ci vai sulle statali, lo hai toccato, va più forte, quindi diciamo che i paletti che ha l'assicurazione per risarcire sono molto molto stretti, anche se ci vai senza casco a questo punto l'assicurazione non paga più, quindi sì, certo, tutto è possibile con le assicurazioni, in questo ti do ragione, però in questo caso è molto molto ristretta la possibilità di vedere aumenti folli, anche perché
1: va bene,
3: sono convinto, no, dico anche sì, perché poi no. Dopo i guai che puoi fare con un monopattino possono essere importanti, cioè al di là del danneggiare un'automobile, rigargli una fiancata, insomma se spezzi la gamba a una persona, un monopattino lanciato con una persona sopra di 60, 70, 80 kg, insomma può far veramente male, quindi l'assicurazione è importante per tutte e due, sia per l'investito che per il pilota. Questo
1: chiaro,
3: è
1: chiaro.
3: Importante.
1: Grazie Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della stampa.
3: A voi.
1: A prestissimo, quindi avete capito? Casco, assicurazione, targa, date un'occhiata fuori, abbassate il finestrino e ditegli, mettetevi in regola, non è che siete in Italia, fanno i controlli il primo giorno, no, li fanno tutti i giorni, forse, boh. A tra poco per parlare di intelligenza artificiale.

0: adesso vi porto a Milano, più precisamente a Roffiera, dove oggi e domani va in scena l'AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale, e la nostra radio, Giornale Radio, è proprio media partner di questa iniziativa. Numeri impressionanti, oltre 25.000 partecipanti, centinaia di aziende, start-up, ricercatori, manager e rappresentanti delle istituzioni arrivati da tutta Europa per discutere di una tecnologia che ormai non riguarda più soltanto gli addetti ai lavori, ma che sta entrando nella vita quotidiana di tutti noi. L'intelligenza artificiale oggi significa lavoro, economia, pubblica amministrazione, industria, sanità, informazione e sicurezza, ma significa anche una grande sfida politica e culturale: capire come governare questa rivoluzione senza subirla. E infatti qui all'AI Week non si parla soltanto di software e algoritmi, ma anche di formazione, regole, occupazione e competitività internazionale. L'Italia prova a ritagliarsi uno spazio in questa corsa globale. Proprio per questo, tra gli ospiti istituzionali presenti alla manifestazione c'è anche il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha parlato del rapporto tra intelligenza artificiale, Stato e trasformazione del lavoro pubblico. Il collega Francesco Massardo, che saluto, lo ha intervistato oggi all'AI Week. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista e poi con Massardo un bilancio di questo primo giorno delle AI Week 2026. Allora, Francesco, qualche istante per ascoltare l'intervista a Zangrillo, ma un primo bilancio della giornata odierna, primo giorno dell'AI Week 2026.
1: Sì, eccomi Roberto, buonasera. Intanto vediamo se riusciamo a recuperare l'estratto dell'intervista, però dicevo è stata una prima giornata già piuttosto, insomma.
0: Allora ti fermo subito, sì, perché l'abbiamo trovata, allora, prima che la si riperda, prima che la si riperda, Massardo, è sempre meglio metterla al fuoco, vai.
2: Ministro, insomma, il governo è il decisore politico per eccellenza, sì. E oggi si parla molto di decisioni perché tanti le demandano, l'AI, tanti pensano che l'AI possa essere uno strumento. Voi siete sia fruitori che decisori. Come si posiziona la politica rispetto a questa grande rivoluzione?
3: La politica deve essere capace di chiarire, diciamo, il confine tra la macchina e l'uomo, e quindi, diciamo, a noi è demandato la responsabilità di garantire, di sottolineare la complementarietà della tecnologia rispetto all'attività umana. Non è possibile pensare, non è possibile illudersi che la decisione spetti e venga demandata alla macchina, perché la decisione non attiene soltanto ad una analisi dei dati, che questi vengono effettivamente forniti in maniera più semplice, in maniera più ordinata, in maniera più immediata dall'intelligenza artificiale, ma la decisione prende in considerazione anche degli aspetti che attengono all'emozione, attengono alla capacità di analizzare il contesto, che evidentemente la macchina non è in grado di realizzare.
0: Francesco Massardo, a te.
1: E allora sì, insomma, questo era un estratto dell'intervista col ministro Zangrillo. Insomma, c'è un po' questa doppia versione con cui il ministero, secondo me, si pone rispetto al tema. Insomma, il ministro era l'ospite d'onore, diciamo, della conferenza di inaugurazione. Da un lato c'è una pubblica amministrazione che nel nostro paese ha bisogno, come dire, di una sforbiciata, e quindi l'intelligenza artificiale può essere uno strumento utile. Dall'altro se ne è parlato tanto oggi, parlavo anche con diversi esperti. Insomma, l'AI Week non bisogna, credo, correre il rischio di chiedere che sia l'intelligenza artificiale a decidere per noi. L'intelligenza artificiale è uno strumento straordinario per permetterci di arrivare, diciamo, con un tempo minore a prendere le decisioni, ma le decisioni devono rimanere dell'essere umano, diciamo così. E questa è anche un po' la via, credo, italiana ed europea rispetto a questa tecnologia. Sappiamo che in America la pensano in maniera molto diversa. Insomma, c'è una regolamentazione molto minore e tendenzialmente, seguendo anche l'esempio americano su altre tecnologie, la massima libertà. Probabilmente, insomma, è una visione del mondo molto diversa. Il ministro mi è sembrato molto allineato sulla posizione europea,
0: ecco,
1: che peraltro
0: Francesco,
1: è quella dell'AI Act.
0: Se qualcuno fosse interessato, diamo anche qualche indicazione pratica sulla durata di questo evento, il più grande in Europa dedicato all'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, durerà anche ancora per l'intera giornata di domani alla fiera di Rho, dunque sin dal mattino con diversi panel. Ci sono ovviamente tutti gli stand delle grandi aziende, quindi è anche chiaramente una grande occasione per il mondo del lavoro e delle imprese. Per i semplici curiosi, diciamo così, o per i giornalisti, ci sono tantissimi panel di discussione, sia dai temi politici, sia quelli della sicurezza, dell'osservazione della terra, quindi il contrasto al cambiamento climatico. Durerà fino al pomeriggio di domani, dopo che è durata oggi per l'intera giornata, e insomma i numeri sono veramente impressionanti. Sentivo che li raccontavi prima, si tratta a tutti gli effetti del più grande evento in Europa dedicato al tema. Il tema è sempre più attuale, quindi evidentemente oggi ho percepito davvero un interesse molto crescente per
0: ecco,
1: per
0: vi ricordo
1: tematiche.
0: Lo stand di Giornale Radio, al cui interno ci sono tutte le informazioni sulla nostra Giornale Radio, e al cui interno si trova anche Francesco Massardo, pronto ad incontrarvi, ho detto bene?
1: Sì, sì, mi trovate, se non in giro, appunto allo stand di Giornale Radio, però insomma ci riconoscete facilmente, siamo media partner, quindi se avete, insomma, se avete qualche curiosità, è anche l'occasione per incontrarci. La radio ogni tanto ci toglie un po' di incontro fisico e queste occasioni fanno sempre bene.
0: Poi è semplice, www.giornaleradio.fm, guardate il volto di Massardo, perché ci sono i volti di tutti i nostri conduttori, e con www.giornaleradio.fm o con l'app andate sulla foto di Massardo e guardate in giro e lo riconoscete. Bene, è un'indicazione pratica anche questa sì, per poterti trovare se non sei nello stand di Giornale Radio. Grazie Francesco!
1: Grazie a te.
0: E allora sempre 334 11 11 622 nell'ultima parte di trasmissione, che inizierà a breve dopo il giornale radio. Io, che sono tosto e tenace su questi temi, vi voglio riportare dentro il dramma dell'Electrolux, e anche questa sera sentiremo diverse voci dei lavoratori. Mi sembra doveroso da parte nostra occuparci di loro in maniera massiccia e non solo i giorni in cui le notizie escono e poi forse si dimenticano. Noi torniamo tra poco, quindi una decina di minuti.
4: È mezzanotte.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica di Israele. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Il ministro Tajani chiede venga assicurata loro incolumità e sicurezza. Il PD auspica un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele. AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Intanto, nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Italiani morti alle Maldive. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia, mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sumacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Un'azione lucida non dettata da patologie psichiche messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Alcudri, anche la possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Putin è in Cina per 2 giorni dopo la visita di Trump per incontrare il presidente Xi Jinping e celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole. Secondo fonti di intelligence europee citate da Reuters, Pechino ha addestrato soldati russi all'uso avanzato di droni. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth consegna con una giornata di anticipo il titolo ai Gunners, che hanno battuto 1-0 il Burnley e sono a più 4 in classifica. Il Chelsea batte invece il Tottenham e nega la salvezza aritmetica a De Zerbi. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E adesso torniamo su una delle crisi industriali più pesanti di questi giorni. Una vicenda che rischia di raccontare molto del futuro produttivo dell'Italia. Parliamo naturalmente di Electrolux, ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi ascoltando le voci di Milano e di Ancona, e oggi torniamo sul tema spostandoci soprattutto in Veneto e in Romagna, perché nel frattempo questa vicenda è diventata ancora più grande, ancora più politica e ancora più nazionale. Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia, praticamente quasi il 40% della forza lavoro italiana, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, una decisione che colpisce tutti i siti italiani del gruppo Porcia, Susegana, eredi della storica Zanussi, Solaro nel Milanese, dove si producono lavastoviglie, Forlì, specializzato in forni e piani cottura, e appunto Cerreto Desi nelle Marche, dove si producono cappe aspiranti e dove oggi rischiano il posto 170 lavoratori. Tutti praticamente. E attenzione, perché Electrolux non è una piccola realtà in crisi improvvisa, è uno dei grandi colossi mondiali dell'elettrodomestico, frigoriferi, forni, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, pezzi di quotidianità presenti in milioni di case europee. Ma dietro quei prodotti oggi c'è una guerra industriale enorme. La concorrenza asiatica, soprattutto cinese, sta travolgendo il settore europeo degli elettrodomestici. I produttori asiatici hanno quasi raddoppiato la loro quota di mercato in Europa negli ultimi 10 anni, mentre il costo dell'energia, dell'acciaio e del lavoro continua a pesare sulle produzioni europee. E allora cosa succede? Succede che le multinazionali tagliano dove costa di più produrre e l'Italia torna a trovarsi davanti alla stessa domanda: vogliamo essere ancora un paese manifatturiero oppure no? Nel frattempo però il fronte si sta allargando. Regioni, governo, sindacati, sindaci, territori stanno facendo blocco comune contro il piano presentato dagli svedesi. Oggi il ministro D'Urso ha ribadito che il piano è inaccettabile e che al tavolo del 25 maggio il governo chiederà il ritiro immediato del piano industriale e dei licenziamenti produttivi collettivi. Oggi poi è arrivata un'altra notizia significativa: i sindaci del territorio trevigiano si sono riuniti e hanno deciso di mandare un rappresentante ufficiale al tavolo della trattativa. sarà il sindaco di Susegana, Gianni Montesel. Un segnale molto forte, perché ormai non stiamo più parlando solo di una vertenza aziendale, ma della difesa di interi territori produttivi. A Porcie i lavoratori sono in stato di agitazione permanente, a Susegana gli operai raccontano di linee ferme, manutenzioni rallentate, fabbriche lasciate andare. A Forlì cresce la preoccupazione sull'indotto. Intanto i sindacati parlano apertamente di rischio di deindustrializzazione del nostro paese, perché il punto è proprio questo, sapete, quando chiude o si ridimensiona una grande fabbrica non spariscono solo stipendi, spariscono filiere, competenze, artigiani, trasporti, piccole imprese, ricerca, pezzi interi di economia locale. E allora lo chiediamo a voi e vi invito anche qui ad intervenire. Davanti a 1700 esuberi, cosa deve fare lo Stato? Basta convocare tavoli oppure serve finalmente una politica industriale seria? È accettabile che aziende sostenute per anni anche con i fondi pubblici possano ridurre così drasticamente la presenza produttiva in Italia? E soprattutto, l'Europa sta divenendo la propria industria oppure sta lasciando campo libero alla concorrenza asiatica? Ne parleremo con le rappresentanze sindacali, soprattutto con chi dentro Electrolux ci lavora davvero. Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: E allora andiamo nello stabilimento di Porcia Pordenone, dove si producono lavatrici e lavasciuga. Simonetta Chiarotto, segretaria generale della FIOM CGL di Pordenone. Buonasera e ben arrivata.
1: Buonasera a lei, grazie.
0: Io vorrei che facesse capire al nostro pubblico, che è molto attento e sensibile, il dramma che si sta vivendo da quelle parti.
1: Beh, allora, intanto per noi del territorio di Pordenone e del Friuli, Electrolux è Zanussi, è Rex. La nostra provincia è diventata provincia proprio con la nascita di questa impresa. Noi prima volta eravamo fino al 1966 provincia Udine, quindi Pordenone nasce provincia con questa, con la Zanussi e con la Rex, che poi è diventata nel tempo Electrolux. E quindi per noi è il territorio. È il territorio, è l'industria, è l'azienda metalmeccanica più grande che abbiamo nel territorio di Pordenone, dove vivono famiglie intere. Negli anni 70 Electrolux aveva 13.000 dipendenti a Pordenone, oggi sono rimasti 1.300. È chiaro che
0: da quanti a quanti mi ricordi? Da 13.000
1: erano Porcia negli anni 60-70, oggi siamo rimasti a 1.300, poco più di 1.300. Tra l'altro una trasformazione dello stabilimento enorme, la maggior parte sono impiegati, qui c'è la ricerca e sviluppo di tutto il lavaggio, quindi Solaro e Pordenone, la ricerca e sviluppo è qui, ed è il pezzo che del cuore di tutta un'impresa, il quale Electrolux vuole spostare, vuole portare via. Come dicevo, questa provincia nasce attorno a questa impresa, e all'interno di questa impresa ci sono famiglie intere, moglie, marito, figli, genitori. E quindi è chiaro che questa dichiarazione, arrivata così, senza nessun preavviso, è una dichiarazione molto forte.
0: Cioè, mi faccia capire, Chiarotto, sì. Si presenta, sì, all'amministratore delegato e bellamente, sì, fa tutto un comizietto sull'azienda che va male, poi, certo, dice riduciamo. C'è una roba proprio...
1: Tagliamo. Sì, sì, sì, noi abbiamo fatto un incontro il 18 di marzo, in cui l'incontro di coordinamento è stato un incontro classico, dove si sono dichiarati le produzioni piuttosto che i numeri, i volumi produttivi, i lavoratori, un incontro classico annuale. E quindi poi l'11 maggio, senza nessun preavviso, Electrolux cambia il suo piano. Chiaramente questo piano lo cambia perché nasce questa partnership con Midea, che è il secondo produttore al mondo di elettrodomestici, asiatico, dove il piano cambia, e quindi ci annunciano il taglio di produzioni, quindi una vera deindustrializzazione, e tagliate le produzioni, a quel punto si tagliano anche i lavoratori, con l'accetta poi, tra l'altro, perché parliamo di una morte lenta, attenzione, se noi ragioniamo del numero di dipendenti che vengono oggi dichiarati in esubero, vuol dire che fra 2 anni queste aziende non ci sono più, ed è una morte lenta. Noi non possiamo accettare questa cosa. I lavoratori, domani qui a Pordenone avremo un'assemblea pubblica dove tutti i sindaci del territorio, sono 50 sindaci, sono stati invitati proprio per parlare con i lavoratori, discutere insieme ai lavoratori di quello che potrà essere l'esito di questa discussione, insomma, ecco.
0: Io ringrazio Simonetta Chiarotto, segretaria generale della FIOM CGL Pordenone, che ci ha inquadrato bene il problema. Grazie, grazie. Noi
1: grazie
0: torniamo
1: a voi
0: tra
1: per
0: poco.
1: L'invito.
0: Dopo il

0: Buonasera, dottor Poletti. Quindi, niente, ci sta dando la notizia che finalmente il ministro Urso si è svegliato? Si è svegliato! È questo. Quando si parla di 3 anni di calo industriale, 3 anni di calo industriale, 3 anni di calo industriale, gliel'hanno detto in tutte le salse possibili e immaginabili, e no, qui il problema è i monopattini, il problema sono le stupidate e la propaganda continua e la gente, le famiglie perderanno il lavoro. E va bene, e di questo si parla. 3 anni di calo industriale. Bravi, complimenti.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ma quando ci stanno questi problemi, la soluzione è semplice, chiamate Calenda. Calenda è quello del, è l'eroe della, del sesto giorno, è quello che arriva sempre dopo. Cioè, è stato ministro e disastri, però adesso su ogni cosa lui c'ha la soluzione. Quindi, secondo me, chiamate Calenda e lui risolve tutti i problemi, come l'ha risolto Mercatone 1, l'ArcelorMittal, l'Embraco, eccetera. Calenda, la soluzione, il nome giusto è l'eroe del sesto giorno. Calenda.
2: Buonasera a Davide Moras, RSU. Delegato dei lavoratori, impiegato a Porcia. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Davide, fuori dai denti quello che si sente di dire, abbiamo 3 o 4 minuti, ma non vorrei neanche farle delle domande, vorrei sentire da lei quel che ha da dire.
3: Allora, io ho 33 anni, quindi lavoro in Electrolux come impiegato nel settore della ricerca dello sviluppo dal 2011, quindi ormai posso dire di avere un bel 15 anni di esperienza all'interno. Questa purtroppo è una decisione totalmente inaspettata e folle, perché di fatto non è un piano industriale, ma è un piano di smantellamento industriale. Consideriamo che a Porcia si trova il centro globale della ricerca e dello sviluppo di Electrolux,

0: si trovano 450 ingegneri e progettisti e in totale 680 impiegati. Di fatto l'età media comincia a essere intorno ai 48 anni, è un'età media piuttosto alta, difficilmente ricollocabile poi nel territorio. Fra l'altro il territorio pordenonese non offre così molte opportunità, considerando che anche noi ingegneri e progettisti abbiamo delle competenze molto specifiche nel prodotto e nei processi, quindi anche difficilmente ricollocabili. Di fatto questa decisione ti cambia la vita, perché io a 33 anni avevo dei piani, mutuo, la casa, una famiglia, e di fatto tutto questo è tutto sospeso, tutto rimarrà un sogno, ecco, attualmente. E siamo preoccupati perché se Electrolux non soltanto decide di smantellare produzione, ma anche andare a colpire staff e R&D, per noi è un chiaro segnale di smantellamento industriale, di andare via dall'Italia, e non possiamo accettarlo in questi termini.
1: Senta, perché dice relativamente al mutuo, è chiaro che quando ti cambia la vita impazzisci eccetera, però perché non hai più basi, perché dice rimarrà un sogno? Lei ha perso già la speranza?
0: No, non ho perso la speranza, però di fatto ci troviamo nella condizione, anche noi giovani, di non fare quel passo, perché quando non hai più delle certezze, una persona non vuole più esporsi e dire ma come posso decidere di fare un mutuo di 30 anni se poi la situazione è questa?
1: Chiaro, no, chiaro, volevo solo che spiegasse. Davide, noi ci risentiremo perché ne parlerò spesso. Grazie Davide Moras.
0: D'accordo, grazie a tutti, grazie a lei.
1: Davide ci ha detto con molta semplicità quello che si sta vivendo allo stabilimento di Porcia, Pordenone, ma noi andiamo avanti.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E continua questo purtroppo tragico giro d'Italia nostro all'interno degli stabilimenti Electrolux. Andiamo a Porcia e poi a Forlì dopo il brano.

0: Electrolux, Susanna Morsanutto, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Sempre RSU dei lavoratori, ci racconta, ci state raccontando della fabbrica in cui avete versato tanto sudore, sulla quale avete riposto tante speranze. Ci racconta un po' di lei, Susanna, è un modo per parlare di Electrolux, ovviamente.
1: Certo, beh, io sono una lavoratrice collocata in un limbo, nel senso che ho 60 anni e sono troppo vecchia per restare a lavorare, troppo giovane per andare in pensione, e mi sono ritrovata a quest'età con questa bella patata bollente tra le mani, e come me tantissimi altri, perché la mia fabbrica purtroppo non è una fabbrica giovane, siamo una fabbrica di signore, soprattutto donne, di mezza età, l'età media non so se l'avranno detto, non è proprio 50 anni, forse 48, e quindi ci siamo trovati con questa patata bollente tra le mani, e io francamente sono preoccupata.
0: Susanna, non la sento più. Richiamiamo Susanna Morsanutto, operaia. Stava parlando della difficoltà dell'età, del limbo, della via di mezzo. Susanna, sì. Eccola.
1: Ecco, era caduta la linea. Allora, dicevo che sono in questo limbo praticamente, perché... perché sono troppo giovane per andare in pensione, troppo vecchia per lavorare, e ci siamo trovati con questa patata bollente tra le mani, perché veramente è stata una grossissima patata bollente da sbrogliare, da sistemare. Sono preoccupata ma non rassegnata, nel senso che e come me anche tutti i miei colleghi non siamo assolutamente rassegnati a quello che,
0: ecco, questo è importante. Questo è importante. Ho visto una situazione, Susanna, in cui tutto il territorio, indipendentemente da destra, sinistra, centro, insomma, tutti si sono uniti a voi. Cosa chiedete? Cioè, questo governo sarà in grado? Cioè, lei ce lo pensa la sera, no? Quando non dorme, perché ce lo diciamo, non dorme. Quando non dorme ed è lì con i pensieri, cosa le verrebbe da dire a questi che hanno la possibilità di dire a quella multinazionale: oe, attenzione, avete preso un sacco di soldi, l'Italia vi ha spianato la strada, e voi ci mandate a quel paese la gente, il nostro sistema produttivo, per Polonia, per questo, per quello, per quell'altro. Ecco, lei cosa direbbe a quelli che comandano, che possono decidere?
1: Io vorrei dire a questi: ma siete proprio così tonti da dare tutti questi soldi senza e farvi poi portare via il lavoro, senza il lavoro, le attività produttive, le fabbriche, senza fare niente così? Noi abbiamo dato tanto, la regione Friuli Venezia Giulia ha dato tanto, e tutti si sono riempiti la bocca quando nel 2014, con l'altra crisi che noi abbiamo avuto, in cui c'è stata una lotta non da poco, perché per un sacco di tempo abbiamo fatto un presidio fuori dalla fabbrica, tutti poi quando c'è stato l'accordo, tutti hanno parlato di modello Electrolux, e tutti si sono attaccati la patacca al petto.
0: Ecco, vedi, Susanna, è caduta nuovamente la linea. Pazientiamo, richiamiamola. Susanna Morsanutto, operaia allo stabilimento di Porcia Electrolux. Susanna, Susanna, ecco, diceva, tutti si sono, quando si è parlato di modello Electrolux, sono venuti lì e via. Ma posso chiederle una cosa fuori dai denti? Che impressione le fanno quelli che vengono lì a farsi le foto con voi, poi le postano sui social? Quelli, intendo i decisori, i politici, perché va bene quelli locali e tutto, ma poi ci sono anche le trasferte, no? A far la gara ancora, chi si fa la foto con voi, c'è la campagna elettorale e via.
1: Allora, questa volta ancora a Forcia non è arrivato nessuno, perché non c'è campagna elettorale. Non c'è campagna, non è arrivato nessuno, però forse per questo ancora un po' ritardano, però bisogna che noi come cittadini chiediamo conto a questi quando di tutto questo. Noi li abbiamo votati alla fine e dobbiamo chiedere conto a questi, perché quei signori lì sono lì perché noi li abbiamo votati e hanno una grossissima responsabilità. Devono sempre, certo, semplicemente fare il loro lavoro, che è quello di risolvere i problemi reali, veri, della gente.
0: Senta, quando riesce a lavorare, quando riesce a lavorare, mi racconta, Susanna, in che cosa consiste il suo lavoro nella fabbrica di Porcia?
1: Allora, noi facciamo lavatrici e lavasciuga. Io sono un'operatrice di linea. E faccio delle piccole, visto che sono anche una lavoratrice che ha delle problematiche di salute, faccio dei lavori abbastanza leggeri, certo, per in te, e poi faccio delle piccole lavorazioni fuori linea, che sono dei premontaggi. Per esempio, premonto la maniglia dell'oblò, per dirle. Questo è il mio lavoro, ma io le dico, sono una di quelle lavoratrici, forse proprio perché ho delle problematiche di salute e ho una certa età, che sarai una di quelle in cui si mette la X. Quella è una quelle di cui sarebbe meglio magari liberarsi, sa, 60 anni.
0: Ecco, questo è molto, questo è molto crudele. Ecco,
1: con delle problematiche.
0: Non è un paese, non è un paese civile dove si fanno sti ragionamenti qua, è un paese veramente che non vogliamo.
1: Dica Susanna. Io penso che un'azienda dovrebbe anche considerare che è vero, adesso io sono una, diciamo, di quelle che magari rende un po' meno, tra virgolette, però per un sacco di anni io ho lavorato rendendo e facendo fare degli utili a questa azienda.
0: Ecco, sì, però ecco, guardi, lei, capisco il ragionamento, ma lei dovrebbe andare oltre. Non ci sono lavoratori di serie A, di serie B che rendono meno, e soprattutto
1: No.
0: La ringrazio, no, Susanna, no, è semplicemente perché questo ragionamento lo fanno aziende crudele, capisci? Susanna.
1: No, quello che volevo dire io è che questo tipo di ragionamento, le faccio capire, mi sono sbagliato, questo tipo di ragionamento è il ragionamento che purtroppo in alcuni dei miei
0: fa l'azienda, ma
1: purtroppo inizia anche a serpeggiare tra alcuni miei compagni di lavoro, che sono un po' rassegnati e cominciano a dire
0: tutto. Ho capito tutto. Senta, io intanto la ringrazio, perché devo andare a Forlì sempre con Electrolux, e ci risentiremo. Grazie a Susanna Morsanutto, grazie
1: lei,
0: davvero, un abbraccio, glielo posso dare un abbraccio, sì.
1: Sì, certo,
0: dopo il brano, Forlì.

0: I 1700 esuberi di Electrolux in Italia, dopo essere stati nello stabilimento di Porcia Pordenone, lavatrici e lavasciuga producono lì, andiamo a Forlì Forni e Piani Cottura. Saluto Fabio Torelli, segretario generale della FIOM CGL di Forlì. Buonasera Torelli.
1: Buonasera a tutti.
0: Ho visto e ho sentito Pordenone, il territorio che si stringe compatto senza colore politico attorno ai lavoratori dello stabilimento, sarà così anche a Forlì immagino.
1: Certo, in questo momento c'è bisogno di unione, siamo tutti uniti perché quello che sta succedendo è una tragedia per il territorio. A Forlì parliamo di circa 860 famiglie. Electrolux è l'azienda più grande del territorio. Tra l'altro molte famiglie lavorano entrambi dentro lo stabilimento, quindi è veramente una tragedia. Gli esuberi dichiarati dal piano Electrolux comprendono circa la metà di questi dipendenti, ma il fatto che loro vogliono portare via le lavorazioni, questo a noi ci dice per esperienza che non è detto che Electrolux rimanga a Forlì. Esatto, perché quando si vuole delocalizzare molte volte si va a chiudere lo stabilimento. Il problema è quello, noi non vogliamo
0: Torelli si fida di quelli che stanno gestendo la vicenda per quanto riguarda il governo di questo paese, che deve per forza intervenire. Non basta un sindaco, non basta un presidente di regione, serve una voce magari anche autorevole che a nome del governo dica alla multinazionale: uè, ragazzi, che state facendo? Si fida lei?
1: Certo, noi dobbiamo fidarci del governo perché è l'elemento più importante in questa trattativa. Deve fare in modo che Electrolux rimanga qui in Italia. Poi certo, l'azienda quando tira fuori i prezzi dell'acciaio, i prezzi dei componenti, dell'energia, su quello lo sappiamo che oggi in Italia è molto più costoso rispetto che in altri paesi, però non può essere certo la soluzione andare a produrre o in Polonia o in Thailandia.
0: Certo. Senta Torelli, la ringrazio, ci risentiremo perché seguirò questa vicenda, seguiremo qui spesso questa vicenda. Grazie Fabio Torelli.
1: Grazie.
0: Segretario generale FIOM CGL Forlì, e dovremo riuscire a collegarci con l'ultimo ospite che è sempre lavora nello stabilimento di Forlì ed è Elisa Guidi, che saluto. Buonasera Elisa.
2: Buonasera.
0: Mi dice che lavoro fa intanto all'interno dello stabilimento?
2: Allora, io sono un'operaia di catena dal 99.
0: Dal 99, quindi 27 anni.
2: Esatto, e sono delegata a RSU per la FIOM CGL.
0: Senta, anche lei dica ciò che vuole, perché quando non vi si fanno le domande rendete di più, perché vi stanno ascoltando tanti italiani, magari qualcuno indifferente che non sa che può capitare a tutti una roba così dall'oggi al domani senza preavviso.
2: Ok, allora se vuole parto, poi mi ferma lei. Allora, noi...
0: Sì, la fermo.
2: Ok, no, allora, noi diciamo che non ci aspettavamo questa cosa. Io per dire, nello stabilimento di Forlì sono in uno stabilimento che lavora. Oltretutto ultimamente abbiamo anche assunto dei terministi, quindi nessuno aveva l'idea di quello che stava per accadere. Sapevamo che Midea era entrata con una joint venture sull'America, però nonostante loro dicessero a livello Europa che Midea non c'entrava niente sui stabilimenti italiani, di fatto dopo neanche un mese è venuta fuori che Electrolux dichiara 1700 esuberi su tutti gli stabilimenti. Quindi che Midea non c'entri, su questo ci mettiamo il dubbio, insomma sicuramente qualcosa c'entra. Di fatto Electrolux ha dichiarato 1700 esuberi sui 5 stabilimenti, compresa la chiusura dello stabilimento di Cerreto, che è quello che fa cappe, produce cappe aspiranti. Allora, gli esuberi sono divisi su tutti gli stabilimenti, su Forlì si parla di circa 350 400 dipendenti, come negli altri metà. Stabilimenti. Sì, esatto. Sì, perché noi siamo 860 più o meno, con i 100 nuovi, però insomma quello è più o meno la metà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire in una città come Forlì mettere in ginocchio una città, perché comunque sono 350-400 dipendenti più tutto l'indotto, perché non ci dobbiamo dimenticare che attorno a una grande azienda c'è le pulizie, la logistica, la mensa, insomma ci sono tante altre realtà che lavorano, e quindi è mettere non solo in ginocchio i lavoratori, ma mettere anche in ginocchio una città. Electrolux cosa ha denunciato? Ha denunciato il fatto che in Italia abbiamo l'energia costa troppo rispetto agli altri paesi, perché non abbiamo mai investito sulle fonti rinnovabili, non abbiamo mai investito su un piano energetico, insomma, che ci possa aiutare. E denuncia il caro gasolio dopo lo scoppio delle guerre, chiaramente con la chiusura dello stretto di Hormuz. Il gasolio sappiamo tutti che è aumentato di misura. Noi in Italia importiamo tutto, a differenza della Cina che invece si produce tutto, quindi non ha quel problema. Noi importando tutto abbiamo anche che tutto viaggia su ruota, e quindi il gasolio va a interferire. Altra cosa che Electrolux denuncia mi scusi, è la tassa che loro pagano, che è la CBAM. Questa tassa è quella praticamente: noi importiamo l'acciaio, nella Cina producono acciaio, inquinano producendo acciaio, noi paghiamo la tassa sull'inquinamento prodotto per produrre l'acciaio. Non so se ho reso l'idea.
0: Sì,
2: chiaro. Qual è il paradosso? Che la Cina produce elettrodomestici sul prodotto finito che lui ci porta, che loro ci portano in Italia, nonostante inquinano,
0: esattamente,
2: non hanno questa tassa.
0: Esattamente.
2: E loro puntano molto. Però questa è una legge europea, non è una legge italiana, quindi si può intervenire? Non lo so. Anche su sta cosa che noi importiamo tutto, l'altro giorno con il nostro segretario per la FIOM De Palma, perché ero a Bari, quindi ci siamo confrontati sia con Landini sia con De Palma. De Palma dice: non c'è un piano industriale sull'Italia, basterebbe per la produzione dell'acciaio rilanciare l'Ilva. Poi è vero, non è una cosa che facciamo da un giorno all'altro, però ci vorrebbe un rilancio delle produzioni italiane. Perché
0: insomma, bisognerebbe, perché ho finito il tempo, bisognerebbe che questo governo avesse una strategia, questa strategia la portasse in Europa. E speriamo che la vicenda Electrolux si risolva positivamente con un governo che finalmente dice: vogliamo tutelare il nostro paese, la nostra produzione, i nostri lavoratori, e si vada in quella direzione. Io la ringrazio, Elisa Guidi. Grazie davvero.
2: Grazie a lei per il suo tempo. Grazie. La saluto.
0: Buon
2: grazie
0: lavoro.
2: Mille.
0: No, grazie a lei per il suo tempo. È tempo che
2: mille.
0: È finito, tra l'altro, cari ascoltatori. Io ritornerò domani qui a Italia No Limits dalle 17 alle 20. Ringrazio naturalmente il regista Lorenzo Cappadone, Matteo Respinti in redazione, oltre a tutti voi, e do immediatamente la linea a Francesco Massardo per il suo timone delle 20, naturalmente una trasmissione imperdibile, come sono tutte le trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto domani.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa radio è Giornale Radio.

0: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
1: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Stop al genocidio.
1: Parole e idee possono cambiare il mondo.
5: Qui c'è uno che chiama le armi!
6: Lo senti l'odore?
5: Cosa?
4: Che cos'è? Diesel!
6: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
7: Una domanda. Chi è secondo te il lettere più solo al mondo? Il povero?
8: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
9: Fagli vedere chi sei.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
11: Aperego, sei democratico?
10: Padre di un figlio assassinato.
11: Oh! Dico, sei democratico?
10: Marito di una moglie uccisa.
11: Sei democratico?
12: Allora me la fa parlare, Bill.
10: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
13: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
14: Qui abbiamo gente furiosa.
15: La presidente Meloni ha accettato il ricatto di Trump di aumentare le spese militari, oltre 400 miliardi di euro nei prossimi anni, ed entro maggio deve decidere di spenderne altri 14 di miliardi. Noi vogliamo invece investire nella sanità pubblica, aumentare gli stipendi degli italiani. Basta armi, accogliamo l'appello del Papa.
16: Buongiorno! Martedì 19 maggio 2026. Sant'Urbano, e ricordate, come diceva il mio amico Ralph Waldo Emerson, ogni muro è una porta. Ciao,
17: buongiorno amici, bonjour mon ami, parliamo.

0: problemi in qualche maniera legati anche alla razzialità, perché non siamo tutti uguali al mondo, abbiamo delle divisioni e dei modi di pensare diversi. Non siamo nessuno superiore all'altro, ben inteso, ma siamo molto diversi. Non puoi parlare di follia umana, perché c'è chi dice che è la follia umana che ha spinto questo gesto, c'è chi dice invece che è il fanatismo religioso. Ma il fanatismo religioso non è follia umana? E la follia umana a volte non trasborda nel fanatismo religioso? Io penso di sì. Il problema è questo: oggi il fanatismo religioso è legato a una determinata religione, è un dato di fatto. E voi che ne dite, amici? Ditecelo. Ciao a tutti da Miguel Sommi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. E come volevasi dimostrare, come io già vi avevo anticipato ieri, è uscito fuori quello che l'attentatore di Modena scriveva sui social e inviava le mail contro i cristiani, scriveva l'odio verso la nostra religione e verso la nostra cultura. E io mi chiedo ancora oggi, allora, voi cari compagnucci e i compagnucci all'ascolto che ieri erano così inviperiti contro di me nei miei confronti, continueranno a dire ancora che si è trattato di un caso di un povero malato psichiatrico, un ragazzo che non si era integrato bene nel nostro paese, poverino, alla fine forse la colpa era anche proprio degli italiani che non l'hanno saputo integrare. Continuerete con la retorica del sindaco di Modena: no, non bisogna odiare queste persone, noi siamo contro l'odio. Si è trattato di un attentato di matrice islamista, e ora è sotto gli occhi di tutti. La politica delle sinistre in Emilia Romagna ha fallito. Siate onesti con voi stessi, perlomeno questa volta. Siate onesti con voi stessi, cari compagnucci. Statemi bene, una buona giornata. Jonathan, Tunisi.
2: E allora è bello vedere e sentire che qualcuno vede solo ciò che vuole vedere. Dunque sì, arrivano le mail, arrivano gli interrogatori, e da tutto questo l'unica cosa terribilmente chiara è il delirio di Salim El Kudri. Si incazza, dice: cristiani di merda, datemi un lavoro. Poi manda una mail dicendo: chiedo scusa. Poi dice che ha girato, sapeva di dover morire. Dice di chiedere scusa, chiede un prete con cui parlare, chiede una Bibbia da leggere. È un povero ragazzo disturbato, evidentemente disturbato. Il tentativo di due persone in Italia, fondamentalmente di Jonathan da Prato e di Salvini, di prendere questo pentolone di follia in ebollizione, di squilibrio, di aiutatemi, di vivo, sono un ragazzo di 27 anni, laureato, con due genitori anziani e non riesco a campare, tutto questo pentolone tremendo in ebollizione, in disagio sociale, morale, confusione, prenderlo e trasformarlo in un attentatore islamista, beh, questo è strepitoso. Che ti devo dire? Cosa vi devo dire? Il mondo ormai è di coloro che cercano un cliché, uno stereotipo. Perché se il Ministero Interno continua a dire: non è un musulmano, non è credente, non frequenta la moschea, non ha avuto contatti con nessuno, se aveva addirittura 5 cellulari che gli hanno sequestrato, e ha spiegato agli inquirenti perché era arrabbiato, perché non mi hanno risposto, perché nessuno mi ha dato una risposta, era convinto di avere il malocchio, era convinto di sentire le voci del diavolo.

0: cavolo, che cosa volete di più per capire e, come dire, appurare che il Cudri, sì, forse era arrabbiato, forse ha imprecato, si dice, smadonnato, sì, ma l'unica cosa certa è che era matto, perché islamista è un'altra cosa. Islamista vuol dire credere a una religione, ovvio, odiare per motivi religiosi, significa avere un'organizzazione o anche semplicemente una radicalizzazione dovuta a un motivo religioso o politico, e dunque ci dispiace tremendamente che il Cudri, a voi farebbe piacere che fosse tutto questo, ma non lo sia. E allora che vi devo dire? Fatelo diventare, fate diventare quello che è, perché avete bisogno dell'odio, della rabbia, avete bisogno di un mostro, che sia un mostro fanatico religioso da additare al mondo. Comincia così, comincia così, comincia così la giornata, ed è una pena, ve lo dico, ma per fortuna che Nicola Compagnone si è svegliato presto, e dunque sentite Crosetto di Fratelli Italia. Non sarà un'altra Boldrini che dice l'evento è legato alla sfera psicologica. 23.
1: Sì, hanno preoccupato tutti noi, da cosa sappiamo si tratta probabilmente di una cosa che è più legata alla sfera individuale, psicologica individuale, che non ha un atto con altre motivazioni, un dramma, le persone colpite, siamo vicini alle persone colpite, speriamo che altri di questo tipo non accadano più, ma ripeto, è una cosa che ha probabilmente ragioni più individuali, quindi totalmente impossibile da prevedere che non di altro tipo.
0: Chiaro? Ma invece sentiamo anche l'altra notizia importante del giorno: 41 persone arrestate in nuovo l'IDF, una nuova flottiglia fermata e si ricomincia. Devo dire che è un'ammirazione incredibile per chi va a farsi arrestare. Gaza dimenticata, fuori dai riflettori, e l'esercito blocca ancora una nuova spedizione di pace. Fra Togliani interviene sull'intercettazione della flottiglia: non basta una blanda condanna, servono sanzioni.
2: Israele, abbordando la flottiglia, conferma il suo disprezzo nei confronti del diritto internazionale. Non basta una blanda condanna, serve che il nostro governo si attivi subito per garantire l'incolumità degli equipaggi, e servono azioni concrete per sanzionare ed isolare il governo di Benjamin Netanyahu.
0: Tajani, chiediamo il rilascio immediato agli ostaggi italiani fermati.
3: Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata Tel Aviv, con il nostro consolato, con l'ambasciata d'Italia a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi, abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, e così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa. Vediamo, insomma, pare che siano 9 gli italiani che sono stati fermati, e noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, che serve prudenza sempre e comunque.
0: Sentite gli attimi prima dell'intervento di la marina dell'esercito israeliano. Gli attivisti dicono in inglese: l'EDF sta disturbando il nostro segnale radio con un brano, pensate, di Britney Spears, la vigilia prima dell'attacco.
4: The IOF is jamming our communication channel with music. They are trying to prevent us from getting off Mayday calls. They are attacking a humanitarian flotilla. This is a true breach of international law and also a war crime. We are civilians and they are jamming our emergency channels.

0: l'avrebbe mai detto che questo jingle pop potesse diventare un tamburo di guerra? Di questi tempi tutto è possibile. Donzelli sta parlando, sta facendo un'intervista davanti a Montecitorio quando lo interrompe un contestatore e scatta il botta e risposta.
1: Guardi, ci sarà la valutazione serena in prima commissione. Esiste il necessario equilibrio tra due tempistiche. La prima è quella di affrontare seriamente in commissione, dando tutto il tempo anche a chi non è d'accordo con la legge di presentare gli emendamenti, discutere e fare proposte. L'altra è la richiesta, e tra l'altro anche fatta pervenire pubblicamente dal Presidente della Repubblica, di non modificare nell'anno del voto, quindi nel 2027, la legge elettorale. Questa è una richiesta ovviamente a cui dobbiamo tenere tutti attenzione. Ovviamente c'è un'indicazione europea, per ora rimane un'indicazione vaga, a non cambiare la legge elettorale nello stesso anno delle votazioni. E l'auspicio è di riuscire a farcela senza per questo strozzare il dibattito e la riflessione in commissione, che non abbiamo alcuna intenzione.
0: Allora, nulla di così evidente, incredibile e duro. Sapete, cioè, dobbiamo un attimo rilassarci. Meno male che c'è un Crozza Crosetto.
2: Buonasera a lei. A me dispiace solo ricordarvi una cosa.
3: Cosa?
2: Che è necessario investire in armi. Oggi no, è importantissimo investire in armi, perché se non investi in armi poi non puoi fare gli asili.
3: No,
2: lo so che voi vorreste sentirmi dire che io faccio gli asili, che facciamo la sanità, che facciamo... Ma dopo?
3: Ma come dopo? No.
2: Lo sapete, l'unico paese al mondo che può stare fuori dalla NATO? Sono gli Stati Uniti.
3: Sì, ma loro sono...
2: Sapete perché?
3: Perché
2: hanno le armi che noi ce le sogniamo.
3: Ma non è solo un fatto,
2: vedete,
3: di armi.
2: E le armi, lo so che è brutto sentirlo dire, perché noi dobbiamo comprare tante armi.
3: No.
2: È brutto sentirlo dire.
3: No,
2: se dobbiamo comprare.
3: Ma no, ma perché?
2: Le armi?
3: Cosa?
2: Sono requisito della democrazia.
3: No, aspetti, adesso. No.
2: L'avete mai visto il fucile M4 dotato di lanciagranate?
3: Cos'è?
2: Ecco.
3: No, lasci stare però.
2: Ma non è meraviglioso questo.
3: No, non è meraviglioso.
2: Lo so, è brutto, per molti diranno, ma che brutta questa cosa.
3: Infatti,
2: è vero, è brutta, sembra brutta.
3: No, ma...
2: Insomma, sembra brutta.
3: Ma è brutto, usarle è brutto. Non bisogna...
2: Però questa è un'arma da sparo da trincea.
3: Appunto, ma non...
2: E questo è importante, perché poi fa fare gli asili.
3: No, ma non è...
2: Prima investiamo in armi e poi facciamo gli asili.
3: No, non vedo il nesso.
2: Ma gli americani non hanno solo il lanciagranate, loro hanno un'aeronautica che devi vedere.
3: Sì, ho capito.
2: La marina con la portaerei. Lo sapete che hanno gli F-35B a vertical take-off?
3: E non so cosa
2: guardate, sia. Guardate dietro.
3: Ah, vabbè.
2: Lo so che uno dice sono più belli gli asili, lo state vedendo?
3: Sì, ve lo
2: Ma
3: vediamo.
2: Io però lo guardo sempre questo.
3: Guarda sempre quei video?
2: Non guardo più il derby Juve Toro.
3: Come no? Ma perché?
2: Non guardo solo... L'F-35B vertical takeoff.
3: No, ma che le consiglio anche il derby.
2: Lo so, voi guardate gli asili. Io no, guardo questo. Ma sapete perché? Perché poi faccio gli asili.
3: No, ma non si possono fare.
2: Io dico questa cosa perché dobbiamo investire in armi.
3: Ma no, senta.
2: Perché
3: ma
2: con l'F-35B ci fai gli asili, gli ospedali.
3: Quelli che veramente li abbiamo fatti anche prima di avere le armi.
2: Eravamo comodi.
0: Ancora eravamo comodi.
3: Non eravamo
2: Hai ragione, eravamo comodi.
3: Ma non
2: eravamo. Eravamo comodi, ci avevi il medico. Quando eravamo comodi, ve lo ricordate, te lo ricordi?
3: Cosa?
2: Che veniva a casa il medico.
3: Ah, il medico della mutua.
2: Ci sentiva la tosse, ci sentiva la pancia, ci sentiva le gambe, ci sentiva la schiena, respira con la bocca aperta. Stava lì un'ora.
3: Era bellissimo.
2: Poi
3: infatti.
2: Andavi in ospedale, facevi le lastre. Non c'era un giorno d'attesa.
3: Ma dobbiamo tornare a quello, eh?
2: Sì, ma li vedi questi denti?
3: Sì, li vedo.
2: E li ha fatti lo Stato gratis.
3: Appunto.
2: Ma
3: appunto.
2: Eravamo comodi.
3: No, però noi dobbiamo tornare al welfare. Non
2: ma noi è bello dire. Sì, è bello dire torniamo al welfare, investiamo in ospedali che portavoti.
3: Ma non è portavoti, servono.
2: Ma prima serve investire in armi.
3: No, scusi.
2: Tante armi. Devi avere questo.
3: No, devi avere i soldi del... No, ma che paura, metta giù, fa paura quella roba lì.
2: Deve far paura.
3: Ma no, non deve
2: Lo so che l'asilo non fa paura, però oggi serve questo.
3: No, non
2: Dobbiamo
3: serve.
2: Investire in questo che è un M206N Tactical intervenga.
3: Vabbè, sono anche le Marche.
2: Ormai, all'otturatore girevole scorrevole.
3: Benissimo, non
2: oggi
3: ci
2: se non hai l'otturatore girevole scorrevole,
3: cosa?
2: Non puoi fargli agire.
3: Ma sì che puoi.
2: Perché non siamo comodi.
3: Ma non è vero.
2: Perché
3: guardi.
2: Sì, quello lì ti fa fargli agire, se sei comodo non li fai. Ma sì. Se oggi non ti metto paura con la follia della guerra che c'è, perché c'è una follia, non riusciamo a fare niente.
3: Ma non è vero, guardi.
2: Dobbiamo spendere tanto nelle munizioni.
3: No, guardi, secondo
2: quando
3: me.
2: Quando hai poi finito le munizioni, hai ammazzato un po' di nemici. Ma che ti dicono, guarda, a questo punto possiamo fare gli asili.
3: Noi riposiamo la guerra, vabbè.
2: Lo so, vuoi che dica che dobbiamo fare gli asili? Porta più voti, non mi interessa,
3: non
2: posso dirlo.
3: Voti, ma non
2: dopo,
3: ma no.
2: Dopo. Ho speso tutto in portaerei prima, ho incoraggiati, devo spendere in mine, in mimetiche, in giubbotti antiproiettili, devo investire in elmetti, devo investire in tanta roba, devo investire in bazooka.
3: No, ma molli sto bazooka.
2: Ma no, non lo mollo sto bazooka e fammi sparare.
3: Che è successo?
2: Ho fatto fuori un asilo.
3: Ma vede.
2: Dobbiamo abituarci che può saltare un asilo.
3: No.
2: Perché la guerra è una follia.
0: La retorica circolare dei nuovi profeti, dell'ideologia delle armi, l'interruttore girevole scorrevole. Ah! Voglio 100 crozza che prendano per culo questa retorica ridicola. Non è più tempo. Adesso bisogna investire in armi, altrimenti. Altrimenti che, Citrulli? Fermiamoci 7:30. Un lampo, un breve aggiornamento con le nostre essenziali informazioni pubblicitarie e poi investiamo in armi pure noi, a fra poco.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È 1:34. Giornale Radio.
9: Meteo.
8: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
12: Buongiorno, Silvio Dovarese. Ma una cosa un po' estemporanea. Io ho un figlio sposato che vive negli Stati Uniti, lavora lì, vabbè, per le big tech. Ma lui e sua moglie fanno volontariato portare i pacchi di cibo agli americani senza tetto e ai famosi zombie del fentanyl. Cioè, praticamente degli immigrati aiutano degli americani portando del cibo come volontari. Non è che un domani saranno gli immigrati a portarci a noi da mangiare? Punto di domanda, seguendo quello che sta succedendo nei paesi più sviluppati di noi. Buongiorno.
6: Buongiorno, Simone da Milano. Città metropolitana per la precisione. Il voto al Comune di Milano per sospendere il gemellaggio Milano-Tel Aviv è fallito. La maggioranza, alcuni esponenti hanno votato con l'opposizione e il gemellaggio rimane, che era stato proposto dai Verdi di annullare tale gemellaggio. Ecco, questa è la dimostrazione cosa sarà il campo largo. Cioè, ragazzi, volete essere l'alternativa alla Meloni? Perfetto, cioè siamo in democrazia, ma esiste un piano comune, ognuno vive nel suo mondo. Ragazzi, non va bene. Se volete essere l'alternativa, cioè, dovete avere una via comune. Buona giornata a tutti.
13: No giornale radio, Giuliano da Frascati. Telese, io una cosa volevo dire, che a me il Cuti non fa pena neanche un po', matto non matto, islamista, non mi interessa, a me fanno pena le persone che sono state investite. E un personaggio così, ripeto, a prescindere dalle motivazioni, non può essere libero di girare, di avere una patente, di avere una macchina, di poter investire gente a suo piacimento. Non mi interessano le motivazioni, non è accettabile una roba del genere. Per cui, per come la vedo io, dovrebbe essere rinchiuso e la chiave buttata, come si suol dire. Dopodiché, ieri sceglie il silenzio davanti ai magistrati, oggi chiede di parlare con un prete e una Bibbia, ma non sarà che ci sta prendendo un po' in giro? Può essere legittimo almeno il dubbio, e comunque sia, a prescindere, ripeto, l'esito dovrebbe essere quello, rinchiuso e la chiave buttata, e pena per coloro che sono stati investiti, che stavano tranquillamente passeggiando. Arrivederci.
14: Buongiorno giornale radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi è una bella giornata e farà caldo. Ascoltate, io ho una domanda da fare. Ma mettiamo il caso che mentre abbordano in maniera piratesca una nave privata di un privato cittadino del mondo in acque internazionali, questi della Marina Militare israeliana, che ne so, per qualsiasi evento strano e particolare venisse a mancare un marinaio della Marina Militare israeliana, cosa succede? Nel caso tu mi dai un colpo col fucile per farmi stare a terra e mi girano i coglioni, ti do una spinta e ti lancio giù dalla nave, e nel caso sei troppo pesante affoghi, cosa sono io? Un assassino perché ho ucciso uno che mi è salito sulla nave in maniera piratesca e l'ho lanciato giù dalla nave? Cioè, passo dalla parte dell'assassino io? È una domanda, ragazzi. Ciao, vi voglio bene, allegra allegra. E comunque basta con queste cose della destra e della sinistra. Ci sono persone malate, persone depresse dallo status in cui viviamo tutti quanti. Non possiamo continuare a dire che andrà tutto bene, sta andando tutto male, bisogna fare qualcosa per aggiustare le cose, bisogna mettersi tutti insieme ad aggiustare le cose. Non possiamo continuare a pagare la spesa il 10% in più ogni anno, ogni mese, e pensare che la gente rimanga equilibrata col cervello. Capito ragazzi? Ciao, vi voglio bene, allegra allegra, e sempre comunque forza Milan. Ciao.
0: È molto intrigante e drammatico l'esempio di Gerry. Sì, certo, un giorno che durante una di queste operazioni di pirateria accade qualcosa, di chi è la colpa? Scusate, stavamo compiendo un atto di pirateria e questi maledetti ci hanno reagito. Qual è la colpa? Dov'è la colpa? Siamo veramente al paradosso. Oggi non abbiamo parole di fronte alla violenza di quello che sta accadendo, di quello che stiamo subendo.

0: Avete sentito quanto è lungo 10 secondi senza parole? Pensate non averle mai. Pensate che si fermi, non è la nostra bocca. Lina Palmerini a 8:30. La destra, il governo, dà una piega narrativa ai fatti di cronaca. Che cosa vuole dire? Sentiamolo. 32.
1: La destra al governo naturalmente prende dai casi di cronaca una piega narrativa, come si dice, che è quella più congeniale e più comoda per la propaganda, e quindi vanno sul terreno della sicurezza, perché oggi al governo Meloni, Salvini, di che cosa possono parlare? Non possono parlare più di economia, visto che sono nella richiesta, sono senza risorse, c'è una crisi energetica molto forte. Il 22 maggio scade il decreto con la riduzione delle accise. Ha chiesto all'Europa l'apertura di una trattativa per una deroga al patto di stabilità. Al momento la risposta è no, ma vedremo come andrà avanti il negoziato. C'è la minaccia di uno sciopero degli autotrasportatori proprio per il rincaro energetico, autotrasporto, cioè competenza di, certo, Salvini. E quindi Salvini di cosa parla? Non può parlare di questo. Cioè è incredibile che si parli di Modena, del ritiro della cittadinanza a punti, quando abbiamo una crisi energetica.
0: Ancora.
1: L'inflazione che rialza la testa, una situazione finanziaria oggettivamente complicata. Se
2: e si parla
1: il ministro
2: di
1: Giorgetti dice, certo, che bisogna essere lucidi davanti a un paziente malato. Dopodiché però quello che diceva Carlo Freccero è molto interessante, perché con il tema della seconda generazione la destra ci deve fare i conti, ma per un semplice motivo, perché con la mano destra, come dire, fa una propaganda anti-immigrati, ma con la mano sinistra ogni anno aumenta le quote di ingresso, certo, cioè i prossimi 3 anni saranno circa 500.000 nuovi ingressi e ce ne dovranno essere sempre di più, perché c'è un calo demografico e una richiesta di manodopera molto forte. Quindi o si va su una ricetta diversa oppure arriva un cortocircuito logico, certo, per la destra e anche per la sinistra, che ha paura della parola legalità, sicurezza.
0: Voci, ancora voci.
3: Buongiorno. Tempo fa già proposi di scegliere un giorno settimanale in cui non ci mandate in onda Jonathan da Prato. E vabbè, aspetto vostre notizie. E per il resto, questo che ci sta a fare a Tunisi? Non deve stare ognuno a casa sua? Non mi dicesse che sta lavorando, perché secondo la sua logica dovrebbe lavorare a casa sua.
4: Ciao Luca, Mirko, Venezia. Fortemente affascinato dall'intervento del dottor Rimberti, che ha in onda ci ha veramente dimostrato le nostre piccolezze, che da anni, da millenni, dalle crociate in poi, secondo me, dimentichiamo di considerare. E quell'uscita che da tanti è detestata e contrariata, in realtà rappresenta pienamente le nostre piccolezze umane. Grande il professor Galimberti.
5: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma questa storia di Modena non c'entra niente con il fanatismo religioso, ma dai, si vede lontano un miglio. Anche se il fanatismo religioso è un problema, vedi Israele che insegna. Però io ho questa storia del che vede il diavolo, che sente le voci, io non ci credo, perché era più che determinato, aveva un coltello in tasca, aveva un piano, è scappato, ma non è così. Questa è una storia di grande disagio, perché questo ragazzo non aveva un nome italiano, anche se è italiano. E quindi attirava a sé tutta quella diffidenza, che è tipica delle persone normali, delle persone, degli italiani che hanno un nome come Luca, Andrea, Roberto. Lui non si chiamava così. E oltre ai tratti somatici aveva un nome che non era italiano. E per noi non è italiano, ma lo è. E allora questa è una storia di grande disagio. E non c'è solo lui così, ce ne sono tanti, tanti altri che magari sono laureati, quindi il cervello ce l'hanno, è funzionante, ma non trovano lavoro, perché chi lo vuole uno con un cognome così in un posto di prestigio? Questo è il problema. E secondo me ce ne sono a centinaia, a migliaia in giro come lui. E questo è veramente preoccupante e anche noi dobbiamo farci qualche domanda. Ma al di là di questo, lui deve pagare molto salato, perché ha rovinato la vita di tante persone, specialmente a quella a cui hanno tranciato le gambe. No, sinceramente io non ho nessuna pietà per questa persona. Questa persona deve pagare e pagare pesantemente. Però il fatto che sia pieno di rabbia, questo deve far riflettere noi. Ciao ciao.
0: Mamma mia, mai parole più esatte, più giuste, più serie. In questo momento io sottoscrivo al 1000 per 1000. Nessuna pietà, ma anche lucidità di comprensione. Un crimine certo, ma generato da questa assoluta e incredibile miscela di follia, recriminazione, disagio psichico e anche disagio sociale, persino disagio generazionale, disagio di chi dice: sono con due genitori anziani e sbatto la testa, ma non trovo un lavoro. Allora, continuo a ricevere anche messaggi, sms, ma Jonathan, perché prima a Belgrado, poi a Tunisi, ma chi se ne frega, perché magari sta anche fermo a Prato e cambia solo la cabina telefonica. Però sentiamo, c'è ogni tanto qualche lampo, qualche finestra, c'è pure il Crozza Meloni, e che ce lo facciamo sfuggire? Sulla 9!
2: Presidente Meloni, cosa fa? Presidente, cosa sta facendo?
6: Sto a famiglia Adams, quello che mi ha detto Renzi.
2: Ma era una battuta, vabbè.
6: Che se io sono a famiglia Adams, lui è il cugino sfigato dei figli il coyote.
2: No, vabbè, adesso...
6: Ho detto Willy il coyote, coyote.
2: Vabbè, sì, vabbè, ma adesso non faccia...
6: Io sabato ho fatto la spesa.
2: Ah, sì?
6: Al supermercato come la gente normale.
2: Ah, brava.
6: Perché sto in mezzo alla gente normale.
2: Sì.
6: Semplice. La gente semplice, io sto così.
2: Ah, lei va così al supermercato?
6: Due giorni prima... Vado al supermercato? Come ci vado?
2: Normale. Certo.
6: Due giorni prima va la Digos coi cani.
2: Appunto, perché lei
6: fa la bonifica. Poi arrivano gli assaggiatori che aprono tutte le scatolette. E poi finalmente arrivo io.
2: Lì però lei
6: come
2: arriva
6: una persona normale. Con due macchine della polizia, la scorta che ricotta di sopra.
2: Appunto.
6: E tutta la gente dietro le transenne che mi fa: Giorgia, tieni duro.
2: Sì.
6: Sei il secondo governo più longevo della storia della Repubblica.
2: Questo le urlano.
6: Oh, Giorgia, non mollò. Io che gli rispondo: fra quattro mesi saremmo il primo governo.
2: Sì, però scusi presidente, ce la farete, perché tra i ministri c'è Maretta,
6: Lo so.
2: Appunto, se ne è accorta.
6: Siamo peggio del trono di spade.
2: No, vabbè.
6: Si odiano tutti.
2: Ma come si odiano tutti? Adesso odiano.
6: Ma non hai visto Floris martedì?
2: Floris.
6: Che ha fatto vedere il cartello?
2: Quale? Che non.
6: E Tajani non sopporta né Buttafuoco né Salvini.
2: Sì.
6: Che a sua volta non sopporta Tajani.
2: È vero.
6: Ma neanche Marino Berlusconi sopporta Tajani. Sì, per non parlare di Fazzolari e mia sorella. Che non sopportano Giuli. Che non sopporta Buttafuoco. Che al momento. Mercato. Che al mercato.
2: Non faccia Floris,
7: perché ragazzi è sta roba qua
2: anche Bersani fa proprio tutto di martedì, vabbè.
0: Ancora questa roba qua, ragazzi,
6: c'è sempre Bersani e Floris.
2: Ho capito, no, ma non li faccia.
6: Si sono dimenticati di dire che invece a me
2: cosa?
6: A me stanno
2: cos'è?
6: Su
2: no
6: tutti.
2: Ma perché suona la trombetta?
6: E non posso mica dire cazzo.
2: No,
8: Io mi devo preoccupare di essere un governo longevo.
2: Sì, però ho capito, ma cosa ha fatto questo governo?
8: Longevo? No, non è già una cosa, è voce del verbo longevare. No, neologismo meloniano.
2: Ma quel neologismo?
8: Con Giulia la cultura posso cambiare tutti i verbi.
2: Questo sì, però.
8: E longevare me dolce in questo mare.
2: Smetta, no,
8: non so se hai capito che sto a galleggiare.
2: Ah, ecco, lo ammette, no?
8: Ma che te posso dire?
2: Dica.
8: Io sai in cosa spero tanto io?
2: No, in cosa spera?
8: Nell'antivirus.
2: Ma come nell'antivirus? No.
8: Ma te l'immagini che meraviglia il lockdown?
2: No.
8: Tutti
2: no,
8: a casa
2: no.
8: Col lievito madre.
2: Ma non può sperare in
8: nessun
2: quello.
8: Nessun propale in piazza.
2: Okay, ma no.
8: L'Europa che dice, oh c'è star virus, dava una valanga dei piotte.
2: No, ma non si può sperare.
8: Pappacrana. Lo ricordi Conte?
2: Certo, beh lui.
8: Conte. Durante il Covid, che tutta la sera ci tranquillizzava.
2: Ce lo ricordiamo
8: io
2: tutti.
8: Già mi vedo uscire capo chat, no?
2: Conte,
8: e dire: siamo distanti oggi,
2: e fa anche Conte.
8: Per lasciarci forti domani. Con i soldi del PNRR ci saranno
2: Conte.
8: Tanti bonus, tante cose che
2: I
8: aiuteranno.
2: Soldi, sì, i soldi
8: più forti oggi.
2: Con i soldi del PNRR, certo.
8: Che mosso finiti.
2: Certo.
8: Porca di quella!
2: No, l'ha preso. Perché? Comunque la
8: hai capito, Topino
2: cos'è?
8: Mio?
2: Un topo?
8: Topino mio.
2: Ma no.
8: Topino mio.
2: No.
8: Vai, spargi il virus.
2: No.
8: Vai a cacare.
2: No.
8: Vai.
2: No, Presidente.
8: Così forse sì.
2: Cosa?
8: Che dura un ventennio.
2: No.
0: No, vabbè, qui le iperboli, i ribaltamenti, le connessioni sono così tante che bisogna rifletterci su. Sì, il topino ci salverà. E voglio divagare raccontandovi una polemica apparentemente culturale. Ieri ero alla Galleria Borghese, non ci andavo più o meno, confesso, da quando mio padre, che non c'è più, mi ci portò, avevo 12 anni, non capii che era veramente la grande bellezza dentro il cuore di Roma, in una villa verde straordinaria nel 600, un matto Scipione Borghese, anche profetico. Immagina il primo museo costruito per esibire, mostrare, forse a Roma, in modo scientifico. Con la scienza di allora, ora sono passati quanto? 400 anni. E questa galleria, che è meravigliosa, è in se stessa opera d'arte, è difficilmente agibile. C'è un ascensore largo 50 centimetri dove non possono entrare gli anziani. Ci sono i bagarini, voi vi rendete conto che vendono davanti i biglietti agli stranieri come se fosse lo stadio, perché c'è poco spazio, disponibilità limitata quindi di biglietti e di gite, di escursioni, e si vende come maggiorato, come la Tribuna Tevere quando c'è la partita di Champions. E in più l'altro grande tema, ieri abbiamo potuto vedere centinaia, decine di quadri appesi nei magazzini, alle rastrelliere, nelle sale dedicate, che non possono essere esposti perché sono troppi, e gli spazi già in sé monumentali, con meravigliose statue, meravigliose panoplie, arredi, stucchi, ebbene gli spazi sono limitati. Allora viene avanti una società, la Proger, che poi è la più grande società privata di ingegneria in Italia, che dice: ma noi in Medio Oriente, nel mondo, noi questi lavori li facciamo, creiamo spazi, musei, ci chiamano in Arabia, nell'area del petrodollaro, ci danno tanti soldi per mostrare l'arte e la cultura, perché non possiamo restituire qualcosa all'Italia? E quindi seguono una legittima procedura, cioè fanno una manifestazione di interesse, viene pubblicata e resa nota, dicono loro: noi siamo disposti a dare 900.000 euro per fare un nuovo spazio, un concorso di idee per fare un nuovo spazio a fianco alla vecchia e meravigliosa Galleria Borghese, con tutti questi limiti dell'età, i bagarini, i disabili, la mancanza di spazio per le opere, un'altra galleria moderna, come la può immaginare forse uno dei migliori architetti di questo tempo, se avesse l'opportunità e un'idea. Apriti cielo! E qui siamo ai fatti di cui sono testimone ieri. Interviene Rampelli, vergogna, si deve dimettere la direttrice del museo, interviene il professor Montanari, che forse è il primo a innescare questa polemica, e dice: vogliono fare soldi usando degli spazi, costruendo un'orribile struttura dentro un giardino seicentesco. E il bello, come avete sentito, è che li volevano spendere i soldi, non fare. Ma soprattutto di questi due interventi opposti, di tanti che sono seguiti, dei giornalisti ieri che dicevano: ma perché non li esponete nella voliera degli uccelli che è qua davanti, che è bella grande? E la povera direttrice, accusata come se fosse una criminale, spiegava: ma la voliera degli uccelli non ha il soffitto, perché ha le gabbie per gli uccelli, ha una meravigliosa silhouette, un frontale rococò, però non ha il soffitto, ci piove dentro, come potrei esporre dei quadri lì? Niente. Colleghi giornalisti furibondi, due signore di Repubblica, ma voi come vi è venuto in mente di fare questo concorso di idee? Insomma, la direttrice della galleria che ha avviato questa procedura trasparente è processata come un criminale. Io ero lì che ascoltavo pensando: ma allora in Italia non si può fare nulla? A parte il fatto che Proger lancia il concorso di idee, lo paga, lo avvia, ma poi si troveranno degli altri architetti che progetteranno, e c'è una commissione che vaglierà eventualmente questo progetto. Ma eravamo dentro l'unica struttura che è stata consentita finora, provvisoria, movibile, sembrava un casotto di Bricofer, c'era la moquette spillata tipo quella dei centri commerciali, c'era un telo di plastica per cui a un certo punto avevamo tutti caldo, e quello è l'unico spazio esterno in cui la galleria può per esempio accogliere dei ragazzi e prepararli a un'escursione dentro il museo, cosa che spesso si fa e per fortuna che si fa. La mia domanda è: ma in questo paese queste stesse persone che urlano come se fosse un crimine, dopodiché che cosa fanno quando vanno a Parigi e vedono la piramide di vetro del Louvre? Dicono: che bella, che cosa stupenda. Quando vedono il Beaubourg dicono: che meraviglia, quanto è bello, ci vorrebbe questa innovazione. E se arrivasse un giovane Renzo Piano con il Beaubourg, oggi invece lo manderebbero in carcere. Giuliano, che ti sei perso il Festival della Follia Italiana.
9: No, ma meglio che non abbia veduto, perché poi io soffro quando penso che l'innovazione in questo paese può essere fermata da questi ritrivi conservatori. Allora, siccome soffro troppo, meno male, sei andato tu e hai rappresentato la ditta, diciamo così, come direbbe il tuo amico.
0: Destra e sinistra bipartisan, Rampelli ha chiesto le dimissioni di questa direttrice, e lei ripeteva: ma per fare cosa? Per non aver fatto nulla, cioè per fatto una manifestazione di interesse su un bando che è ancora da fare.
9: Lo psicoreato.
0: Minority Report, però, sì, ma tu domani vuoi
9: devo
0: fare
9: dire,
0: un building.
9: Devo dire che il fatto che Rampelli sia arrivato a chiedere dimissioni è come una specie di medaglia al valore che la direttrice di Galleria Borghese potrà bene appuntarsi sul petto. Sono quelle cartine di tornasole che ti indicano qual è la direzione giusta, anche quando non conosci, sì, anche quando non conosci i fatti. Tu sai che quando alcuni soggetti, che generalmente su 100 opzioni di cui 99 giuste scelgono la centesima, ti aiutano a orientarti nella vita e a capire come si può andare, delle bussole vanno ringraziati, sono dei benefattori del paese.
0: Gabriella Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, tu sei un'eroina. Io ho paura che non riusciranno a farla questa Galleria B. Che dici?
9: Guarda, che c'è una cosa che è già
0: arriveranno
9: eccezionale,
0: 30
9: che si cominci a parlare, perché tra l'altra cosa terribile è che in questo paese da troppi anni il dibattito è ammorbato, e allora viva la Cappelletti, viva Buttafuoco, viva chi comincia a parlare
0: è
9: di
0: vero.
9: Questioni che sono da troppo tempo silenziate, viva chi si mette a discutere come dovrà essere il nostro futuro, perché bisogna